0: decollato?
1: No, in
0: No,
1: realtà sta
0: ah, ma è
1: andando bene.
0: decollato.
1: Questo nell'ultimo weekend ha fatto 5,2 milioni, raggiungendo un totale di 30,7 milioni complessivi. Quindi, insomma, un buon risultato.
2: Eh sì.
1: Al
2: Ma in
1: secondo
2: Italia?
1: posto, sì, al secondo posto con 23 milioni, Michael Jackson.
0: Ah,
1: il
0: beh,
1: film
0: Michael,
1: sul Michael Jackson.
2: Certo. Leggo che a livello globale è andata benino. Eh? 553 milioni.
3: Beh. Forse ci sono rientrati.
0: Se volete sapere se una cosa funziona, chiedetela a me. Mazza. No, vi dico questo perché ricordo che quando uscì il primo venivano citati una serie di locali newyorkesi, ristoranti, dove era diventato impossibile cenare e prenotare. E recentemente sono passato, era a New York, sotto il Pastisse, che è uno di questi locali, sono entrato, dico c'è posto? Sì. Ho detto, vuoi vedere
2: perché?
0: Che... perché era vecchio, era vecchio.
2: Certo, loro adesso avranno citato il nuovo locale.
3: Il Pastis 2, perché hanno messo tutti i locali col 2 vicino.
2: Poi è ambientato molto a Milano, quindi magari a Milano trovi tutto murato, capito?
0: C'è mia moglie che lo teme molto quel posto perché fanno la zuppa di cipolle. Faceva un caldo pazzesco, ma con questo caldo zuppa di cipolle. E tutta la notte, chiaramente. E tricchete tracche, tricchete tracche. E la litata.
2: Poi Pastis mi sa che è una roba più di Sex and the City, sai?
0: Potrebbe essere Sex and the City. Potrebbe essere Sex
4: Buongiorno
0: and the City.
4: Io Buongiorno. Confermo perché sono stato messo davanti alla TV a guardare Sex and the City ultimamente.
2: Sono stato messo.
0: Sì, è vero. Sì. Pastisse insieme
4: confermo.
0: Al Marriott Marquis, che è quel ristorante proprio su Times Square, quello che gira, che lì se ti fai la zuppa di cipolle, oltretutto quello gira, proprio c'è la xamamina con la bustina, perché rischia
2: quello. È tosta.
0: Danilo, tutti i locali che tu frequenti benissimo, no?
5: Buongiorno Zozzoni. No, io ricordo la trattoria del ristorante, cioè delitto al ristorante cinese, quella ricordo.
0: C'è ancora?
5: No, però
2: quella vorresti andare a quella.
0: Come si chiamava?
2: Ciccio, la ricorda.
5: Come te, Gabriele. Non c'ho poi grosse citazioni da fare.
0: Niente.
5: Però Sex and the City, anche Arianna mi obbligava a vederlo.
0: Ah, sì. Oh, ragazzi, qui il Trio Medusa ha fatto il programma dopo Sex and the City, quando la 7 era ancora a Telemonte Carlo.
5: Io vi guardavo.
2: Vogliamo fare i fighi? Noi siamo quelli che hanno portato Sex and the City in Italia.
0: Bravo. Yeah.
2: Come la Lazio che ha portato il calcio a Roma. Esatto. Capito? Cioè.
0: E come Lundini che ha portato la stand-up comedy. Rapone, Lundini, De Carlo. Che hanno portato tutti quanti la Edoardo Ferrari ha portato la stand-up comedy in Italia. 342-00-00700. Chi porta la sigla in questo programma? Invece?
1: Uno a cui non andava tantissimo.
2: Non andava.
1: Di mandare, però ce l'ha mandato lo stesso. Io apprezzo.
0: Vabbè, sentiamo.
6: Vabbè, dobbiamo fare l'audio, non c'è niente da dire, non c'ho un'idea.
2: Bene.
6: Però tanto ormai mandano cani e porci per il lancio della sigla, quindi finiamo anche prima. Sigla!

0: Ladies ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
2: Furio.
0: Però se facciamo così Veronica vuol dire che ha ragione il nostro amico.
3: No, in realtà ne avevo anche di più
0: ben
3: creativi, sì, sì. Però oggi con Danilo ho detto vabbè,
0: ma
3: che
2: finale vi faccio notare questa piccola cosa: da quando abbiamo ricevuto la notizia del premio stiamo facendo del nostro peggio. Non lo vogliamo.
0: Però ci hai mai fatto caso, Danilo, che effettivamente questa cosa ha detto Veronica è come: ma chi viene a pranzo oggi, Danilo? Ah vabbè, dai, non tirare fuori i piatti quelli belli.
2: No,
0: ma sono spagliati, vabbè, ma c'è Danilo, dai, è così.
4: Ma sì, ma quando andiamo a ritirare il premio lo posso tirare su tipo Champions, capito?
0: No, non posso.
2: C'è il sindaco.
0: Danilo, forse non hai capito, non sei invitato.
2: L'abbiamo invitato Enrico, mica te.
0: Enrico. No,
4: ma andiamo in Campidoglio, giusto?
0: Sì.
4: Ci sta Bob, cioè il sindaco.
0: Bob sarebbe
2: amici.
0: E con questo ti sei giocato l'invito. Danilo, tra poco torniamo con
4: Dei giochi.
0: Dei giochi, addirittura, wow.

0: Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra. Quello intende.
2: No, in quel senso.
0: No, però non è male. Questa è Bossa Nostra. Dei, vieni a baciare l'anello di Bossa Nostra. Gaia, che troviamo sul palco del Party Like Adige, mi raccomando, ci siamo, ragazzi.
3: Ci siamo, ciao.
0: Lei il 6. Danilo, allora, perché giochi? Perché oggi, 28 maggio...
4: è la giornata mondiale del gioco. Cioè, non è che poi...
3: Non siamo sicuri, però noi ci affidiamo a te.
4: Non mi sono andato a informare. Cioè, io ho la mia intelligenza artificiale, che è un po' così, un po' approssimativa. C'ha un occhio mezzo aperto, mezzo chiuso.
0: Mettiamo la base, comunque, Giochi Senza Frontiere, per favore, Patrizio. Così, comunque, ha senso l'intervento.
4: Sì, ma è un intervento molto aperto questo, perché innanzitutto la prima domanda: quali erano i vostri giochi preferiti da piccoli? Io ho tipo una top 3.
0: Ok, ma parli di giochi da cortile o giochi da tavola?
4: Ma giochi da cortile, sì, giochi che facevamo noi.
3: Pallone, per forza, ragazzi.
4: Però più specifici. Io
3: macchinine.
4: A me piaceva palla avvelenata. Lo schiaffo del soldato. Del soldato e la strega di mezzanotte. Io questi tre giochi ci stavo.
0: Guardi, ladri, nascondino.
3: 3-3 giù giù. Strega comanda colore.
4: Ma che sei? L'anni 30 voi?
3: Il mondo, ragazzi. Noi siamo cresciuti tutti con Campana.
2: Esatto.
3: Campana, il primo che ho fatto è la campana.
4: Io Campana, essendo scordinato.
0: E non solo, ricordiamoci quando nei teppi delle bottiglie mettevamo la cera e ci scrivevamo i nomi dei ciclisti e ci giocavamo a
3: è certo, signor nostalgico, buongiorno signor nostalgico.
0: Salve, sono Piero il nostalgico, qualche dei tempi. Non c'erano i motoreni, non esisteva.
3: No.
0: Non esisteva il metere a scheppio. Noi mettevamo delle cartolene nelle biciclette e
3: nei raggi delle biciclette.
0: E sembrava che avevamo dei motoreni. Ah, che bei tempi. Adesso vado, perché vado a prendermi un chinotto neri, perché più bevi neri, più neri bevi. Okay? Anzi, il chino, la gazzosa con la pallina
3: dentro.
0: La gazzosa con la pallina, non l'abbiamo mai bevuta.
3: Mio padre me ne parlava. Se vuoi, c'è nel ristorante giapponese, quello ricercato, l'acqua tonica, comunque al sapore di limone giapponese con la pallina.
0: E quindi puoi rompere la bottiglia e guardi la pallina.
4: Ma perché c'era una pallina dentro? Che faceva?
3: Ce la raccontavano.
0: 3420000700. Possiamo andare a fondo di questa gazzosa con la pallina? Mio padre mi parlava sempre di questa gazzosa con la pallina. Io non mai
3: tanto capito. Si diceva: ti prendi una pallina.
0: Una pallina.
3: Intendeva la gazzosa.

0: L'unica cosa sono, adesso ci sono le lattine della Guinness con le palline dentro, ah, che servono per fargli fare la schiuma. Che però
1: sarà simile il concetto, no,
0: non lo so, però il gioco è sempre che, vabbè, dopo che te ne sei bevute tre per far uscire la pallina dalla lattina è impossibile, ve lo dico. È una roba che tu ci provi e dici oddio è difficile, però.
1: Ma torniamo al gioco, torniamo
0: ai giochi. Allora io appunto avendo scelto questi giochi ho fatto un'evoluzione dei giochi, ad esempio mi sono inventato la strega di mezzanotte 2.0, non so se molti sanno come funzionava la strega di mezzanotte. Tu non lo facevate, non lo facevate da piccoli? Mazza, era il miglior modo per, diciamo, tocchicciare le prime...
2: Eccolo qua.
0: Entravi in una stanza tutta buia, dei bambini si dovevano nascondere, e poi entrava la strega che doveva trovare i bambini. Però tu...
1: Mosca cieca!
0: No, è strega di mezzanotte. Strega, sì, di mezzanotte. Veronica, tu ci giocavi, Patrizio?
3: Sì.
2: E dovevi riconoscere il
0: bambino. Ogni tanto toccavi una chiappettina.
3: Io non facevo la versione.
0: Ogni tanto devi trovare pure. Vabbè, eri piccolo, ma da ragazzino. Vabbè, ogni tanto ti trovi.
1: Guarda, sei sul crinale. Vai,
0: te trovi pure qualche palla a mano.
1: Danilo.
0: Vabbè, comunque.
1: Nella gazzosa.
0: Comunque, la 2.0 è praticamente che tu devi entrare in questa stanza, devi cercare le persone, si può fare, e scalzo, e metti delle trappole dei topi, quelle con la molla per terra, e tu cerchi, ma poi so se
1: in
0: prendi
1: Giappone lo fanno
2: sicuro.
0: Perché ridi?
1: Danilo, vai avanti.
0: Poi c'è lo schiaffo del soldato 2.0. Oh, questo è bello. C'è lo schiaffo del soldato, sapete? No, però lo dico, magari gli ascoltatori giovani. Ti devi mettere girare di spalle, dietro c'è le persone e ti devono dare uno schiaffetto.
4: Sulla mano. Tieni dietro la schiena.
0: Sulla mano. La mia versione, tu puoi scegliere.
1: Devi indovinare chi te l'ha dato, chiaramente.
0: La mia versione, tu puoi scegliere lo strumento con quale percuotere la persona, che può essere anche una piuma, un fiore, uno straccio, una mazza, un martello, qualsiasi cosa.
1: Niente, se non c'è violenza non ti direi.
0: Sesso, è vero.
1: Vabbè, l'ultimo
0: è un bonus track, ragazzi. Okay, sì. E questo lo facevamo, però l'ho un po' evoluto. Trova la birra, quella in spiaggia. Che tu praticamente sotterri le birre, ci metti le bandierine sopra per vedere dove le hai sopra. La persona la fai girare 5 secondi, deve individuare le bandierine, poi la fai rigirare, togli le bandierine e lei deve trovare le birre. Ogni birra trovata se la beve tutta. Sì. Chi trova più birre vince. In spiaggia fatelo quest'estate.
1: Certo. Fine, questo
2: è il gioco, c'è la caccia al tesoro.
1: Però non c'è violenza.
2: Questo no. C'è alcolismo.
1: La mano di chi te mena, Danilo. Grazie Danilo, appuntamento a mercoledì. A proposito di giochi, eri un Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.

0: I ragazzi del Vicoletto alle 7.52 su Radio DJ al 342 00 00 700. Tanti fan del gioco
1: Strega di mezzanotte.
0: Ribattezza...
1: Ma è una versione diversa da quella di Danilo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Trio. Io ho passato l'infanzia a giocare alla strega di mezzanotte, anche detta mezzanotte e cocca. Peccato che noi eravamo tutti maschi e alla fine nei confronti della strega volavano i bulloni. Abbiamo finito dopo armati, rotti, feriti. Abbiamo deciso di smettere di giocare. Ciao a tutti, Valerio da Roma.
1: Perché quei maschi vi dovete sempre fa male.
3: Sempre a partita di calcetto
0: con chi giocava? Con i Black Block, con i passamontagna. La domanda che ci vanno al 342 00 00 700 è: ma Danilo li aveva i pantaloncini? La risposta è no, neanche oggi, né ieri né oggi. E dire che il tempo lo permetterebbe, vero Enrico? Buongiorno.
4: Buongiorno, beh, è da pantaloncini.
0: Oggi sì, dai.
3: Anche perché Enrico ha anticipato che ci sarà un po' di freschetto,
0: Sì,
3: sta
0: oggi,
3: arrivando,
0: oggi,
3: attenzione.
0: Oggi, giusto?
4: Freschetto, beh, senza esagerare, diciamo che magari da 35 si arriva a 30.
3: Maglione.
0: Dai, facci un quadro completo, vai Enrico.
4: Sì, l'anticiclone si è ulteriormente indebolito, infatti ho ticchettato, è andato leggermente ancora verso il brutto. Fa sbocciare in questo modo dei temporali, si è indebolito soprattutto in quota. In mattinata ci sono dei temporali residui, proprio residuato della notte, ancora fra Bresciano, ma anche sulle Marche, l'Umbria, zone interne toscane. Andrà migliorando, però nel pomeriggio poi se ne svilupperanno altri di temporali, quindi attenzione, li troveremo soprattutto per il nord sull'Emilia, ma anche al centro, dagli Appennini ci voleranno verso le coste tirreniche, quindi io ve lo dico.
0: Okay.
4: Insomma, oggi potrebbe sbocciare
0: pomeriggio sera.
5: No, ti sta avvertendo. Non ti fidare oggi motorino con cerata.
0: Sì.
6: Quanto parlato?
4: Zero.
3: Tutto preciso.
0: Beh, grazie Enrico, a domani, però che modi.
4: Ciao.

0: 8.08 e in molti di voi probabilmente hanno messo Shazam per capire che disco abbiamo appena passato. Novità, novità proprio recentissima. Pensate, è uscito Caldo Caldo, è arrivato qua.
1: Caldo, ma dal
0: con
1: freddo.
0: Con il vassoio, esatto.
1: Dal freddo. Dalla Norvegia.
0: De Bausa con la B, non P.
1: Non Bauscia.
0: Non Bauscia. Ho messo da Bauscia e Pausa. De Bausa. E questa era Magnetic su Radio DJ. A proposito di Magnetic, una cosa che uno fa quando fa un bel viaggio. Che cosa porta?
2: La calamita da frigo.
0: Penso sia
1: universale.
2: Forza.
1: Cioè, quando proprio all'ultimo ti sei scordato, salvezza, souvenir.
0: Anche perché poi piccolo, non ingombra, perché di puttanate a casa ne abbiamo, almeno io, insomma, tantissime. Quindi a quel punto invece la metti sul frigo.
1: Frigo, fatto.
0: Credo di avere almeno 6-7 calamite della Route 66. Perché con Giorgio, che anno era?
1: Stavano costruendo la prima parte, ti ricordi? Quella che abbiamo
0: quella
1: fatto noi.
0: Quella nuova
1: era in costruzione.
2: Allora era 1940.
0: Sì, esatto.
1: Sì. 41-42.
0: Eravamo io, Giorgio, e Dal Capone. No, sarà stato una decina d'anni fa, undicina d'anni fa. Perché parliamo di Route 66, Previ?
3: Perché sono iniziate le celebrazioni. 100 anni. 100 anni.
0: E noi lo festeggiamo così.
4: Micchia che fighi.
0: Senti cosa abbiamo messo in sottofondo.
2: D'altronde è la strada.
1: Per gli americani è la strada.
3: Anzi, è la strada madre, la Mother Road.
0: Quello che ascoltate invece è la colonna sonora di La strada di Nino Rota. Strada con protagonisti Giulietta Masina, ricordavo bene.
2: Ed è Tony Quinn.
1: Fellini, capolavoro.
0: Fellini, capolavoro.
3: A dire il vero, l'anniversario tondo sarà l'11 di novembre del 1926, giorno in cui sono partite le celebrazioni.
1: Immaginate quest'estate che si farà la route, tutti i posti avranno 100,
0: quindi,
1: scritto gigantesco.
0: Contrordine, non più Santiago di
3: Compostela,
0: ma tutti sulla Route 66, perché mi sembra che siano le mode quelle qua. Ma ci domandavamo, no? Allora, a Santiago, per la strada di Santiago, il cammino di Santiago, devi fare delle cose, giusto?
1: Intanto i timbri
2: per certificare che tu l'hai fatta tutta, no? Sennò potresti fare il furbetto come qualcuno alla maratona di New York, che l'ultimo
0: che prende la metropolitana.
1: La metro non si può fare.
0: No, però per esempio mi domando se ci sono, vabbè, adesso della Route 66 parliamo di cose da fare. In Italia c'è un cammino, c'è una strada che prevede che tu faccia delle cose?
2: Ho scoperto da poco che, diciamo, i pellegrini, quelli fermenti, insomma, quelli che credono molto, quando fanno le Via Ostiense per arrivare a San Paolo, si fermano nel punto, che c'è un punto segnalato dove sono stati separati Paolo e Pietro.
0: Ah,
2: e proprio in quel
0: benzinaio, c'è il benzinaio.
2: Poco prima.
1: Un po' prima.
2: C'è una targa, una cosa.
0: Ho visto una volta che c'era
2: tutta gente,
0: un benzinaio. Dico, ma che fatto?
2: Però è segnalato.
0: Facciamo così, 342 00 00 700. Gianni e Veronica vanno a monitorare i vostri messaggi se c'è una strada nazionale, internazionale, in cui c'è qualcosa, non per forza di religioso,
2: no.
0: Per dire la Route 66 di laico, cosa devi fare? Previ la foto con i pupazzoni.
3: Pupazzoni. Beh, ci sono tre principali attrattive, mi sembra di aver capito. Uno è la balena blu di Catoosa Blue Whale in Oklahoma. Poi ci sono i Gemini Giants, che sono gli astronauti giganti in latta che reggono i razzi.
2: Non vi ho sentito parlare in maniera entusiasta.
1: Guarda, microfoni spenti.
0: Chiedere a lì che ci siamo cascati tutti. Tu allunghi mezz'ora, 40 minuti, arrivi lì e fai: ah, sta merda. Faccia con i bambini che fanno: ma perché siamo venuti qua? Bambini,
2: guardate, questa è storia.
0: Cioè, l'Uneur, l'Uneur.
2: Ma aspetta,
1: ma l'Uneur vecchio, il vecchio Uneur. I pupazzoni fuori dalla casa dei fantasmi, quella dell'orrore.
0: Il braccio storto, la testa tutta.
3: Un mio amico di casale che fece la Route 66 nella metà degli anni 90. Fece una deviazione perché c'era un museo importantissimo. La guida segnalava il museo. C'era una sedia del 1910.
0: Sì, l'abbiamo fatta anche noi.
3: Ma
0: noi,
3: perché?
0: Noi anche la guida ci segnalava una cosa imperdibile, che era un allevamento di conigli.
1: Siamo finiti in questo giuro, una catatecchia. Sei uscito in uno sterrato. Siamo finiti e lì, ma che stiamo a fare qua con tutti questi conigli con le loro cacchette?
0: Però
2: va fatta. Una volta che sei lì,
0: anche perché tu vai lì, poi torni e c'è sempre quello che ti fa: hai fatto la Route 66, che hai visto? Va tutto granché.
5: L'allevamento di conigli l'hai visto?
6: No,
2: è lì lui
7: chiama però. Henry's Rabbit Ranch.
0: Eccolo. Ho la calamita, la magliesa e il cappellino.
1: Che tu, sentendo ranch, ti immagini sterminate cose. No, no, niente. La catapecchia.
2: Però quei conigli hanno dei poteri.
0: Sì.
2: Tu li vedi?
0: In culo al tesoro.
1: Certo. Fanno dei cioccolatini per terra, anzi, i conigli.
3: Un po' di curiosità. Tempo. Allora, attraversa 3 fusi orari e 8 stati. Attenzione. Poi il cartello che oggi tutti fotografano sul molo di Santa Monica con la scritta End of the Trail, fine del percorso, è simbolico. All'inizio del 1926 la strada finiva al centro di Los Angeles tra la 7ª e la Broadway, poi solo 10 anni dopo è stato spostato.
0: Il chilometro zero invece è a Chicago davanti al museo, lo trovate facile, anche se coperto da adesivi,
1: da adesivi
0: di cui uno scritto Forza Lazio.
2: E chi ci ha messo?
0: No, giuro, non è stato. Ma di certo non l'ho tolto.
2: L'ho fotografato.
3: Il primissimo ristorante dei fratelli McDonald aprì proprio sulla Route 66 a San Bernardino nel 1940 e aprì anche lungo la Mother Road, appunto, il primo drive-thru, il Made Right Specialty, dove potevi ordinare il cibo senza scendere dalla macchina. E c'è un tratto musicale che è stato messo però nel 2016. Ad Albuquerque, in New Mexico, è stato installato un tratto di asfalto musicale. Se guidi esattamente a 45 miglia orarie, che è il massimo che tu puoi fare sulla route, 72 km all'ora, sopra le strisce termoplastiche, tu vai e si e sente America the Beautiful.
0: Ah, pensavo.
2: Ah, io pensavo la colonna sonora di Breaking Bad. Albuquerque.
0: 342-00-00700 sulla route 66. Abbiamo centinaia di curiosità. Più tardi, dopo questo disco, vi facciamo sentire anche dei dischi dedicati alla route 66. Proprio avevo detto, mettiamo un disco italiano. Certo. Arriva Fabio Concato, la Route 66 la devi fare piano piano.

0: È incredibile.
1: Un abbraccio enorme a Fabio Concato, una delle persone più belle. Io ricordo quando venne a Don't Forget the Lyrics, non fece nulla, cantò solamente. Poi mi sono girato e ho visto tutti gli operatori e il pubblico che piangeva commosso. Cioè, è uno che appena
0: canta, entra nel cuore.
1: Entra nel cuore. E musica dedicata alla Route 66. Beh, facile, dai. Partiamo proprio dal grande classico. Nat King Cole, prima. Get your kicks on Route 66. Si chiama Route 66. Get your kicks from Chicago. La parte più bella quando fai la Route 66 è preparare la playlist,
0: per
1: chiaramente.
0: Forza. Certo, che ho visto, prevede anche brani in realtà non proprio inerenti,
2: ma legati, ci sono film.
1: Su
2: tutto.
1: Questa cover di Chuck Berry è forse la più recente, è questa. Get your kicks on Route. Cambia solo.
0: Un po' più dura.
1: Depeche Mode, Depeche Mode. E poi anche i Rolling Stones hanno dedicato una canzone a questa strada iconica. Beh, alla fine insomma il sound è quello. E cos'altro è stato dedicato a Route 66? Vabbè, centinaia di dischi.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: Take It Easy degli Eagles.
1: Take It Easy degli Eagles.
0: Mi viene in mente In The Road Jack.
1: In The Road Jack, certo. Vabbè, lì vi potete sbizzarrire
2: veramente.
1: Marco da Milano è caduto nel tranello, nel tranello in cui siamo caduti tutti. Sì, buongiorno, sì. Marco.
3: Buongiorno trio.
1: Buongiorno,
3: ciao a tutti.
1: Buongiorno. Allora, innanzitutto tu, differentemente da me, Giorgio, l'hai fatta tutta. Quindi partendo da Chicago o partendo dalla California?
3: Partendo da Chicago, diretti al Molo di Santa Monica.
1: Ok, perfetto. Io e Giorgio ci siamo fermati a St. Louis, perché poi abbiamo visto che dopo non c'era un
0: alla
1: cazzo.
0: Quarta fregatura.
1: No, perché dopo c'è tutto un tratto abbastanza vuoto. Confermi, Marco?
3: Assolutamente, ci sono tante deviazioni a volte utili perché non c'è nulla e a volte invece sono obbligate perché appunto la vecchia Route 66 non c'è più fisicamente, cioè. Quindi ha poco senso continuare
2: quei
3: pezzi.
2: Perché hanno costruito una mega autostrada di quelle che ti piazzi lì e dici ma dov'è,
1: nel primo tratto passi per queste piccole città tipo Pontiac che sono molto divertenti anche perché hanno ricostruito il set di Ritorno al Futuro, cioè quando tu capiti in queste città, corretto Marco, le hai viste anche tu, ti sembra di stare in quel film lì, perché diciamo che insomma la struttura architettonica è piuttosto simile. Marco, tu
2: sei caduto?
1: In quale tranello?
3: Io sono caduto in
1: quale
3: un
1: imperdibile?
3: Buco,
1: in un buco.
2: In un buco,
1: okay,
2: sentiamo.
3: Cioè, vediamo un castello bellissimo, con scritto Famous Crater, meteoriti,
1: scusami,
3: caduti.
1: The most famous.
2: Perché è tutto.
0: È meglio.
1: Mica
3: esatto. Ricordiamo agli ascoltatori che lungo la Route 66 ovunque c'è il miglior hamburger d'America.
1: Il miglior pollo fritto.
3: Ogni 50 chilometri. Guardiamo questo most famous cratere megaspaziale. Diciamo, ok, si fa 100 km di deviazione, si arriva
1: 100 km
2: e... una deviazioncina,
3: una deviazioncina e si arriva e il nulla, deserto cosmico, e $20 a testa, eravamo in quarto, quindi $80 per 35 metri di cratere di diametro, fatto di sassi. E il nulla, deserto, tutto intorno c'era un baracchino
1: perché
3: che vendeva solo acqua.
1: Non hai letto sotto alieni non compresi.
0: certo,
1: scritto alieni.
0: Però loro sono stati
2: meteorite non c'è più.
0: Poi apro una parentesi. A me fanno ridere poi le polemiche sulla fontana di Trevi a pagamento.
2: Gliel'hai dato 20 dollari.
1: Ma la domanda che ti facciamo, base tensiva, Marco, va bene tutto. Ma l'allevamento di conigli l'hai visto?
3: Ragazzi, l'allevamento dei conigli no.
0: Ora devi tornare.
2: Guarda, va il viaggio.
1: Posso dire, non hai visto nulla. Allora non hai visto
0: nulla. Sei un millantatore.
4: È chiuso.
1: Come è chiuso?
3: Però, che
1: è
3: successo?
1: Marco, questa è una notizia drammatica.
4: È chiuso.
2: Sì, ci stanno più conigli.
4: C'è scritto definitivamente, però secondo me se facciamo una petizione.
2: Devo dire che quando siamo andati noi non reggeva molto la struttura. Sembrava appoggiata lì.
1: Vabbè, Marco, ti sei salvato. Se vuoi ti vendo a caro prezzo la mia calamita. La vuoi?
3: Grazie mille. Vi consiglio solo l'ultimo tratto di Arizona. Subito dopo Williams c'è un bellissimo paese, e qui vale la pena fare la deviazione, dove il sindaco è un asino. quindi ogni anno c'è un sindaco nuovo, okay. E questo piccolo paesino, vabbè, allora,
1: sono d'accordo. Allora disdico gli Uffizi, cioè, facciamo così, va, disdico gli Uffizi, va, vado,
2: perché la foto, la foto col sindaco, immagino,
0: basta che si paghi almeno $30
1: almeno, 50 il sindaco,
3: grazie.
1: Guarda, non c'è bisogno di andare fino lì per trovare un sindaco asino, eh? Secondo me ne trovi anche qui. Grazie Marco, un abbraccio, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Benson Boone, Beautiful Things su Radio DJ alle 8:26 in chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. Arrivò un laconico: ti dà quella pischella della Route 66 di non montarsi troppo la testa. Firmato Via Appia.
1: Ora, antica. Siamo andati a vedere Via Appia, è del 312.
2: Sì.
1: Avanti Cristo.
0: Infatti, così. In realtà il senso è Route 66, ma va da Appia. Appia
2: Underfield. La più antica dovrebbe essere la via più antica del mondo, se non che c'è una stradina in Grecia che è del 3000 avanti.
0: Ah, davanti alla Grecia? No, no.
1: Giorgio, bravo, Giorgio.
2: Ragazzi, bravo. Bisogna Grecia, sottolineare.
1: Grecia.
0: Ma tu sei più per i romani o per i greci?
1: No, no, no, no, no. Io vi dico solo una cosa: per quanto erano lungimiranzi, sì, sì. Quando sono venuti in Italia, come si chiamavano? Magna Grecia. Magna, cioè Magna, uniscono proprio le due. Magna Grecia. Ma piacciono
3: che,
1: a noi.
3: Mo che l'Italia gioca con la Grecia, che si fa?
0: Si tifa Grecia.
1: Ma subito.
0: Scandalosamente
3: rinnegati.
0: Come tutti i più grandi venduti della storia. Cioè, quelli che cambiano squadra, no?
3: Ma vi passo per le armi, ma non si vede. Questo è alto tradimento.
0: Alto tradimento. Allora dai, sentiamo un messaggio giunto al 342 00 00 700.
4: Buongiorno trio. A Brindisi c'è San Cosimo alla Scasata, che significa San Cosimo a piedi. Tu praticamente parti da Brindisi e vai a piedi, religiosi, i pellegrini vanno sia l'estate che, diciamo, il giorno di San Cosimo, che è 26 settembre, senza scarpe, fino a Oria. Saranno una ventina di chilometri.
1: Senza scarpe. Allora, brutta, senza se vuoi scarpe. Fare proprio il super figo, parti da Roma e ti fai l'Appia fino a Brindisi.
0: Senza scarpe.
1: No, te la fai con le scarpe. E poi te le togli.
0: Te le togli così. Sai che affrore, che bello affrore.
1: Bello, sì.
0: Dicevi previ, ma quale Ruzzicchi?
3: Io faccio la 66 da Pistoia alle Piastre tutti i giorni. Altro che questa è la statale 66.
0: Sai che hanno detto che a proposito di suonare la E45, quella che passa per il centro Italia, se passi tutte le buche senti le bestemmie.
1: Ma chiaramente
0: chi è passato prima? Senti tutte le bestemmie.
1: E c'è l'eco.
3: Conchiglione.
1: È una grossa conchiglia.
0: Senti che roba.
3: 100 anni e io faccio la via Emilia 2200 anni, tutti i giorni faccio la via Emilia. Vale come viaggio quando dalla Calabria in Abruzzo mi fermo a Gioia del Colle per le burratine. Ce l'hanno le burratine sulla Route 66?
1: No,
0: tra l'altro muti. Burratine più buone d'Italia, se no non vale, certo.
3: Ma quale Route 66? Dice Michele, un anno e mezzo fa abbiamo festeggiato i 100 anni della prima autostrada al mondo, l'Autolaghi, e aggiungerei la più cara a chilometro. È tra le più trafficate
1: dall'inizio.
0: La prima con autogrill, se non sbaglio, la Milano.
1: Ah, prima con autogrill, prima con pedaggio. Mi ricordo, festeggiammo.
0: Piegatura, previ.
3: Piegatura. Marco si lamentava del cratere dell'asteroide, del buco che era.
0: Tra l'altro, Marco se n'è andato e non ci torna più.
3: È maledetto il giorno in cui ho visitato Fomenge, la Stonehenge in polistirolo.
0: Pure te.

0: 8:38, Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, scusate amici, siamo entrati un po' così, insomma, in maniera tesa, perché invece c'è qualcuno che una buona abitudine ce l'ha e l'ha stabilita. Il primo a mettere i pantaloncini del gruppo di Chiamate Roma 3131 è Luca Manzi.
1: Era il favorito, però ha rispettato il pronostico.
0: Favorito no, al fantapantaloncino Danilo era dato vincente. Invece
1: perché l'ha bruciato, sai,
2: un po' sorpreso. Non ve lo immaginavo.
0: Ricordiamo sempre i nuovi ascoltatori che Luca Manzi è scrittore, sceneggiatore, professore, podcaster, in questo caso con un podcast bellissimo che è Lo Zaino delle Parole. Luca si è domandato: ma da dove nascono le parole che usiamo abitualmente? E poi il meccanismo divertente è che ogni tanto qualcuno di noi gli manda un messaggio e gli dice: oh Luca, ma per dire, mi è venuto un dubbio, crociata e crociera hanno la stessa etimologia?
2: Sì, hanno la stessa etimologia. Innanzitutto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
2: a tutti. Quando Gabriele mi ha, come spesso i miei fan mi scrivono su Instagram e mi chiedono le cose più divertenti, assurde. Allora, la crociera perché si chiama così? Cioè, che cosa ha a che fare con la croce? La crociata è più facile, perché questi andavano in giro con una crociera
3: scritto, certo.
2: Perché qualcuno li aveva convinti che Gesù era a favore di andare.
0: Dio lo vuole, no? Dio lo vuole.
1: Recuperare Gerusalemme, ragazzi.
2: No, comunque la storia delle crociate è affascinante, però insomma, questi giravano con la croce perché al tempo la confusione tra potere spirituale e temporale, diciamo, era abbastanza grossa. La crociera ha una storia più interessante, perché nell'Ottocento la crociera era una navigazione di una zona di mare precisa, cioè non significava andare da A a B, significava battere quella zona integralmente per tre motivi. O perché tu dovevi difendere una costa. E allora che cosa facevi? Continuavi a fare una specie di griglia.
1: Tipo ronda.
2: Sì. E quindi che cosa facevi? Di fatto quella zona ne facevi una griglia, la incrociavi, certo. No? Oppure perché stavi cercando un relitto, cioè era affondata una nave. E di nuovo cosa facevi? Ti prendevi una zona e la battevi a crociera, cioè incrociando la rotta più volte.
3: Da qui forse anche l'incrociatore, che è un tipo di nave che serve a fare queste cose.
2: L'incrociatore è il papà della nave da crociera. Perché? Perché l'incrociatore è una nave pensata proprio per fare la crociera, per fare quest'opera. Cioè è meno corazzata, è più leggera ed ha una autonomia maggiore. Allora, ho trovato un pezzo di un libro della letteratura italiana bellissimo, che si chiama Da quarto al volturno, ed è la storia giorno per giorno, minuto per minuto, della spedizione dei Mille. Di uno che c'era, Giuseppe Cesare, abbassava lì e ha fatto la spedizione con Garibaldi. Bello. Ci ha lasciato un diario bellissimo, sì, di cui vi leggo un pezzo. Sono appena partiti da Quarto e stanno arrivando in Sicilia. Il Piemonte ci precede di molte miglia. Quella nave corre superba, come avesse coscienza della fortuna e dell'uomo che porta. Perché sulla nave Piemonte c'era Garibaldi,
3: certo,
2: che era da tutti, insomma, già conosciuto. Si vede come un punto nero laggiù, anzi non è più che il suo fumo, lasciato addietro come la coda di una cometa. Se si abbattesse nella crociera napoletana, ormai siamo nelle acque del nemico. Gli ordini sono più severi, alcuni hanno indossato camicie rosse. Cioè,
3: appena entrati nel golfo.
2: Ve ne suggerisco la lettura, perché vedete quanto è immediato e semplice. Certo. Cioè, questo Giuseppe Cesare non era uno scrittore, era un maestro che andava lì, si era messo in testa che voleva fare l'Italia con Garibaldi, si era presentato come tutti i Mille, gente anche normale.
0: Altri tempi.
2: Quindi, appena entrano nel territorio del Regno di Napoli, sono in territorio nemico e c'erano le navi napoletane che incrociavano quella zona. Quindi arriviamo a incrociatore, e l'incrociatore è quindi una nave pensata per avere lunghe percorrenze. E quindi quando cominciano le crociere, che cosa fanno? Quelli che vogliono fare, copiano l'incrociatore.
3: Ah, proprio con la struttura.
2: È bravissimo, cioè è un fatto proprio di ingegneria, no? E quindi la nave da crociera diventa la nave simile all'incrociatore, anche se non fa più, naturalmente, questa
0: cosa.
2: Un'altra curiosità, un'ultima curiosità, è quella della della velocità di crociera. Perché la velocità di crociera, che ha a che fare con la crociera? La velocità di crociera è la velocità ottimale, perché l'incrociatore deve trovare una velocità stabile, non deve andare da nessuna parte, non c'ha fretta, deve solo coprire bene quella zona, stabile ed economica. La velocità di crociera è una velocità stabile ed economica.
0: Ragazzi, ma chiudi così, che cosa possiamo fare?
1: Ci fai sentire più intelligente.
0: Possiamo passare alla prossima parola, che è temperato, giusto?

0: Tutta per te questa, mamma. Rimettiti in piedi quanto prima, che ho bisogno della tua parmigiana.
1: Dai.
2: Non lo dice nella canzone, però.
3: Beh, però è sempre il concetto di Angelo Guida, certo. No? Perché la parmigiana comunque ti mostra la strada da seguire. Se non c'è quella buona, no, della mamma,
2: accetti ogni sfida, con quella.
4: Io ho scoperto la parmigiana di melanzane 3 anni fa, ragazzi.
2: Però anche voi, ma come è possibile?
1: Questa roba qua, scusa.
3: Però forse è meglio così, perché qualcosa mi dice che hai cominciato subito con quelle buone.
4: Sì.
3: Perché
4: sì,
3: poi la parmigiana pacco poi ti rovina la reputazione. Purtroppo a volte può capitare, sì, anche in un paese dove si mangia benissimo, come l'Italia.
2: Certo, ma chi te lo dice che hai iniziato, diciamo, con quelle buone? Come fai a saperlo?
4: No, a me è piaciuta da subito. Piaciuta, quindi. Diciamo allora che la melanzana deve essere proprio buona, altrimenti sì, sa sempre un po' di acido.
2: E in,
4: diciamo,
2: teoria dovrebbe essere fritta, però poi ognuno fa la versione che vuole. Però
3: ci vuole anche una certa compattezza, quelle parmigiane dove che sono scomposte.
2: No, deve essere un mattone.
3: Ma scusa, deve essere un blocco unico che si taglia con coltello e forchetta.
4: Giusto. Comunque io non ho mangiato, vabbè, volevo così rendervi partecipi di
2: questa
4: cosa.
2: Ma non hai spiluccato, scusa.
5: Ciao Sammercampisti, mamma mia, con le lacrime agli occhi proprio questa canzone. Avevo regalato il singolo a mia mamma per la festa della mamma quando era uscito, quello che si faceva da adolescenti per tenerti poi CD, e adesso riascoltandola da mamma io con 2 bambini piccoli età elementari, e che flash, che botta.
2: Beh, botta! Le papere!
3: Beh, tra l'altro potrai rivivere anche questa emozione dal vivo, perché notizia un po' del... adesso proprio ultimissima ora, no?
2: Beh,
3: però
2: ultime
3: poche
2: allora,
3: ore
2: dai,
3: fa, poche ore fa.
4: Cioè,
3: plurale.
4: Sinner che è rientrato in campo dopo il malore per il calore, appunto.
2: Sì, contro Serundolo, esatto.
3: No,
2: e poi ci sono i sottotono.
3: Si aggiungono il sottotono alla seconda serata del Party Like a DJ, cioè quella della domenica, quella che inizia alle 6, quella dedicata a 1212,
2: esatto,
3: giusto?
2: Sì.
3: Poi in questo video si vede anche Bassi Maestro, recentemente passato anche da Summer Camp. Bassi Maestro che stasera conduce, diciamo, questo DJ set con ospiti in uno dei locali, dei bar più popolari di Milano, molto amato dai ragazzi, il Gepensini. E special guest stasera c'è il nostro Nicola Savino, che poi vedrete anche a parte
4: fa le
3: DJ
4: prove stasera, è tipo la data zero di Vasco.
3: Tutti in tour. Il DJ, come la band, si vuole scaldare prima del grande evento.
2: Nicola Savino metterà i vinili a Party Like a DJ a Parco Sempione il 6 pomeriggio alle 5, prima come opening, chiamatelo come volete, dalle 4 alle 5 The Bless Maremma, la reunion, io e Francesco qua.
3: Te la fai scaldare la pista, caro Nicola, da quelli bravi.
2: Hai scelto i migliori, caro Nicola, bravo. Dai.
6: Ciao ragazzi, io questa la dedico alla mia mamma, che oggi ha preso il mio posto a fare la controra. Ciao mamma.
2: Ciao. Perché l'importante è che qualcuno la faccia in famiglia,

0: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato.
1: Sabrina se l'è mangiato.
2: No. La Gioconda, Sabrina se l'è mangiato tutto.
3: Poi è bello quel Sabrina lì, perché è stereo, no? Proprio ti avvolge. Vabbè,
2: la voce
3: ti sussurra.
2: Ma la voce di Madonna, non una qualsiasi.
3: Ti sussurra nelle orecchie.
4: Ma continuiamo a parlare di cibo. Dai,
3: ma
4: dai.
3: Sì.
5: Cioè, sono stato a pranzo dei miei. Ho mangiato la parmigiana.
3: Sì.
5: E poi la carne impanata, perché per i miei la parmigiana è un contorno.
4: Sì, è vero,
3: giusto. Però, spesso nei ristoranti e nella... Io la vivo come primo e secondo insieme.
2: È
3: diciamo.
2: Un primo forse addirittura per alcuni. Infatti dopo viene la carne impanata, perfetto, hai fatto primo e secondo.
4: Qua diceva contorno. Però,
2: contorno, verdura, è contorno,
4: sì,
2: giusto.
4: Ci sta.
3: Cioè, nel senso che ti fai un primo piatto e poi di fianco una parmigiana.
2: Di fianco un bel mattoncino di parmigiana.
3: Allora, dipende anche tanto dall'ampiezza del mattone, no?
2: Sì,
3: io tendenzialmente preferisco il piatto unico, quindi quando vedo che c'è la parmigiana nei contorni dico... Mangio solo questa. Si può avere una mattonella un po' più spessa, non il grass fine. Vorrei proprio un bel mattone, ecco, non so come dire.
2: Armato.
3: Beh, non la mettiamo una spruzzata di limone sulla fettina?
2: Dai,
4: così si assimila meglio la vitamina, no, il ferro forse.
3: E così si dice. Beh, poi dipende sempre di che cos'è la fettina, diciamo, no?
2: Sì, infatti, però il mattone è tutto fuorché il ferro, a meno che non sia appunto una parete di cemento armato.
3: Ma perché una spruzzata di limone? Perché questa band si chiama Lemon Twist e fa della musica bellissima, sono tutte belle le loro canzoni, questa è una delle tante dal nuovo disco. Due o tre?
2: Così si chiama, two or three.
3: Così si chiama.

0: Vita ti sorride, ragazzi. Un'altra canzone bellissima dei Lemon Twigs. E se venissero via poco li prenderei per la festa di compleanno.
1: Che bello.
0: Cioè
1: però,
0: quella band che dici sì, vorrei suonassero loro mentre sono lì a fare due brindisi.
1: Nel caso puoi sempre permetterti il papà dei Lemon Twigs,
0: che chiama, costa meno.
1: Vabbè, forse sì, adesso forse sì. Si chiama Ronnie Daddario. E per il mio compleanno, non so se ve lo ricordate, l'abbiamo passato. Abbiamo passato una canzone di Ronnie Daddario.
2: Però senza pagarlo in quel caso.
1: No, non abbiamo pagato niente. No, no, no.
3: Ciao Summer Camp. Sono un postino, stavo facendo le consegne, macchina aperta, sigla di Summer Camp, e dalla macchina vicina che stava parcheggiando arriva la voce che cantava insieme alla sigla.
0: No!
3: Bellissimo!
0: No, vabbè, bello. Allora, sono i nostri quadretti preferiti, in genere è una canzone famosa, no? Che va,
1: sì,
0: tipo, che ne so, una canzone dei Queen, e vedi quello di fianco che fa "All you hear is", e dici no, è grande, anche lui su DJ. Però con la nostra sigla è ancora più speciale.
2: Beh,
0: dai.
2: Il mio quadretto preferito in questo momento però è una parmigiana di melanzane.
0: Sì, che anche la canzone dei Lemon Twigs ne parlava, perché si chiama Due o Tre, no? Perché lui dice, vedendo che la porzione del contorno è un po' più piccola, ne prendo due o tre. Questo
2: comunque,
0: è un po'.
2: Per la maggior parte degli italiani in ascolto, la parmigiana di melanzane è un contorno.
4: Signori, in Sicilia la parmigiana è un contorno, è un antipasto al massimo. Ed è rigorosamente fritta, quindi non diciamo eresie.
1: No.
4: Non voglio fare di nuovo discussioni.
1: No, non devi fare discussioni. Carlo, nessuno di noi vuole fare discussioni. L'abbiamo detto anche noi,
0: c'è
1: che
0: gente
1: dovrebbe
0: che
1: essere
0: si,
1: fritta.
0: C'è gente che si è tolta la maglietta per andare in vocale. Sai come fanno adesso i ragazzini nei parchetti? Il primo gesto è via la maglia.
1: Via la maglietta per vedere
0: come
1: chi è più...
5: Allora scusate, l'impepata di cozze è un antipasto o è un secondo?
2: Vabbè, ma qui vogliamo scatenare
1: l'impasto. È un antipasto, secondo me.
0: Cioè, non dipende anche un po' dalla quantità. Cioè, se tu ti fai una teglia di parmigiana di melanzana, non è che lo puoi definire un antipasto, perché dopo ti rimane solo il caffè.
1: Infatti, sono d'accordo.
2: Però sentite qua questa curiosità.
6: Però forse, ciao. Sapete una cosa sulla parmigiana in Italia. In pratica, se voi partite dal sud Italia, la parmigiana è piena, man mano che viene su al nord praticamente si svuota, perché giù in Sicilia, in Calabria trovate dentro mozzarella, mortadella, formaggio, salame, di tutto e di più, pomodoro ovviamente e melanzane. Man mano che si sale si tolgono qualcosa, infatti quando arrivi a Milano la parmigiana la trovi pomodoro e melanzana, quindi a seconda dove la compri può essere un primo, un secondo, un contorno.
1: Si svuota insomma. Ok, grazie Mario. Secondo me a volte viene considerata primo perché ha la forma e l'aspetto della lasagna.
2: È vero, sì.
1: Quindi
2: sì,
1: un po' un surrogato, diciamo, della lasagna.
2: Una lasagna vegetariana.
1: Sì, certo. Beh, dipende se non ci metti la mortadella.
2: Saccati, quella normale che si mangia qua. Sì, diciamo, sì.
0: Ma a Parma come si chiama?
2: Non si chiama. Giana. Forse si chiama Giana.
1: E non è un piatto di Parma.
2: No. Sentite qua.
7: Ragazzi, diamo pure importanza non solo alla parmigiana di melanzane, ma anche a quelle di zucchine, la parmigiana di cardi. Ci sono tanti tipi di.

0: Parmigiano.
1: Icardi il calciatore, che ha inventato una sua rivisitazione.
2: Ma tanti giocatori poi finito di giocare non si buttano nel mondo del food.
1: È consigliabile poi la Parmigiana.
3: Ci sono Icardi, Gobbi di Nizza Monferrato, per dire. Non so che squadra.
2: E che ha fatto un periodo
1: anche quest'anno Spalletti ci ha provato quello che è in tutti i modi a portare quello che è Icardi.
2: Ottima questa, ragazzi.
1: Riuscito, Maremma.
2: A questo punto ci vuole un derby con Nicola stasera. Lui fa Chivu e tu fai Spalletti.
1: Beh,

0: Tra l'altro, se non sbaglio, si festeggiava ieri la giornata dedicata a Dracula.
1: Bisogna festeggiarla tutti i giorni.
2: Sì, ma dai, se lo ami personalmente. Se lo ami sempre.
0: Cosa c'è? Un nuovo Dracula al cinema, un Dracula di cui non so niente.
2: Non lo so, il mio preferito è quello di Hotel Transilvania. Di tutti e tre i capitoli, è sempre il mio prefe, guarda.
3: Ciao Sammy Camp, un saluto a voi e al collega Postino. Ormai Audio DJ ha conquistato le macchine di Poste Italiane.
1: Ma non solo, tutte
0: bene. Le macchine, cioè quelle che servono per stampare, per
2: le macchine di portare
0: le automobili.
2: Sì, le automobili
0: certo.
2: Di Poste Italiane.
0: Beh, ma sai quanti macchinari ci sono lì dietro per chiudere i non lo so,
4: Oh, la parmigiana, mia mamma a Lecce, mamma mia, quanto mi manca. Comunque, voi sapete perché si chiama parmigiana? A me è stato detto così, prende il nome dalle parmigiane, che sono delle tapparelle. E quindi le varie, i vari strati della, della tapparella prende il nome da quello.
0: Bravo!
4: Parmigiana, perché sono strati.
2: Ma non erano veneziane le tapparelle? No,
0: no. Era venuto già fuori questa cosa, ma me l'ero dimenticata, è vero? Perché effettivamente fatta strati. Mi raccomando, belli compattati.
2: Sì, sì. Ci teniamo.
0: Parmigiana cioè, vuol dire compattezza per me.
2: Dalla tapparella un po' di aria deve passare, ma dagli strati della parmigiana no.
1: Parmigiana vuol dire compattezza.
0: Cioè, la vera parmigiana secondo me è così.
1: Il mio primo tatuaggio forse.
5: Picciotti, la parmigiana è fritta e si mangia con l'antipasto, col secondo, col contorno, come spacchio vuoi te la mangi.
0: Ma infatti,
2: con però sempre in aggiunta a.
0: Parlavamo ieri di uno dei due.
1: Sì, le cose di ieri praticamente, Dracula.
0: Ma è un po' come la pasta al forno, no? Cioè, per diventare buona deve essere un po' del giorno prima.
2: Dovevate venire.
0: No, quando è venuto a trovarci Frank e Energy, certo, abbiamo parlato un po' di rap vecchia scuola, perché insomma anche lui fa parte della vecchia scuola italiana, e ci raccontava appunto di quando ha aperto la tournée dei Run DMC e dei Beastie Boys. Insomma, deve essere stato un grandissimo onore. Io non sapevo che Run, uno dei Run DMC, fosse laureato in scienze mortuarie.
2: Sì,
0: onestamente,
2: beh, una facoltà, qui c'è la fila, c'è cioè il test in ingresso, numero chiuso per scienze mortuarie.

0: talmente basso, questo basso non riesco a capire che nota sia.
1: Un basso basso.
2: Quando sento questa canzone mi viene subito in mente la mia ex collega Antonella, che che la adorava questa canzone. E coincidenze? Questa sera usciamo a cena. Ciao.
1: Sempre con l'Antonella. E così sì, le potrei dire: ma sai Antonella, guarda caso che proprio oggi a Summer Camp ascoltavo Run DMC.
3: E magari si fanno una bella impepata di cozze. Beh,
4: l'impepata di cozze è come la ciotola dei tarallini che ti danno, sì, per iniziare a, sì, sorseggiare lo spritz.
1: Sì, è un antipasto da qualche parte in Italia, l'impepata di cozze. Secondo me è un antipasto secondo.
0: Sì, sì, sì, sì, però voglio dire, senza un chilo di pane non stare neanche lì a ordinarla, perché il bello è proprio poi quel scarpettare e asciugare la scodella,
1: quella roba agliosa che rimane alla fine. Mamma mia, che paradiso.
3: Come me lo farei?
1: Come me lo farei adesso?
3: Invece la melanzana, o meglio la parmigiana di melanzane, potrebbe anche essere considerata dolce. Attenzione.
0: Quella
1: sentite qua,
4: Se nella teglia ponete gli stecchi e poi la riponete nel congelatore, fate il ghiacciolo di parmigiana.
1: Il calippo io vorrei fare. Ci puoi anche mettere quei cilindri e ci fai il calippo.
3: Il nostro amico Oscar lo fa con la trippa, secondo me.
5: Sì, sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensarci.
0: Sì. Anche a me. Beh, ti ricordi che i vampiri di Only Lovers Left Alive lo fanno davvero col sangue, no?
1: Il film di Jim Jarmusch.
0: Sì, perché loro comunque hanno quel gusto lì, essendo vampiri.
1: Certo. Una fare di brutto.
0: D'estate.
1: Fare con tutto.
6: Numero
1: 347 il prefisso per il Summer Camp. Scriverci, il numero è il

0: Comunque mi raccomando ragazzi, quando fate l'impepato di cozze, il brodo che avanza non buttatelo, il giorno dopo fate gli spaghetti.
1: Io pensavo i ghiaccioli.

0: No, questi erano i nostri, sì, cercavamo di entrare un po'.
1: Ci stavano bene.
2: Per riprendere e citare una pubblicità di qualche anno fa di una caramella, Summer Camp e la pubblicità con il programma intorno. Non può esistere uno senza l'altro.
1: Bello. Bella.
0: Bello.
1: Mi ricordo
0: bello.
1: Anche di quale caramella stai parlando, che forse non esiste neanche più, perché non la vedo più. Vero, la Polo.
3: Dai, la macchina esiste. Non è che
1: la macchina esiste, anche la maglietta, anche il brand.
0: E anche sai cosa? Anche i poli, quelli proprio del pianeta, fra poco non esisteranno. Se va avanti, Però al momento sono ancora lì.
4: Il Summer Camp è una birra ghiacciata

0: bevuta dopo una birra ghiacciata.
1: Sì, la seconda, quindi.
2: Esatto. A noi,
1: grazie. Sì, vai, a noi.
3: Dopo Bob Marley, arrivate voi.
1: Dopo Bob Marley, facciamo gli auguri a John Fogerty.
4: Che grande John Fogerty. Oggi fa 81 anni, spacca ancora tantissimo. Bello, sì, da vedere, bella la sua voce, lucido. È, per la cronaca, il cantante, chitarrista, insomma, storico dei Creedence Clearwater Revival. Vabbè, per gli amici, i Creedence, no? Anche sì. The Dude, il grande Leboschi. E dice sempre
1: I Creedence,
4: certo, sono il mio gruppo preferito. E tante canzoni dei Creedence le abbiamo già fatte, ma manca questa che magari conoscerete grazie a qualche colonna sonora, perché i Creedence fanno proprio quella musica che sta bene in un film
1: tipo Forrest Gump, tanto per dire un titolo.
4: Ci sono, no?
1: Ci sono, non so se con questa che stiamo per fare o con Proud Mary, ma ci sono. Tra l'altro, proprio oggi nel 68 usciva il loro album di debutto,
4: grandissimo. John Fogerty, che ha fatto uscire il primo album dei Creedence nel giorno del suo compleanno, così ha fatto un bel festone. Poi è iniziata una storia incredibile.
1: O magari è andato a letto presto, non ha festeggiato niente, ha festeggiato quei giorni dopo, ma
4: va bene. Comunque faceva all'incirca

0: senti oggi questi ragazzi, è classe. I Clearance.
1: I Clearance, come si chiamano a Fucecchio. Senti come la suona la chitarrina nuova di Nicky. Senti, ah.
2: Ragazzi, questo pezzo in sottofondo fatto da voi, il profumo dei figli in fiore, il freschino che arriva dalla finestra aperta perché ha appena piovuto e adesso c'è 22 gradi e si sta da 10.
1: Petricore.
2: E via a godere.
1: Profumo di Petricore, Petricore.
3: Ma tornerà mai la pioggia? Perché io oggi volevo fare quasi che sei quella... I wanna know, have you ever seen, che è sempre, no, dei Creedence, sì, però sì. Effettivamente non me la ricordo più tanto bene.
4: Non so se torna la pioggia, no, beh,
3: tornerà mai più,
1: no, forse stasera, no, da queste parti, no, almeno, ovviamente su Milano, sì, mi sa che c'è temporale. Un temporale verso,
4: speriamo,
1: le 10,
4: che non
1: mi
4: faccia,
1: sa,
4: danni, diciamo,
1: no, speriamo di no, speriamo.
5: Il summer camp è il perlage vivace di una bottiglia di spumante di qualità.
4: Bravissimo.
1: Le bollicine, il perlage.
6: Ciao Samir Kem, sono Marco dal Molise. Potete mettere una canzone, per favore?
3: Sì.
1: Cioè, come dire, la fate di parlare, di rompere.
3: Va bene, parlate, sì, suonate, però adesso.
1: Marco dal Molise, però l'abbiamo messa ora, l'abbiamo fatta dal vivo, la canzone.
3: Vabbè, Marco, però, no, ma lui ne vuole una già fatta, fatta bene.
1: No, Marco.
3: E allora la mettiamo,
1: va
3: dai.
1: Va bene, va bene.
3: Self-aware dei Temper City.

0: Ale è un attimo, sì. Li abbiamo lasciati che erano lì numeri uno, no?
1: Tutti virali e poi diventano tutti globali.
0: Globali,
1: vedi?
0: Chissà qual è che, dove, che cosa risiede il successo di questa canzone, magari anche un po' del titolo, nel concetto, perché si chiama Self-Aware. No, che è consapevole, ma non necessariamente in bene. Perché per esempio se tu vai a una festa, no? E una festa d'estate dove non ci sono più capi, sei in maglietta.
2: Sì.
0: E un tuo amico ti vede e ti fa: ciao, sei arrivato. Mamma, che maglietta di merda che c'hai, per dire.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu
2: sì.
0: Per tutta la sera sei self-aware, perché prima non te l'aveva ancora detto nessuno, ma poi te l'hanno fatto notare.
2: E quindi hai un
0: ogni
2: po'
0: volta che vai a parlare da qualcuno, no?
2: Mi capita tante volte, sì.
1: Se invece vai alla festa di Bagatta, lui se lo dice da solo. Diciamo
0: che guarda che bella che è questa maglietta che indosso.
2: Bagatta, la sua festa di compleanno.
3: Erano anni che non vedevo
2: in bianco.
0: Bianco estivo, sì, insomma.
4: Il summer camp è quella pisciata che fai a un concerto,
2: sì,
4: dopo 20 minuti di coda per entrare in bagno e dopo aver bevuto 5-6 birre da mezzo.
2: Da mezzo? Litro, le medie, sì. Il problema è che poi ti riscappa subito dopo, perché quando apri il rubinetto dopo la prima pipì è finita, poi la fai tutta la sera.
0: Beh, dai, un bel intro, un bel lancio.
1: Brian Molko ha messo mi piace.

0: Bella, però quando la lanci insomma come si deve, secondo me è ancora più bella.
1: Ripeto che se ne bevi 4-5 poi inizi a fare la pipì una volta e apri il rubinetto. Questa era la cosa scientifica che sicuramente Brian Molko dei Placebo avrà apprezzato.
0: A friend in need, a friend in need.
1: L'intro è come preso bomba.
2: Quasi come quando Nicky provava la cover delle loro canzoni al Tropical Studio.
0: Sì, no? non l'ha prese bene.
3: Scherzava.
0: Cioè, un po' scherzava, un po' no.
1: Anch'io
0: dai.
1: Ho avuto un paio di esperienze con lui che non si capisce.
0: È difficile, è una persona difficile, dai, sì, però sì, è un grande. Sì.
4: Summer camp è come giocare a nascondino al buio in estate con i tuoi amici più cari e divertirti da morire, ridere e cantare.
1: Al buio così è più facile nascondersi.
2: Messaggio che arrivava da Carbonia.
1: Da Carbonia in Sardegna, ovviamente.
5: Summer camp è come quando la sera, dopo aver sciato tutto il giorno, ti togli gli scarponi da sci. Puoi essere bravo quanto vuoi, può piacerti la neve quanto vuoi, ma togliersi i scarponi la sera dopo aver sciato è ma qualcosa di fantastico.
1: È bellissimo, sì. Bellissimo. Anche la Brignone fa quella cosa quando si toglie gli scarponi, sì. No, nel senso chiunque,
0: sì, è una bella liberazione,
1: come dice lui,
0: insomma.
1: Puoi essere principiante o campione di
0: certo,
1: sci quando
0: ma è
1: togli
0: bello.
1: Gli scarponi.
3: Tu sei toscano,
1: è
3: giusto?
0: Senti, a proposito di latitudini, insomma, un po' più... insomma un po' più su di quella da cui vi trasmettiamo, mi ha scritto Milo che dice che comunque Verzeihung in realtà se pronunciato con la F iniziale, quindi la V che diventa Verzeihung e la Hung con la H aspirata, significa proprio scusa, quindi
1: allora,
0: adesso vado a prendere dal cestino il mio traduttore che effettivamente ci aveva accocchiato. Magari la mia pronuncia era quella un po' all'incirca così.
1: Ma no, ma
0: tedesco,
1: allora avevi ragione.
2: Qui chiedono se si vince qualcosa anche oggi.
1: Secondo me sì, certo, come durante tutta la settimana. Due biglietti per andare al cinema a vedere Stand By Me, se ve lo siete persi o se lo volete rivedere.
0: Sì, ma non il giorno che vuoi tu. Cioè, no. O meglio, puoi scegliere tra tre giorni, certo. Perché questa è una di quelle operazioni speciali, cioè un grande film che torna nelle sale soltanto per tre giorni, dall'8 al 10 giugno, quindi 8, 9, 10. Poi, niente ti vieta di andare al cinema, pagare il tuo biglietto e vederlo comunque
1: allora
0: in questi tre giorni in tutta Italia.
1: Non partecipi al premio fedeltà.
0: Però,
1: se
0: vuoi tentare la fortuna...
1: Vinci biglietti, li regali a qualcun altro.
0: Vabbè,
1: li compri.
0: Certo, se ti piace spendere.
1: Infatti.
6: Ragazzi, Summer Camp è un po' come quando tutti gli altri fanno sport,

0: questo, quest'altro. E tu sei bello lì sul divano e non fai un cazzo.
1: Oh, bello, bellissimo. 347-5220.
2: No. Allora, 347-342-5220. Non confondiamo ulteriormente.
1: 347-5220.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: canzone clamorosa, ragazzi, Beautiful Girl degli NXS. Tra l'altro era tanto che non la ascoltavo e tanto che non guardavo il video. E sai che nel videoclip di Beautiful Girl c'è una delle ragazze, appunto, che fa una sorta di coro che ricorda molto Gaia. Sarà che abbiamo appena visto il videoclip di Gaia, Gaia. Ce l'ho ancora negli occhi. Vabbè, insomma, una piccola coincidenza.
1: Mi devo collegare con una Beautiful Girl.
2: No, Summer Camp è quando stai ad una festa con i tacchi altissimi, balli, balli, balli, e i tacchi cominciano a farti male, ma vuoi essere un po' così tirata e non te li togli, ma a un certo punto ti togli i tacchi e cominci a ballare a bestia per tutta la notte. Questo è stato
3: bello, immagine anche questa, grazie. Troppi complimenti, usciamo di qui proprio a petto in fuori, camicia scanciata.
4: Summer Camp e la leggerezza in questo mondo tanto pesante. Siete veramente quella leggerezza che manca ogni tanto.
5: Summer Camp è quando trovi il video giusto alla 18ª, 19ª pagina su XNXX. Questo
3: che sito è?
5: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Mai sentito. Non lo conosco.
3: XNXX. Secondo me tutte queste X.
1: La roba di calcio forse, no?
0: Sì,
1: ma
0: certo che comunque 18ª, 19ª pagina, gusti difficili, eh.
5: È la pagina mia. Ho già visto tutti. Continuava nella pagina
0: per
5: dopo.
0: Rinnovare un po'.
3: Grande indecisione.
5: Se continuava nella pagina dopo c'erano quelli che fanno le mozzarelle coi peli sulle braccia.
0: Categoria Airy.
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Allora ci colleghiamo con Varese, la città della Fosca. Beh, anche di tanti, tutti gli abitanti di Varese, diciamo.
3: Sì, non solo di Fosca, anche per esempio di Marta che ha il telefono. Ciao.
0: Esatto, ciao, benvenuta Marta, come stai?
7: Ciao, tutto ciao. Bene, grazie. Ciao.
0: Come va con le bimbe? Qui ti volevo io.
7: Sì, infatti, adesso mi sono riposata al lavoro e sto tornando a casa per iniziare il vero lavoro.
3: Sì, certo. Il lavoro di mamma. Dove sono loro? A casa?
7: Adesso sono dai nonni, sì, vanno all'asilo e poi i nonni vanno a prenderle.
0: Vabbè, allora, diciamo, dei nonni, insomma. Un periodo cuscinetto esiste, diciamo, tra il lavoro
7: sì,
0: e il lavoro.
7: Assolutamente.
0: A cosa piace fare?
7: A tanti nonni.
0: Matilda e Margherita hanno 5 e 2 anni e mezzo. Tanto per cominciare, vanno d'accordo tra loro?
7: Sì. Rapporti tra sorelle, ma vanno d'accordo.
0: Bene. Cosa fanno, diciamo, per divertirsi? Cioè, in questo momento, tipo, che giochi gli fanno fare i nonni?
7: Ma, allora, sono due pazze scatenate e giocano i classici giochi dei bambini.
0: Arrampicarsi, picchiarsi.
7: Sì, no, quello quando c'è la mamma che gli piace di più qualcosa. Però no, sono brave, dai. No. Gli piace fare le maestrine, le mammine, le dottoresse, le classiche bambine.
0: Bene.
3: Senti, siccome stiamo raccogliendo un po' di complimenti, perché ci ritwittiamo i complimenti oggi, abbiamo bisogno di un'iniezione di fiducia. Che cos'è per te il Summer Camp, Marta?
7: Come ho detto, per me il Summer Camp è come la doccia, poi ti metti il pigiama pulito e poi nelle lenzuola pulite, cioè l'apoteosi.
3: Croccanti proprio. Sì,
5: deve
3: sì.
5: anche piovere in quel momento. Se ci aggiungi anche la pioggia, è perfetto.
0: Bello.
7: Lenzuolino alzato.
0: Lenzuolo, oserei dire, quasi anche stirato, dai, via.
3: Sì, deve essere un po' duro. Sì.
7: Cose che non capitano mai, ma...
0: No, infatti, il lenzuolo va steso bene, dai, adesso. Però effettivamente quando poi lo trovi
5: però
0: stirato... Quando lo trovi stirato c'ha un'altra croccantezza, soprattutto proprio... appena cambiato. Bello. Allora continueremo a essere le tue lenzuola appena cambiate.
3: La tua doccia quando fuori piove.
7: Ecco, non nei prossimi giorni, ma...
3: No, non pioverà tanto nei prossimi giorni. Oddio, boh, non si è capito, ma vabbè, vediamo.
1: Sta piovendo a Brescia in questo momento.
0: Questa è una notizia.
3: Vai a far la doccia stasera, vai a far la doccia. Vai a stirare le lenzuola.
0: Marta, ti regaliamo 2 biglietti per tornare al cinema a vedere Stand By Me, Ricordo di un'estate. Ricorda appunto che saranno in cinema soltanto l'8, il 9 e il 10 giugno, insomma nel cinema più comodo per te. Immagino che a Varese ce ne sia uno che lo fa vedere.
7: Sì. Assolutamente.
0: Bene, salutaci Margherita e Matilda allora.
7: Grazie mille.
3: Ciao Marta.
0: Ciao. Ciao.

0: Uno come lei è azzeccata, quante piccole chicchette, quanti cambi di tonalità, accordini maggiore, minore, bravo, bravo, con questo anche savoir messicano.
1: Il savoir,
0: insomma,
1: il savoir, sì, sì. Per
2: me camp è come quando dopo tantissimi anni che non lo facevi, hai di nuovo l'occasione di arrampicarti su un ciliegio, mangiare le ciliegie con il tuo babbo. Che è arrampicato sul ciliegio anche lui.
3: È bello, è bello.
4: State
3: è bello.
4: Attenti però, che è pericoloso.
1: Sì, è vero.
0: Sì, magari le porti giù e te le mangi giù, non da quando sei su, no?
1: Oppure prendi il tronco, lo agiti forte e mangi quelle che cadono.
4: Come con gli olivi, se non sbaglio.
1: Con le olive si fa così.
4: Ha un nome quella procedura lì di scuotimento dei rami.
0: Shake, shake.
1: Se non lo sai te che sei DJ di Miaiolo.
4: Sugli olivi faccio un po' fatica.
0: Beh, dobbiamo chiedere a Guido la prossima volta che ci viene.
1: L'olivo,
0: lui conosce l'olivo, beh, insomma.
5: Il summer camp è un po' come quando incroci lo sguardo. Guardo con una ragazza che non conosci e ti sembra di capire che ce n'è, quindi ti avvicini,
1: ti
5: scambi qualche parola e poi alla fine non succede un cazzo, ma va
1: sì,
5: bene lo stesso.
1: Va bene lo stesso, sì, sì,
0: bello,
1: sì.
0: Mi è piaciuto questo schietto.
4: Oppure
6: summer camp è come quella tipa che dopo 15 anni la ribecchi e ti dice: oh, ma quella voglia che non ci siamo mai tolti, io quasi quasi, però...
0: Così esiste questa cosa.
1: Quella voglia che non ci siamo mai tolti.
0: Ma quella voglia che non ci siamo mai tolti, ce la vogliamo togliere? E togliamo, signorina. E come si fa? Dico,
1: anche tu ascolti Summer Camp, va bene.

0: panorami, ragazzi, che oggi ci propongono i ragazzi di DJ TV. Cosa sono? Riprese dalla... Drone.
1: Un drone in montagna.
0: Mamma mia, San proprio dronato. Sulla cresta.
2: Santo protettore dei droni, San Dronato.
1: Allora, Sandrone semmai, no, cioè, un grande Sandrone.
3: Ci hanno scritto tanti olivicoltori, così si chiamano, che è quel metodo che consente di raccogliere le olive scuotendo i rami, si chiama abbacchiatura.
1: La abbacchiatura.
3: Sì, oggi.
1: Non abbacchiatevi, ragazzi.
3: E si fa con il bacchio.
0: È l'ulivo che poi si sente abbacchiato, secondo me, dopo essere stato scosso.
1: Molto toscana, infatti, perché bacchio viene proprio la parola, proprio te la suggerisce, vero?
4: Per me Summer Camp è come quando tu ti scordi la sveglia settimanale, la sona, la mattina alle 6 invece di sabato.
1: Bello, e ti rigiri dall'altra parte, sai.
0: O magari ti svegli e però non vai a lavorare, fai
1: un'altra cosa libera, certo.
3: Piove anche a Verona, ragazzi, anzi Grandina.
0: Quindi
3: purtroppo
0: si sta allontanando
3: da vedo
0: da
3: che
0: mia.
3: Anche lì fuori, insomma, c'è un po' di cielo grigio, un po' di
2: vento. Vede, chiedo le previsioni come saranno nei prossimi giorni.
1: La temperatura è giusta per far festa.
3: Vintage questo.
1: Bella. Grande classico.
0: L'ho fatta live.
1: Ciao.
0: Buona serata.
5: Ciao, sono Albertino.
6: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
5: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
6: Sì.
5: Fargetta. Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
7: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è solo intorno. Frankie High Energy.

0: questo è Pinocchio!
1: Evviva!
2: Eccoci!
0: Pubblico è delizioso. Allora, dottori che si offrono, dottoresse, grazie. Qualcuno dice potrebbe essere lo psoas, no, perché lo psoas è più frontale, no?
1: Io si estende dalla colonna vertebrale lombare fino al femore, fungendo da ponte tra la parte superiore e inferiore del corpo.
0: Ma sono tutte cose che non ho. Tutte queste parti non le ho.
1: È il muscolo che collega gambe a schiena.
0: Allora sì, allora potrebbe essere. Cosa devo fare? È inutile che fai quella faccia, Diego, eh?
2: Però tu non te la puoi prendere con me.
0: No, io posso solo prendere degli occhi, ecco. Molti, ok? Ed è quello che farò per il momento. Ma più di tutto, sapete cosa farò?
1: Cosa?
0: Introdurrò il tema di stasera,
2: sì.
0: Che è un tema che mi piace, è un tema che ci portiamo dietro da un po', senza poi metterlo in pratica. Mentre invece, secondo me, è un po' una nostra occasione di mettere a confronto quando eravamo piccoli noi, piccoli e piccole, in cui il ruolo di tate e babysitter, almeno per esempio nel mio caso, è stata una realtà continua e fortissima. Cioè io ho sempre avuto tantissime tate, tati.
1: Cioè babysitter e tater intanto sono diversi, perché la babysitter va a ore.
0: Le ho avute tantissime.
1: E ha più clienti, diciamo, si occupa di più bambini e bambine. La tata, diciamo che è un lavoratore, una lavoratrice domestica che sta a casa.
0: Babysitter che si occupavano quando la tata non c'era.
1: Ok.
0: Hai capito? Quindi via, è tutto
1: in
0: giro, sì. Però oggi è una dimensione per cui tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici sono genitori e quindi possono raccontarci quanto in questo momento, per esempio, si è quasi schiavi delle babysitter, del poterle avere, perché non è semplice, no? Poter avere l'opportunità per, che ne so, andare a cena fuori.
2: Incastrare delle altre cose, no?
0: Ecco,
2: certo.
0: Esattamente, per cui chi sono queste babysitter, questi babysitter di oggi? Come sono? Raccontateceli voi, perché noi, non avendo figli, non lo sappiamo.
2: Anche che rapporti ci sono delle cose, dei codici, no? Delle regole interne.
0: Se siete dei babysitter o delle babysitter, anche il vostro punto di vista è evidentemente per noi fondamentale. Tate che avete cresciuto generazioni o anche una sola, relazioni che rimangono poi per la vita, no?
1: Sì.
0: Cioè sono cose incredibili. Parleremo di tate costosissime, di appunto si va dalla professione, per cui veramente con diplomi e roba per cui ti costa 7.000 al mese.
2: Puericultrici laureate.
0: Ci sono tante robe diverse.
1: Ci sono anche le au pair.
0: Tutto il giorno che lo vuol dire.
2: Le ragazze alla pari.
1: Sì. Sono ragazze inserite in programmi di scambi culturali per cui vengono a casa tua, si occupano un po' di casa, si prendono cura dei tuoi figli e delle tue figlie, in cambio hanno vita,
0: dipende,
1: alloggio.
0: Guarda che a au pair dipende, nel senso che in alcuni casi si occupano dei figli, in moltissimi casi non si occupano della casa, proprio in assoluto.
2: Secondo me ce ne sono all'ascolto, che hanno fatto esperienze di studio per
0: ragazzi,
2: le lingue.
0: Ragazzi, quella puntata lì, al 347-342-5220 sta già arrivando un sacco di roba.
1: Sì,
0: quindi
1: stop con le informazioni sulla schiena di Pina, perché non sappiamo dirvi altro noi.
2: Dai,
1: quindi
2: stop,
0: no,
2: alla
0: ma
2: sciatica.
0: Poi io stessa faccio fatica a individuare e capire e tradurre questo dolore che ho. Io penso venga dalla testa, però via con le tate, dai!

0: ragazzi. Poison. Sono le 17:15 minuti, Radio DJ. Il tema prende perché parliamo di tati, tate e babysitter, e riguarda sia i genitori che ne hanno estremo bisogno e che delle volte sono realmente ricattabilissimi,
1: sì, gente
0: sia
1: che,
0: dal punto di vista economico che da, non so, favori, cose, sì, perché
1: gente che ce l'ha ed è sotto ricatto e gente che non la trova, perché sì, poi quando hai bisogno non è così facile.
0: Sì, anche perché chi fa questo lavoro esclusivamente appunto per tirare su quei soldi allora, quindi non legato a una passione professionale, sì, e beh, ha delle pretese specifiche. Sono spesso studenti, per cui dicono ok, vengo, ma io alle 11 me ne vado.
2: Eh sì, poi essendoci tanta richiesta, uno al coltello, la babysitter al coltello dalla parte del manico.
0: Non so se vi è mai capitato di andare a cena con amici che dicono purtroppo noi dobbiamo andare perché sì, va via la babysitter.
2: Sì, anzi, la devo riaccompagnare a casa.
0: Anche, sì.
1: A volte sì.
0: E c'è un fil d'odio in quelle voci. Non so se l'avete mai letto. Beh, comunque, io l'ho percepito forte. Arrivano un po' di messaggi, li sentiamo.
3: Ciao Pinocchi, io sono Camilla, vengo da Firenze e io ho fatto la babysitter a un bambino adorabilissimo e ho iniziato con lui quando aveva 2 anni. Ora ne ha 5 e in realtà non faccio neanche più io, non sono neanche più io la sua babysitter, ma ha preso il mio posto mia mamma, che lo adora, e lui la chiama mamma.
0: Vedi, ok, rapporti risolti, certo.
1: Beh, perché comunque entri nella vita e poi cioè, resti un pezzo, cioè si apre la famiglia, resta una soglia aperta, no?
2: Sì.
0: Allora ragazzi, Marta, dobbiamo chiamare subito Letizia che spiega, sono Tagesmutter.
2: Ok, perché è arrivata una segnalazione anche qua.
1: Tagesmutter.
2: Stavo guardando.
0: Che cos'è esattamente? Vedi che impariamo un sacco. Ragazzi, questo programma comunque, tu non gli daresti 100 lire.
2: No. Sì.
0: Perché onestamente anche noi che lo conduciamo.
2: No,
0: ci
2: no,
0: daremmo 100 lire. No,
2: no. Comunque è un termine tedesco che significa mamma di giorno, ed
0: vedi,
2: è una figura professionale qualificata che offre servizi di educazione, cura e custodia dei bambini.
1: Perché
2: a
1: tedeschi,
2: casa sua.
1: I tedeschi ci tengono, capito? Sono bravi in queste robe, quindi han pensato alla figura, l'hanno professionalizzata.
0: Mamma diurna?
1: Sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Comunque sì, continuiamo.

0: una sera e cerco la studentessa, lo studente che viene per la tal, per le tre ore, ma se no c'è anche tutta una categoria di volere delle professioniste,
1: certo.
0: Perché il mio bambino, la mia bambina deve stare con
1: un ambiente, in un ambiente stimolante
0: certo, per cui deve saper fare, parlare, dire, baciare, lettere e testamento.
2: Brava.
0: E in quel caso allora ci saranno delle scuole di formazione, voglio pensare,
2: anche tate,
0: o dei corsi,
2: tate babysitter di una specifica lingua, così mio figlio impara, diventa bilingue.
1: Certo,
0: giusto.

0: sì, ci sta il titolo di questa canzone, Live for You. Alcune tate, alcuni tati, perché poi non mi piace pensare che siano solo pertinenza delle donne. Forse un tempo, però insomma, io ho avuto dei babysitter maschi ai quali sono rimasta molto affezionata. Alcuni proprio ne fanno una passione nella vita, quindi se per alcuni è l'opportunità di avere una paghetta, un piccolo stipendio, diciamo,
1: una cosa, per alcuni
0: studenti,
1: anni,
0: studentesse o per e quant'altro. Ci sono quelli che invece hanno proprio una predisposizione, una grande passione per questa cosa e quindi lo fanno per tutta la vita.
2: Sì.
0: Detto questo, al telefono c'è Luca da Porto Sant'Elpidio. Luca, buonasera.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, Luca ha una pizzeria.
3: Esatto.
0: La moglie di Luca, che si chiama?
3: Katia.
0: La Katia lavora in un supermercato.
3: Esatto. Certo. Quindi sabato e domenica tutti impegnati.
0: Per fortuna c'è la Sara.
3: Esattamente, tata Sara ci salva la vita sempre, perché comunque il piccolo ha bisogno di qualcuno che sia sempre con lui, che ha 5 anni.
0: Ok.
3: E quindi per fortuna tata Sara, che è diventata parte integrante della famiglia, come Diego è diventato parte integrante.

0: parte della sua famiglia, dato che sta spesso da lei sotto l'ombrellone al mare o
1: il bambino spesso va frequenta tanto la famiglia. Questa è la cosa, secondo me, magica di alcune relazioni, no? Che professionalmente magari non riesci a costruire, ma che la vita poi invece ti mette, esattamente così. Tanti sono cresciuti, per esempio, e hanno fatto le vacanze a casa della tato, della balio, della babysitter e della famiglia, e da lì poi sono nate amicizie che sono parenti,
2: sono legami profondi, che ma poi profondi, dopo
1: anche più di alcuni parenti, ma fondamentalmente, certo, perché poi i parenti sono parenti, non è detto che ti frequenti tanto,
3: certo,
1: no?
3: Certo.
1: Mentre in quelle dimensioni sei di casa, sei di casa, conosci i mobili, gli odori, i cibi, le cose del. E quindi il tuo bambino quanti anni ha?
0: 5.
1: Ok, e da sempre è stato con questa tata Sara?
0: Ormai saranno 3 anni.
1: Eh beh,
0: più o meno, quindi sì, era abbastanza piccola, aveva 2-3 anni più o meno.
1: E senti, e Sara che cosa fa nella vita? Fa solo questo? O?
0: No, lei è impiegata in un'azienda,
1: okay,
0: e nei fine settimana è libera, ha questa grande passione per i bambini, per cui...
1: Ah, quindi la Sara lavora da voi solo il weekend?
0: Sì, spesso e volentieri sì, perché è il periodo più complicato, perché durante la settimana, bene o male, io lavoro la pizzeria aperta, mia moglie lavora la mattina,
1: okay,
0: e quindi riusciamo a incastrarci bene.
1: Ok.
0: Il fine settimana invece è decisamente più complicato.
1: Quindi i soldi che spendete per pagare Sara, che svolge questa delicata e importante funzione, sono la cifra che secondo te in realtà vi permette di guadagnare di più?
0: La coprite. È una cosa che abbiamo proprio valutato, altrimenti mia moglie avrebbe lasciato il suo lavoro, però invece bene o male così riusciamo a avere un'entrata extra di mia moglie, nonostante le spese di Sara che ci copre.
1: No, è che ci tengo a dirlo, Luca ha anche scritto soldi spesi bene.
3: Ok, certo.
1: E poi dice anche un pensiero va alla dog sitter che ci permette di prendersi cura anche del labrador nelle emergenze.
0: Tante volte non si incastra la passeggiata del cane, per cui tante volte magari ora non c'è la dog sitter, la babysitter, magari perché c'è un impegno, quindi mia moglie non può portare fuori il cane, allora c'è la dog sitter. È tutto un incastro settimanale.
2: Molto bello pensare appunto che hai fatto bene a dirlo, che uno poi quando si mette a fare i conti spessissimo la cosa che succede di più è che la mamma rinuncia alla possibilità di lavorare, che significa però perdere molto più che semplicemente risparmiare dei soldi, no? Perché si tratta per cui hai fatto bene a dirlo, perché in questo caso si gode anche la possibilità di fare un lavoro, di avere un'occupazione, di essere pagata,
0: soprattutto avrebbe perso tra virgolette il lavoro lei semplicemente perché il suo stipendio è più basso del mio.
1: Strano che le donne abbiano gli stipendi più bassi degli uomini, ma questa è un'altra puntata, un'altra storia. No, in realtà, per esempio, mi piace sentire una voce come quella di Luca che utilizza il lavoro di Sara.
3: Sì.
1: Mi piace sentire anche Monni che dice: non ci tutelano abbastanza per le responsabilità che abbiamo. Effettivamente, occuparsi di un bambino, di una bambina, è una responsabilità enorme.
2: Vero.
0: Assolutamente, ma infatti Santa Sara subito.
1: Ha paura che c'hanno, sono tutti schiavi di queste babysitter. Stupenda sta cosa. No, tra l'altro ci segnalano, abbiamo sentito poco fa una Tagesmutter.
0: È bellissima quella cosa.
1: E dice che in Veneto è una cosa diffusissima. Quindi 3-4 bambini al massimo, però è molto diffuso anche in Veneto.
2: Bene.
1: Bene, un bacio Luca, grazie, buon lavoro, saluta Sara e il piccolo e tutti, ok?
0: Perfetto, grazie mille.
1: Ciao.

0: 104 Radio DJ, stiamo sondando un mondo che ci ha riguardato, almeno me personalmente, tanto quando ero bambina, e quindi il mondo delle tate e delle babysitter. Avevo delle tate fisse che venivano poi nei momenti di... magari dovevamo fare delle vacanze,
1: cioè,
0: non so,
1: ogni quando... tanto prendere un po' di respiro.
0: E là, allora sì, veniva le babysitter, capito? Era un giro perpetuo. Però invece stiamo scoprendo esserci anche delle forme. Per esempio, è piaciuta molto questa cosa dei nidi in casa, cioè persone che fanno dei corsi e a quel punto possono ospitare fino a 3-4 bambini e bambine quotidianamente, ma a casa propria.
2: Sì.
0: Cioè gli vengono consegnati la mattina, passano la mattinata, mangiano lì e fanno il riposino e poi li vengono a riprendere. Poi ognuno si aggiusta un po' con le necessità dei genitori, ovviamente. C'è chi dice: ma vorrei sapere quanto si guadagna perché sto pensando a un cambio di lavoro. Addirittura. Sentiamo
3: Ciao,
0: un po' di
3: Pinocchi, ecco. Pagoda. Io ho fatto la babysitter per anni. Ho iniziato che avevo 14 anni, sono vado per i 41. E il legame che ho con alcuni miei ragazzi, sì, che adesso hanno 20 e passa anni, è indimenticabile, non è uguale, nemmeno paragonabile a quello che ho attualmente col mio figlio di 12 anni e quello che avrò con quello che sta arrivando adesso. Quindi è proprio bello vederli crescere, vederli che ancora adesso quando ti vedono ti danno un saluto, ti mandano un messaggio per dire tutte le loro novità.
2: Intanto va in garage.
0: C'è gente che ha da fare, ragazzi.
1: Ha da fare.
0: Ma ho capito bene? Preferisce i figli?
1: Beh, allora, da quelli che ha accudito, ha solo il bello. Mentre evidentemente col dodicenne comincia ad avere dei rapporti un po' più complicati.
2: No, però, sì, però che bello.
0: Beh, perché effettivamente non sono figli tuoi, quindi non hai quella anche, no?
1: Sì.
0: Pretese, cose, cioè è un rapporto forse più risolto. I bambini e le bambine stessi,
1: certo,
0: nei confronti di una tata magari hanno tensioni minori,
2: o
0: non
2: forse
0: so,
2: perché tu arrivi da un bambino, una bambina che ha fatto qualcun altro e ti devi conquistare tutto da zero, e allora poi quel rapporto lì è un rapporto veramente speciale, perché lo fai in due, no? Cioè è proprio un accordo tra te, il bambino e la bambina, di cominciare a fare qualcosa insieme che duri.
0: Sì. Interessante,
4: Ciao a tutti. Io sono di Pordenone e anche la mia bambina, che adesso è in terza elementare, invece di andare in un nido convenzionale, è andata in quello che qui da noi non si chiama Tagesmutter, ma si chiama Nido in Famiglia.
0: Esatto.
4: Quindi lei per 3 anni è stata accolta da questa ragazza che tra l'altro conoscevo io da quando ero piccola, ed è stata in questa famiglia ed è stata benissimo. E anche a Pordenone io avevo il contributo per, come se fosse andato un asilo nido, quindi il bonus nido me lo davano anche per...
0: Allora ragazzi, è giusto, cioè se ci pensi, comunque uno fa un corso, si prepara, è un lavoro, cioè il contributo rende tutto regolamentare, cioè lo trovo assolutamente civile.
2: Sarebbe bellissimo se che ci fossero abbastanza nidi per poter scegliere i contributi,
0: certo,
2: per tutti, insomma,
0: certo,
2: questo è, certo.
0: No, mi viene da pensare anche che in una dimensione così, soprattutto per i bambini molto piccoli, abbiamo detto che si parla di nido, quindi dai, quando ha dei mesi ai 3 anni, è una dimensione più intima anche, no? Cioè sono più seguiti, perché insomma in un nido sono in tanti.
2: Io ai miei tempi sono uno di quelli che invece con due genitori che lavoravano è stato lasciato dal nido proprio, alle suore, come Mosè nel Nilo. Cioè proprio lasciato là dicendo occupatevene voi, perché
0: certo,
2: dovevano lavorare. Quindi forse erano altri anni e tante realtà di suore, di istituti per gente lavorata, non di collegi per ricchi, insomma,
0: sì,
2: no?
0: Certo.
2: O fungevano a questo. In effetti adesso c'è bisogno di
0: altre
2: realtà.
0: C'è anche tutto il tema nonni, che la paghetta non la prendono, si fanno un mazzo così, crescono i nipoti, però stanchi,
2: un po'
0: stanchi.
2: Sì.

Che stile, ragazzi, Queen Latifah, mamma mia, stilosissima. 17:52, stiamo parlando di tate, di ragazzi e ragazze alla pari che poi rimangono legatissimi, legatissime alle famiglie in cui hanno svolto magari questa primo passo verso un'emancipazione personale. Tante vanno all'estero, si appoggiano alla famiglia, in cambio si occupano dei bambini, le bambine di questa casa, ma poi restano legatissime alle famiglie, si rincontrano negli anni. Stiamo sentendo queste storie, stiamo sentendo le storie delle balie, delle vecchie balie, di questo Tagesmutter, ho detto anche nido in famiglia o servizio educativo domiciliare. Ecco. Stiamo scoprendo un sacco di roba. Il non avere figli ci ha messo al riparo, ma non ci ha tolto la curiosità. Brava. Mai.

0: di Joy ricordava, poteva essere la trama di un film con J-Lo. È vero, ah,
1: sì.
0: È vero.
1: Sì.
0: No, quelle cose. Poteva...
1: Joy, sei la nostra J-Lo.
0: Sì. Ma anzi, molto meglio.
1: Ma certo.
0: Allora, stiamo parlando di babysitter, di esperienze. Tra l'altro, Angela dice alle superiori, per un anno ho fatto la old sitter, così mi ero chiamata. Passavo due volte la settimana, due ore con una signora novantenne.
2: Bello.
0: E non avendo avuto i nonni, è stata la mia nonna, mi raccontava la sua vita, la sua gioventù, i figli, i viaggi. È stata un'esperienza molto bella.
1: Brava.
0: Sì, molto.
1: Molto bello.
0: Molto. Allora, tra le cose che abbiamo imparato stasera, oltre a conoscere le storie personali di alcuni e alcune di voi, abbiamo scoperto questo servizio che è Tagesmutter o Nido in Famiglia o servizio educativo domiciliare. Persone che fanno un corso, a seconda poi delle regioni ci sono normative diverse,
1: sì.
0: Però poi a casa propria possono ospitare un numero X di bambini e bambine e ci è sembrato di capire comunque in età di nido,
2: sì.
0: Quindi entro i 3, massimo 4 anni. E, alcuni hanno poi le sovvenzioni da parte del comune o della regione, altri no, però è un servizio che funziona.

0: molto. Di base, quindi, immaginate una persona che ospita a casa propria, gli vengono consegnati i bambini e le bambine la mattina e poi vi vanno a riprendere.
1: Sì.
0: Ci sono delle normative di numero di ore massime, ce le hanno segnalate, insomma. Ecco qua, per esempio, dice ho fatto la babysitter, poi adesso ho fino a 6 bambini, 0-3 anni massimo, massimo 10 ore al giorno. Sono aperta dalle 7.30 alle 16. Poi inizia la mia seconda vita con i miei figli, gli animali.
1: Porca.
2: Certo, perché
0: capito?
2: Poi essendo in una casa vera, cosa succede? Che le cose e le persone altre di quella casa entrano ed escono.
1: Sì.
0: E per esempio Alex che ha il telefono. Buonasera Alex.
3: Ciao.
0: Alex da Pachino, 47 anni, sì. Programmatore. Dimmi che non lavori in smart working perché mi piglia male.
3: Ogni tanto no, devo farlo per forza,
0: okay.
3: Però diciamo che mi è andata bene, ecco, con lo smart working.
0: No, perché dico, la moglie ha un nido in casa, ok? Quindi se con lui metti lei, quanti bambini ne tiene?
3: 6.
0: Non sono pochi,
2: in tanti, Alex, cosa stai a fare a casa, a lavorare? Esci?
3: Allora, vi dico soltanto che allora, la nostra casa ha una cucina molto ampia con il salone adiacente, attaccato.
0: Okay.
3: E c'è anche il bagno. Accanto a questo bagno c'era uno stantino che io durante il Covid avevo adibito al mio piccolo ufficio, no? Dove facevo il mio smart working, diciamo, obbligatorio, ecco.
0: Sì.
3: Dopodiché mia moglie ha scoperto questo mondo, questa possibilità di avere questo asilo in casa e mi ha sfrattato da quella stanza e se ne è appropriata e ci ha fatto lì dentro una stanza di vita per i bambini, oltre che appunto ad usare sia la cucina che il salone per
0: anche perché sei non li piazzi facili in una stanza, insomma.
3: No, infatti,
1: avete dovuto fare delle modifiche a casa per accogliere i bambini?
3: No, non abbiamo fatto modifiche, però abbiamo avuto, c'è stato il comune che è venuto a fare sopralluoghi,
0: certo.
3: Ci devono essere gli impianti a norma, insomma.
0: Sì. Beh, ma me lo trovo anche giusto, insomma,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Perché sono tutti molto piccoli, giusto? Entro
3: sì,
0: i 3 anni.
3: Da tre mesi a 3 anni.
2: Senti Alex, fai un giorno, torni a casa dopo la giornata di lavoro, hai lavorato fuori, torni a casa e dici sì. Oh che bello, avrei voglia di farmi una birra, un birrino, apro il frigo, quanti omogeneizzati trovi?
0: No, capito. Tantissimi.
3: Allora, abbastanza, però devo dirti che mia moglie si impegna molto a fargli delle cose buone da mangiare, quindi è raro, a meno che qualche bambino non abbia delle esigenze particolari,
0: okay.
3: Allora si porta le sue cose da casa.
0: La domanda che mi viene è, voi figli vostri ne avete, Alex?
3: Sì, certo, ne abbiamo due, una piccola di 4 anni e una in semi-adolescenza che ne ha 11.
0: Quindi adesso
3: però loro sì.
0: Loro vanno a scuola, dici? No,
3: sì, però vanno a scuola, quindi diciamo, allora da noi il servizio è solo la mattina, quindi dalle 8
0: okay.
3: fino all'1.
0: Okay.
3: Quindi diciamo, in quel caso siamo fortunati. Il sabato purtroppo che non hanno scuola, si aggregano agli altri e danno la più grande da una mano, la più piccola fa quello che può.
1: Il sabato purtroppo che non hanno scuola.
2: Sì.
1: Cioè, questo è il titolo del vostro libro.
2: Sì. I figli nostri il sabato purtroppo non hanno scuola.
0: Purtroppo, vabbè, la legge non ci viene in favore. Senti, ma ti capita mai di, non so, dover dare una mano? No, cioè, perché con 6
3: sì,
0: bambini
3: certo,
0: così piccoli
3: certo no mi capita di dare la mano soprattutto cioè, durante la settimana no, perché comunque mia moglie ha una sua amica, una collaboratrice che aiuta, quindi sono in due,
0: sì.
3: Quindi riescono a gestirla bene, però ad esempio quando organizzano le recite mi tocca aiutare a sistemare la scenografia.
0: No, ti prego,
3: spero
0: tu abbia anche dei ruoli nelle recite, mi piacerebbe tanto.
3: Mi tocca fare il DJ, mettere le musiche.
0: Fasciatoio ovunque, pannolini.
2: E a un certo punto entrò la fata. Dai con la musica.
3: Vai con la musica, io devo premere play.
0: Beh, cara grazia che non si deve vestire da fata e fare lui la fata, capito?
2: Aspetta di dirlo.
0: Aspetta
3: no, ancora questo no.
0: Vediamo Alex, perché è un lavoro in divenire.
3: Infatti.
0: Comunque, fatto sta che tua moglie ha delle liste d'attesa infinite in questa cosa,
3: sì.
0: No?
3: Sì, perché comunque
0: un servizio, diciamo, che serve. Certo.
3: Sì, che serve sicuramente. Beh, poi i bambini, diciamo, sono più coccolati, trattati, certo, un pochino più,
0: seguiti
3: essendo
0: più
3: pochi,
0: da vicino,
3: hanno,
0: certo,
3: più attenzioni e più, cioè, quindi, certo, diciamo, la voce si è un po' sparsa. Le liste di attesa, insomma, sono aumentate.
0: Non
3: per
0: gli manca
3: nostro,
0: lavoro,
3: persona,
0: no. Non gli manca il,
3: no,
0: lavoro.
3: No, assolutamente.
0: Va
3: assolutamente
0: bene, Alex, un bacione, grazie di questo,
3: grazie,
0: punto di vista assolutamente imperdibile. Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ci vuole della pazienza. Molta. Sei bambini e bambine.

0: Radio DJ, parliamo di babysitter, di balie. Qualcuno dice: conosco nonni full time che si fanno pagare dai figli per tenere i nipoti. Fanno bene,
1: certo, certo.
0: Ma stai scherzando? Mi piace molto questo. Vorrei fare come lavoro la tata sugli yacht. Mi potete presentare qualcuno?
2: Ragazzi,
0: quella poi ve li sfila da sotto, ve lo dico. Ve lo dico. C'è chi da piccolo andava da una signora del paese che non era sposata, non aveva figli, e teneva tutti i bambini della frazione.
2: Oddio.
0: Ma tra l'altro gratuitamente.
1: Ma che carina.
2: Mamma.
0: Una santa però. Dai. Ragazzi,
3: ciao Pinocchi, io ho fatto la babysitter per tanti anni ad un bambino che, quando l'ho preso tra virgolette, doveva ancora compiere 2 anni. Io ero una ragazza, è stato il mio primo lavoretto, una ragazza disgraziata, non mi sarei mai affidata niente e nessuno, invece i suoi genitori si sono fidati di me.
0: Questo è un tema,
3: e il risultato è che siamo cresciuti insieme praticamente, e lui adesso ha 14 anni e tuttora ogni venerdì viene a salutarmi nella mia sartoria.
0: Ma ti prego,
2: oddio, che bellezza.
0: Però questa roba qua, perché è stato dato per scontato, ma ragazzini, ragazzine, soprattutto ragazzine, 13-14 anni, con quella responsabilità
3: sì.
0: Cioè,
2: però si fa, evidentemente si,
0: si
2: può,
0: fa, cioè. È comunque lavoro minorile, ragazzi, così si chiama, cioè. No?
1: Sì, certo.
4: Ciao Pinocchi, buongiorno. Bellissimo l'argomento tata, perché a me sta molto a cuore. Io ho una bimba di 8 anni e da quando ha 4 mesi è seguita dalla stessa tata. Io l'ho cercata, desiderata e voluta che fosse madrelingua inglese.

0: Ecco perché mia figlia è perfettamente bilingue dalla nascita, anzi prima ho imparato l'inglese e poi l'italiano, infatti all'inizio era un po' difficile anche capire cosa ci chiedesse nostra figlia. Tipo,
1: vale.
0: Una delle sue prime parole è stata Ota, Ota, che voleva dire Water.
2: Hai capito?
1: Vale, ti posso dire come te. No, è bilingue come te.
2: Mi piace però tanto quella dimensione di, per esempio, Fulvia dice la mia mamma che adesso ha 87 anni, ha fatto la tata per due bimbe per 20 anni, che adesso sono delle cinquantenni e che sono intanto delle mie sorelle acquisite e che poi ancora la chiamano teta e che la frequentano tantissimo.
3: Ah, bello, sì.
2: Questa roba che le famiglie non sono quelle da cui si parte, le famiglie succedono, le cose avvengono, le relazioni sono innegabili.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Palo, l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Lo diamo a questo messaggio.
2: Ciao, io ho incontrato la mia tata fissa mentre ero incinta su un treno e ci siamo prese e non ci siamo più abbandonate. Ci segue da più di 3 anni e ha cresciuto insieme a noi la nostra bimba.
1: E questa roba qua,
3: allora, dille, di
1: una
3: tenersi,
1: fortuna, siccome c'è gente che si dà dei cazzotti nel legame. Beata te, allora, beata te.
3: Dille che il 7 giugno deve stare a casa perché tu vieni, parti like e dice all'arco della pace,

0: biglietti, accesso esclusivo alla tribuna
1: Pieri, tu
0: Visa.
1: Tu e lei, scusa, lasciate lui a casa con quel canale, la bambina, quello che è.
0: Esatto, vedi tu se vuoi venire col marito, compagno, la compagna o con lei.
1: Bene, andiamo avanti. Allora, Francesca manda questo messaggio, dice: la mia migliore amica babysitter a tempo pieno di due bambine meravigliose. Essendo i genitori medici, lei la mattina aiuta le bambine a prepararsi, le accompagna a scuola, le va a riprendere, le aiuta con i compiti, le porta alle varie attività sportive e si deve tenere sempre preparata nei giorni in cui i genitori hanno la reperibilità notturna.
0: Certo.
1: In caso le mandano un taxi a prenderla.
2: Cavoli. Okay.
1: Quindi sono ormai 4 anni che lavora con loro ed è un po' una parte della famiglia. E quindi
0: è importante
1: ragazzi, molto importante. Allora, al telefono c'è la Cristiana da Perugia, 46 anni, giornalista. Ciao Cristiana,
3: Pagoda!
1: Buonasera.
3: Pagoda!
1: Allora, Perugia, città universitaria, una città dove non mancano le babysitter, secondo me, probabilmente.
3: Non lo so ora, ma prima sicuramente no.
1: Perché esatto. Te sei stata cresciuta da delle babysitter?
3: Allora, io sono stata cresciuta da delle babysitter, una in particolare, ancora mi ricordo il nome, la Vincenza, la Vincenza, perché la mia mamma e mio papà da sempre lavoravano di notte perché avevano dei locali notturni e quindi qualcuno con la bimba ci doveva stare.
1: Certo.
0: Caspita.
1: Certo.
3: E quindi i nonni erano in un'altra città. E quindi io stavo praticamente dalla cena fino al mattino dopo con questa Vincenza e loro erano tranquilli, quindi io ho questo ricordo bello anche.
1: E
3: comunque,
1: te com'eri?
3: No?
1: Eri tranquilla? Sì.
3: Allora, le prime volte no, mi ricordo che la mia mamma mi diceva che ero tremenda, però poi è diventata una di famiglia. Io credo che in poco tempo mi sono abituata.
1: Sì.
3: Mi sono abituata.
1: Beh, se la persona è giusta, bambina, certo.
3: Per dormire con una persona estranea, penso che una bimba deve essere molto tranquilla, no? Penso
1: sì.
3: Proprio.
1: O molto buona, o anche molto buona,
3: Esatto.
0: Stanca perché è stata brava la babysitter a farla, capito, stancare il punto giusto per cui poi crolli con quel sonno che hanno solo i bambini quando si sentono al sicuro.
1: Però tanto sicura che ci ha dormito, ha fatto vacanze, però dice mi ricordo ancora il nome, Vincenza, ma poi non l'hai più vista, rimasta.
3: No, perché noi poi abbiamo cambiato città e quindi non l'ho più rivista, però insomma fino ai 6-7 anni è stato un punto fisso, poi ogni tanto l'estate noi tornavamo alla casa al mare e i miei genitori ovviamente lavoravano, quindi ce la portavamo dietro, ecco.
1: Ah,
3: e lei
1: okay.
3: Si è fatto delle grandi vacanze, da 3 mesi di mare si faceva.
1: Ti ricordi di dov'era la Vincenza?
3: Di Porto Recanati, perché io a quei tempi abitavo a Macerata, Porto Recanati Macerata.
1: Ok, hai figli adesso, Cristiana?
3: No.
1: Okay.
3: No, ho 3 gatti e c'ho il papà, che è come un figlio.
1: Ok, ti occupi
3: però,
1: di lui.
3: Sì, e dei gatti.
0: Certo.
1: Più di lui o dei gatti? No, per capire, perché mi sembra un palleggio strano su questa conversazione.
3: No, dai, dei gatti più che di lui,
1: ok.
0: Però i gatti sono più ingrati, come sempre.
3: Sempre, ovviamente, Diego, ovviamente.
1: No, cioè, stavo leggendo, per esempio, che proprio adesso la Francesca sta tornando a casa per salutare la babysitter che tiene i suoi 2 bambini e oggi è l'ultimo giorno e viene da piangere.
2: Beh.
1: Un po' per l'affezione, un po' perché secondo me è nelle pesti.
2: Certo.
1: È perché appunto bisogna trasferirsi nelle città universitarie dove c'è bisogno di arrotondare, hai capito quella roba là. Mi spiace un po'
3: di arrivare a fine mente.
1: Brava. No, mi spiace un po' che non abbiamo sentito maschi che fanno questo lavoro.
2: È vero.
1: Io vengo adesso dal Giappone dove per esempio vedi tantissimi maestri delle scuole d'infanzia, quelli proprio piccoli dei nidi, è pieno di maschi che fanno sta cosa. Mi è spiaciuto che non siamo riusciti a sentire babysitter.
0: Ci sono, perché ci sono numericamente, però registriamo che culturalmente ancora si pensa che la cura sia destinata o sia una predisposizione femminile, per cui molto spesso poi si dà per scontata anche. La registriamo come cosa.
1: Sì. Ecco. Rispetto invece all'altra parte dell'argomento di stasera, abbiamo detto di ragazze alla pari, c'è chi si è trovato male.
2: Ah sì, eh?
1: Sì, la Silvia dice: ragazzi, alla pari australiana la scorsa estate un disastro su tutti i fronti. Quella è pesante, perché poi ce l'hai in casa.
2: Certo.
0: Esatto.
1: Ce l'hai in casa.

0: lì è o bene bene o male male.
1: Salutiamo anche i casi in cui le babysitter hanno conquistato il cuore dei bambini e anche dei mariti.
2: E quel fenomeno che si chiama fenomeno Jude Law.
0: Mamma mia, che paura, meno male che abbiamo detto alla fine. Cristiano, un abbraccio forte, un bacione.
3: Un bacio a tutti voi, pagoda a tutti.
0: Ciao, bella. Ciao.

0: bellissima puntata, mi è proprio piaciuta, mi sono divertita, belle telefonate. Ma domani pensiamo alla cosa più carina che è successa a maggio. A domani, ciao!
1: Ciao.

0: Te devo dire una cosa, Nicola.
1: Tipi tu.
0: Chissà perché io penso a Madonna e mi viene in mente Donatella Versace. Forse perché hanno un rapporto molto, molto intimo.
1: Hanno avuto, avranno, sì, forever and
0: guarda,
1: ever.
0: È il nostro ponte sullo stretto. Cioè, nel senso che Madonna è dall'altra parte dell'oceano.
1: Certo.
0: Noi siamo qua e a unire le due città, insomma, c'è Donatella.
1: Ormai non si esprime
0: che
1: più.
0: Che secondo me però un po' Madonna rischia di andare in acido, perché Donatella Versace concede le sue attenzioni non soltanto a lei, ma anche a una sua versione più recente.
1: Che è il modello nuovo.
0: Al modello nuovo.
1: È uscito,
0: sì,
1: il modello nuovo.
0: Sì,
1: come
0: della Ferrari, no?
1: Ma tantissimo. Sono usciti vari modelli. Il primo modello nuovo di Madonna che uscì 20 anni fa fu Lady Gaga.
0: Lady Gaga, certo.
1: Fu Lady Gaga. Poi
0: adesso Dua Lipa magari un po' modello nuovo, però un po' anche sì, no? Cioè, per modello nuovo cosa intendi? Una che è capace di vestirsi in maniera provocatoria, che fa canzoni che possono andare bene sia per essere romantici che per la discoteca.
1: Linus,
0: che in qualunque cosa le metti addosso le sta bene.
1: C'è una sola parola. Una queen. È una queen. È o non è una queen?
0: Allora, Donatella Versace in questi giorni era in giro per la Sicilia per definire i luoghi e gli arredamenti, le sistemazioni, insomma, dei luoghi dove si celebrerà il matrimonio di Dua Lipa, che era previsto per settembre ed è stato anticipato al weekend di Party Like a DJ.
1: Ah,
0: così,
1: okay,
0: dicono, siamo tranquilli,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: i siciliani vanno a Milano
1: tutti,
0: a vedere Party Like
1: tutti,
0: a DJ
1: tutti.
0: E a Bagheria possiamo stare tranquilli.
1: Esattamente. Okay. E lo fanno a Bagheria?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Fanno a Bagheria il matrimonio.
0: A Bagheria c'è il matrimonio, poi non so dove dormiranno, insomma, ci sono un sacco di alberghi meravigliosi,
1: magari con qualche yacht in rada anche,
0: può essere,
1: che ne
0: può
1: sai
0: essere,
1: che ne puoi sapere,
0: uno yacht di Donatella in persona.
1: Naturalmente sì, naturalmente. Tu oggi ti sei vestito da marinaio, scusa. Scusa Linus,
0: ho vestito leggero oggi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: fa
1: oggi,
0: caldo
1: oggi Linus, ma più che altro, più che Bagheria, devo dirti la verità, oggi sei caprese.
0: Ho caprese, sì.
1: Sei caprese perché c'hai questa polo colore azzurro del mare che fa risaltare.
0: Oggi dovevo fare la conferenza stampa, deve essere presentabile.
1: Oggi, e c'hai pure i pantaloni bianchi.
0: C'ho pure i pantaloni bianchi, si possono vedere in televisione.
1: Come dicono a Milano, padrone dalle braghe bianche, fuori le panche. Mi scombisci.
0: Quando sei fesso.

0: dato il nome dello sposo, che si chiama Callum Turner, è un attore giovane molto affermato di questi ultimi anni, molto figo. Non so se è figlio di Tina Turner, non credo, neanche no. figlio di Ted Turner, non credo. Credo che Turner sia un cognome abbastanza diffuso.
1: Di sicuro.
0: Ti ricordi la marmitta Turner?
1: No, non me la ricordo.
0: Non
1: la
0: era quella
1: solo il Polini.
0: No, Tucker. Tucker
1: quella... giusto, Pala Tucker.
0: Che avevano battezzato.
1: La catalitica.
0: Sì.
1: La
0: di,
1: catalitica.
0: Di Riccione.
1: Di Riccione. Facciamo
0: che fine ha fatto?
1: Il palazzetto è durato poco, va là, insomma, è durato come un casciune. Come quando
0: sì,
1: ti mangi un casciune.
0: Attacker.
1: La marmita attacker sta lì che c'ha gli avvocati, quello là. Hai capito?
0: Ma invece volevo sapere, Callum è un nome che ha origini, che ne so, celtiche, qualcosa di questo genere. Lo vedo abbastanza ricorrente. Una volta non esisteva ed è
2: gaelico scozzese.
1: Vedi.
2: Sì, significa colomba.
1: Linus Rosenbluth non deve espressare. A proposito di Callum,
0: vuoi dire English Carpe?
1: No, devo andarmi a fare i pieti. A proposito di Callum, che ce n'è uno sotto il piete
0: del fratello, è sempre con quelle scarpe alte.
1: Scusa, stavo facendo malgioglio. Quello è insomma, dopo 40 anni li ho finiti.
0: Madonna,
1: ragazzi,
0: che caldo che fa, ragazzi.
1: Fa molto Callum.
0: Oh,
1: sì.
0: Comunque, è ufficiale la Terra, intesa come si chiama la Terra? Un nome femminile, Gaia, no?
2: Gaia.
1: Gea.
0: Gaia è il nome originale, insomma, del pianeta Terra, è in menopausa.
1: Sì, ai bollori, ragazzi, sono le scalmane, cioè, che avete, abbiamo. No,
0: c'è un modo per sapere quanti anni ha il pianeta Terra?
2: Beh, certo.
0: Qualunque sia l'età, non sì. è importante, qualunque sia l'età, è in menopausa.
1: Ah, sì. Lo puoi
0: non
1: dire
0: è ancora poi. Vecchia, anzi, è in quell'età meravigliosa della menopausa.
1: Beh, già giudicare dalla temperatura e dell'età della febbre, perché ieri erano, non so,
2: sono
1: 40...
2: 4 miliardi e mezzo di anni.
0: Allora, abbiamo scoperto che il pianeta Terra durerà circa 10 miliardi di anni, perché sì. se la menopausa per il genere femminile arriva più o meno a metà della vita, è un poco più in là, ma la vita si sta molto molto allargando,
1: certo.
0: allungando, probabilmente anche il pianeta è arrivato al suo giro di boa. No, dico questa stupidaggine perché ho letto e sentito molte interviste con gli esperti, con i meteorologici, con gli esperti di diagrammi, insomma, grafici e statistiche, e dicono che, insomma, la caratteristica di quest'estate sarà quella delle ondate di calore, le famose vampate, che sono
1: sì.
0: tipiche appunto della menopausa.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì. No? Caldo. Certo, quella roba lì.
0: Non deve essere una cosa bella, ecco.
1: No,
0: una
1: per
0: delle poche una delle pochissime fortune che abbiamo noi ad essere maschi è non soffrire di questo tipo di disturbo. Cioè, se anche ne avessimo sofferto, ne avremmo sofferto qualche decennio fa, almeno io.
1: Sì, certo. Non diciamo, abbiamo altri svantaggi, tipo la barba tutti i giorni.
0: Che però adesso non si fanno più.
1: Ma è perché adesso, tu rimani sempre con la barba non fatta.
0: Non tanto io, ma vedo che la maggior parte
1: sono
0: più
1: barbudos.
0: O meno quarantenni,
2: tutti
0: barbudos, eh?
1: Sì,
0: pensa
1: sì,
0: Berlusconi
1: sì.
0: cosa starà pensando.
1: Mamma,
0: Berlusconi,
1: ragazzi,
0: odiava quelli con la barba.
2: Si andavano in televisione, però.
1: Sì.
0: Ma vabbè, anche nella vita privata, secondo me. Cioè, non è che li odiava, ma lui aveva un suo concetto di estetica che nel quale non rientravano capelli lunghi, baffi e barba.
1: Esattamente, sì. Ma anche il figlio.
0: Tramandato.
1: No, il baffo va bene, purché curato. Purché curato.
0: Il resto,
1: ma la barba,
0: orrore!
1: C'è proprio zero.
0: Comunque, in 27 città italiane è scattato il piano anticaldo. E a questo faceva riferimento ieri l'allarme idraulico.
2: Okay.
0: Capito? Noi che pensavamo che fosse che arriva l'elettricista. No, l'allarme anticaldo fa parte del piano anti.
1: Cioè, l'allarme idraulico è parte dell'allarme anticaldo.
0: Sì, che ha come scopo prevenire la possibilità che ci siano dei momenti complicati. Per esempio, in molti lavori viene vietato l'ora di le tre ore centrali. Se tu
1: okay.
0: Se c'è l'allarme anticaldo.

0: e devi asfaltare un tratto al sole dell'autostrada del sole,
1: fatti il segno della croce,
0: non farlo tra mezzogiorno e mezza e le 15:30.
1: È un buon consiglio, credo.
0: Anche se dopo le 15:30 c'è un mio amico che ha più di quell'età sopracitata che non dirò, che ieri verso le... che ore saranno state, Linus?
1: Dimmi. Le 18.
0: Perché anche tuo amico alle 18 ha detto: beh, sai che c'è, sono qui a casa
1: col fresco,
0: come al solito non so cosa fare, e se non corro ammazzo qualcuno, cioè me stesso.
1: Guarda, questo mio amico è andato a correre approfittando di un percorso che passa vicino a casa sua, che era tutto ombreggiato, però poi quando è tornato era paonazzo.
0: Esatto.
1: E mi ha detto questo mio amico, che io
0: sì,
1: conosco molto
0: sì,
1: bene, praticamente insomma siamo fratelli,
0: sì,
1: io e lui,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: siamo
0: sì,
1: quasi la stessa persona,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: mi ha detto: guarda, mi sentivo le gambe come la sora Lella.
0: Esattamente. Certo.
1: Perché comunque, anche se sei all'ombra, la temperatura rimane sempre fastidiosa, insomma, è l'asfalto che butta fuori, come si dice.
0: Quindi oh, Fabio Volo ieri ce lo stavamo per giocare, poi ieri sera lì, molto bene.

0: i grandi poeti, insomma gli artisti, quelli destinati a lasciare un segno, si riconoscono dalla capacità di essere profeti. Cioè, questa canzone è stata profetica. Di che anno sarà? Primi anni 80.
1: 40 anni fa.
0: Primi anni 80.
1: Sì, metà.
0: Erano gli Style Council con una canzone che si intitolava già allora Long Hot Summer.
1: Esatto.
0: Che anche allora ce ne sono state d'estati molto
1: calde. Sì, fatico a credere che ci sia stata in Inghilterra, ma comunque per loro caldo è tutto relativo. Caldo sono 23 gradi.
0: Io mi ricordo l'estate dell'82, quella famosa per il Mondiale di Spagna, faceva molto caldo.
1: Faceva un caldone devastante.
0: Caldone Vicenza.
1: Sì, totale.
0: Vabbè. E basta, era un modo per, diciamo, dare una colonna sonora a questo argomento di cui tu

0: tutti quanti parlano.
1: Se posso dire da fan degli Style Council, è bella perché è molto bella. Sì. È più bello il titolo della canzone, cioè La lunga estate calda. La canzone è non nelle top 10, top 5. No, non te la ripudio. No. Style Council va su tutto, invece. Va su tutto, diciamo. Però, diciamo, è...
0: Senti Matteo, io e te potremmo andare tranquillamente in Giappone, ma Nicola invece no.
2: Perché?
0: Cioè, a Nicola gli farebbero la faccia...
1: Perché?
0: Allora, faccio un passo indietro. In Giappone può fare molto caldo, molto. Visto che stiamo parlando di questo.
2: Vabbè. Io ve lo assicuro, l'anno scorso, per darvi l'idea del caldo, iniziavo le telefonate.
0: Che periodo era?
2: Era agosto, okay. Quindi faceva molto caldo. Portavo il telefono all'orecchio e nel tempo di un minuto dal gomito cominciava a gocciolare il sudore.
1: Sì, me l'hanno detto, cioè è un caldo che non è commisurabile ai nostri, perché è molto umido.
0: Probabilmente perché il Giappone è un'isola in mezzo all'oceano e quindi l'umidità del mare trasforma questo in un caldo molto umido. Comunque fa molto caldo, la temperatura d'estate spesso arriva sopra i 40 gradi e quando fa molto caldo loro usano un termine che hanno coniato. Chi è che l'ha coniato, tra l'altro?
1: Ma è il marito di mia sorella, cioè mio
0: cognato.
1: Ok.
0: Il termine è kokusho. K-O-K-U-S-H-O. Kokusho.
1: Kokusho.
0: Che significa caldo crudele. Ok. Punto primo. Punto secondo. Il Giappone è un paese molto povero di risorse. Tant'è che hanno molte centrali atomiche, no? Perché non avendo altri strumenti hanno dovuto trovare un metodo tecnologico per far funzionare tutto quanto. E quindi quando ci sono le crisi energetiche, come quella causata dalla guerra USA, Israele, Iran, Stretto di Hormuz e tutto il resto, il prezzo dell'energia va alle stelle e quindi loro cercano di convincere la popolazione a consumare meno energia. Apro una piccola parentesi, ieri sera ero a casa verso le 21:30, a un certo punto per 5 secondi è andata via la corrente in tutto il quartiere.
1: Ok.
0: Poi è tornata subito, no? Sì. Come se qualcuno avesse acceso qualcosa.
1: Aria condizionata,
0: sicuramente troppa aria condizionata. Sì, sì. L'avete già accesa voi a casa?
1: No, io un pochino. Pochino, però devo dire che le case hanno trattenuto tutto il gelo
0: per
1: dell'inverno.
0: Adesso sì, poi io faccio confidenza. Confido sul fatto che da oggi, forse domani, la punta dovrebbe scendere. Beh, insomma, perché parliamo del Giappone? Perché le autorità giapponesi, in particolare della capitale Tokyo, invitano chi può, vi leggo testuale, incoraggiamo un abbigliamento fresco che dia priorità al comfort, fra cui polo, magliette, scarpe da ginnastica e, a seconda delle mansioni lavorative, pantaloni corti.
1: Ok, perfetto.
0: Pantaloni corti. Anche in posti più formali, insomma, no? Se c'è un paese formale, il Giappone, però fa talmente caldo che se si può risparmiare qualcosa in bolletta, meglio.
1: Quindi
0: meglio.
1: Tu vai dal notaio a fare il rogito della casa della tua vita.
0: E il notaio è in pantaloni corti.
1: Ed è in braghe corte.
0: Beh, se io vado dal mio amico notaio Valerio,
1: Valerio,
0: è così sempre anche a Natale.
1: Ma naturalmente sì. Poi voglio dire, quello che stipula il rogito dice meglio lui che io in braghe corte, in braghe di tela,
0: certo,
1: un
0: in
1: domani
0: braghe di tela,
1: esattamente.
0: Però una volta sono andato a fare un rogito con la persona che mi vendeva la casa ed era molto perplessa dall'aspetto del mio notaio, che non rappresenta esattamente l'immagine della categoria.
1: No, gli standard.
0: Però
1: no.
0: Come ogni anno salutiamo tutti quelli che stanno ascoltando la radio e che per lavoro sono costretti a indossare, diciamo, l'abito di scena.
2: Abito formale.
0: Quindi un abito formale, e il mio pensiero va sempre alla stessa categoria, quella dei rappresentanti. Perché se tu sei vestito da manager, però sei in un ufficio con l'aria condizionata, vabbè, insomma, non è una grandissima fatica. Ma il dover scendere e salire da una macchina, l'abbiamo già raccontato, è complicato.
1: Sono Stefano Gabbana, invece il mio pensiero va sempre a quei malvestiti che vendono le case. Ecco, voi agenti immobiliari, ma non potete vestirvi un po' meglio? Sempre con quel giacca e pantaloni strizzatissimi, quella caviglia di fuori, orrore, schifo, basta, passate in atelier.
0: Ma perché spesso tu non incontri il titolare dell'agenzia,
1: no,
0: ma incontri un suo...
1: Incontro lo sbarbato, lo sbarbato, mal vestito per eccellenza.
0: Sì, poi magari non è neanche abituato a vestirsi come un pinguino, come si dice in questi casi.
1: Ma sono vestiti come pinguini quelli lì.
0: Vedi che a cercarlo un collegamento c'è sempre. Di chi è questa canzone che abbiamo appena fatto
1: dei
0: partire?
1: Pinguini, dei pinguini.
0: Pinguini. Yeah.

0: quindi sorry, scusa, lo sento, si può usare anche per mitigare il senso di colpa di noi maschi nei confronti dell'universo femminile che rispetto a noi, ahimè, ha qualche handicap in più e ce li elenca un ascoltatore.
1: Non è che non avere la menopausa sia proprio uno dei pochi vantaggi del genere maschile, anche non avere il ciclo, sì, anche non partorire,
2: in effetti,
1: anche il fatto che non vi venga l'osteoporosi, anche vabbè.
0: Tutto questo mentre cagava.
2: No! No, ma era un rumore di automobili.
0: Avete sentito lo scarico?
2: Ma cosa dice Linus? Ma
3: è lei la vera cosa che dimostra la confidenza fra due persone. Se tu sei al telefono e scarichi, sei molto in confidenza. Sì, lei è molto in confidenza.
2: È molto in confidenza. Perché l'osteoporosi non la sapevo, scusa.
0: Sì, è più frequente fra le donne. Sì.
3: Insieme alla menopausa c'è anche il regalo dell'osteoporosi.
0: Ciao ragazzi, io e la mia famiglia e altre due famiglie, come dicevate prima, lasceremo la Sicilia per venire a Party Like a DJ. Grazie, vi aspettiamo a braccia aperte. Portate i cannoli.
2: Esatto, e lasciate la pistola. Come
0: esatto,
2: nel film.
0: Leave the gun and take the cannoli.
2: È una citazione.
0: Ieri ho finito cannoli. Quattro tappe della via Francigena, da Siena ad Acqua Pendente, camminando dalle 5:30 del mattino fino alle 13:14. Un caldo assurdo. Stefano da Vittorio Veneto, che aveva fretta, evidentemente. Ha fatto quattro tappe in una mattina sola. Insomma, che eroe.
2: Poi veloce anche. O ste tappe sono corte.
0: Forse.
2: Perché
0: probabilmente la metà sta come sempre la verità sta a metà
2: nel mezzo.
0: C'è una zona di Torino anche benestante, precollina, ai piedi di Superga, che è in blackout da ieri sera, dice Francesco, perché c'ha tutti l'aria condizionata e ieri sera l'hanno attaccata di brutto.
2: Allora, eccomi qua, sono Piero Pierotto, è un po' che non ci sentiamo con il mio
0: ieri.
2: Amico. No, ieri non lo so se ci siamo sentiti, credo di no.
0: Ieri.
2: Allora, innanzitutto ho sentito che c'era Luciana Littizzetto, tanto per cambiare.
0: L'altro ieri,
2: tanto per cambiare, Milano copia quello che Torino ha creato e quindi
0: dovevo andare a parare
2: da nessuna parte.
0: Mi sono sentito chiamato in causa.
2: Volevo dire una cosa: nonostante il reddito che io e Fabio Vercellone abbiamo, il reddito abbastanza cospicuo, non abbiamo il condizionatore.
0: Madonna mia, perché io voglio sapere dove li metterete questi soldi.
2: Io
0: a qualcuno li lascerete, no?
2: Di a nessuno, naturalmente. Io di bollette spendo mensilmente 20 euro.
0: La Madonna.
2: Io vivo alla fioca luce di un lumicino.
0: Ma la tua famiglia non è...
2: Come si chiama quel film che avete fatto 25 anni fa?
0: Il canto di Natale di Dickens, l'ispirazione.
2: Io sono lui.
0: Sei Scrooge.
2: Ma... Sì, sono lui,
3: una
2: con
3: volta,
2: la candela.
3: Una volta Vercellone aveva detto a chi avrebbe lasciato questi favolosi...
2: Effettivamente ha questo debole per l'istituto, perché c'è stato naturalmente.
0: Allora, prima abbiamo parlato della tendenza attuale, non soltanto italiana ma praticamente in tutto l'Occidente, per la quale tutti i giovani maschi ormai sfoggiano barbe invidiabili,
2: sì,
0: no?
2: Certo,
0: di varie
2: certo.
0: forme, di varie fogge, lunghe, corte, ma comunque la barba ormai
2: è nato,
0: ricopre la faccia un po' di tutti.
2: Lo sapete,
0: no?
2: Lo sappiamo, soprattutto nelle città è nato il business delle barberie.
0: Vero,
2: da
0: vero,
2: molti
0: vero.
2: Anni, insomma, shave like a bomber, eccetera, eccetera.
0: La spinta evolutiva dietro le barbe potrebbe nascondersi in una forma di selezione sessuale secondaria. Per avere successo con le donne non occorre soltanto colpirle, ma anche competere con eventuali rivali. E sebbene l'irsutismo del viso non sia direttamente collegato con i livelli di testosterone, diversi studi dimostrano che uomini e donne percepiscono gli uomini barbuti come più maturi, più forti, più aggressivi.
2: Madonna.
0: Quindi vuoi dire che anche da vecchio qualche speranza c'è?
2: Come mi piace quella barba maledetta.
4: DJ DJ chiama Italia
5: Radio. DJ
6: One Nation One Station.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Oh, L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.

0: Adoro!
1: Ah, quanti ricordi. Fine anni 70, scuderia degli Chic, giusto Alex? Tu che sei un coltivatore, diciamo, diretto, insomma, di quell'epoca.
2: Che cos'è un contadino? Chic erano molto chic, proprio, anche loro.
1: Chicchissimi.
2: Sì.
1: Allora, quanti di voi, cantando questa canzone, canticchiandola, hanno cantato "Oh, what you want?"
2: Vabbè, tutti, "What you want?"
0: Perché non dice "What you want?"
1: Non dice "What you want?", dice "Oh, OH, virgola, what, wow", sarebbe "che figata",
2: che wow, certo.
1: Che figata,
2: che figata,
1: what you want?
2: Che watch... Allora, questa canzone, diciamo, porta gli anni che ha, ne avrà una cinquantina?
1: Eh sì, fine anni 70.
2: Ne avrà una cinquantina e porta gli... Cioè, è come quando uno sente "oh mamma, mi ci vuole la fidanzata". Cioè, sono quei
1: no,
2: quei
1: è come
2: testi...
1: quando noi da ragazzi sentivamo "oh mamma, mi ci vuole la fidanzata".
2: Quei testi proprio del secolo scorso, perché già la canzone che si chiama "il più grande ballerino", "il miglior ballerino", cioè, questa è la storia di una che entra in discoteca.
1: È la storia di una ragazza che, con un gruppo di amici, ok, sono dalle parti di Frisco, ok,
2: San Francisco.
1: E si stava molto molto annoiando, e a un certo punto nella calca spicca questo ragazzo, il cui corpo avrebbe fatto arrossire di vergogna Adone.
2: Ecco, già,
1: pensate
2: parte...
1: il termine, Adonis, cioè, dice.
2: Adone,
1: okay.
2: Sarebbe arrossito. Matteo.
1: Le sue mosse ti fanno andare in trance, perché tu sei ipnotizzato da lui. Arrogance but not conceit, cioè arrogante ma non presuntuoso.
2: Okay, quindi,
1: as a man is complete.
2: Come uomo è completo, perché lei si è innamorata del fatto che lui... era nella pista.
1: No, aveva un fisico perfetto,
2: fisico perfetto
1: e indossava i vestiti migliori che il miglior designer del paradiso avrebbe potuto concepire. Questo dice la canzone.
2: Lui tutto vestito bene.
1: Sì, from his head down to his toes.
2: Dalla,
1: cioè,
2: testa,
1: dalla
2: ai piedi,
1: testa ai piedi.
2: Dalla testa ai piedi.
1: E che marchi vestiva?
3: Halston, Gucci, Fiorucci.
2: Allora,
1: Halston, Gucci, Fiorucci. Gucci, Fiorucci.
3: Gucci.
2: E va bene,
1: va bene.
2: Ma Halston cos'è?
1: Halston è stato un marchio molto famoso negli anni 80 negli Stati Uniti, negli anni 70, negli anni 80, poi finito nei centri commerciali, poi finito completamente.
2: Okay.
1: Insomma, da noi non è mai
2: serie
1: arrivato.
2: TV?
1: C'è un film, credo,
2: un film,
1: la biografia di questo personaggio.
2: Sì.
1: Poi isterica, insomma.
2: Sì, completamente, completamente.
1: Lui ha inventato il prototipo dello stilista isterico.
2: Andava benissimo così, che palle, come Valentino in quel meraviglioso
1: ma
2: film.
1: Ma la vera notizia che riguarda questa canzone, cioè quello che me l'ha fatta venire in mente, è che la Formula 1, che in questo momento è di proprietà di Louis Vuitton, detta male proprio.
2: Perché in realtà, il fondo l'aveva mai...
1: No, la Formula 1 appartiene a un fondo americano, il fondo, okay. Liberty Media, per carità, è una grossissima compagnia nel mondo della comunicazione. Però la sponsorizzazione totale della Formula 1 adesso appartiene a LVMH.
2: LVMH.
1: Che è poi alla fine Louis Vuitton. Se guardate i Gran Premi di Formula 1, c'è Louis Vuitton scritto dappertutto.
2: Quindi è main sponsor, non è la Publitalia, cioè la concessionaria di pubblicità,
1: no.
2: È main sponsor.
1: Però hanno comprato praticamente tutti gli spazi,
2: okay.
1: E infatti non so, non c'è più Rolex, ma c'è Tag Heuer come marchia, che sono tutti
2: che
1: marchi
2: sono
1: che fanno capo.
2: Dai,
1: poi
2: è come Serie A Team o Serie A Eni Live, no? Sai che
1: sì,
2: c'è
1: sì,
2: sempre
1: però non c'è un solo marchio, ci sono tutti i marchi che fanno capo a LVMH. Il gruppo rivale di LVMH, LVMH, non mi ricordo mai l'elenco, l'ordine delle lettere, LVMH. È il gruppo Kering,
2: okay?
1: Che è un altro grossissimo gruppo. Il marchio più prestigioso del gruppo Kering è Gucci. E non Fiorucci,
2: no,
1: e neanche Halston, è Gucci. Ieri hanno annunciato che l'Alpine Renault di Formula 1 l'anno prossimo avrà come sponsor Gucci. Cioè loro praticamente come un cavallo di Troia,
2: tac,
1: rientrano a casa di questi altri. Chissà Arnaud come sarà andato in acido, o magari
2: perché,
1: contento, non lo
2: certo,
1: so.
2: Certo, Arnaud che è il capo di
1: LVMH.
2: Ma tanto noi ci siamo rassegnati, sappiamo che una si fonderà con l'altra,
1: alla
2: che
1: fine
2: si fonderà,
1: ne rimarrà una sola.
2: Rimarrà una padrona del mondo. Apple, LVMH, tutti insieme, tutti uniti, un gigantesco gruppo.
1: E tutti vestiti LVMH, Louis Vuitton, Gucci, Fiorucci, al mio paese.
3: Mi sento.

0: grazie a Claudia da Bologna che mi aiuta a correggere quello che ho detto prima. Non è un film, ma è una serie biografica bellissima su Netflix, quella che parla del fondatore di Alston. E Alston è interpretato dal Cavaliere Jedi, e cioè da Ewan McGregor. Grazie Claudia, e grazie a tutti quelli che puntualmente ci aiutano a precisare, insomma, no? Siamo qua apposta.
1: Sì. Tra l'altro, io sono praticamente perfetto, Linus, tu lo sai, siamo qua alla radio da 30 anni, ho un difetto, non ricordo il numero di telefono a cui per esempio Claudia da Bologna ha mandato.
0: Lo vedi questo dito?
1: Sì.
0: Lo vedi questo dito?
1: Ah no, appena fatta la visita della prostata, Linus.
0: Se schiaccio qua te lo dico. 3-4-2-5-2-2-10-12. Sapete che c'è la giornata dedicata a qualunque cosa, c'è anche la giornata dedicata agli hamburger. Oggi, per esempio, è questa. Oggi è l'Hamburger Day, che si festeggia praticamente in quasi tutta la parte del mondo che lo consuma. Evidentemente magari c'è qualche zona che ancora non ci si è assuefatta, però insomma è un tipo di cibo che è arrivato in America sulle navi che portavano i migranti tedeschi, l'origine della ricetta di Amburgo.
1: Hamburger, di dove sarà?
0: Di Francoforte.
2: Forse sì, di Stoccarda.
0: No, perché a Francoforte fanno le salsicce, no? Le famose Frankfurter, e invece ad Amburgo facevano gli hamburger. E insomma, sono arrivati in America nei primi anni del Novecento, gli americani se ne sono innamorati, avendo tanta carne a disposizione, insomma, è diventato quasi il piatto tipico americano, ma ormai è il piatto tipico praticamente di qualunque adolescente, no?
1: Sì.
0: È abbastanza facile da trovare, ti sfama, insomma, sicuramente soddisfazione te la dà.
1: Sì.
0: Poi ci possono essere principi etici o di gusto, ma insomma.
1: Sì. Gli adolescenti stanno anche cavalcando parecchio lo smash burger.
0: Che sarebbe?
1: Sfragnato, l'hamburger sfragnato, cioè
2: sottile,
1: molto schiacciato, schiacciato.
0: Ma sempre con le fette di pane?
1: Sì, però lo smash burger è quella roba.
0: Che differenza c'è fra l'hamburger e la Svizzera?
2: No, è la stessa cosa.
0: Nessuna,
2: sì, è come la mortadella e la Bologna.
1: Sai qual è la differenza? Svizzera, prima parte del 1900. Hamburger, seconda parte del 2000.
2: Svizzera, Nord Italia, perché se a Roma chiedi una Svizzera ti portano una che abbia nata
0: a
2: Berna.
0: Sì, ma anche da noi, ma anche da noi nessuno dice la Svizzera. Vabbè. Però mi ricordo che si diceva, no?
1: Si diceva.
0: Forse in qualche supermercato dove tu lo compri c'è scritto ancora Svizzera.
1: Linus, fino al 1980-81 si diceva Svizzera, poi basta.
0: Molto buono, ho imparato a farlo bene l'altro giorno.
1: Fa l'hamburger, cosa
2: come
1: ci vuole?
2: No, devi mettere.
1: Cosa ci vuole l'altro... fare l'hamburger? Lo prendi, lo metti sulla padella, schiacci bene, Linus, schiacci bene e lo giri tante volte.
0: No, perché tu così mi rovini la reazione di Maynard. Reazione di Maynard è fondamentale. L'altro giorno, non sapendo fare niente in cucina,
1: va ora in onda Casa Linetti Masterchef Edition. Casa Linetti. È questo il modo di cucinare l'hamburger? Ma vattene via, va.
0: Allora, c'è lo chef in un ristorante, e c'è il suo, diciamo, vice che si chiama sous chef, giusto? Il mio sous chef si chiama intelligenza artificiale. Ormai non sto più neanche a prendere appunti. Quando devo fare le uova strapazzate non mi ricordo mai niente. E allora guardo su ChatGPT o su Gemini, a seconda del device che ho a disposizione. L'altro giorno c'era mio figlio a casa, c'erano degli hamburger che avevo scongelato dalla mattina,
1: però,
0: ma mi ricordavo l'ultima volta che ne avevo preparato uno per me stesso che faceva schifo al cavolo.
1: Ok, benissimo.
0: Cappuccio il cavolo,
1: benissimo,
0: tra l'altro,
1: benissimo.
0: O la verza cappuccio.
1: Sì, sì.
0: E mi son posto da solo la domanda che non potevo porre a lui, perché lui è peggio di me. La padella deve essere già calda quando metti lo so che lo sanno tutti, tranne me.
1: Tranne te.
0: E allora ho chiesto e mi ha detto l'intelligenza artificiale che la padella deve essere rovente.
1: Per quale motivo?
0: Per creare la cosiddetta reazione di Maynard, che significa appunto che
2: Maynard. Che lui fa lo spiedo.
0: Comunque è venuto benissimo.
1: È venuto bene. Olio l'hai messo?

0: No, ho messo no, no, niente, non
1: niente
0: metto l'olio.
1: Olio.
0: No, no, non mi piace con l'olio.
1: Non ti piace,
0: no,
1: con l'olio.
0: No, diventa grigio, non mi piace.
2: Tu l'avresti messo l'olio?
3: Un goccetto, sì.
2: Un goccetto, sì.
3: Un goccetto dopo, magari.
1: Scusami, mi puoi spiegare perché, rispiegare perché non va schiacciato? Perché io lo schiaccio.
0: Perché se tu lo schiacci escono i succhi, e invece lui deve cuocere nei suoi succhi.
1: Nei suoi succhi, ok, perfetto. Okay,
0: quindi si cuoce tutto da una parte, quando la parte che stai cuocendo è diventata scura, ma non bruciata.
1: E come fai a sapere che la parte è diventata scura?
0: Ogni tanto alzi appena.
1: Scavicchi, butti come nei pacchi.
0: Butti l'occhio
1: sotto. Scavicchi, tiri su.
0: Poi lo giri dall'altra parte.
1: Sì.
0: Poi gli metti sopra la fetta di formaggio.
1: Pure il formaggio gli
0: cheddar,
1: metti.
0: Ok.
1: Il cheddar cheese.
0: Il cheddar, esatto. E spegni però la piastra.
1: E ma copri però.
0: E poi copri col coperchio.
1: Copri perché
0: un
1: così
0: minuto
1: si crea
0: è
1: una camera a gas. Certo, certo.
0: Non l'ho fatto io, l'ha fatto Gemini.
1: Beh, però comunque
0: però
1: l'hai dovuto
0: fatto bella
1: fare
0: figura,
1: ed era buono. Ed era
0: buonissimo.
1: Rare, medium rare. Well done.
0: Era un po' troppo rare per i miei gusti.
1: Rare cosa vuol dire?
0: Al sangue.
1: Al sangue, perfetto.
0: Al sangue.
1: Alessandro, ultimo hamburger mangiato. Ultimo hamburger.
4: Settimana scorsa. No, settimana sabato con i miei figli.
0: In un fast food o a casa tua?
4: No, a casa. Fatto,
1: a casa,
4: fatto,
1: casa okay. Bravi. Matteo, ultimo hamburger mangiato.
3: Ma forse 6-7 mesi fa.
1: Anch'io
0: come
1: non
0: mai?
1: Mangio.
3: Anch'io. Perché al posto dell'hamburger mangio le salsicce.
1: Ah, ecco. Pensavo chissà quale scelta.
0: Ma perché?
1: Un anno, perché faccio fatica.
0: Sei in sciopero con la carne rossa.
1: Carne cotta rossa, no, male, male. Mm-hmm. Carne cruda.
0: Beh, vabbè, se vai subito a dormire, se no fai
1: sì,
0: il tempo a digerire.
1: Ma devo mangiarla alle 6. Ecco, se la mangio alle 6
0: perché
1: forse
0: dormi alle 9?
1: Forse sì.
0: No, Madonna, no. Che vita. Hamburger protagonista di un sacco di momenti della nostra vita spettacolare, per esempio di Pulp Fiction.
5: Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate?
6: Hamburger.
5: Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. E che tipo di hamburger?
6: Un cheeseburger.
5: No. Dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box, dove?
6: Al Bicaune Burger.
5: Al Bicaune Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger. Io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono?
6: Buoni, sono buoni.
5: Mi dispiace se ne assaggio uno.
0: Ehi, questo è proprio un doppiaggio di quelli all'antica, è fatto
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Molto così, molto bravo,
1: sì.
0: Molto bravo, ma un po' anni 80. Devo dire che la parola hamburger è una delle più difficili da usare per un italiano che non parla perfettamente l'inglese,
1: sì.
0: Cioè tutti noi, quando hai a che fare con un inglese perché? Che non ha voglia di impegnarsi.
1: Bravo, Lino.
0: Perché basta che tu sposti l'accento,
1: certo.
0: E loro non capiscono o fingono di
1: perché
0: non capire.
1: Noi diciamo hamburger e siamo convinti che si dica hamburger.
0: Ma
1: no,
0: se anche
1: non
0: uno mi dicesse hamburger capirei lo stesso.
1: Ma sì, ma non è così, cioè, c'è l'H, l'aspirata.
0: Sì, da qui
1: l'accento.
0: È partita la famosa scena della Pantera Rosa con Steve Martin che fa l'ispettore Clouseau e che cerca di farsi spiegare da un insegnante madrelingua come si dice vorrei un hamburger.
7: I would like to buy a hamburger.
1: Hamburger.
7: Hamburger.
8: Hamburger.
7: Hamburger.
8: Hamburger.
7: Hamburger.
8: Come here.
7: Ham.
8: Ham.
7: Burger. I would like to buy a hamburger.
8: Hamburger. I would like to buy a hamburger.
7: I would like to buy a hamburger.
8: I would like to buy an albergo.
7: I would like to buy an albergo.
8: I would like to buy a hamburger.
7: I would like to buy a hamburger.
8: I would like to buy a
7: hamburger. I would like to buy a hamburger.
8: I would double like a burger.
7: I would like to buy a hamburger.
8: Due hamburger.
0: No, qui c'è il triplo salto mortale perché lui sarebbe francese nel film che non riesce a parlare in inglese, ma quello che abbiamo sentito è il doppiaggio italiano. Nel doppiaggio italiano, secondo me, il doppiatore si è divertito a inserirci alcune parolacce un po' mimetizzate.
1: Sì, sì, è vero.
0: Cioè, cosa detto, l'abbiamo tolto, ma a un certo punto dice merde.
1: Che sarebbe sia giusto sia in francese che in italiano.
0: Esattamente, comprensibile. E poi c'è chi prepara l'hamburger di Chianina.
9: Buonasera ragazzi, abbiamo fatto gli hamburger di Chianina. Guardate qua come sono belli, 150 grammi, e poi gli hamburger di Scottuna. Venite tutti da Social Beef.
0: Beff.
1: Beh, comunque Scottona l'ha detta giusta.
0: E
1: non
0: comunque,
1: ha detto
0: anche se l'ha detto hamburger, noi l'abbiamo capito.
1: Tutti.
0: Non siamo
1: stronzi, certo.
0: Come gli anglosassoni che fanno finta di non capire.
1: Esattamente.
0: Oh.

0: Ciao ragazzi, scrive Andrea, sto girando in moto con mio padre per la Valtidone, che è la parte sud di Milano verso gli Appennini, no?
1: Potrebbe essere provincia di Pavia, provincia di Piacenza, quelle parti lì, bellissimo.
0: Ci siamo fermati a fare uno spuntino con focaccia, crudo e gorgonzola in un bar lungo la strada e per radio ci siete voi,
1: bellissimo,
0: che spettacolo, aria di famiglia. Grazie Andrea, saluto a papà. Chissà se sono in due sulla stessa moto o con due,
1: due moto diverse. Sì, magari collegati via radio, non lo so.
0: Sì, via Bluetooth.
1: Via Bluetooth si può fare, sì. I veri professionisti lo fanno con quel microfono.
0: A Firenze si sta scatenando un mega temporale in anticipo di 5 ore rispetto alle previsioni che avevano dato fino a ieri. Hamburger. Se sentite il vostro amico Bressanini, il fisico che però spesso si occupa anche di cucine o di cose di casa, insomma, l'hamburger andrebbe cucinato mai al sangue, porca miseria, sempre ben cotto per il rischio di batteri. Okay. Beh, la carne in generale.
1: Dentro quella carne così. E beh, allora io che la mangio praticamente solo cruda, estate, inverno.
0: Mia madre Umbra ancora la chiama Svizzera, dice Mirko da Perugia. Vi confermo che nel supermercato di Orosei, dove andiamo spesso a fare la spesa durante le vacanze, al banco macelleria ci sono le svizzere, non gli hamburger. Da me a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Com'è il tempo oggi a Piove di Sacco?
1: Piove di Sacco, credo piova un sacco oggi, proprio.
0: Quanto mi mancheranno ste cagate.
1: Sì, perché smettiamo, non so se
0: lo sapete. Lunedì.
1: Lunedì smettiamo.
0: C'è il
1: ponte, anche martedì.
0: Ciao.
1: Anche martedì.
0: Da me a Piove di Sacco solo ed esclusivamente svizzere, mai sentito nessuno parlare di hamburger, neanche il macellaio, dice Elisa, perché evidentemente nella cultura di Piove di Sacco l'hamburger è quello che mangi da McDonald's, quello che compri dal macellaio si chiama svizzera. Guarda, potrebbe essere così, potrebbe essere.
2: Senti, in Australia,
3: ciao ragazzi, pensate che in Australia si dice burger. Can I have a burger. Dici can I have an hamburger,
0: vabbè,
3: per
0: certo,
3: loro è arabo, certo. Burger
1: grande,
0: però se vai a Bergamo e dici che hai un hamburger te lo danno,
1: te lo
0: subito,
1: danno. Questo è Marco di Adelaide, sono le ore 19. Sono le ore 19,
0: c'hanno la mezza loro,
1: c'hanno la mezza, c'hanno la mezza,
0: sono avanti di 6:30,
1: non lo so, fai il conto,
2: allora hanno già vissuto la giornata che noi dobbiamo
1: ma
2: finire.
1: Ma a me piace il fatto che sono le 18:55,
0: ma anche negli Stati Uniti in mezzo
1: c'è qualche mezz'ora di qua di là, dove, e ci sono 13 gradi ed è buio.
0: Attenzione, questo è quasi un tombale: la Svizzera è carne di vitello, l'hamburger è carne di manzo, dice un ascoltatore che non ha coraggio neanche di firmarsi.
1: Ma bello.
0: Silvia, il mondo sta finendo. Linus che spiega le ricette, non
1: ma
0: ti preoccupare, non accadrà mai.
1: Ma
0: però
1: veramente.
0: Sully o Sally da Cureo, ascoltatore molto fedele o ascoltatrice, non mi ricordo mai questo soprannome, se è maschio o femmina. Nuova rubrica: Linus che insegna a cucinare, simile a Matteo che si occupa di calcio.
2: Minchia,
0: no, potrei fare peggio
1: in
0: di
1: effetti,
0: te, sai?
1: Sì, in effetti è la stessa cosa, ma lui potrebbe,
0: secondo
1: fare
0: me,
1: peggio.
0: Sono peggio di te, sai?
1: Sì, sì, solo che perde la pazienza, cosa che tu invece col calciomercato non fai.
2: Perché
1: vieni bullizzato, cioè, certo, vieni bullizzato.
2: Me la devo far andare bene.
1: Potrebbe essere oggetto di una causa legale nei nostri confronti, comunque, quella
0: roba. Attenti a non calcare troppo. Esatto.

0: DJ One Nation One Station. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Eccolo Exquisa!
6: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
10: Italia Starter Pack.
9: Dito nella piaga.
11: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
9: Pinguini tattici nucleari.
12: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
9: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
13: Sono le 6 in punto.
14: DJ!
13: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno compiuto buoni progressi in merito all'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. Lo ha precisato il vicepresidente J.D. Vance parlando coi media dopo che martedì Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, questo secondo il sito di notizie Axios. Smentita intanto dal comando centrale statunitense un'altra notizia, quella secondo cui un drone americano sarebbe stato abbattuto nel sud-ovest dell'Iran. Sulla scia di una speranza per di un'intesa tra la Casa Bianca e la Repubblica Islamica, cala il prezzo del petrolio sui mercati asiatici, con il Brent sceso a $93 al barile. Sarà destinato in particolare al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie il patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, maturato a partire dagli anni 80 e

0: sequestrato nelle ore scorse. La confisca, che include anche beni, società e disponibilità finanziarie, è avvenuta durante un'operazione della DDA che si è svolta in diversi paesi. 3 le persone finite in manette. Ora il tennis. Matteo Arnaldi passa al terzo turno del Roland Garros dopo aver battuto in 4 set il greco Stefano Tsitsipas per 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Si qualifica anche Matteo Berrettini, che ha eliminato il francese Arthur Rinderneck con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Fuori invece Luciano Darderi, battuto il quinto set dall'argentino Francisco Comesana per 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. Dice addio al torneo parigino anche Jannik Sinner, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, a un passo dalla vittoria nel match contro l'argentino Francisco Cerundolo. Al terzo set il numero uno del mondo ha accusato un malessere e la partita è stata interrotta, poi la ripresa in cui il campione ha subito la rimonta dell'avversario. Cerundolo ha vinto al quinto set per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ero senza energia, ha commentato Sinner, è una sconfitta difficile da accettare, ma può succedere e c'è tempo per recuperare. Infine il calcio. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. L'allenatore, dopo l'addio al Milan, prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra e firmerà un contratto biennale. Si separano anche il Bologna e Vincenzo Italiano. Il contratto è stato risolto consensualmente.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
5: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
7: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
8: Ciao Umberto, ciao Damiano, forza giù dalle brande. 006.
9: Buongiorno Radio DJ.

0: Domenica.
1: Buona domenica, buona domenica.
2: A lei e tutta la sua famiglia.
1: Ma magari, Saif, magari, ancora venerdì, però ci siamo quasi.
2: Beh,
1: dai,
2: sì, ci siamo quasi. Noi diciamo che tra pochi minuti, ma neanche forse tra un'oretta, partirà il nostro weekend.
1: Ah, vedi che bello, weekend lungo?
2: Esatto.
1: Lungo quanto?
2: Lungo fino a domenica.
1: No, non è lungo, è weekend
2: normale.
1: No,
2: il weekend normale. Poi
1: ma scusa,
2: lunedì...
1: c'è il ponte.
2: No, noi non lo facciamo.
1: Come no?
2: Lo diciamo per completezza di informazione, lunedì ci saremo dalle 6 alle 9.
1: Alle 9. Scusa, compensi pure chi non viene.
2: Esatto, sì.
1: Quindi mi stai dicendo che il trio fa ponte.
2: Il trio fa ponte,
1: ah,
2: sì.
1: Vedi,
2: quando li freghi quei tre. Già entrano guadagnati. Per due minuti, figuriamoci se vengono.
1: Se lo sono guadagnati sul campo e quindi
2: esatto.
1: Ora si possono permettere
2: si
1: di fare il ponte
2: invece
1: lungo.
2: Invece noi ci saremo, ma tipo ad esempio adesso 3514-006-730 sì? Parlando di weekend, Luca dice: ciao giovani, io per oggi ho dato, tocca a voi, Luca smontante turno notturno.
1: Si dice smontante notte, ma che te lo dobbiamo insegnare noi? Che è smontante
2: turno notturno?
1: Ma tu hai mai sentito uno che esce dall'ufficio? Oh, sono smontante turno notturno,
2: no,
1: ci vediamo
2: io sento
1: domani.
2: Sono bestemmie quando vanno via a quest'ora dagli orari di lavoro.
1: Comunque,
2: dal lavoro.
1: Un abbraccio allo smontante notte che va a dormire. Chissà se adesso lui, non so bene in che zona si trovi. Lui
2: beh, non ce lo scrive. No.
1: Se si mette a letto con la finestrella aperta ed entra il venticello fresco, perché devo dire che stanotte, almeno su Roma, si è rinfrescata l'aria.
2: Beh, stanotte, ieri tardo pomeriggio ha piovuto qui a Roma.
1: Piovuto forte, da me poco più fuori Roma, verso il mare, verso Fiumicino, zero. Vedevo le storie Instagram.
2: Un altro comune.
1: Sì, ma un altro mondo.
2: Un'altra città.
1: Guardavo le storie Instagram, da me c'era il tramonto di Copacabana e guardavo le storie Instagram e c'era il diluvio universale,
2: sì.
1: Ma tipo a 10 minuti da casa.
2: Sì, lo fa.
1: Una cosa incredibile. Eppure me ne sono accorto stamattina arrivando qui che scendendo dalla macchina un freddo, ma
2: si sta bene,
1: che
2: sì.
1: L'avevo dimenticato. Sono passati 3 giorni di caldo che ho dimenticato questa sensazione di freddo.
2: Freddo. Che bello, piacevole.
1: Ti giuro, ho spento l'aria venendo, ho riacceso lo scaldaculo. Ti giuro, poco dopo la Roma Fiumicino, arrivando a ridosso degli studi, ho detto: sì. Ma un pizzico di scaldaculo.
2: Tu c'hai l'auto cabrio, ti devi ricordare di chiuderla. Non è che puoi fare l'autostrada con il tettuccio aperto.
1: Non è cabrio. Comunque, ieri abbiamo avuto gli amici che dall'Umbria ci mandavano i messaggi vocali. Con il temporale in sottofondo abbiamo visto che anche in Nord Italia, ad esempio su Milano, ieri ha fatto, non so se definirlo temporale,
2: ha fatto un po' d'acqua parecchia, sì, ne ha fatta anche su
1: Roma, ne ha fatta parecchia, perché in realtà i video, quelli che guardavo, erano accompagnati da persone bloccate sotto il ponte, grande raccordo anulare, allagato, impossibile circolare, quindi mi ha fatto capire, sì, avrà piovuto per 5 minuti.
2: Però ne ha tirata giù parecchia.
1: È tutta
2: d'acqua.
1: Quella che non ha fatto nel
2: assecchi,
1: corso di due
2: assecchi,
1: mesi.
2: Assecchi, come
1: assecchiate, sta piovendo a secchiate. Vedo che oggi la situazione anche dovrebbe rimanere più o meno questa. Nord Italia, Centro Italia, rimane la possibilità di temporali. Tanto che quelli che ieri erano bollini rossi, allerta meteo per la pioggia, oggi sono allerta meteo. Scusami, ieri era allerta meteo per il caldo, oggi sono diventati allerta meteo per la pioggia.
2: Quindi
1: passiamo da
2: chi
1: un estremo.
2: Tutto a chi niente.
1: Chi ieri aveva tutto, oggi non ha niente. Dovrebbe essere più o meno questa cosa qua, ma avremo il tempo di affrontarlo.
3: Amore mio, mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: 006, buongiorno, sveglia dalle 5 in vostra attesa.
1: 006. Buon venerdì 29 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Fallom in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche agli amici del 3514 006 730, come l'amica che abbiamo sentito che

0: Ciao Umberto Damiano, noi stiamo facendo la 5.30 a Torino, buona giornata.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. I pazzi non mancano mai.
1: Scappano dai carabinieri a quest'ora, quelli che corrono in strada.
2: Bellissima la 5.30. Devo dire che riprende tutto un altro significato quando sai che se vai a correre poco dopo le 9 è infattibile.
1: Certo.
2: Farlo alle 5.30 adesso non
1: cambia,
2: è più da pazzi, ma è da intelligenti. Adesso andare a correre.
1: Con le temperature si sta molto meglio.
2: A quest'ora del mattino. Dunque, citavamo questa storia delle piogge. Sto guardando, oggi sono segnalati temporali su Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e anche tutta la Toscana, l'Umbria e il Lazio e anche gli amici della Sicilia. Oggi sono attesi temporali anche su gran parte della Sicilia.
1: In Sicilia fa bene.
2: Fa bene. Sentiamo qualcuno.
3: Buongiorno ragazzuoli.
1: Ciao.
3: Di solito vi ascolto mentre vado al lavoro e invece questa mattina si va direzione Rimini, concerto di Vasco.
2: Si preparano.
3: Wow. Ciao, buon weekend lungo a tutti quanti.
2: Ciao, buon weekend lungo anche a voi.
1: Divertitevi. Tanto Vasco, pure se piove, chi se ne frega, lo fa uguale.
2: Che gli frega. Anzi, è proprio quello il bello, il concerto rock sotto l'acqua.
1: Molto più bello.
2: Un po' meno per chi sta lì a dover coprire l'impianto.
1: Ma quelli ormai
2: cavi,
1: si sono attrezzati, hanno gli impianti che vanno bene anche sotto l'acqua.
2: Ormai è tutto impermeabile. Ormai scusami, la scena del telo copritutto che va sul mixer.
1: Quello andava di moda negli anni 2000, adesso non va più.
2: Ma io le vedo ancora,
1: sì,
2: sarà che
1: quelli che servizi
2: di festicciole così,
1: esatto, la sagra esatto,
2: arriva la pioggia e si copre tutto.
1: Grosse manifestazioni l'abbiamo visto anche noi lo scorso anno con il tour di Radio DJ. Pure se piove lì
2: se ne frega nessuno.
1: Anzi, è contento quello che ha comprato quei materiali. Dice, fammi vedere se funziona sotto la pioggia, perché
2: effettivamente
1: ho speso tutti quei soldi.
2: Mi stai ricordando che la prima volta in un evento dove non ho visto l'ansia dei tecnici di andare a coprire la roba fu proprio al tour di Radio DJ dello scorso anno. Era a Trani che arrivò il diluvio e tutti tranquilli. Noi abituati da anni e anni di sagre e feste di piazza. Oh, coprite il mix!
1: Il telo.
2: Oh, piove! E loro là, no, è tutto impermeabile.
1: Anzi, meglio, si pulisce.
2: Si
1: lava.
2: Beh, è la tecnologia che va avanti.
1: Ragazzi.
2: Sono le 6.14, iniziamo col primo disco.

0: Run from the sunlight Dracula, dice la canzone, cioè scappa dalla luce del sole Dracula. Eppure stamattina, vuoi o non vuoi, forse complici queste nuvolette in lontananza su Roma, un'alba bellissima, un rosso molto acceso. Vabbè, voi venite molto prima di me, forse non l'avete vista.
1: Sì, noi alle 5 siamo qua.
0: Alle 5.50 mi sono goduto quest'alba molto bella.
1: I privilegi di arrivare tardi al lavoro, questi sono.
0: È il problema del posponi, ve l'ho già detto qual è il problema dell'arrivare tardi qui la mattina. Però finché alle 6 parte la sigla e le voci sono qui.
1: Quello è fondamentale. C'è gente che sta scappando invece da, diciamo, da dove vive in questo momento, perché l'abbiamo detto, molti faranno ponte, ne approfitteranno per fare questo lungo ponte e rientrare quindi al lavoro.
0: 4 giorni, 5
1: mercoledì, esatto. Ci abbiamo tanti amici che stanno già in viaggio, sono già in voi.
2: Buongiorno Umberto e Damiano, Gianni e Lele. Oggi a mezzogiorno si stacca, si prende sui camper, si carica due robe da mangiare, si va al mare, sta approfittando del ponte lungo. Ciao.
0: Ciao, quindi camper, mette su due cose da mangiare e parte. Non ha detto dove, prende e parte. L'importante è andare in giro.
1: Col camper molti poi si fermano dove hanno voglia.
0: Dove vuoi, cioè, questa illusione di libertà che col camper puoi andare dove, poi devi cercare.
1: Devi trovare, certo, l'area attrezzata, però sì.
0: Ma il camperista lo sa, il camperista sa dove andare. Hanno le mappe quelle dedicate.
1: Non lo dice.
0: Quindi, no, beh. Non è come chi va funghi, che non si

0: Sagra di Paese. Ciao,
1: beh,
0: ciao.
1: Bello, si percepisce la felicità e la gioia di andare lì. Non vedi
2: ma
1: l'ora.
2: No, ma forse è complice la stanchezza perché è smontante, come dice lui, di notte. E
1: sì,
2: quindi è un po' stanco. Però sì, stasera va alla Sagra
1: a fare le foto.
2: Non ho capito purtroppo la località in provincia di Cuneo, ma non possiamo risentire tutto.
1: No.
2: Facciamo prima a cercare Sagre nella provincia di Cuneo e vedi stasera cosa c'è, sì, così capiamo dove è.
1: Torino ha detto.
2: No, lui è di Cuneo e va in provincia di Torino. Dunque, complimenti a lui che già si è organizzato la serata la prima serata del lungo weekend. Prossimo.
3: Ciao, sono Samuele, ho 10 anni.
2: Ciao Samuele.
3: E stiamo partendo dalla Toscana per andare alle Cinque Terre.
2: Ah, bello.
1: Bravo Samuele. Bello. Partiti presto.
2: Presto.
1: Partenza intelligente.
2: Non ci sono i turisti adesso. Vabbè, non c'è anche il treno che ti porta da una terra all'altra.
1: È chiuso, però arrivi.
2: Però devi arrivare, tempo che parcheggi, così ti puoi godere la giornata da subito.
1: Bravi.
2: Non è che
1: ecco,
2: arrivi con calma. Bravi, complimenti a voi, bellissima giornata. Intanto, per chiudere questo discorso del caldo, non possiamo non fare riferimenti a quello che è accaduto ieri a Parigi e al povero Sinner.
1: Oh, beh, gliel'hai tirata.
2: Che io ho tirato.
1: Non la pallina, nemmeno la racchetta.
2: Ma è il numero uno al mondo, figurati se sta a pensare quello che dico io. Che poi ho detto io che gliel'ho tirato.
1: Forte, vince, appeso morto, boom, che si è sentito male.
2: Hai unito mille frasi dette ieri. Ma quale peso morto, quale peso morto. Purtroppo stava andando fortissimo contro Cerundolo, contro il suo avversario. Molto
1: forte ieri, incontro, diciamo,
2: contro ora di pranzo.
1: Ora di pranzo, orario più caldo.
2: Orario peggiore, e ieri era la giornata peggiore di questo periodo di grande caldo, ieri al bollino rosso anche su diverse città italiane, come dicevamo prima. 6-3, 6-2, è arrivato al terzo set, 5-1, crollo fisico e mentale, si ferma per un attimo con questa sciarpa di ghiaccio al collo, ventilatore per provare ad abbassare la temperatura, ma niente da fare, si rimette in gioco, prova a giocarsela sui servizi, insomma,
1: sì,
2: la battuta, prova a fare punti così per muoversi il meno possibile, ma dall'altra parte l'avversario inizia poi a capire le difficoltà.
1: Capisce il momento di debolezza. Certo,
2: ne approfitta e va a vincere. Dunque Sinner fuori dal Roland Garros, non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta, purtroppo, no.
2: Dunque è uscito, ieri ha fatto anche un post super commentato.
1: Ma si è capito che ci ha avuto un colpo di calore,
2: non aveva energie. Gianni, tu che di medicina ne capisci più di noi dal momento che sei laureato in medicina, come affrontiamo questa cosa?
4: No, ma non è chiaro, perché lui ha detto era caldo ma non era un caldo così terribile, quindi
1: okay,
4: è stato qualcos'altro, un interruttore che si è spento.
1: Ma
4: in quel
1: quando
4: momento
1: succede, io poi il tennis non lo seguo perché non mi fa impazzire, ok?
2: Sì.
1: Non mi vergogno a dire che non seguo il tennis.
2: No,
1: però
2: non dirla questa, però come la dici fuori onda. No, poi dici che so io che gliela tiro a Sinner. Dille, usa i termini.
1: Sono contento che ha perso ieri, perché almeno almeno è qualcosa di diverso, se no sempre le stesse cose. Sembra come quando la Juve vinceva sempre con lo scudetto.
2: Ah, dici 9 scudetti di seguito, basta.
1: Non c'è
2: adesso
1: più divertimento
2: agli altri
1: nel vedere partite. Dicevo, nel mondo del calcio sì, succede che quando un giocatore si fa male, la palla la mandi fuori, no?
2: Okay. Ah, il fair play.
1: Sì. Nel tennis, se un avversario sta male, non si può sospendere proprio il match.
2: In realtà ci sono delle regole.
4: Se ti ritiri, hai perso la partita.
2: Beh, tipo il giocatore che si fa male, però poi esce lui dal campo, gli altri continuano.
1: Lo so, però, perché il calcio è fatto di più giocatori. Il tennis è uno contro uno.
2: Uno contro uno, quell'altro dice stai male? Siediti e mi dai la vittoria. Tu che fai? Mi dai la vittoria perché stai male o stai lì e provi comunque
1: ci
2: a giocare?
1: Come ha fatto Sinner, ma si purtroppo prova, ha perso.
2: Non essere felice di questa cosa.
1: Spiace.
2: Un'ultima cosa che vorrei chiedere al buon Gianni, dal momento che è anche esperto di tennis, dal momento che ci ha lavorato quando era giovane nel mondo del tennis.
1: Ma va anche a vedere le partite.
2: Lui ci va.
1: I soldi va a vedere.
4: Una ne ho vista.
2: Intanto sei andato. Noi no. Questa storia del bulbo umido, perché ieri leggevo che per capire se fa troppo caldo durante un match, almeno in questo caso a Parigi, hanno il bulbo umido. Che cos'è questo bulbo umido?
4: È un simulatore di sudorazione.
2: Ma che schifo.
4: Sì. Cioè, nel senso che è un sistema per capire se la sudorazione dell'atleta compensa il caldo, la temperatura,
1: quindi
4: insomma,
1: si fa
4: in cui
1: questa verifica
4: in cui sta giocando,
2: una sorta

0: Da Claudio Baglioni qui su Radio DJ, all'interno anche del disco karaoke di 006, anche perché da quello che stiamo sentendo nei messaggi vocali, molti di voi ne stanno facendo di strada per partire,
1: sì,
0: per questo weekend lungo.
1: Molti sono partiti proprio presto, hanno fatto la cosiddetta partenza intelligente, bravi,
0: intelligentissima quest'ora, sì, bravissimi.
1: Poi anche se devo dire, parlando di Sinner, sì, secondo me abbiamo sbagliato il pezzo, però
0: che
1: per il
0: disco
1: karaoke uno su mille ce la fa, e quell'uno purtroppo non è Sinner.
0: Ma perché non è andata questa cosa nei confronti, ma non è neanche vera questa cosa.
1: Il centauro è stato più bravo, quindi
0: il centauro
1: ha giocato contro il centauro.
0: Serundolo è stato più bravo. Botta di
1: stato
0: culo
1: bravo.
0: Serundolo, oh, non me ne voglia Serundolo,
2: ha vinto al Super Enalotto.
0: Ma quando ti ricapita nella vita un'occasione del genere, vedremo come
1: proseguirà. Però fa curriculum, puoi mettere, ha battuto Sinner.
0: Allora siamo qui noi a parlare di Serundolo, parola che non avrei mai pensato di dire in vita mia, la parola Serundolo.
1: Ballo di gruppo io, che ce l'hai il Serundolo.
0: Sì, potrebbe
1: essere quello.
0: Mo lo metto. Intanto, a proposito di cantanti, oggi abbiamo la coppia.
2: Beh, è una canzone che merita almeno due interpreti.
0: Almeno due. Vai, sentiamo il primo. Chi abbiamo?

0: vai, vai, vai, vai, vai.
1: Fallo bene.
0: Via, via, via.
1: Grazie.
0: Ti brucia la gola. Dobbiamo compensare con qualcun altro che ritiri un attimo sul momento. Chi abbiamo, maestro? Sentiamo.
2: Dai, dai.
0: Ecco qua.

0: Chi ha detto Baglioni travisato in sottofondo? No, basta, mi sono distratto. Basta.
1: Complimenti.
0: Brava lei, ma male Claudio in sottofondo che si mette a dire le parolacce nelle sue canzoni. Non si fa così.
1: Maestro, una versione diversa.
0: Maestro, non si fa così. Oh, prima di andare in pubblicità, abbiamo una serie di amici che continuano a farci sapere come trascorreranno questo lungo ponte. Ne abbiamo due che meritano particolarmente. Sentiamo.
2: Ciao, sono Marco da Inveruno.
1: Ciao Marco.
2: Ho a casa per il weekend lungo le due figlie, la moglie e l'amica della mia suocera, e mia suocera che è in convalescenza. Mi sono offerto volontario per il 2 di giugno di fare il turno.
0: Ma al lavoro lui.
2: Ciao
1: Marco.
0: Allora, va bene le due figlie, va bene la moglie, va bene la suocera in convalescenza, ma l'amica della suocera che passa le notti a casa vostra, com'è la storia? Fateci sapere.
1: Per stare in vacanza insieme, amiche. Okay. Quindi
0: vengo a stare a casa di...
1: Certo.
3: Ce lo facciamo praticamente lavorando non stop. Da oggi fino a martedì sera. Come si può definire il nostro ponte meraviglioso? Come lo definireste?
0: Soldi con la pala.
1: Sì.
0: Ma poi, scusa un attimo, ma il 2 giugno è famoso per prodotti di pasticceria particolari?
1: Guarda Marco, che c'ha tutta quella gente a casa, va a prendere la roba in pasticceria.
0: Sì, ci mette 2 giorni per andare in pasticceria.
1: L'amica della suocera mangia il diplomatico vuole, quindi. Signore.
0: E vuole solo quello della pasticceria che dice lei, se no ci resta male. State lì, torniamo subito.
4: DJ 006 006 su Radio DJ
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di

0: Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Radio DJ consiglia
0: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Digiallo.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Lo chiamano Podcast True Crime.

0: Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: Have fun with...
4: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: chiama Carry On la canzone, con questo finale molto da Carry On che ti culla. Però si scrive in modo diverso,
1: cioè
0: Carry On tira avanti e tira a campà, come dicevano i nonni, e tira a campà, che devi fare. 6:40 minuti, state ascoltando Radio DJ, ancora buongiorno, questo è 006, continuano tantissimi messaggi stamattina al nostro numero 3514-006-730, un po' è spirito di condivisione di come sarà il vostro weekend lungo, un po' è anche voglia di far rosicare la gente.
1: Beh sì, soprattutto quando magari vi siete organizzati

0: Cioè, scegli o vai al concerto di Tiziano Ferro o vai al mare. O fai il giro di tempo e fare tutto.
1: Vabbè, scegli se una c'è cosa. Tempo, scusa, è giusto. Magari ha lavorato tutto l'anno.
0: Ma fa,
1: è giusto,
0: ma fa benissimo. Brava, ma io invidio la sua organizzazione, che è riuscita a scalettarsi tutto,
1: tutto
0: quanto.
1: L'ha fatto apposta. Brava. Ma,
0: noi siamo quel tipo di pigro che oggi dicono che fa caldo. No, allora sto a casa, sto non a faccio casa, niente. Sì, è bastato sì. Che qualcuno mi abbia detto alla macchinetta: oggi è caldo, caldo. E io ho annullato tutti i miei impegni. Brava, complimenti a te e al tuo bellissimo weekend lungo. Intanto stamattina abbiamo una notizia molto molto carina che secondo me riguarda tutti e nessuno.
1: Sì.
0: Perché tutti abbiamo le cose che sto per citare, ma nessuno secondo me seguirà l'iniziativa. Stiamo parlando dei tre social principali, ossia Facebook, Instagram e WhatsApp, che tutti, vuoi o non vuoi, abbiamo e utilizziamo,
1: certo,
0: in un modo o nell'altro, chi più chi meno. Ma quanti sono disposti adesso ad attivarsi i profili Plus, gli abbonamenti Plus dei tre social?
1: Ti posso dire, lo sì. faranno in molti.
0: Ma chi lo fa?
1: Lo faranno in molti. E te lo dico perché mai come negli ultimi mesi mi sto accorgendo.

0: lista e diverse cose sull'assistenza. Sì. Se hai un problema con la password, così hai un canale preferenziale. Adesso si parla d'altro, a parte che i prezzi sono molto più bassi, perché parliamo di 2,50€ per WhatsApp, 4€ per Instagram e 3€ per Facebook al mese. Ma perché devo dare 3€ al mese a Facebook? Che mi dà in cambio? Ecco, queste sono le funzioni, allora, che arrivano con questi abbonamenti.
1: Vuoi partire da Facebook o partiamo da Instagram?
0: Ma signora mia, mi parta dal social blu, per favore.
1: Allora,
0: mi dica di Facebook.
1: Parto dal social blu. Allora, sì, naturalmente ci sono diverse cose che si potranno fare con questo aggiornamento Plus. Sì. Ti leggo le più carine.
0: Beh, no, quelle
1: me,
0: che mi possono interessare. Interessante, sì.
1: Estendere di 48 ore la durata delle tue stories.
0: Ok. Oh, quindi non solo 24,
1: 48
0: beh,
1: ore.
0: Beh, vale 4€.
1: Per far
0: questo...
1: vedere che sei poggiato al vaso di ceramica in giardino di zio. Ecco, 48 ore. Che 48 se tutti non l'hanno,
0: certo,
1: vista.
0: Almeno la vede più gente.
1: La possono
0: questo
1: vedere.
0: Immagino sia una funzione condivisa anche da Instagram.
1: Questa anche, okay, per Instagram. Un'altra condivisa anche su Instagram, che poi è molto interessante, è scoprire, sì, in quanti hanno visto la tua story più di una volta.
0: Ah, che sono tornati,
1: sono
0: a vedere.
1: Sono tornati più volte, quindi magari se c'è qualcuno che ti piace, sì, o magari sai che è interessato a te,
0: sì, o hai il sospetto che persone
1: qualcosa
0: qua,
1: puoi fare anche tu, perché dici non è che vedo solo quello che fanno,
0: ah,
1: gli altri.
0: Infatti,
1: posso fare anch'io, vale,
0: faccio?
1: Anche per Instagram e per Facebook, vedere un'anteprima della stories delle altre persone senza che loro lo sappiano.
0: Ah, quindi io posso vedere segreta la tua storia ma senza farti sapere che l'ho vista.
1: Molti sentivamo, quindi, in passato, molti si fanno, che ne so, tipo l'account fake per,
0: sì,
1: seguire
0: per...
1: una persona. Ecco, adesso lo puoi,
0: adesso
1: fare col tuo
0: pago
1: profilo.
0: Sì, ma è una guerra tra poveri, scusa. Tu paghi per non sapere, scusa, io pago per non farti sapere che l'ho visto.
1: Sì.
0: Tu paghi per scoprire quante volte l'ho visto.
1: Esatto.
0: Chi ha ragione nel mentre?
1: Nessuno.
0: Nessuno. Tutti paghiamo e nessuno ottiene nulla.
1: E poi interessante.
2: Ha ragione Meta.
1: Ha ragione, ha ragione, ha ragione.
0: Ma chi è il CEO di Meta adesso? Vanna Marchi è
1: non
0: diventato,
1: so,
0: il CEO di Meta.
1: È interessante anche però WhatsApp, che non è stato citato, tipo impostare suonerie personalizzate per ogni,
0: ma
1: già per si ogni
0: può
1: chat
0: fare,
1: di,
0: ma si può già fare, che devo
1: chat
0: pagare per mettere le suonerie adesso.
1: Fissare in alto oltre 20 chat, ok? E poi questa l'aggiungo io, una corsia preferenziale per, sì, giocare al Gimme 5.
0: Ah, tu dici che con quella si può fare.
2: Questa vale allora.
1: Questa vale. Sì,
0: questa vale. Ma ora quanti hanno la voglia e l'intenzione di pagare per queste funzioni? Oddio, qualcuno c'è, perché se l'hanno sperimentato e l'hanno approvato,
1: beh,
0: hanno scoperto che qualcuno pagherà.
1: Sì, soprattutto però quella per vedere di nascosto,
0: nascosto,
1: o per vedere chi vede le tue, sì.
0: E
1: sì,
0: dunque, mi fa ridere che, signora mia, le abbiamo nominato il social, quello blu. A questo punto è l'occasione giusta per giocarci questa canzone.

0: che chi vince, chi indovina il personaggio famoso grazie ai 5 indizi che a breve vi daremo, potrà venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole, la vostra attività commerciale, il vostro profilo Instagram, sta nascendo magari un vostro brand, un qualcosa, potete pubblicizzare qualsiasi cosa.
1: Dunque, pubblicità gratuita, ma per farlo bisogna essere i più veloci che indovinano il nome del personaggio dietro questi 5 indizi.
0: Oscar,
1: tornato.
2: Mi mancava, da febbraio.
0: Povere creature.
1: Ok, dai, un'attrice che ha vinto l'Oscar, The Amazing Spider-Man, di

0: sveglia?
1: Sono sveglia dalle 6:25.
0: 6:25? Perché, vabbè, 25?
2: Poco, dai,
0: perché metti la sveglia a sì. 25? Che orario
1: perché,
0: è?
1: Perché sono velocissime, quindi ogni minuto è buono per dormire. Quindi ci metto circa 15 minuti per
0: Brava.
1: Uscire di casa.
0: È un po' la sveglia di Fantozzi. Che,
2: sì.
0: Vabbè, tu non devi fare la barba, sei un po' avvantaggiata da questo.
2: E non si cala dal balcone.
1: Sì. Esatto, se tipo un giorno non faccio colazione, 6:30.
0: 6:30.
1: Quindi...
0: Certo, devi stare attenta, come nel caso di Fantozzi, si rompe il laccio della scarpa mentre ti stai preparando. In tanti a fare questo lavoro, che tu sappia, almeno in Italia.
1: Allora, c'è poco lavoro in questo settore, perché è molto ricercato. Ho studiato tantissimo per arrivare dove sono, ma
0: immagino.
1: Sono molto contenta. Non è facile trovare lavoro, però sì, non siamo tantissimi.
0: Quindi immagino siano anche i pochi posti in Italia dove,
1: esatto,
0: dove si può andare.
1: Quello. Poi nel pubblico, se non c'hai determinate cose, non puoi entrare, quindi
0: certo.
1: Un po' più difficilotto,
2: cioè,
1: però...
2: se non c'hai la raccomandazione non puoi entrare, fammi capire, non
1: no.
2: ho capito.
0: Lei fortunatamente ha uno zio ben addentrato ed è riuscita a trovare posto.
2: Molto bene, Sofia, allora ci serve il nome del personaggio famoso di oggi.
1: Emma Stone,
0: bravissima, brava. Senti, ma la vetrina ha a che fare col tuo lavoro o è tutt'altro?
1: No, anche se consiglio comunque di informarsi, perché è un bel mondo e per chi ha bisogno noi ci siamo. Siamo contenti di fare quel lavoro.
0: Grande.
2: Brava, Sofia.
0: Invece la vetrina cosa la vuoi dedicare?
1: La vetrina vorrei pubblicizzare l'account Instagram del mio compagno.
0: Sì.
1: Si chiama Profic con... EQ finale.
0: Profic, perché lui vende, al contrario di te, preservativi?
1: No,
0: cioè, tu...
1: No. È un'azienda di attrezzature per la ristorazione, quindi crea bar o ristoranti per alberghi, ristoranti, bar, i banconi. Molto bravo, ci mette il cuore. Vorrei
2: quindi,
1: che
2: fa anche magari cose su richiesta, quindi banconi, se hai delle richieste particolari,
1: sì,
2: banconi di bar,
1: più per l'azienda, cioè non per le cucine casalinghe.
2: Certo.
1: Alcune piccole cose sì, però principalmente per ristoranti.
0: Per attività. Quindi vetrina dedicata a chi ha un'attività e vuole rinnovare il bancone, oppure per chi ha sempre avuto la passione dell'angolo bar a casa e si vuole fare giù in taverna il suo bancone, il bar hawaiano, ve lo può fare il fidanzato di Sofia. Come si chiama?
1: Edoardo,
0: puoi ripetere velocemente il suo profilo Instagram così?
1: Allora, Profic con la IQ finale, attrezzature.
0: Profic attrezzature. Trattino basso in mezzo. Allora, Sofia, grazie di tutto e buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie mille a voi.
2: Ciao, Sofia, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730. Su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One Station.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
9: Una produzione One Podcast.
10: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso.

0: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.

0: Teheran ha spiegato il Dipartimento di ricostruire le proprie forze armate e di continuare a rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti.
1: E proprio il prezzo del greggio è in calo sui mercati asiatici dopo la notizia di un accordo raggiunto tra la Casa Bianca e l'Iran. Il Brent è sceso a 93 dollari al barile.
0: Restiamo all'estero. Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della NATO. Due persone sono rimaste ferite. Il ministero degli esteri di Bucarest ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte di Mosca nella guerra contro l'Ucraina.
1: L'incidente è avvenuto poco dopo che le autorità avevano diramato un avviso per il rischio di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante.
0: Ora andiamo negli Stati Uniti. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso nella notte italiana circa le 21 a Cape Canaveral in Florida durante alcuni test mentre si trovava sulla piattaforma di lancio.
1: Abbiamo incontrato un'anomalia durante la prova di accensione, ha dichiarato la società di proprietà di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, in un comunicato pubblicato su X. Ancora sconosciute le cause dell'incidente.
0: Un video mostra del fumo che fuoriesce da sotto il vettore spaziale, lungo come un palazzo di 29 piani, prima del violento scoppio.

0: Passiamo al calcio. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Il tecnico toscano, dopo l'addio al Milan, prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina azzurra e firmerà un contratto biennale.
1: Si separano anche il Bologna e Vincenzo Italiano. Il contratto è stato risolto consensualmente.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e le due isole maggiori. L'appuntamento con ilmeteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sai che le spugne sponta?
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Buongiorno, parte la mano.
2: DJ 006.

0: reflusso.
1: Non hai apprezzato l'effetto vocale dei Glass Animals?
2: Posso? No, a me questo, quello che sta dietro sempre e canta un po' coi rutti, mi, sì, non mi crea empatia, non so come
3: c'è
2: dire.
3: Anche il remix del DJ Stione, no? Esatto. Per rimanere in tema,
2: c'è mio cugino,
3: cioè, esatto,
1: tutta l'estate lo,
2: allora,
1: lo
2: se volete parliamo degli Animals, ma se no parliamo degli ABBA.
3: Degli ABBA sappiamo che sei molto ferrato.
2: Buongiorno a tutti. Allora, io pensavo di saperne tanto, invece sono entrato e Lele Rastelletti mi ha smontato un mito, mi ha detto perché gli ABBA si chiamano ABBA. Dimmi Lele, perché si chiamano ABBA?
4: Ma io da dove vengo, scusami?
2: Da Radio Capita.
4: Appunto, lì la musica, no?
1: Io infatti mi fiderei di, cioè, non so se fidarmi più della cintura nera di Eurovision o di chi viene da Radio Capita.
2: No, ma no, in realtà la notizia che io vi sto per dare, cioè che ABBA, il nome, sono le iniziali dei quattro componenti degli ABBA, l'ho visto al museo degli ABBA, e quindi suppongo, costruito da loro, cioè suppongo che abbia una certa credibilità.
1: Ma quella è la storia che si vogliono raccontare, quello è.
2: Mentre loro ci dicono, invece Lele ci dice che...
4: che a livello commerciale ABBA verrebbe come primo tra i primi dischi in ordine alfabetico.
2: Te lo dico in diretta, mi pare abbastanza la stanza.
1: Potrebbero essere entrambe le cose.
5: Allora si potevano chiamare AAAA.
3: Poi diventa cerca, sì.
2: Allora, scusate, qual è il vostro contatto WhatsApp?
3: 3514006730.
2: Ok, allora 01 per dare ragione alle
3: data del 7 giugno.
1: Questo è vero, questo è vero.
2: Estratto a caso,
5: ci sono gli ABBA, no?
1: E beh, gli ABBA che hanno lanciato 1-2-1-2.
2: A un certo punto, sì? Io che mi ero impugnato questa storia di ABBA, volevo fare un documentario. Si era vociferato di un concerto di uno dei quattro, anzi, sì, meglio di una dei quattro, al Circo Massimo. Loro non hanno mai giocato. Ecco, tu citavi prima, Umberto, l'Eurovision. L'Eurovision, sì, perché c'è l'Australia e l'Eurovision? Per il grande, diciamo, appeal che ha questo programma. Pensate che lì va in diretta alle 6 del mattino e fa comunque ascolti,
3: fa tanti ascolti,
2: fa ascolti incredibili. E gli ABBA devono gran parte del loro successo all'Eurovision e a un tour che hanno fatto in Australia e Giappone dopo l'Eurovision. Loro vincono a Birmingham
1: con
2: hanno 74 con
5: Waterloo.
2: Bravo Gianni.
3: Due biglietti per il party la DJ già.
2: Col direttore d'orchestra vestito da Napoleone, no? Quindi, cioè, una scena pazzesca. Loro si facevano addosso, cioè loro si cucivano tutti i vestiti.
3: Tutti i vestiti, certo.
2: Vabbè, ma adesso perché si è parlato?
1: Ma infatti siamo arrivati a parlare di questo.
3: Tutto per regalare due biglietti. Il sondaggio è stato aperto, adesso stiamo raccogliendo le votazioni.
5: Io pesco a caso.
3: Però
2: uno che dà ragione

0: B rovesciata nel logo.
1: Beh, per essere palindromi, penso.
0: No, in realtà è un errore.
1: Cioè, adesso
0: hanno messo, no? E il fotografo scatta e lo dicono: ma lasciala così,
2: ci piace, così sta bene.
1: Oh, a questo punto noi
0: metti vuoto. Ti autorizzo io, metti vuoto.
3: Dai, più figo, vuoto. No, allora, è più bello.
1: Vabbè, l'abbiamo citato, però ti posso dire a gusto personale, Gimme è più bella di vuoto.
3: Sì, ce ne sono tante.
1: Pure Rendezvous, che non ebbe il successo
2: Dancing
1: meritato.
2: Queen. Dancing Queen, bellissimo.
1: Allora, che canzone degli ABBA volete? 0-1 per Dancing Queen.
0: Dancing Queen è il loro regalo di compleanno alla regina.
1: Vedi?
0: Cioè loro dicono: che cosa le regaliamo? Le regaliamo una canzone.
2: Dancing Queen.
0: Da che cosa hai messo? Waterloo.
1: No, mo devi mettere Dancing Queen, però.
0: Questa, ragazzi.
1: No, vabbè, è a sto punto che Waterloo sia.

0: perché c'è un componente del Trio Medusa ogni tanto con voi, perché da due, tra la prossima settimana vi fate
1: 6-9
2: solo lunedì.
3: Lunedì
2: solo
3: faremo lunedì. 3 ore,
1: facciamo 3 ore per coprire poi, qualcuno che fa
0: quella
1: ponte.
0: Dopo 2 ore
1: 6-8 vabbè, però lì non per coprire voi, ma per coprire altri che iniziano ad andare.
0: Però una mezz'oretta nostra ve la fa,
1: una mezz'oretta ce la dobbiamo fare. 6-8.
0: Ma chi ha vinto? Se è capito.
3: Allora, per fare un piccolo riepilogo al sondaggio, quindi era 01 codice 01 per dare ragione a Lele,
1: ossia che gli ABBA si chiamano così per essere i primi in ordine alfabetico nei negozi di dischi.
3: Ecco.
1: Mentre 02 per dare ragione a Gabriele,
0: no,
1: che ABBA.
0: Ragione agli ABBA. E io
3: sì, in effetti.
1: Che gli ABBA sono le iniziali dei quattro componenti.
0: Nel loro museo, che insomma suppongo che sia credibile. Il loro museo.
1: Ecco. Allora, prima, sentiamo questo.
4: Comunque c'ha ragione.
1: Chi?
4: 01 tutta la vita.
1: Certo, quindi Lele.
0: Certo.
4: Ci fu un grande gruppo rock che, rosicando perché gli ABBA erano sempre i primi davanti ai negozi, decisero di chiamarsi ZZ Top, così loro erano gli ultimi.
1: Hai capito?
3: Ecco qual è.
0: E pensa agli AHA che hanno detto: oh, ci mettiamo ancora prima noi perché vale la prima lettera.
1: Certo. AHA. Mi faccio una grassa risata in mezzo a voi. Vabbè. Quindi chi avrà ragione adesso? Uno o due? Che dicono
5: allora,
1: i televoti?
5: Dai voti vince Lele. Mi dispiace.
1: Vince Lele. Contro la contro il museo. Bravo Lele.
0: Lele contro gli ABBA è uno dei titoli più belli che

0: con la B, bravo, la B, molto bene, mi piace.
1: Oh, intanto con questo televoto noi dovevamo assegnare due biglietti per il premio fedeltà. E dunque, così sia, andiamo a regalare due biglietti per la serata di domenica del Plug.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Diamo il buongiorno a Franca da Zocca. Buongiorno Franca.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Franca.
3: Buongiorno a tutti.
1: Oh, Zocca, patria di un grande personaggio del rock.
0: Luciano Ligabue.
1: Ligabue, no?
3: Esatto, lui.
0: Oh, ma a me me l'ha detto Lelera Stelletti, ragazzi. Io mai credo, qualsiasi cosa dica, ragazzi, per me è
4: anche il comico famoso, no?
5: Quale? Ma sapete perché si chiamava Vasco? Perché ha scelto di chiamarsi Vasco?
4: Perché?
5: Ah, non lo so, adesso ce lo dice Lele.
0: Perché ha scelto di chiamarsi Vasco?
6: Perché la V si posiziona prima della Z di Zocca.
4: Sì, certo.
1: Sì, grande merito per nessuna battuta con le docce e le vasche, quindi grande merito per questa risposta. Oh Franca, tu che hai votato nel televoto?
3: Ho votato Lele.
1: Hai votato Lele?
3: Sì, sì, sì.
1: Ma
3: ho
1: perché
3: Lele.
1: Ti fidi di lui o perché sapevi anche tu questa storia?
3: No, io mi fido di Lele, solo per quello.
1: Ciecamente, quindi, sulla fiducia, Gabriele.
0: No, ma io...

0: Sono sveglia dalle 5.45.
1: Alla faccia, che stai andando a fare così presto?
0: Sto andando a lavorare, sono un'impiegata, ma prima devo portare a spasso i cani, per okay. quello.
2: I cani. Scusa Franca, ma tu quindi a che ora entri al lavoro? Cioè tu fino a che ora ascolti la radio?
0: Io ascolto la radio fino alle 7:30 praticamente.
2: Ah, quindi noi non ci ascolti? Allora no. Leva sti biglietti a Franca.
0: Non mi dai più il biglietto.
2: Ma no, che cazzo, ma scusa, ma Franca non ci ascolta. Franca, ma non puoi ritarda mezz'ora, tre quarti d'ora, no?
0: Va bene, lo farò, da domani sì, certo. sarà così.
2: Vabbè, ecco, cioè,
3: falsa, falsissima.
1: Franca, impiegata uguale Pontelungo tante volte, ti fermi tu lunedì?
0: Lunedì sì, ci fermiamo,
1: okay.
0: esatto.
1: Che hai organizzato qualcosa di bello?
0: Ma finora forse un giro al mare, ma niente di che. Poi adesso organizzo per venire a vedere Parti Light.
4: Dai, dai, allora organizzati, poi ti aspettiamo domenica prossima. Se poi vuoi venire già dal sabato.
2: Esatto, esatto. Infatti, Franca, ti ricordo lo Speaker's Corner col Trio Medusa, dove puoi venire pagando.
4: Pagando.
1: Lì non ti regala niente a nessuno. Ah, il Trio Medusa sono questi tre conduttori di Radio DJ che sono in onda dalle 7:30 alle 9.
0: Non ho sentito parlare, ma sai, io non li ascolto.
2: Bravo, posso dirti una cosa, Franca? Secondo me non perdi niente. Anzi, la parte migliore è adesso che facciamo questa mezz'ora condivisa ogni tanto.
0: Sì, questo è poi... bellissimo.
1: Vabbè, chi ti porti domenica all'evento? Con chi vieni?
0: Ma non lo so, forse con un'amica.
1: Ah, pensavo forse con uno dei cani, portandoli a spasso arrivi. Arrivi fino a là. Va bene, ci vediamo.
2: Parliamo
1: domenica.
2: Dell'amica, scusa. No, appena separare l'amica lui toglie. Mo degli altri ti fregava qualcosa e l'amica di Franca no.
1: Oh, all'improvviso è tardi, all'improvviso è tardi.
4: È tardi, dobbiamo tagliare.
1: Franca, un abbraccio e buona giornata.
0: Grazie, ciao a tutti.
4: Ciao Franca, ciao.
0: Ciao.
5: DJ 006.

0: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
0: Così solo per potermi organizzare.
1: Sì, sì, dici.
0: Ma al plaid posso portare la griglia, il barbecue con la carbonella?
2: Come la griglia? Ma...
1: Allora sì, ma non la sera, non quando c'è il concerto sia sabato che domenica all'Arco, ma devi venire dentro Parco Sempione dall'1 alle 2 all'evento di 006.
2: Ma tutto è concesso.
1: L'orario si presta, la location pure.

0: la griglia.
1: Che fai mangiare le persone, gli ascoltatori.
0: Va bene, ringraziamo il nostro amico che ci porta da mangiare durante l'evento di 006. Vi lasciamo dunque col Trio Medusa. Noi ci risentiamo lunedì. Sì, lunedì,
1: sì, sì,
0: anche
1: lunedì
0: se è ponte,
1: saremo,
0: a partire
1: saremo.
0: Dalle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, buon weekend lungo. Ciao!
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Mongimono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: Fashion.
1: Senti come nasce il risparmio.
0: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Madonna, Madonna, Sabrina. Sì, dimmi. Mi hai chiamato tu? No,
2: no.
1: Tu mi hai chiamato? Che prima non mi rispondevi, ma telefonatevi, no? Cioè, ma scusa, ma
3: sul disco devi metterla questa discussione.
2: Mi verrebbe voglia, visto che è venerdì, di fare Giorgio Gabriele e Furio con il loro tono.
1: Metti un po' la base sotto, rimetti la base sotto. Buongiorno Patrizio innanzitutto, buon venerdì. Buongiorno, sei preso bene Patrizio oggi? Che hai avuto la settimana, che eri tutto nervosetto Patrizio,
4: E dormo poco. Colpa del gatto.
1: Rimetti la base. Furio,
0: Sabrina,
1: Giorgio, come state? Tutto bene?
2: Grazie, tutto bene. Aspetta, devo fare Gabriele.
1: Sì, sapete chi vi saluta un casino?
2: Chi?
1: No.
2: Chi?
1: Stuccato.
2: Sembra proprio un giochino.
1: Quindi è Giorgio, Gabriele, Furio, Stuccato,
2: Sabrina. E ci sono Madonna. Tutti.
1: Ci siamo tutti?
2: Ci siamo tutti.
1: Allora adesso al 342 00 00 700 voi tutti mandate un messaggio con Antonio,

0: 700, dicevamo, per il lancio della sigla. Com'è il lancio della sigla?
1: Com'è?
2: È fatto da un professionista.
0: Professionista. Oh, professionista. Antonio Savastano.
1: È Savastano.
0: Quindi scusa.
1: Vai, scusa.
0: Antonio. Sabrina. Savastano. Sembra un po' anche Briatore.
1: Bravo.
0: Diamo la sigla e poi lo rimettiamo. Vai.
3: Vuoi fare un lancio sigla ma sei a corto di idee?
0: Sì.
3: Vuoi registrarla ma non sai quanti secondi impiegare? Chiama allora il Sigla Team, un gruppo di professionisti altamente specializzati che ti affiancheranno e ti formeranno per un perfetto lancio della sigla.
4: Sigla!

0: chiusa l'ascolto. Bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio.
1: Fumo.
0: E c'è anche lui.
2: Sì.
0: E Briatore.
3: Flavio.
4: Sulla Ferrari elettrica,
5: sì, sì.
6: Le è piaciuta.
5: Lento come i diciottesimi a Napoli.
7: Seven, six,
5: oh,
7: five,
5: così.
7: Sì.
5: Dai,
7: three, two, one.

0: un mortaretto da sparare.
1: Niente ci abbiamo. Ma neanche un flutto, niente.
0: Rompo una sedia.
1: No,
2: le posta.
3: Che tavarrata, ragazzi, che tavarrata.
1: Però da venerdì, allora, ci sta. Da venerdì con poi Ponte.
0: Patrizio, hai un compito fondamentale. Sì. Oggi è il 29 maggio. Hai ancora una settimana per fare una sigla così per lo Speaker's Corner.
1: Ok, tutti sudati.
2: Tutti sudati.
0: Allora, però... allora, se venite allo Speaker's Corner, portate anche quegli affari che sparano i coriandoli.
1: Sì.
0: Sciarpe della vostra squadra.
4: I pop pop.
0: Esatto. Mi raccomando. Oh, tanti, eh. E fialette puzzolenti.
1: C'è proprio la festa delle medie,
0: sì. Io ce l'ho la violetta puzzolente.
2: Non l'aprire.
0: Non la porto. Ce l'ho una degli anni Ottanta. Sarà andata.
2: Dove perde quell'affrore così buono. Però portala, dai.
0: La tiriamo prima dello Speaker Corner di Linus.
1: Lo svuota vista.
2: Prima c'è lo svuota vista.
1: Oppure per farla andare via, se vanno lunghi.
0: Ragazzi, guardate. Adesso, voi volete fare della buona radio o volete passare alla storia?
1: Passare alla storia.
0: Ricordate il Trio Medusa, sì. Che fine ha fatto? Lo hanno mandato via perché ha tirato una fialetta
1: puzzoletta.
0: Ma basta, metti un disco, basta. Prossimo di festa i DJ, ci saranno anche chiaramente loro sul palco del Party Like a DJ, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento che è quello che diremo noi dopo.
1: No, scusa, lo sento.
0: Si sente.

0: Pinguini tattici nucleari, inutile vi ricordiamo quanti e quali cantanti saranno sul palco del party di Laika DJ sia sabato che domenica.
1: Sì, impossibile citarli a memoria.
0: Sorry, scusa, lo sento. Poi in realtà tradotto è...
2: Scusa!
0: Allora, ci scusiamo perché abbiamo fatto un intervento insensato in cui abbiamo messo come al solito tantissime cose. Allora, no, la fialetta puzzolente, quindi non la porto.
3: Perché mi fai l'occhiolino?
1: No, mi fai l'occhiolino. Cioè, mettiamoci d'accordo.
0: Perché è una roba veramente anni 80. Ma guardate che è ingestibile, non va più via,
4: ecco. Io non
1: ma
4: vengo.
1: No, ma la tiriamo in mezzo al pubblico, mica la teniamo noi.
3: Scusate, ma abbiamo detto lo facciamo nel momento di Linus alle 10.
1: Cioè, alle 11:30 sarà andato via.
4: Sì, ce la lanciamo. Ah no, lanciamo in avanti.
0: Credo che non si possa fare perché Castello Sforzesco è patrimonio mondiale dell'ONU, delle Nazioni Unite. A proposito degli anni 80, ci giriamo intorno da qualche giorno, ma qui c'è un tema da trattare. Quello della bottiglia, ragazzi.
5: Scatta il gioco della bottiglia.
0: Non il gioco della bottiglia, anche se la bottiglia viene utilizzata anche per il gioco della bottiglia.
1: È necessaria.
4: In questo caso è una bottiglia che prevedeva in realtà un gioco che comunque era impossibile da vincere. Ossia tirare fuori la pallina di vetro che era all'interno. Impossibile.
0: Allora, questa famosa pallina della questa bottiglia della gazzosa
4: con
0: di cui tante volte ci hanno parlato i nostri genitori. Mio papà con sta pallina, la gazzosa era la pallina.
3: Ma addirittura diceva, mi sono fatto una pallina che intendeva la gazzosa. Cioè era diventato proprio l'oggetto.
4: Allora, quella bottiglia è stata inventata dall'inglese Hiram Cod nel 1872. Quindi la pressione del gas manteneva la sfera di vetro attenuta ermetica contro la guarnizione.
0: E per bere
4: tu con il dito, con l'apposito tappo, dovevi buttare giù nella bottiglia la pallina, che a quel punto ovviamente non ostruiva il liquido per uscire.
3: Ora hai capito perché non c'è più.
1: No.

0: come i widget che stanno sull'iPhone.
1: Sì, esatto. Però non c'è anche una compagnia aerea che si chiama così, widget, sì, mi pare.
0: Winget.
1: Ah, Winget.
2: Winget. Okay,
3: che grandi viaggiatori che siamo.
2: E in questo caso è riempita di azoto liquido.
1: Ah. Sì. La pallina.
2: La pallina.
1: Ma pensate, esatto, per tenere quindi la schiumosità.
0: Sì, cioè, sì, esattamente, ricrea l'effetto della spina. Per darti proprio l'effetto.
1: Però so che la bottiglia con la pallina è talmente famosa che è in un museo, sì, o forse in più di uno, giusto? Abbiamo visto che è esposta in tantissimi musei di design, se non sbaglio.
0: Ma sono andato a cercarla, io l'ho trovato che costano. Cioè, certo, ritrovarla sana, perché di trovarla sana.
1: Quale altra curiosità hai raccolto sul mondo bottiglie, Veronica?
2: Allora, perché quella, diciamo, il museo, sì, cioè,
1: sì,
2: lo confermo.
1: Sì, è in un museo, è in vari musei
0: di bottiglie, esatto, di design.
2: Allora, no, in realtà ho raccolto altri packaging strani di bottiglie.
1: Sì.
2: Allora, ci sono le bibite coreane al ginseng, che sono diffuse soprattutto in Corea del Sud, e in realtà sembrano dei flaconi di medicina.
1: Ah, sì, sì, sì.
2: E
1: sì,
2: hanno i tappi a vite in metallo.
1: In metallo.
2: In metallo. Pensa, quindi insomma, non proprio una cosa comodissima. Le lattine Chupa Chups, quindi
1: sì,
2: hanno proprio la forma del Chupa Chups.
1: Chi ha disegnato il logo del Chupa Chups?
3: Non lo so.
2: Dalì. Risaputissimo. Ah, Dalì.
1: Dalì, Dalì.
2: Ah, Dalì.
1: Dalì.
2: Non lo sapevo.
3: Ma anche il logo e sì, tutto
0: sta roba sua.
1: Non lo sapevi perché sei lontana da qui a lì.
2: Da qui a lì non arrivava.
1: Poi
4: io avevo il dito
1: da voi. Se sottolinei è peggio.
2: Poi ho preso delle bibite molto instagrammabili ultimamente, che sono il bubble tea il popping boba, e in realtà in questo caso hanno delle cannucce XXL che vengono utilizzate per forare la bibita
1: certo.
2: E insomma, beh, bubble tea, quindi hanno le
1: bombe. L'altro, come si chiamano? Sbobba? Come si chiama l'altro?
2: No, popping boba.
1: Ah, popping boba.
3: L'hai detto in maniera ambigua.
1: A proposito di bottiglie, beh, questo caso Fraguarin ha detto, io ve la metto io la canzone adatta, messaggina battle.

0: ragazzi, c'è stato un cambio in regia perché Patrizio ha avuto un piccolo problema alla schiena.
1: Con come i vecchi.
0: Esatto.
1: Si è piegato e non si è tirato più.
2: Sembrava Sinner ieri.
1: Sì. È andato. Fermo. Camminato. Scusate. Ragazzi, ma quanti anni ha quell'uomo? Ma non si può rompere
0: 100
1: così.
0: Percepiti. E come avete sentito dal fatto che non ci faceva entrare prima, perché sempre da Radio Capital, viene sostituito prontamente da Lele Rastelletti, che quindi starà con noi tutta la puntata. Sei contento, Lele?
3: Un sacco.
0: Un sacco. Okay. Ci vuoi dire perché i Police si chiamano Police rispetto a quello che dicono loro? Perché sapete che lui ha deciso che gli ABBA si chiamano così perché era il primo nome dell'alfabeto da trovare sui dischi. Contrariamente no, no. Non è la sigla dell'uomo.
1: Però bella.
3: No, no, però bella.
1: Sai che sposerei questa.
0: I Police perché si chiamano Police?
3: Perché avevano spesso problemi con la giustizia.
0: Perfetto. Non sai che potrebbe essere. Oh, a proposito di musica, ma abbiamo parlato di bottiglia, abbiamo parlato di gazzosa, ma abbiamo perso veramente la possibilità di metterli. Dai. Che storditi.
1: Mamma mia.
2: Hanno che dedicato storditi. Alla bevanda.
3: Sì, proprio.
0: Cioè, loro. Dobbiamo fare la riunione di redazione con tutti voi che avete sempre delle idee migliori delle nostre. Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, eccomi. Buongiorno.
0: Allora, tu te la ricordi la bottiglia con la pallina?
4: Io ho vaghissimi ricordi, perché sì, sono anziano, però non credo così,
0: così anziano,
4: forse è una cosa proprio
3: dei nostri
4: più vecchia
3: genitori.
4: Di me. Sì, un pochino meno rispetto ai giorni scorsi, però è ancora presente comunque l'anticiclone, che se non è più in forma come prima, oltretutto adesso si chiama Boris, così gli hanno cambiato ancora il nome.
1: Ma che succede?
4: Così, ogni tanto,
0: gli dà Lele Rastelletti, non che decide arbitrariamente.
1: Sì, ricordo Zeno, Alexander Boris. Arriviamo fino alla G?
0: Adesso lascia.
3: No, giustamente è finita la Z, arriva a B e vanno in ordine.
4: Sì, può essere. Comunque sembra uno di quegli attaccanti che una volta era forti, magari adesso invece si sono appesantiti, quindi un pochino meno efficace, diciamo così. Ci sono in atto alcuni temporali, specie fra Emilia, Toscana, Umbria, nord del Lazio, tendono a passare poi nelle prossime ore, quindi tutto sommato, a parte questo inciampo mattutino, poi non dovrebbe essere male la giornata. E temperature ancora abbastanza elevate per il periodo, però un pochino in calo rispetto ai giorni scorsi. Io direi che anche il fine settimana sarà accettabile.
0: Okay.
4: Ecco, qualche incertezza la vedo magari nel pomeriggio intorno alle Alpi e gli Appennini, e soprattutto magari il ponte, qualche incertezza in più per il nord, quello potrebbe essere. Ecco,
0: vabbè, ma tanto il ponte non si può anche...
4: Mi si invecchia un po', un po' come Patrizia, appunto,
1: invecchia.
0: Ci si può riposare comunque.
4: Al mal di schiena.
0: E a proposito di ponte, Enrico, appuntamento con te mercoledì, perché abbiamo lavorato talmente tanto questa settimana che
4: poi ci
1: è meritato.
0: Se no ci viene il mal di schiena, il colpo della strega.
1: Come Patrizia. Sì, ma anche come Sinner, poi tocca mollare il circuito qui.
0: Grazie, Enrico. Qui su Radio DJ. Radio DJ One Nation One Station.
5: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prezioso.

0: di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla Terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
1: Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
1: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlami.
8: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
10: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
9: Che risparmiamo!
8: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
11: nostra. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Arrivano le 800 in punto adesso. DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione, aspettando il tycoon. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca ancora il via libera finale di Donald Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce Axios e lo conferma il vicepresidente americano Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi.
3: E intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran, in particolare sulle vendite di petrolio, che consentono a Teheran di ricostruire le forze armate e di continuare a rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti.
2: Una grave e irresponsabile escalation, così il Ministero della Difesa di Bucarest ha definito l'incursione di un drone russo che nella notte ha colpito un condominio in Romania, ferendo due persone. L'incidente è avvenuto durante un attacco delle forze di Mosca su obiettivi civili e infrastrutture in Ucraina, vicino al confine. Bucarest ha già informato il segretario generale della NATO dal momento che la Romania fa parte dell'Alleanza Atlantica.
3: Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ci sono state diverse incursioni di droni in Romania, ma questa è la prima volta che uno si schianta contro un edificio residenziale.
2: E intanto la Marina di Kiev ha riferito che un attacco di droni russi ha provocato un incendio a bordo di un mercantile partito da Odessa e diretto in Turchia. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti.
3: Voltiamo pagina. Non ce l'ha fatta la bambina di quasi due anni che sabato scorso in provincia di Campobasso è stata investita accidentalmente dall'auto del padre. La piccola è morta ieri in ospedale. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel cortile di casa, è ancora in fase di accertamento.
2: Ora negli Stati Uniti sarebbe dovuto a un'anomalia durante il test di accensione statica. L'incidente è avvenuto a Cape Canaveral in Florida, dove il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio durante i preparativi per l'invio nello spazio del vettore, alto come un palazzo di 29 piani.
3: Alcuni filmati rilanciati dai media americani hanno mostrato quella che sembrava essere l'accensione dei motori e un'enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito del lancio. Nessuno è rimasto ferito.
2: L'azienda aerospaziale di Bezos, il
3: rondolo, il numero uno del tennis mondiale, è stato sopraffatto da un malessere fisico.
2: Sinner ha chiamato il fisioterapista ed è uscito dal campo, ma dopo la ripresa del gioco si è arreso all'avversario che si è imposto in 5-7. Una sconfitta così è difficile da accettare, ma non sono un robot, devo recuperare fisicamente e mentalmente, ha detto il campione azzurro.
3: Avanzano intanto Cobolli, Arnaldo e Berrettini, che hanno battuto rispettivamente il cinese Bling, il greco Tsitsipas e il francese Rindernesh. Fuori Darderi, sconfitto dall'argentino Comesana.
2: Calcio: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore dopo la formalizzazione dell'addio al Milan. Si separano anche il Bologna e Vincenzo Italiano. Il contratto è stato risolto consensualmente.
3: Passiamo alla MotoGP. Al via il weekend del Mugello. Il leader del mondiale Bezzecchi punta a consolidare il primato in classifica.
2: Infine il ciclismo. Il francese Magnier ha vinto allo sprint la 18ª tappa del Giro d'Italia. Pieve di Soligo, il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi la 19ª e terz'ultima tappa da Feltre ad Alleghe di 151 km con 5 Gran Premi della montagna e 5.000 metri di dislivello.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete...
8: Dati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva.

0: Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: sento.
1: Perché è una crasita. Ma diciamo un po' quell'ambientino così, un po' da venerdì, oggi è venerdì, e un po' di mariachi. Cioè, tu sei nel momento sexy, arrivano tre
2: trombette da mariachi.
1: No, vi faccio il gesto io. 809, questa è Radio DJ, chiamate Roma con il trio Medusa. Ma che bravi i colleghi del GR di Radio DJ. Grazie ragazzi, perché ci danno sempre il là, neanche, guarda, neanche a farla apposta, o forse sì. Stiamo per parlare di giro, perché sì, va bene, abbiamo citato Sinner, il caldo è... Ma questi ciclisti, poverini, con queste temperature, che poi 151 chilometri, mica sono
3: pochi.
1: Tappa di oggi,
3: sali, scendi, tutta montagna.
2: Potrebbe dire si decide quasi il giro, ma lo facciamo dire a chi ne sa.
1: Esatto, e soprattutto come li fa 151 chilometri in moto Giada Borgato, che abbiamo al telefono. Ciao Giada!
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Allora, Giada, tu sei una grandissima sportiva. A me non piace il termine ex, perché tu sei sportiva,
3: lo sei sempre.
1: Hai fatto hai fatto ciclismo per tantissimi anni. Prima donna a seguire il giro dalla moto. La domanda è: ma a sera come arrivi?
4: La sera, quando fai la motocronaca, arrivi bello stanco, bello finito, come si dice in gergo, anche in bicicletta. Quest'anno però sono fortunata, perché ho vinto la sedia, non sono più in motocronaca, ma sono stata
2: promossa
4: al processo.
2: Al processo, ragazzi, che
1: stai seduta, è più comoda, è giusto, dai, va molto
4: sì, esatto.
2: Senti, Giada,
4: no, questo perché devo andare anche al giro donne, ho già mi sono messa giro donne, e quindi ho dovuto, insomma, fare un po' meno fatica.
1: Col cuscino diventa un po' complicato.
2: Senti Giada, il caso del giorno, ne abbiamo già parlato, Sinner, il caldo, come viene gestito nel il ciclismo, ed è peggiore secondo me rispetto al tennis, il cambio di temperatura, perché
3: metti la tappa di oggi, sono dislivello 5000 metri, 151 chilometri, tutte salite e discese, 24 gradi previsti.
2: Attenzione, cioè, quando scendi a 70 orari all'ombra,
1: come te la gestisci sta roba?
4: È più freschino. Devo dire che questo è un maggio particolarmente caldo, e guarda, gli anni scorsi che ho fatto motocronaca abbiamo sempre preso diluvi universali, quest'anno che sono sceso ho detto al mio collega, che è sempre motocronaca, vedrai che farà un caldo e un sole, ci sarà un sole pazzesco, e così è stato. Infatti ho un po' paura, perché penso di essere quasi una meteorologa maga, non so com'è questa storia. Però ecco, sai che non so se è peggio il caldo per i tennisti o per i ciclisti, perché ne parlavo ieri anche con il mio team leader Alessandro Fabretti, cioè nel tennis non esiste l'aria, cioè sono fermi, mentre in bicicletta perlomeno un po' d'aria circola. Certo è che sono giorni che sono veramente
1: quello è certo.
4: No, ma ci sono allora le tecniche, mettono tipo delle calce da donna con il ghiaccio dentro, lo appoggiano,
1: ferma, non me la butti così. Me la butti via, calze da donna col ghiaccio dentro?
4: Il collant, sì ragazzi, collant, lo mettono sul collo, oppure si bagnano i polsi, le borracce d'acqua che te le

0: Soli, ma certo, questo lo puoi fare magari nelle prime
1: nelle tappe di mare.
2: Ecco perché ho visto mi pare di aver visto Vingegaard con un cornetto invece, perché è talmente sciallo lui. Senti, a proposito di Vingegaard, ma è tutto già deciso?
3: Oggi
1: si impegna,
2: oggi si deve impegnare.
1: Però io ve lo dico già, è una truffa, perché quello si chiama Vingegaard,
3: già vinto.
2: No, Giada, a parte gli scherzi, i giochi sono fatti?
0: Vince per distacco, sì. A 4 minuti, cioè lui adesso può gestire il suo vantaggio perfettamente con la sua squadra che è fortissima. Oggi sulla carta c'è una frazione che è dura di più, e molto probabilmente arriveranno di nuovo gli uomini di classifica, e quando la strada sale Jonas prende, va, quasi
2: non ce n'è per nessuno,
0: riesce a dimostrare fatica anche, no? E quindi oggi potrebbe andare per la quinta vittoria e incrementare addirittura il vantaggio su tutti gli altri. Quindi, a meno che di incidenti, ma questo non si augura mai,
1: o crisi, una crisi, certo, però insomma.
2: E italiani, insomma, tutti parlano benissimo di Milan, mi sembra di capire che sia la speranza e il futuro, o è già il presente?
0: Di Jonathan Milan, per le volate direi proprio di sì. Lui ha ancora un'occasione domenica 21 a Roma, quando si concluderà il giro, e lì mi auguro lui riesca a centrare il successo al giro, che non è ancora riuscito a cogliere. Ieri un bel terzo posto per lui, ma è veramente un giovane fortissimo. E poi, sempre per rimanere negli uomini di classifica, abbiamo un bravissimo Piganzoli che sta facendo un grande giro ed è il gregario di Vingegaard, ma è comunque lì nelle prime posizioni. E poi abbiamo un ragazzo come Damiano Caruso, che è il secondo più vecchio tra virgolette del gruppo, perché ha 38 anni e oggi parte in nona posizione, quindi Damiano è veramente un grande del ciclismo, e gli va fatto veramente un plauso per tutto quello che è riuscito a fare in carriera e che sta ancora riuscendo a fare in questo giro.
2: Sono arrivati centinaia di messaggi, te ne leggiamo uno per tutti. Giada ti si ama, e noi ci aggreghiamo. Il pubblico di DJ ti ama.
1: Facciamo i gregari in questo caso.
2: Grazie mille Giada Borgato.

0: Questa canzone mi ha svoltato non il venerdì, non il fine settimana, ma il Ponte Lungo. Grazie mille.
1: Ragazzi, Paolo Belli, Bacini, Ladri di Biciclette, se si parla di ciclismo e di pedalare sotto il sole, ricordiamo sempre l'episodio che il video è stato girato in discesa. Cioè loro fanno finta di essere in salita,
2: poi hanno inclinato la macchina
3: perché era il vecchio Paolo Belli.
1: Adesso Paolo va ad Alleghe. Le 8:19 abbiamo parlato, ovviamente essendo il 29 maggio, della debacle di Sinner. Non so voi, a me lo ha reso ancora più simpatico, l'avrei abbracciato fortissimo,
2: rimasto lì. Da consigliare un articolo su Repubblica di Romagnoli che proprio rende onore anche al fatto che abbia voluto affrontare la sconfitta, certo, perché tanto
4: lo sapeva già.
2: Di fronte a una cosa del genere si ritirano, lui per rispetto anche di chi ha pagato è rimasto in piedi quasi.
1: Con la sua sciarpa di ghiaccio, rispetto per i ciclisti che, come ci ha raccontato già da Borgato, io non sapevo mettessero del ghiaccio nei collan
4: per appenderli così il ghiaccio.

0: Fontana di Trevi, l'avete visto il video che ha fatto il giro del mondo? Bellissimo, uno si tuffa nella Fontana di Trevi, no, però non mi fare la multa.
1: Scusa, no, c'è proprio il tariffario, guarda, te lo diciamo, 500 euro.
0: Devo dire un plauso alla professionalità, alla capacità di intrattenere anche in inglese dei, non sono vigili, credo che sia proprio un corpo preciso.
1: È un corpo, ma sarà cioè, sempre
2: sono
1: dei
2: vigili.
1: Stewart.
0: Sir, è un sepo, è un sepo. In your house you do what you fuck you do. No, here no. And you fuck yourself in the fountain. Che cazzo? No, mult. You know how much? No, how much? 500. 500.
1: 500. Ok, 500. Thank you.
0: 500
1: thank you.
0: Euros, no dollars. No. Perché dollars val less. Che cazzo? No, pay now.
3: Pay now and go.
0: You have cash.
1: No, beh, che se mettiamo d'accordo.
0: No, si scherza, si scherza.
1: Però beh, io credo che tra un po', se continua così, dovranno fare un servizio anche lì di bagnini.
0: Cioè, esatto, certo.
1: Gli mettiamo la fratino rosso tipo Baywatch.
0: Certo. Però perdona, è da ieri che ne discutiamo anche internamente. 342 00 00 700. Breve messaggio audio, oppure vediamo se riusciamo a fare una telefonica. C'è Gianni pronto. C'è un avvocato, un'avvocata che ci spiega come funziona questa roba
3: sul decoro.
0: Del decoro urbano. Cioè, nel senso, noi sappiamo che in alcune città c'è un'ordinanza. Città di mare, perché non si può girare a petto nudo.
3: Sono comunali, quindi sta al sindaco decidere cosa fare.
0: Petto nudo e decide bikini. Il sindaco. Sì. Anche il bikini è inquadrato.
1: Cioè, è il topless, tipo, come me lo inquadri.
0: Il topless come me lo inquadri. Sulla spiaggia.
1: Come lo inquadri?
0: Io
3: che non serve altissima definizione.
1: Te lo inquadro, ma poi devo stare attento al suolo pubblico, certo, perché sennò c'è il problema.
0: Ulteriore domanda. Mi vado a correre, sì, va bene. Tu uomo non mi corri a petto nudo. La donna mi può correre con un top di quelli sportivi?
3: Tipo però che vendono ai negozi, non stiamo a parlare.
0: Allora sì.
3: Allora sì.
1: Io ho visto correre in queste condizioni, quindi credo di sì.
2: Se è abbigliamento sportivo è considerato.
3: Sì, però cerca
2: per
3: abbigliamento sportivo donna
2: no,
3: e
2: li
3: vai
2: conosco,
3: a vedere.
2: Mettiamoci li conosco, li conosco.
0: In alcune città come New York è stato non mi chiedete perché, ma si può andare in giro in topless anche in città. A che pro? Non lo so, sì, perché.
1: Ma è così caldo poi per giustificare una cosa del genere?
3: No, poi entri dal negozio. Dentro, poi, certo.
0: Purtroppo devo dire che, siccome siamo capacissimi di importare tutte le mode peggiori, abbiamo importato. È già il secondo che vedo che va a correre con la cassa USB a volume alto. È già il secondo, io l'ho visto.
1: Ma
0: fare...
1: la tiene nello zaino, in mano. Ah, quindi fa anche
3: bicipiti.
2: Mi hanno svegliato la bambina l'altro giorno perché l'avevo nel marsupio per strada. Si era finalmente addormentata. È arrivato lui che doveva
0: quello che corre, ascolta musica di merda, non c'è niente.
1: Però è un caso che mettiamo sombra, no, che no, pure New Yorkese da lui è bello, lui è bello.
0: Magari 342 00 00 700, riusciamo a fare chiarezza, dai, veramente un messaggio lapidario.

0: Giustamente alle 8:27 abbiamo messo Somber. Mi è venuto in mente che potrei girare col mio sombrero. Vedi che torna comodo il sombrero.
1: Il sombrero è comodo, esatto. Correre col sombrero aiuta.
0: Non uno, ne ho comprati, ma due.
1: Così me lo ricordo. Mi ricordo tutta la litigata, sì, che sì, c'è stata a casa. Sì, sì, come no?
0: Rischiato veramente di separarmi per il sombrero. E Veronica ci dice che al 342 00 00 700, disparità di trattamento anche in sport impensabili.
2: Esatto, come il golf. L'uomo ha l'obbligo della polo sempre con il colletto, sì. Invece le donne hanno la possibilità di indossare anche gonne, che però a quanto pare sono sempre più corte. E magliettine che sono sempre più a canottiera. Giustamente, cioè, non è giusto,
0: non è
2: perché
0: giusto.
2: Stai col colletto.
0: Oh, sentiamo qualcuno che dovrebbe essere informato. Palermo, caldo caldo. Marcella, buongiorno. Avvocata, giusto? Preferisci la dizione avvocata?
3: Io veramente preferisco avvocato.
0: Avvocato.
1: Allora, avevo letto che c'è scritto.
0: Per me è anche avvocato, se preferisci avvocati.
3: Avvocato, poi per la zona va anche meglio. Sì, okay, sì, okay. Territoriale.
0: Allora, Marcella, la domanda è una: cosa rischia una persona che gira a petto nudo in giro per la città? In qualsiasi città d'Italia,
3: Allora, intanto queste sanzioni sono disposte dai sindaci, dalle singole disposizioni dei sindaci, perché sono violazioni di norme che vanno contro la pubblica decenza, la moralità, quindi hanno delle sanzioni che variano nei vari
0: comuni. Quindi parliamo però di reato pecuniario, una multa.
3: Non sono reati. Sanzioni amministrative, è un illecito civile.
1: Quindi a livello nazionale non c'è una legge che lo vieta. Questo?
3: Okay. No, questa è una normativa, è una materia che viene regolata dai sindaci dei comuni.
0: Okay, perfetto, chiarissimo. E quindi...
1: fuori dai comuni posso andare a giro come mi pare.
0: Esatto, posso andare a giro.
1: Appena vedo il cartello con la sbarra.
3: Se te ne vai in campagna fai un po'.
0: Marcella, possiamo però dare 100 anni di reclusione a chi gira con la cassa USB e la musica di merda? Si può? Sì, quello sì.
3: Sì, e anche quelli che se la portano in spiaggia.
1: Facciamo una proposta di legge.
3: Ma quelle pene corporali.
0: La cassa in mare deve finire. Grazie
3: in
0: Marcella.
3: Mare, assolutamente, in fondo al mare. Fondo al come mare. I granchi della Sirenetta. Esatto.
0: Grazie Marcella.
1: Grazie Marcella.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
0: Ci vediamo il 6 e il 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica che mettiamo noi, quindi non portate le casse USB. Basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
4: Sprite, it's that fresh.
5: Truly is that radio DJ? With 3 Medusa.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
10: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Mclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Mclon Crema.

0: Ma antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi

0: Have fun with...
1: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
2: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: in fretta.
1: E oggi è giornata, ragazzi, dedicata non solo al giro, ma ai tanti ciclisti che magari ci ascoltano, prendendosi anche questa giornata. Io ho l'impressione che in tanti si siano presi oggi, domani, dopodomani per fare il Ponte Lungo, già che c'erano, ma perché
2: sì,
1: no?
2: Beh,
1: già
2: se partenza, puoi, perché no? Perché e poi no, in bicicletta, fantastico.
1: Frank Energy con Jovanotti, pedala. La domanda è: ma c'è un ciclista famosissimo giapponese? Lo chiediamo a Letizia e ovviamente a Chef Hiro. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Quando arrivate è sempre festa.
4: Grazie.
1: Hiro, come si chiamava il ciclista più famoso giapponese?
5: Allora, quello è, anch'io adesso ho appena sentito, abbiamo chiacchierato, ma sì. Nakano Koichi. Koichi Nakano, forse, sì, modo
1: nome,
5: di dire
1: cognome.
5: Italiano.
1: Ok.
5: Nakano Koichi.
1: Tu te lo ricordi?
5: Mi ricordo quando ero piccolo, veramente, lui sì, aveva occhiali da sole.
1: Sì.
5: Uno dei primi giapponesi che metteva occhiali da sole.
4: Bello.
1: Perché prima, perché prima non usavate gli occhiali?
5: In Giappone occhiali da sole è un simbolo di l'adoro.
2: Ah, ah sì?
5: Perché per non censurare, nascondere, quindi gang, quindi Giappone... Quindi...

0: Chiaramente, beh, chiaramente. Ma in Giappone invece come siete messi?
1: E infatti stesso discorso è che ogni più o meno non si può così spogliare così al pubblico, posto pubblico, così alla grande, diciamo così. Per questo motivo è ovviamente un po' situato, appoggiato sulla tradizionalità. Ma dopo anni 70, anni 80, nostra generazione, anni 90, ovviamente abbiamo ottenuto libero di esprimere. Libertà.
2: Quindi maniche corte, quindi.
1: Ma diciamo, del Giappone, ovviamente, pelle bianco, chiara, chiaro, cioè, un simbolo della bellezza tradizionalmente. Ovviamente oggi è il contrario di essere naturale, cioè estate abbronzato, cioè che c'è problema, infatti. Quindi per questo motivo è liberato, però attenzione, contrario che esagerazione di spogliarsi.
0: Però io ho visto tante ragazze molto spogliate a Tokyo.
1: Sì, per esempio no, però giovani ragazzi va benissimo. Io 50 anni, la pancia fuori è brutto da vedere.
3: Quello è un altro discorso.
1: Disgustoso. Quindi per questo motivo giusto equilibrio che deve avere. Mio punto di vista questo.
0: Il topless è vietato sulle spiagge,
1: ovviamente, impossibile. Mo a famoso anche pornografico. Posso dire da mattina questo discorso?
0: Certo.
1: Ci scusiamo anche Linus, ci scusiamo Radio
0: DJ.
2: Ma tu hai sentito Linus cosa dice?
1: Allora, pornografico, unico del mondo che ancora mettono censura,
0: sì.
1: Perché meglio non far vedere, cioè
4: immaginare,
1: cioè una filosofia giapponese.
0: Ma negli Olsen, vale a dire nelle saune, come si va?
1: Nudo. Andati tutti e tre sti italiani insieme, siamo andati a ottavo piano, vista panoramica e mezza fiata di terme giapponese tradizionale. Abbiamo fatto una fila di tutti i maschi piselli fuori.
2: Di maschi piselli
1: totale. Tutti i turisti che camminava sotto, che ammirava mozzafiato panorama giapponese con piselli italiani. Abbiamo fatto questo, mo ribellione meraviglioso.
2: Mi piace che lui si mette nei piselli italiani.
1: Ci scusiamo
0: perché va bene su tutto, ma la categoria piselli tricolore.
1: Ci scusiamo.
0: 342 00 00 700 euro e

0: Vediamo.
1: Eccoci, eccoci. Comunque, comunque è libero di sfide in Giappone. In Giappone non è, non è paese così duro.
2: No, però ci dicono, per esempio, una ragazza andata col marito in viaggio di nozze, faceva skate, a un certo punto caldo, si è tolto la maglietta,
3: perché aveva caldo.
2: La guardia è impazzita.
1: No, subito. Anche quella non c'è legge, la verità non è indica legge, proprio gestito da situazione. Se fosse stato sua moglie, potrebbe essere plauso.
2: Esatto,
1: Tokyo intero fatto plauso, potrebbe essere.
2: Posso dirti un'impressione che ho avuto visitando il Giappone?
1: Sì.
2: Che voi avete delle regole magari ataviche che risalgono a tanti, di cui non sapete neanche bene il perché.
4: Si fa,
2: cioè, se io ti chiedessi ma perché questa cosa è vietata, non lo sapete più neanche voi.
4: Mai chiedere il perché.
2: Mai per chiedere
4: accetti
2: il perché.
4: Accetti e basta.
2: È vero, è così.
1: Eccoci.
2: È così. C'è una domanda però relativa proprio al prossimo viaggio in Giappone che deve fare un ascoltatore.
5: Yes, la dude, ragazzi, ma io e mia moglie ad agosto andiamo in Giappone, ma non mi posso portare Bermuda, devo andare in pantaloni lunghi.
3: Ad agosto, allora, poi hai scelto il periodo peggiore.
1: Benissimo, mo,
3: poi sei straniero, quindi capisco.
1: Non importa. E qualche posto, sì, hai ragione. Il ristorante forse chiederà un po' più vestito, sì, più elegante. Stessa storia anche in Italia, no? Metti canottiera.
3: Canottiera
1: in ristorante è un po' problematico. Più o meno il concetto è quello. Un piccolo rispetto ai persone.
2: Per me la canotta, anche se sei Jason Momoa, al ristorante non te la metti.
3: No. Terribile.
2: Proprio di decoro e di educazione. E ci domandano qual è la miglior marca di coltelli da cucina. Sai, i coltelli giapponesi da cucina sono
1: bello.
3: Quale usi?
1: Allora, oggi in Giappone, quando andate a visitare in Giappone, ogni tanto il Giappone è già pronto di offrire di esperienza produzione del coltello. Okay. Il più famoso è vicino a casa mia, Osaka. Addirittura dentro Osaka, quartiere Sakai, e produzione di coltello da secoli, non solo coltello.
2: Come si chiama?
1: Sakai.
2: Con la
1: allora, quartiere Sakai è proprio preferia di Osaka Sud, dove andare 30 minuti in Torino. Andate a visitare produzione coltello Sakai, ma una
2: cosa impressionante.
1: Ma impressionante.
2: Oppure andate sui social di Chef Firo, vi regalate l'esperienza da Letizia e Chef Firo, e loro all'interno hanno la possibilità di acquistare alcui coltelli.
3: Qualcuno, Sakai.
1: Libada, e il maestro ha fatto anche tesoro artigianale, tesoro nazionale
4: vivente
1: artistica. Quindi, ovviamente, mano a mano, ogni singolo pezzo fa.
4: Poveraccio.
6: Però non fate l'errore di metterlo nel bagaglio a mano.
2: No,
6: ve lo diciamo
2: no,
6: già.
2: No.
6: Perché poi

0: bella come idea, perché è un po' come, secondo me, vedere che so la foto di Alberto Sordi nel ristorante. Cioè, a te che effetto fa?
1: Effetto fa Maestro Miyagi.
2: Bravo, perché noi l'abbiamo scoperti con Karate Kid.
1: Grazie Karate Kid. Infatti Maestro Miyagi nel film, nella scena, raccontava bonsai che senso ha. Okay. Paragone, diciamo così, metafora della vita delle persone. Cioè dentro lo ristorante, il ristorante è la verità.
2: Sì.
1: Noi stiamo dicendo, stiamo parlando sempre di piatto cibo. La verità, il ristorante è metafora della nostra vita, che deve trovare dentro, come se fosse casa. Nonna, domenica,
2: mamma mia, siamo partiti dai piselli,
3: guarda dove siamo finiti.
0: Questa è la cultura giapponese.
1: Quindi bonsai è proprio presenta
3: la cura delle persone.
1: Perfetto.
0: Hai parlato del tuo paese, parliamo anche del nostro di paese. Mi sento

0: Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. DJ
1: Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come
4: DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815

0: scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sabato 6 giugno

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. Ancora un colpo di carabinieri e Didia alla criminalità romana. All'alba un blitz dei carabinieri nei quartieri della Magliana e del Trullo ha portato all'arresto di 7 persone componenti di una banda criminale che tra l'altro gestiva importanti carichi di droga insieme ai cartelli albanesi proveniente dal Sud America.
2: Alla guida dell'organizzazione due pregiudicati, Sergio Gioacchini e Roberto Caputo, che secondo quanto emerso dalle intercettazioni progettavano di uccidere tra l'altro Ugo Di Giovanni, storico esponente del clan senese.
1: I fermati sono accusati a vario titolo anche di traffico di droga, estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione.
2: Dall'estero, la Romania, paese membro della NATO, ha convocato l'ambasciatore russo dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un condominio a Galati, nel sud-est del paese, ferendo due persone. Un incidente che ha suscitato le proteste non solo di Bucarest, ma anche dell'Unione Europea, con la presidente della Commissione, von der Leyen, che ha detto la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha oltrepassato un altro limite.
1: Anche l'Italia ha condannato il fatto. Il ministro della Difesa Crosetto ha parlato di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata.
2: Donald Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. In caso contrario, le ostilità riprenderanno.
1: Le dichiarazioni del presidente americano arrivano mentre Teheran e Washington sembrano avere raggiunto finalmente un accordo per arrivare a un cessate il fuoco, anche se mancherebbe proprio il via libera finale del capo della Casa Bianca. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi.
2: Sarà una giornata di possibili disagi quella di oggi a causa dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base contro la guerra a Gaza, l'aumento delle spese militari, la precarietà lavorativa e il mancato adeguamento degli stipendi.
1: Lo stop coinvolgerà i settori pubblico e privato, incluso quello della scuola e dei trasporti. I lavoratori del comparto aereo si fermeranno fino alla mezzanotte di oggi, quelli delle ferrovie fino a stasera alle 21. Possibili problemi anche nel trasporto.

0: la folla
1: sul volto tuo,
2: tre crumiri di casale,
3: felicità.
4: Io e la mia migliore amica siamo a Parigi, vi ascoltiamo da qua, buongiorno. Ma non ascoltateci, ma spegnete tutto.
5: Ma no, saranno andate a vedere il tennis.
4: Il Tennessee,
5: il tennis.
4: Un altro col Tennessee.
5: A Roland Garros.
4: Ma ragazzi, ma posso dire, ma non ascoltate il vol,
5: le vol du matin.
4: Le vol du matin, ma andatevene al mare. Maurizio, se io te fossimo a Parigi adesso, sì, mano nella mano saltellando, tu con la gonna però.
6: Sì.
4: Dove andrai?

0: Addirittura credo che si tagliò e lui c'aveva il guanto sporco di sangue. Roba da male.
1: Potreste sceneggiare.
0: Roba da male.
1: Ma non potete restare semplici.
0: Stai calmo. Però Picasso disse tante frasi molto belle.
1: Tipo?
0: Tipo, per esempio, dice: quando io finisco.
1: No, in spagnolo.
0: Arco Giuda, quando termino. Quando finisco il blu, quando termino il blu, sì, uso il rosso.
1: E tira di
0: su. È bello come frase nella vita, un po' come dire quando c'è,
1: balleremo la musica.
0: Balleremo la musica che suona. Ah. Va bene, ragazzi. Maurizio, Madonna, che
1: oddio, stime,
0: guarda quanti buchi che ho nelle vene.
1: Allora,
0: di qua,
1: fermo,
0: di là.
1: C'è un messaggio.
2: Che palle, anche oggi il lodo del mattino. Meno male che è venerdì, meno male che abbiamo la pelle dell'orso. E meno male che c'è il momento elettronico di Maurizio Rossato _ Hans Frost.
0: Non lo sapeva. Comunque, volevo dire due cose.
3: Dell'orso.
0: Intanto era per dire fammi il caffè.
4: No,
0: per
4: io voglio
0: dire...
4: diventare come Rick Astley. Ti ricordi che lui portava il caffè nello studio di registrazione e poi è diventato famosissimo. Ma okay. Poi è sparito dopo due dischi.
0: Esatto. Well, give you up. Grazie Francesco, ciao. Non mi aspettavo questo gesto d'amore. Ah, ma l'amicizia, ragazzi, è tutto.
1: Ma te quando dici, Francesco, guarda, portami un caffè, è evidente che arriva.
0: Ok, che casino stamattina. Quindi stavamo dicendomi che sono ricoglionito. Guarda le braccia, pieno di prelievi, di robe. Ieri, tra l'altro, mi sono fatto anche il ho pensato, Maurizio. Quando ho fatto la risonanza, ho pensato era il momento elettronico. Vabbè, comunque, stavamo dicendo
1: che c'è il momento elettronico.
0: Ci dovete dire, ragazzi, mannaggia il cane, venerdì 29, la settimana prossima è l'ultima settimana. Dovete dirci in che cosa siete cambiati da settembre a oggi, perché sennò a noi non ci date più la spinta di tornare l'anno prossimo.
1: Oppure se avete raggiunto gli obiettivi che vi siete messi a settembre.
0: A parte che Linus ha dichiarato che deve fare dei tagli, potremmo anche non esserci comunque l'anno prossimo.

0: questa canzone meravigliosa, è sempre bella. Facciamo un po' anche di best of della musica in questi ultime, in queste ultime puntate. Maurizio, mi stavi fissando in un modo.
1: Stavo pensando a una cosa.
0: Io e te a Parigi.
1: Sì, oh, da, da, da. Era quello. No, je,
0: le... Mi metti quella che fa. Je, da, da, da,
1: Paris, da, da, da. Qual è?
2: Na, che cos'è?
0: Arco Giuda, com'è quella che fa? Je, na, orange, na, Paris. Je, na, da, da, da.
2: Na, na, na, bis del no, no. Io mi ricordo solo Apricochon.
0: Apricochon! Quella è bella. Quella me lo ricordo. Quella... Io l'ho imparato da Maurizio, che l'ho vista con uno.
2: Certo.
0: L'ho visto con una. Ti ricordi lì al bistro che gli ha detto Apricochon? E lei ha detto what?
2: Apricochon.
0: Bonsoir, bonjour, Don.
3: Ma quale Parigi, ma quale

0: braccio, tra le mie grosse e lunghe braccia. Per 20 secondi, ti faccio anche 40.
1: Bello,
2: grosse e lunghe
3: no,
2: braccia.
3: No, ma poi un bel bolognese, bello, magari anche un bello un po' paffutello.
4: Un po' di pancia, c'è.
3: Come quando è venuto a Badatuono nel programma qua a Cog. Che io ho detto, cioè, io immagino una. Ci sono queste donne che amano questi uomini un po' corpulenti, che no? Perché mio papà, che era uno messo bene così, e mia mamma mi diceva sempre: no, con la sta pancia, questo senso proprio di protezione. Vieni, dai, vieni qua da Bologna.
2: Grosse e lunghe braccia, tra l'altro,
3: pelose,
2: un po' per 20 secondi.
3: Ha detto 40.
2: Facciamo 40.
3: Che lì dopo si muove, comincia a muoversi.
2: 40 secondi sono tanti.
3: 40 secondi si muovono le cose, se ti piaci, in 40 secondi.
2: E le grosse e lunghe braccia, bello, promettono bene.
3: Bello qua, un po' come quel cartone animato, Maurizio.

0: Quando sai,
1: andremo,
0: no.
1: Quando andremo in pensione tutti e tre, sì. Vecchi, a Ibiza. Con Viola che inizierà a farsi i tatuaggi. Sì, che dirà: io mi voglio tatuare
2: su tutta la pelle, esatto. Cadente.
1: Maurizio, tu cosa? Che perversione potrei mai avere? Che l'orto. Hai avuto una vita tutta precisa, l'orto. Tutta l'orto.
2: No, da vecchio l'orto non ti puoi
1: mettere.
2: No, te
1: ti vedo più da Breaking Bad, che te ne vai dentro in una stanza a fare delle droghe sintetiche. Così.
0: Che vivendo.
1: Esatto, io invece che ho fatto quelle robe, adesso io invece però...
2: Ma che hai fatto?
1: Ma
2: che
1: ho fatto?
2: Ma che hai fatto? Ho fatto quelle robe lì.
1: Ho detto al dottore, ma niente. E quindi è una delusione. E lui mi ha detto, ah, che vita triste. Ho detto, esatto. Benvenuto. A proposito di abbracci, di bellezza e di robe belle, venerdì 29 maggio vi metto in onda una cosa che non è andata in onda ed era una delle mie preferite.
3: Cioè, io penso, una persona perché si lava la faccia la mattina? Perché? Perché aspetta l'amore, perché aspetta una parola. Tutti, una giornata senza amore, senza sensualità, appunto solo fatta di lavoro, di corsa per la carriera, per i soldi, è un po' una giornata sprecata. Cioè, ci deve sempre essere un momento in cui tu ti incanti, ti innamori di un volto, di una parola, abbracci qualcuno. Che cos'è l'abbraccio? È una stazione di rifornimento. E che cosa cerchi? Un po' di infinito, alla fine un po' di Dio, un po' di divino. E quindi, se nella nostra giornata non... l'amore è questa specie di fessura che porta il divino nella nostra carne.
4: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Tardi.
1: Dovrebbe essere domani che inizia, no? Vasco, sì. Da Rimini.
2: Sì.
1: Da Rimini.
2: Data zero.
1: Oh, data zero.
2: Tra l'altro c'era un'ascoltatrice già in bla bla car in direzione Rimini.
1: Rimini, che bello. Salutiamo Vasco che ci sta. Mette la sveglia. Certo. Mi ha detto, metto la sveglia, mi ha detto, avevo 8.50 perché mi piace sentire anche notizie.
2: È stato Califano. Questo è Califano.
1: Vedi, che volte. Mi ha detto, a volte mi piace sentire cosa dice Sessa. Boom.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizio.

0: 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Have fun with...
5: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
7: Ciao ragazzuoli, sì, domani è data zero, ma noi oggi siamo già in viaggio perché stasera c'è il sound check.
8: Per i super fan.
9: Stasera c'è la data per i fan, solo per i fan.
10: Per i fan.
9: Il sound check.

0: un metro d'altezza.
1: E festone con gli amici. Tanto devi solo star dentro, seduto, con delle birre in mano, al fresco.
0: Tanto si stava sbellicando la faccia nostra. E parte l'estate.
1: Io e il mio ragazzo stiamo andando in Francia, però non a Parigi, ma da Menton a Madeleine, l'hanno più lei in bici. Non ho capito che è.
0: No, Menton lo sai.
1: Menton c'era un posto pazzesco. Menton è appena di là della galleria.
0: Esatto, quindi da 20 miglia.
1: Una volta tu a Menton.
0: Tanto, posti pericolosi.
1: Sì, no. Comunque a Menton uscivi dalla galleria, cos'è, Bordighera, lì non so, Ventimiglia, insomma, esci di là dalla galleria, e quindi sei in Francia praticamente. Lì appena uscivi dalla galleria, girando sulla collina a sinistra proprio, c'era un signore olandese che aveva dei bungalow, aveva fatto dei bungalow con pieno di oleandro così, proprio davanti, cioè posto pazzesco, ma di quelli tipo col bagno in comune, una specie di campeggio.
0: Questo quando?
1: Quando ero ragazzino. Figa, partivavo in Madonna, c'ho delle, mamma mia.
0: Cioè, ma quindi a picco sul mare?
1: A picco sul mare, ho ancora le fotografie, pensa a te. Io e il mio amico Christian, che poi è anche il regista di Kong, che siamo rimasti a Vizio, abbiamo lavorato insieme.
0: Chi sta questo signore olandese che fino
1: a fa? No, gli hanno fatto chiudere perché poi a un certo punto era abusivo. Cioè, sono arrivati quelli lì che dicono, non c'è la lunghezza esatta, ma qui il bagno è numero...
0: Magari era pericoloso, avrà fatto una...
1: Ma sul
0: dirupo così.
1: Ma no, ma cosa vuol dire?
0: Ma poi comunque la Liguria va salvata dall'abuso.
1: Ma era di là, è ancora Liguria, di là.
0: In Francia.
1: Non lo so, comunque era un posto pazzesco. Io ci andavo in bicicletta anche.
0: Accidenti.
1: Cioè, no, da Milano. Milano andavo fino lì vicino con la bici, col treno.
0: Fino a 20 miglia.
1: Fino a 20 miglia col treno. Sì. E poi facevo l'ultimo pezzo in bici.
0: Facendo finta d'aver fatto
1: tu.
0: La Milano-Sanremo.
1: I miei amici di Brescia e di Verona. Pensa che gente, con i Cilum. Quello faceva i carciofi. Figo, l'altro portava l'aro. Poi io
0: non sarete neanche mai andate al mare.
1: Ai tempi, quegli anni lì, io stavo con una modella spagnola.
0: Ma quando mai?
1: No, davvero, una modella.
0: Ancora tempi lì, che vuol dire, scusa? Localizza
1: 30 anni?
0: Avevi non, 30 anni?
1: Avevo tre, c'era un programma, no, quello aveva 20 anni. Vabbè, comunque stavo, ma che anni, che tuffi. Tutti i miei amici tatuati con i tribali,
0: certo.
1: Vecchi di me.
0: Anche le donne.
1: Che vecchi che siamo. Che quattro di noi sono scassati sugli scogli. Colpa nostra.
0: Allora, qui parrebbe, Maurizio.
2: Allora, ho un paio di annunci da fare.
0: Vai.
2: Innanzitutto,
1: oggi non vai a fare weekend con Francesco Fraser and Fraser.
2: Appunto, saremo a Party Like a DJ con Divino sabato 6 giugno alle 17:45 al DJ Caffè. Vi aspettiamo.
0: Accorrete numerosi.
1: Cos'è
0: il DJ Caffè? Nulla,
1: cos'è il DJ Caffè, Maurizio?
2: DJ
1: spiegami
2: Caffè.
1: Un attimo.
2: Spiega, Viola, che cos'è
0: DJ Caffè? È un'altra area, nuova area.
1: Ma dove?
0: Te non c'entri, non ti preoccupare.
1: Ho capito, ma dove?
0: Alla festa della radio in Parco Sempione, quindi ci sarà casa DJ, dove diciamo c'è la musica, l'animazione,
1: tutto,
0: eccetera, il palco principale degli spettacoli della sera all'Arco della Pace, ma poi c'è anche il DJ Caffè, che è il posto
1: più
0: delle chiacchiere.
1: Delle chiacchiere,
0: no? È più tranquillo.
1: Mandatemela
0: a fanculo.
1: No, no, ma io non ho capito, ma non è sto weekend che vai via con Francesco?
2: Ma dove?
0: Ma no, che state dicendo?
2: Quello di Party Like a DJ.
1: Ma mai detto devo promuovere?
0: Sì,
2: questo. Vabbè. E poi attenzione, il penultimo momento elettronico di sempre.
1: Ah, perché
0: sempre.
1: Weekend prossimo è la nostra ultima settimana e poi non tornerà più.
2: Basta, non torna più il momento elettronico. Tra i tagli fatti c'è anche il momento elettronico.
1: Qua ho tagliato questo virus.
0: Perché costava tantissimo.
2: Costa troppo.
1: Chissà se c'è il problema.
2: Godetevi gli ultimi momenti elettronici.
1: Godetemela. Uscirà un DVD

Gli ultimi sondaggi dicono che il momento elettronico è il momento più ascoltato di Radio DJ.

0: Cosa mi avete messo adesso?
1: Ma
2: vai apposta, lo fai, eh?
0: Mamma mia, è Parigi, poi no, Filadelfia.
3: Ma poi questo c'era i malati, cioè,
0: mamma mia.
3: Tom Hanks.
0: Tom Hanks pallido. Mamma mia. Vai Maurizio, potevi scegliere un'altra.

0: sui cracker buone.
1: Sì.
0: Sulle cialde quelle lì, un po' di riso.
2: No,
0: di,
2: brand.
0: Di mais. Oh, na, na, na, na. Allora, vuoi mettere un vocale?
3: Ok, sì. Ok, è promosso, Maurizio è promosso anche stavolta. Chapeau.
1: Chapeau.
3: Mi levo il cappello, anche se non ce l'ho, mi levo maglietta e pantaloni.
0: Petto nudo ovunque. Comunque Maurizio, effettivamente la settimana prossima, l'ultima settimana, l'ultimo momento elettronico tornerà, non farci passare l'estate in ASI.
1: No, ho detto di no.
0: Intanto dobbiamo fare ancora l'incontro per il programma. Intanto prendiamo la scatola, pensiamo alla scatola. Bisogna andare su a parlare con l'amministratore.
2: Ma
0: lì,
2: quando mai?
0: Ma qua ho sentito parlare di tagli. Sì. Ho letto un articolo su un giornale dove c'era scritto che i primi due tagli. L'avete letto?
2: No.
0: Sì, io no. C'era scritto Fabio Volo e Cattelan.
1: Sì,
0: Maurizio, sono gli ultimi, l'uniche due dirette che fai. Tu l'anno prossimo devi fare.
2: E forse chiudono Fabio Volo e Cattelan per liberarsi di Maurizio Rossato.
1: È il momento elettronico.
2: Pensa a te che

0: Bene ragazzi, vi auguriamo.
1: Maurizio, io lo voglio il momento elettronico, raccogliamo le firme.
2: Bene, bene.
1: Io ci sarò alla festa di Radio DJ, vengo apposta da Roma. E così faccio raccolta firme perché non interrompiate il momento elettronico.
0: Allora, da che so io non è che frequento tanto il gossip della radio, però da che so io, per una questione di costi, o Aldo Rock o il momento elettronico.
3: Sì. Entrambi no, costano troppo. Comunque lo sai chi è che si diverte questo weekend?
4: Io domani vado alla piscina, ragazzi. 4 metri per 2. Un metro di altezza, vedi? In giardino. E parte l'estate.
5: Ma di questo vi racconteremo la
0: prossima. Rock and roll! Buon weekend lungo!
6: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai Meclon Lenex?

0: 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è solo Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: È di nuovo il momento delle notizie. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, commenta quanto accaduto nella notte in Romania, dove uno dei droni lanciati da Mosca contro l'Ucraina ha colpito un condominio a Galati, vicino al confine, ferendo due persone.
1: La NATO, di cui Bucarest fa parte, condanna quella che definisce una mossa sconsiderata. Per l'alto rappresentante dell'Unione, Kaya Kallas, si tratta di un'evidente violazione dello spazio europeo. La Romania ha convocato l'ambasciatore russo, così come la Francia. Il ministro della difesa Crosetto parla di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata.
2: Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 ci sono state più volte incursioni di droni in Romania, ma questa è la prima volta che uno si schianta contro un edificio residenziale.
1: Restiamo all'estero. Il vicepresidente americano Vance ha confermato che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Donald Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi.
2: Possibili disagi per lo sciopero generale proclamato per oggi dai sindacati di

0: base. Lo stop coinvolgerà i settori pubblico e privato, inclusi quelli di scuola, sanità e trasporti. Si registrano al momento numerosi ritardi nel traffico ferroviario.
1: A Milano lo stop dei mezzi pubblici durerà fino alle 15 e riprenderà poi dalle 18 fino alla fine del servizio. Le linee 2 e 3 della metropolitana sono aperte solo parzialmente. A Roma lo sciopero del trasporto pubblico locale resterà in vigore fino alle 17, poi dalle 20 al termine del servizio. I disagi potrebbero essere acuiti dai cortei previsti in diverse città italiane.
0: E a proposito di disagi,

0: Alcuni filmati hanno mostrato l'accensione dei motori e un'enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito di lancio. Nessuno è rimasto ferito.
1: L'azienda aerospaziale di Bezos, il patron di Amazon, punta a collocare 48 satelliti nell'orbita terrestre bassa per espandere le capacità di banda larga del colosso del commercio online.
0: Ora il calcio. Stasera si conoscerà l'ultima squadra promossa in Serie A, che verrà decisa dalla finale di ritorno dei play-off Monza-Catanzaro, in programma alle 20. I Brianzoli sono a un passo dal traguardo dopo il successo per 2-0 in Calabria.
1: MotoGP, al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Al Mugello alle 10.40 le prime prove libere, alle 15 le prequalifiche.
0: Passiamo al ciclismo. Al Giro d'Italia il giorno del tappone alpino da Feltre ad Alleghe di 151 km con 6 vette da scalare e 5.000 metri di dislivello. Occhi puntati sulla maglia rosa, il danese Vingegaard che cerca l'impresa.
1: Infine il basket, al via le semifinali dei play-off. Si comincia stasera con la gara 1 tra Brescia e Milano, domani la sfida tra Bologna e Venezia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessa e Stefania Salardi, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
13: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca,

0: buona domenica.
1: Papà, buona domenica.
2: Papà,
1: dice.
2: Buona domenica, certo. Detto papà, non ha detto nonno. Poi mi sembrava veramente cattivo partire così.
1: Guarda, un bel ricordo di quando ci è venuto a trovare subito dopo Sanremo. Peraltro un ricordo che si potrà rinnovare sabato prossimo, visto che sarà fra i tanti protagonisti del sabato sera Party Like a DJ. Me lo ricordo soprattutto come un ragazzo molto educato. E questo buona domenica, al momento di congedarsi oggi, che è venerdì,
2: è perfetto,
1: si porta avanti.
2: Potevi dire buon ponte, caro Saif.
1: Che poi questa cosa del buon qualcosa a volte si attorciglia un pochino, no? Perché buona domenica ci sta, però a volte a me capita di dire buona domenica di sabato.
2: No, certo. Beh, però
1: mi scappa un po', no?
2: È premuroso da parte tua, Carolinus.
1: Sì, però è sbagliato.
2: Sì. Comunque l'educazione di Saif verrà sicuramente dai genitori. Io ho conosciuto la mamma. Io spero, Linus, che Saif venga con la mamma a Party Like a DJ sabato, perché la mamma è una persona adorabile. Proprio.
1: Tu conosci tutte le mamme dei cantanti.
2: Sì, ma sei perché io sono la mamma. Ma è ovvio, ma Linus, perché anche tu sei tua madre.
1: No, io sono la nonna, l'hai detto tu prima, e io sono orgoglioso di questo, di questa definizione. Buongiorno amici, è venerdì, è il 29 di maggio, questa è Radio DJ, siamo pronti per l'ultima puntata prima del ponte. E volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, che tutto questo ve l'ho appena detto lo zio Dindo. Puoi partire con la sigla. Ora ho anche una conoscenza approfondita con tuo nipote.
1: Secondo me questa è la vendetta di mio nipote.
2: Certo, certo.
1: Appunto c'è la bambina nel tombino.
2: Sì.
1: E Ambrogino.
2: Sì. Certo.
1: Che è stato chiamato Ambrogino per colpa di quello stronzo di mio fratello.
2: Certo, che faceva Ambrogino.
1: Che faceva Ambrogino a... cosa che era? Viva Radio DJ.
2: Viva Radio DJ.
1: Quando mia mamma, mia sorella, insomma, era in procinto di partorire, come lo chiamo? Dai, chiamo l'Ambrogino.
2: Chiamato Ambrogino, sì.
1: Bello.

0: pedata, eh?
1: Buona pedata, si fa anche buona
0: quando
1: pedata.
0: Sei davanti a casa tua o davanti a una casa di qualcuno, prima di partire con i tuoi amici, passa un tuo amico con la macchina, si ferma, fa due chiacchiere, poi va via. Buona pedalata,
1: O anche come l'altra canzone che mettiamo noi, buon vento se stai
0: buon
1: uscendo.
0: Buon vento, sì, però no? Devi già avere una barca a vela.
1: Una barca a vela, cioè
0: se vai con lo yacht non
1: va. No. Però dopo, quando sentirai Guido Meda, buttagli lì un buon vento.
0: Sì,
1: così,
0: perché lui
1: è velista.
0: Beh, lo sentiamo tra poco, no? Perché
1: esatto.
0: Stamattina è il venerdì del Mugello, il weekend dei motori, delle due ruote. Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Chiedo ad Alex e chiedo anche a Matteo, siete pronti a coadiuvarci?
2: Sì.
0: Perché se voi non ci coadiuvate, come dice la sigla, chissà se le ragazze di là ci coadiuveranno bene.
1: Molto.
0: O sono già distratte da altre cose adesso.
2: Sono concentrate sul programma.
0: Sì, con la testa bassa.
1: Testa bassa, pedalare. Sara Foresti, come Fonzi in Happy Days, ha dato dei pugni alla non al jukebox, come faceva Fonzi, ma alla macchinetta delle merendine, per avere qualcosa di buono.
0: Ed è uscito qualcosa.
1: Una bestemmia, è uscita una bestemmia perché non c'era niente di buono.
0: Vabbè. Oh, alla fine è arrivato l'idraulico. Abbiamo scherzato per due giorni su questa cosa. Porca miseria, se è arrivato l'idraulico.
1: Potente, ecco, per chi ci ascolta da Caltanissetta, noi trasmettiamo da Milano e ieri su Milano si è abbattuto un temporalone.
0: Su tutto il nord Italia,
1: anche
0: quantomeno su tutta la Lombardia.
1: Anche Firenze.
2: È arrivato con una velocità alle 5:30, tutto normale, un bel cielo.
0: Beh, però era bello
2: alle
0: buio, 6
2: tutto nero. E alle 6:30 i tuoni. Ma tuoni che sembrava che tirassero per terra le
1: sembrava
2: stoviglie.
1: Di stare al confine tra la Romania e l'Ucraina, come abbiamo appena sentito dal notiziario.
0: Per fortuna senza vittime. Anche a voi è successo che in casa aumentasse ulteriormente il tasso di umidità e il caldo, mentre fuori invece era bello fresco.
1: Sì, e

0: Proprio con dei mezzi pubblici.
1: Con la speranza. Io
2: anch'io parto
1: io
2: con la speranza oggi alle 18.40.
1: Cioè, proprio con la speranza e la provvidenza.
2: Bravissimo.
0: Ma il tuo treno è fra quelli garantiti?
1: Non è verde, purtroppo. Il mio
2: ah,
1: treno.
2: Ah, non è verde, è rosso?
1: Non è niente.
2: Non
0: quindi
2: è niente.
0: A che ora sarebbe?
1: Il primo pomeriggio, intorno all'una.
0: E tu cosa fai? Ti presenti
1: io
0: lì?
1: Io mi presento. All'inizio faccio il matto.
0: Il matto di speranza.
2: Bravo.
0: Speriamo.

0: tirato il sasso e un po' nascosto la mano. Cioè, nel senso che ho un po' di pudore ogni tanto quando gli abbinamenti musicali con gli argomenti sono un po' forzati o sono un po', peggio ancora, scontati. Come, che ne so, un cibo all'esse lunga.
1: Sì.
0: Ho messo questa canzone che si intitola Under the Bridge perché siamo in pieno ponte.
1: Eh certo, perché oggi parte il ponte. Parte il ponte.
0: Però è talmente banale come accostamento che sì, non ho avuto il coraggio di dirlo prima. Lo dico adesso che la canzone è finita e comunque era talmente bella che ne valeva la pena.
1: Assolutamente.
0: Red Hot Chili Peppers, di cui mi segnalano, non ho ancora avuto il coraggio di vederlo, un bellissimo...
1: Sì.
0: Tu l'hai visto?
1: L'ho visto un po'.
0: Ma te, tu non, a te non ti piacciono Pisolo. Loro?
1: No, abbastanza
0: Pisolo, cioè Pisolo. Il 90% delle cose non le vede perché dorme. Pisolo, come puoi Pisolo. Giudicare?
1: No, no, sì, non è male. Non è male, però è la solita roba con la loro intervista, certo. In cui sono seduti con una bella luce posata bene. Poi immagini di repertorio, se lo vedi in italiano.
0: Sembra l'intervista di De Gregori che ha fatto molto scalpore.
1: Quella roba lì.
0: Perché lui dice: io non voglio fare quelle cose lì, che c'è il cantante seduto che gli chiedono un paio di cose, poi dopo gli amici che raccontano. Ma che
1: eravamo un gruppo di ragazzi di Los Angeles, ci trovavamo quella roba lì,
0: quella roba lì.
1: Però
0: vabbè, se loro hanno avuto un ruolo importante della tua adolescenza, eri già grande.
1: No, ero già grande. L'ambizione è quella di fare questo tipo di prodotto e che piaccia a più persone.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Comunque buona visione.
1: Buona visione. Augura buon tutto.
0: Laura, lavoro in un supermercato e sento spesso i clienti augurarsi buona spesa.
1: Buona spesa. Quando se lo dice incontrano... la Clerici, credici. Beh, buona spesa lo dice Antonella Clerici per l'MD, ragazzi.
0: State attenti a quello che mettete nel cestino, perché a volte magari comprate delle cose inutili e non comprate le cose importanti. Poi cosa succede? Che magari state facendo qualcosa di molto importante e non avete mangiato quella cosa lì che vi sarebbe servita in quel momento. Tutto un giro di parole per arrivare a dire: cosa avrà avuto Sinner ieri? Cosa gli sarà mancato? Cioè, lui ha un'equipe, ma un'equipe vera, grossa, seria, che lavora per lui sotto ogni punto di vista. Ci sono quelli che si occupano del marketing, che credono siano in 200 o 300 a giudicare dei risultati che portano. Quelli che lavorano sulla parte tecnica, no? Che affinano i colpi. Lui ogni stagione si presenta con qualcosa di nuovo. Quest'anno è diventato più aggressivo nelle battute.
2: La collezione primavera-estate, l'autunno-inverno dei colpi.
1: Collezione. Ok. No, perché alla colazione ci arriveremo, immagino. No,
0: no, e poi, cioè, appunto, tutta la parte tecnica, i fisioterapisti e l'alimentazione. Ieri, secondo me, a lui gli è mancato qualcosa.
2: Ha detto che è tanto stress,
0: strano,
2: che non riesce più a dissipare.
1: Esatto. Ma non è che magari lui è talmente concentrato, focalizzato, che ok, sto concentrato su cosa, e non si è accorto che faceva caldo. Magari non ha bevuto. Non lo
0: si
1: so.
0: Si è accorto.
2: No, ma ha detto che
1: non
2: caldo.
1: Lo so.
0: A parte il fatto che gliel'avranno detto tutti che
1: ma
0: faceva
1: caldo.
0: Ma non
1: lo caldo. So. Cioè, mi sembra uno
0: lui
1: che...
0: ha detto che ha provato più caldo in Australia e in California. Un torneo di un mese fa.
2: A Indian Wells. È morto
0: faceva,
2: di caldo.
0: Faceva molto molto caldo. Pare che ieri facesse caldo a Parigi, ma non il caldo che c'era per esempio in Italia. Probabilmente la pressione, come se lui fosse tutto il giorno in un frullatore, in uno spremiagrume. Questa è la sveglia.
1: È lo spremiagrume, e lui è spremuto.
0: Pronto, buongiorno, è la sveglia.
1: Sì, brutta roba.
0: Però c'è un rimedio, aspetta, l'equipe medica ha trovato una soluzione.
1: L'uovo sbattuto, cos'è questo?
2: Uno zabaione. Sì, con un po' di zucchero.
0: Zabaione alla fine cos'è? Rosso dell'uovo e zucchero.
1: Sì, quella roba lì, sì.
0: Ti fa, eh?
1: E anche caffè, già giusto.
0: Mira, bomba.
1: Io lo vorrei adesso, perché ieri sera con tuo nipote Ambrogio ho bevuto qualche gin tonic di troppo.
0: E non si tira indietro il nipote Ambrogio,
1: No, il nipote Ambrogio, io devo dire
0: che è spericolato.
1: Tutto mi aspettavo dalla vita, tranne che appoggiato al bancone di un bar col nipote Ambrogio. Devo dire di sì.
0: No, comunque veramente fa tante cose.
1: Fa tantissime cose, proprio gli è scesa la catena. La domanda è: come se fossimo a training center, è mai successo? Per esempio, ti è mai successo?
0: A me succede a volte che mentre sto pedalando, magari siamo fuori da 2 ore, a un certo punto proprio capisco che non ho più energia, però mi fermo, prendo un gel e poi riparto. A loro non dovrebbe succedere perché sono programmati, però secondo me non è soltanto l'alimentazione, è proprio una questione di dell'insieme. No, stamattina mi sono letto tutte le varie interviste.
1: E non se ne viene a capo però.
0: Non se ne viene a capo perché è abbastanza insolita come cosa. Però se vai a guardare il suo che ne so, il suo ruolino di marcia, sulla sua agenda, mettiamo la sua agenda dal primo di gennaio ad oggi, avrà avuto un giorno, due sì. giorni forse in cui non ha fatto niente? Perché comunque tutti i giorni si allena, quasi tutti i giorni c'è un torneo, tra un torneo e l'altro passa una settimana, in quella settimana devi fare la pubblicità per sì. un nuovo sponsor,
1: per
0: presenziare
2: poi
0: qualche
2: c'ha pure
0: altro evento,
2: una vita privata con una signora fidanzata che evidentemente
0: che tu dici, certo. tu dici mica la potrai lasciare lì
2: capito,
0: a dormire tutto
2: quella
0: il giorno,
2: se la trascuri poi
0: no?
2: se ne va.
0: Alla fine la medicina migliore probabilmente è veramente una piccola vacanza.
1: Riposo.
0: Io credo.
1: Riposo,
0: sì.
1: riposo.
0: Tanto
1: no,
0: più che, come dire, di vantaggio in classifica ne ha talmente tanto che non è un problema. E poi credo che sia bello che per una volta non abbia vinto. E credo che sia bello che non abbia vinto ancora a Parigi. Perché il fatto che ti rimanga qualcosa da conquistare,
1: ho idea, ti faccio un disegnino dei bonifici. Però ma non è
0: pubblicità
1: che
0: e tra poco ci colleghiamo col Mugello.
1: Yeah.

porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village, il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti.

0: Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Pioggia di fatture da Saturno.
9: Fatture processate.
8: Pratiche nebulose.
9: Già chiuse.
10: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
11: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di

0: e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
8: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. UG.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
14: Have fun with Fiat, l'estate italiana.

0: auguri, felicitazioni.
1: Dante, evviva, evviva, evviva, buon vento, così buttato a caso.
0: Buon vento, buon vento. In bocca al lupo.
1: Tutto, tutto.
0: Lupo, viva il lupo.
2: Senti, c'è la sensazione che ci sia, come dire, un grande evento in questo fine settimana. È tornato l'entusiasmo al Mugello?
0: Sì, è tornato, sono tutti qui per, diciamo, Nicola e la Manu.
1: No, no. Senti, no, prima di addentrarci nell'argomento MotoGP, cosa
0: però
1: si...
0: devo rispondere a Linus.
1: Ah, sì, sì, sì, certo.
2: È tornato l'entusiasmo.
1: È tornato l'entusiasmo e voglio sapere cosa si dice a un pilota se si dice in bocca al lupo, break a leg, non lo so, cosa dite voi? Niente.
0: Break a leg?
1: Non lo so.
2: Break a leg è americano.
0: A un pilota,
2: sì.
0: Break a leg.
1: No, è meglio di no. Meglio di no. Ma che ne so io, sai, suerte, mucha, allora, suerte, che ne so.
0: Io ho imparato che qualunque cosa tu gli dica dipende dalle cabale che hanno, perché certo, se l'ultima volta che gli hanno detto in bocca al lupo, sì, dopo certo, è andata male. Allora io personalmente, oh, divertiti,
1: bravo, bravo, mi sembra mi sembra buono,
0: mi sembra carino, no?
1: Sì, giusto, cioè, giusto, giusto,
2: giusto. Quindi ecco, tanto entusiasmo, Guido, tanto, tanta gente che sta arrivando.
0: Linus, te lo dico più domenica, nel okay, senso che oggi c'è okay, stato un temporale pazzesco stanotte, le previsioni per ieri per oggi erano brutte, secondo me se arriva tanta gente oggi, no, oggi no, cioè, un po', cioè ci sono i camper, quelli dei degli, come si dice, gli
2: irriducibili, sì, gli irriducibili,
1: invasati, chiamiamoli con loro, gli invasati,
0: quelli che vengono, gli, oh, irriducibili, invasati, sì, appassionati, sì.
2: Invasato non va bene perché sembra
1: un carburatore, bravo,
0: esatto. quelli ci sono, poi sulla massa veramente direi che i conti li facciamo domani,
2: domenica, domani, domenica, sì.
0: Non ti ho dato una risposta, ma è, no, è un po' come dire che stamattina, no, sono,
2: no,
0: un po',
2: no, no, no, però l'attesa è insomma importante, no? Abbiamo le moto, sì, italiane, molti piloti italiani, peraltro il fatto che Marc Marquez torni, a parte il fatto che non è ancora sicuro che gareggi, giusto, perché soltanto più tardi i commissari diranno se è idoneo a gareggiare o meno, è giusto così?
0: Diciamo che non del tutto, nel senso che i medici gli hanno dato l'ok per, sì, correre, il limite ce l'ha lui. Lui, ah, l'ha, okay, detto ieri, io ho una spalla e un piede operati. Il piede, ma proprio detto così, il piede chi se ne frega, era già pronto, addirittura avrei potuto correre con la frattura in Catalunya una settimana fa, quindi due settimane fa, quindi no problema. Lui dice la spalla dove mi hanno tolto questa vite che interferiva col nervo, io non lo so,
2: certo,
0: è tutto a posto,
2: la cicatrice
0: non
2: è ancora
0: in moto,
2: fresca, certo. Ma, sì, ma gli stivali dei piloti sono un po' tipo le scarpe antinfortunistica, cioè dentro hanno una protezione di metallo, che tu sappia?
0: No, diciamo che sono fatte in materiale plasticamente forte che si rompe. Secondo me quello che è miracoloso, e non ci sarà nemmeno lui, è Zarco, che ha infilato la gamba nella ruota di Bagnaia, è lì probabilmente con, diciamo, gli equipaggiamenti di 20 anni fa si spezzava la gamba, invece se l'è cavata con, sembra poco, è tanto poco, scegliete voi, con i legamenti del ginocchio rotto,
2: certo, okay, per la torsione evidentemente. Senti, è una pista Aprilia o Ducati questa?
0: Questa qui è una Aprilia tutte e due, ma secondo me in questo momento un po' più Ducati. Al di là ci ha fatto più chilometri in un momento in cui ha molto bisogno di riscatto. Bagnaia dovrebbe avere l'extra boost dal fatto di essere in casa, che funziona di norma su Marquez, sospendiamo il giudizio, arriviamo da una gara vinta da Di Gian Antonio, peraltro è clamoroso, ecco, questa è un retroscena che vi voglio svelare. Vi ricorderete l'ultima gara, sono caduti, hanno fatto tre partenze, era un,
2: sì,
0: disastro,
2: sì, un disastro, sì.
0: I piloti partivano anche psicologicamente agitati, infastiditi.
2: Beh, Di Gian Antonio era stato tirato giù dai pezzi della moto,
0: bravo,
2: del fratello di Marquez.
0: Di Gian Antonio si è preso la forcella di Alex Marquez con la ruota attaccata Forza contro la moto, è cascato, ma soprattutto ha corso e vinto, lui non l'ha detto, ma poi io il suo dito l'ho visto, con un dito della mano sinistra, vabbè, no, è splatter, non,
1: steccato, quindi, no,
0: di risparmio distrutto, di descriverlo,
1: no, per carità,
0: però ha vinto con quella mano lì,
1: aiuto,
0: quanto d'ora
1: aiuto
0: dopo essersi fatto quella roba lì, a quel dito lì, lui ha vinto, quindi straordinario, e lui sta guidando veramente molto bene, per cui c'è molta attenzione, molto hype sugli,
1: senti,
0: sugli italiani.
1: Guido, qua, io ti volevo chiedere una cosa generale, così, perché, sì, non posso non notare che la MotoGP, le moto in generale, sono una faccenda tra Italia e Spagna, più o meno, detta male.
0: Vero, vero, verissimo.
1: Ok, benissimo, benissimo, ma perché gli spagnoli non fanno le motociclette?
0: Le hanno fatte, non
2: c'era,
0: hanno avuto
2: c'era la derby una volta, no?
0: C'era la derby,
1: cioè fanno il software, ma

0: non fanno l'hardware, cioè non
1: c'era,
0: c'è capito.
1: È vero.
0: È un po' così.
1: C'era la Boltaco, c'era la Montesa, però non sono mai stati clamorosamente bravi come noi o come lo sono stati gli inglesi, come certamente lo sono stati.
0: Ti è piaciuta questa domanda, Guido?
1: Sì,
0: è di Linus.
1: Ma magari il fatto che non ti so rispondere, ecco.
0: È di Linus la domanda, perché io gli ho detto: ma praticamente, scusa Linus, sono italiani e spagnoli, noi che stiamo qua a fare? Però in realtà è appassionante.
2: Beh, ai tempi di Giacomo Agostini c'era la Derby che correva, certo, nella, certo, velocità, certo, oltre, sì, alle Porto da Trial. Poi hanno smesso.
1: Ha detto che non fanno neanche le Lamborghini, le Ferrari, le Maserati, le Alfa Romeo.
0: Bravo. Cioè, we are the champions.
1: We are the champions, my friend.
2: Non hanno una Motorland.
0: Non hanno una Motorland, esatto.
1: Dove la fai? A Saragozza.
0: Bravissimo, invece no, l'Emilia
2: Guido,
0: Romagna.
2: Mi viene da farti un augurio, divertiti.
1: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro.
0: E poi buon vento per il tempo libero. Buon
1: vento. Mi piace.

0: ricordi. Golden Years, David Bowie. Siamo un po' a fine stagione, sia per il campionato di calcio, sia per, che ne so, anche le stagioni televisive.
1: Non è finito già il campionato?
0: Sì,
2: il campionato
0: sì,
2: no, è abbastanza
0: c'è la finale
2: finito
0: di domani Champions, c'è la Champions
2: domani c'è proprio gli Avengers del calcio, no?
0: Sì,
2: o Avengers.
0: Che però non sono italiani, non quindi sono ci riguarda fin-

0: di che, insomma, però vale sempre la pena, almeno per me, perché spesso le colonne sonore sono molto belle e questa canzone ieri sera
1: mi è tornata
0: in mente perché era dentro appunto questa cosa, okay, che ho visto,
1: okay.
0: Golden Years era David Bowie, giusto per quelli che magari non se lo ricordavano o non lo sapevano.
1: Ricordiamo che Golden Years è anche un artista italiano, produttore di Fulminacci, e Fulminacci giustamente anche giovane, Filippo, non sapeva che Golden Years...
0: Quanti anni ha Fulminacci? Mi pare 28,
1: sì,
0: tipo,
1: una roba,
0: quindi
1: così.
0: È tipo del 98,
1: sì,
0: una roba,
1: sì,
0: di questo,
1: sì,
0: genere,
1: sì.
0: Questa canzone era del 75.
1: Insomma, c'ha 51 anni. Sì,
0: sì. Forse il papà, però.
1: Il papà di Filippo lo sa. Brava
0: papaveri
1: persona.
0: E papere.
1: Esatto.
0: Allora, fra i tanti messaggi che sono arrivati, riferiti insomma al blackout di Sinner di ieri, secondo me il più corretto è questo, che non dice niente di completamente nuovo, però lo mette insieme gli elementi in una maniera che secondo me è inconfutabile. Sinner gioca tutti i tornei e arriva praticamente sempre in fondo, cioè dall'inizio fino alla finale, tutte le settimane. Qualche giro a vuoto fisico è normale, gli altri tennisti che fanno come lui tutti i tornei...
2: E si fermano prima,
0: si fermano
2: più
0: prima,
2: tempo
0: dal
2: per recuperare.
0: Primo turno, al secondo turno, al terzo turno, sono tutti giorni in meno di lavoro e tempo in più per recuperare. Quindi probabilmente la spiegazione è questa.
1: Sì,
0: poi magari
1: vabbè,
0: gli altri hanno anche meno sponsor da accontentare.
1: Sì,
2: e le
1: televendite
2: poi... pure.
1: Ma che televendite? Non
2: è quello, è uno sport.
1: Ma come, non è che le
0: televendite?
1: Fa lo spot pubblicitario, però attenzione, dice chi tratta questa roba. Il talent, cioè Jannik Sinner, può venire dalle ore 10 alle ore 11 e 15.
2: C'è da dire che chi si occupa della sceneggiatura risparmia sullo sforzo, perché Sinner può dire soltanto... E lo uso anch'io.
1: Fine. Certo, ovvio.
2: Cioè, tutto il grosso viene detto prima, voce fuori campo.
1: Ma il fatto che dica solo "e lo uso anch'io" è perché probabilmente, non lo so,
0: così è stato definito.
1: Dicono può stare
0: al massimo
1: set un'ora, fine.
2: E poi,
1: e se hai un'ora non è che gli fai fare una scena.
2: Dove storia,
0: l'anno scorso
2: fatto
0: avevano
2: venire.
0: Fatto il conto di quanti sponsor avesse, no? Mi pare una dozzina, qualcosa di questo genere. Piccolo suggerimento per l'agenzia di Sinner, che sicuramente non ne ha bisogno. Perché invece che averne 12 medio grandi non ne avete solo 3? Molto grandi,
1: no,
0: e lavorate un po',
1: diciamo,
0: di meno,
1: che
2: perché bisogna differenziare. Invece il mio consiglio a Sinner: arraffa quanto può, perché la vita è un attimo.
0: Ti fai dare più soldi da quelli grandi, e quindi non hai bisogno di quello.
1: Il migliore, la migliore crema, è tutto migliore.
0: Ciao ragazzi, ho avvisato la mamma di Safe dicendole che sarebbe bello se alla festa venisse anche lei, era molto contenta.
1: Guarda,
0: grazie Monica da Camogli che ha fatto da intermediario. Buongiorno, per osmosi siete appena scesi dalla nave da crociera Costa Smeralda, una tristezza infinita, e per giunta arrivate a Civitavecchia dove sta piovendo. Non per Civitavecchia la tristezza,
1: e nemmeno per la Costa Smeralda,
0: no,
1: perché
0: la tristezza è perché è finita la crociera, e in più sta anche piovendo,
2: cioè, proprio finita.
3: Da un po' di

0: In effetti Alfa Romeo è uno degli sponsor di Sidler.
1: Dei 12.
0: È uno dei 12, che in realtà sono 13, però
1: sì,
0: vediamo.
1: Rischiano di essere pure 14,
0: può
1: secondo
0: essere,
1: me.
0: Può insomma. Essere, sì.
1: Te l'ho
0: sì,
1: detto,
0: sì.
1: Solo 3.
0: È difficile però, solo 3 è difficile. Come fai a tagliarli
1: quelli
0: fuori?
1: Quando io dico 3 grossi ce li ha già, senza fare nomi. Con gli altri, insomma, con questo mi compro il divano, con questo mi compro la casa, con questo mi compro la Porsche.
0: No,
1: o l'Audi.
0: No.
1: Non vedo macchine. Ah no, c'è Alfa
0: sì,
1: Romeo.
0: Sì, c'è Alfa Romeo, l'ho appena detto, Alfa Romeo. Alfa!
1: Siamo coperti su tutti,
0: su tutti i fronti.
2: Sì, tutti i generi proprio.
1: Però non c'ha una radio.
0: Non c'ha una radio, ma lasciala stare.
1: Guarda Yannick, se ci dai dei soldi, secondo me, perché purtroppo perché noi non siamo in grado di dartene.
0: Noi non abbiamo qua.
1: Se ci dai dei soldi, ti diamo il permesso di mettere l'adesivo sulla racchetta.
0: E allora ti attacchi a cazzo. Scusami, ma
1: è la prima volta che vieni in Valposteria, ti faccio vedere io.
0: Esattamente. Ecco.
1: Vabbè, no, attraverso Lorenzo volevo salutare il suo meccanico di fiducia, Gus, mi ha salvato la vita.
0: Il meccanico di biciclette.
1: Sì. Sì, Augusto, detto Gus, che ha un bellissimo negozio di biciclette a Forlì ed è un bravissimo meccanico pure. E, quando ho fatto con Frank da Riccione a Viareggio, avevo un problema alla bicicletta. Praticamente il freno davanti era rimasto chiuso e mi toccava il disco. Allora tu non puoi immaginare il rumore che faceva. Mi affiancavano gli altri ciclisti e mi dicevano: uè, bella compagnia che c'hai, bella colonna sonora.
0: Una ferraglia continua.
1: Terribile. Allora ci siamo fermati, il negozio era chiuso, l'abbiamo chiamato e alla fine ci ha mandato un santo che me l'ha sistemata. Grande Gus,
3: sto aspettando un momento importante che dovrebbe arrivare adesso, perché Augusto Baldoni, il grande costruttore di bici, amico di mille viaggi e di mille avventure, mi ha detto che sarebbe venuto. Chissà se arriva, io lo sto aspettando, dovrebbe arrivare da un momento all'altro.
1: Eccolo qua.
0: E poi è arrivato.
2: È arrivato, ha portato una bella bicicletta, okay, perfetto, c'è stato il lieto fine.
0: Benissimo, i rumorini sono quelle cose che noi, diciamo, uomini, non so se anche le ragazze se ne accorgono. Al di là della bici, ci sono anche dei rumorini nell'automobile.
1: Ma
0: non
1: anche
0: so,
1: nella Vespa.
0: Anche nella Vespa. Tipo nell'automobile il finestrino che non chiude proprio perfettamente.
1: Beh, però quello magari non l'hai chiuso tutto.
0: No, magari è una
2: ti assicuro
0: cosa
2: che in determinate macchine ci sono gli spifferi.
0: Gli spifferi, una cosa
1: senza bracciolo in particolare.
2: No, quelle senza bracciolo non avevano spifferi.
0: Ragazzi, io vivo con due donne, diciamo, ormai anche la piccola è una donna.
1: Sì.
0: Ma voi non lo sentite? No. Cioè, e io sono sicuro di quello, nel senso che quando la macchina, capito, l'uomo, la proseguimento del
1: proprio
0: pene.
1: Io sono molto orgoglioso perché la mia Vespa faceva un rumore strano davanti e ho chiamato i tecnici e gli ho detto: secondo me c'è un problema di sospensione, secondo me c'è qualcosa che non va, perché sento cloc cloc cloc nella sospensione davanti.
0: Beccato.
1: È da cambiare l'ammortizzatore.
0: Beccato, vedi.
1: A 20 anni è la mia Vespa, per cui ci sta.
0: Certo.
1: C'è la possibilità che dall'anno prossimo io non la possa più usare a Milano perché c'è un meccanismo tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, per cui la mia va un po' fuori.
4: Beh certo, chiedilo al tuo amico Sala, è sempre colpa, di
1: sua.
4: Sala, c'è sciopero, perché è Sala che fa sciopero.
1: Quindi se non la posso più usare a Milano la vendo a qualche terrone, qualcuno per esempio di Pavia. Perché siamo tutti meridionali rispetto a qualcun altro.
0: Esattamente.
1: La via è più a sud e magari si
4: Senti,
1: può andare.
4: Adesso devi andare in pubblicità.
1: No,
4: vado a sgasare e far uscire un po' di fumo nero perché mi manca.
2: Cinico Brambilla parlava di sciopero, no? E volevo darvi un aggiornamento su quello che sta succedendo adesso in stazione centrale.
0: Bene.
2: Sono 10 secondi.
0: Vai.
5: No, Matteo, stai. Guarda, ti devi fare il segno della croce perché già ieri sera. Noi avevamo il treno alle 18:20, c'era alla stazione centrale di Milano, non so, sembrava lo stadio olimpico o il derby. Non ho mai visto tutta questa gente in stazione.
4: Colpa di Sala. DJ, Roma
6: Italia. King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
7: radio, DJ. One nation, one station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: c'era dentro questa canzone? La parte parlata, la parte cantata, sì, il falsetto, la voce piena.
1: Tutto.
0: Gregory Abbott.
1: Tutto copiato da
0: questo
1: Marvin Gaye.
0: Questo è il primo successo di Gregory Abbott.
1: L'unico. Poi Linus, diciamo che le radio milanesi soprattutto questa mettevano, poi basta.
0: Ma io non ne ho più sentito parlare, non campa ho mai
1: ancora,
0: più visto il nome.
1: Campa da... ancora.
0: Sei sicuro?
1: Sì, bellissimo, stupendo, tenuto
0: e
1: bene.
0: Poi secondo te questa canzone è stata un grande successo?
1: No.
0: Da noi in Italia tantissimo.
1: Nelle radio di
0: so
1: Milano.
0: Nelle radio
1: forse
0: di Milano.
1: Anche in Italia.
0: Nelle radio di allora, Milano. È americano. America? No. Inghilterra?
1: No.
0: Italia?
1: No.
0: Milano? Forse solo via Massena.
1: Via Massena, via Locatelli. Questi.
0: Ah, certo.
1: Basta, fine.
0: Quelli con quel feeling.
1: Esattamente.
0: Shake You Down su Radio DJ, le 11:05. Gli appassionati di montagna stamattina si sono svegliati facendosi il segno della croce, perché oggi è la giornata dedicata al Monte Everest, che è la mamma di tutte le montagne.
1: Certo,
0: insomma, la cima più alta del mondo, quella più ambita dagli scalatori.
1: Cioè, segno della croce che...
0: Ma no, nel senso, cioè, hanno rivolto un pensiero.
1: Un pensiero alla montagna.
0: Una preghiera,
1: certo,
0: sono la preghiera degli alpinisti.
1: Non come quelli di Matteo che dovevano andare in stazione centrale e farsi il segno della croce.
2: Io pure, su consiglio suo, dovrei...
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Diciamo che la metafora è un po' questa. Prendere il treno oggi è come arrivare in cima all'Everest.
1: Caspita.
0: Anche perché non so se avete visto puntualmente le immagini. Io quando le vedo penso sempre che siano le stesse che vengono riproposte, e poi invece sono sempre nuove e aggiornate.
1: Mm-hmm.
0: L'altro giorno in cima, insomma, per arrivare in cima, era una bellissima giornata, c'erano tipo 500 persone come in stazione centrale,
1: no,
0: per salire su un treno che non era il loro, insomma.
1: Senti, è sempre valida quella cosa che ho appreso tra queste quattro mura, Linus, che una volta che tu arrivi vicino alla cima, senza bombole,
0: okay,
1: fai un passo ogni minuto per la...
2: Anche un minuto...
1: Ogni minuto.
0: Anche 5 minuti.
2: Tu fai un passo!
0: Sì, perché sei talmente debole che altro che Sinner, sei talmente debole e la neve è molto profonda, di solito, se ci arrivi in cima che ha fatto caldo ed è spelacchiata la cima, è un
1: non
0: conto.
1: Credo, perché
0: ma
1: comunque,
0: in inverno, quando...
1: Ma certo, ma 8.000 metri.
0: Gli ultimi 100 metri possono costarti anche 2 ore di avvicinamento.
1: No, è una cosa impensabile anche.
0: Ripeto, se lo fai d'inverno, se lo fai d'estate...
2: Ma ti ricordi Simone Moro che era a 80 metri e 80 metri e se n'è andato?
1: E anche un'altra cosa che mi ha veramente molto colpito, di cui parlava Aldo, ma te la ricorderai, è la grandezza della rinuncia. Qui entriamo più nella filosofia, no? Cioè il vero uomo, con la U maiuscola...
0: Che ha rispetto di se stesso,
1: della vita che
0: Dio ci ha dato, e anche delle persone che eventualmente poi sarebbero impegnate per cercare di aiutarti, o magari anche dei tuoi compagni di cordata. Quando tu stai arrivando in cima, devi calcolare quanto ti manca ad arrivare in cima e quanta luce c'è poi per scendere, perché se tu arrivi in cima e nel frattempo si è fatto buio o sta per farsi buio, col cazzo che torni a campo
1: non base. Torni più,
0: quindi,
1: vabbè, in quindi
0: caso,
1: la grandezza oggi è la giornata. La grandezza è dire mancano 80 metri, la vedo,
0: vabbè,
1: ma comunque
0: torno un'altra volta. Comunque la giornata è oggi perché è il giorno in cui per la prima volta un alpinista arrivò in cima, il grande Edmund Hillary, con una guida locale che si chiamava Tenzing, aspetta che devo inforcare Norway.
1: Ok, hai detto quanti anni fa?
0: Nel 53.
1: Quindi col cappotto, diciamo.
0: Grosso modo, diciamo che la parete nord c'era, ma non c'era la North Face.
1: Esatto, bravo.
0: Che è un gioco di parole.
1: Bravo. Okay. Giusto.
0: Sì, 8.848 metri di altezza, molto difficile per via anche della sua forma, insomma, che non ti dà molte possibilità,
1: se
0: poi, insomma, il giochino è scalarlo. Da diverse pareti.
1: Al di là della forma, io già a Bormio 3000 sudo freddo, quindi voglio dire, credo che ci sia un tema di altitudine.
0: Oggi c'è anche l'Everest del Giro d'Italia per gli appassionati di ciclismo. Oggi si scala in bicicletta la cima più alta, che è il Monte Giau.
1: Ok.
0: Cioè il monte, il passo del Giau.
1: Ok. Quindi è la Cima Coppi, perché
0: viene chiamata Cima Coppi.
1: A D 29 maggio 2026 io ho capito che c'è ogni anno una Cima Coppi diversa.
0: Perché il percorso del giro cambia tutti gli anni, come quello del tour, e ogni anno la montagna più alta viene battezzata Cima Coppi di quell'anno. Quella di quest'anno e quella di oggi. Ed
1: Giau,
0: è appunto il
1: Giau,
0: passo
1: l'hai
0: Giau.
1: Fatto il Giau, no, no, non l'hai fatto.
0: Ci sono arrivato alla base, sai cosa gli ho detto?
1: Giau! Tu sei pezzo.
0: Ho fatto il Falzarego, ho fatto il Valparola, ho fatto il Porto.

0: Poi, ma quella lì.
1: Sono parte della maratona delle Dolomiti.
0: Sì, però cioè. C'è solo se fai il lungo.
1: E se fai il lungo, se fai il medio. Non c'è.
0: Io ho fatto il
1: c'è...
0: corto qualche volta, ho fatto anche il paccioccone.
1: No, tu non hai fatto il corto, Linus. Tu hai fatto il classico. Perché per non dire come ormai è tutto.
0: Perché il corto è riduttivo.
1: Il corto è riduttivo. Poi sai che gli uomini che fanno la maratona delle Dolomiti ci tengono alle dimensioni.
0: C'è Shakira che ci tiene tanto che io prima o poi faccia anche il Jau.
1: Perché
0: e vi continua a dire. Dai.
1: Dai, che è il titolo della canzone, si chiama proprio Dai Dai. Quel

0: extension di Shakira, guarda, se fai così
1: niente, oh,
0: Rio, mi imbizzarrisco.
1: Ho provato, non l'ha voluta Rio proprio.
0: Guarda che sei veramente. Linus allude a un detto, anzi a un detto, a Alberto Sordi, questa da Margatto,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: da
2: Marsiglia. Sì, un'americana a Roma.
1: Che noi abbiamo fatto proprio, quando noi c'è una canzone che non ci piace proprio tantissimo, dice però a microfoni spenti.
0: A microfoni spenti.
1: Questa da Margatto.
0: Ma non è vero, perché è quella dei mondiali.
1: Ma certo, ma no, ma chi avrà successo è fuori di dubbio e ne sono pure contento, certo, perché Shakira ci è anche molto,
0: molto
1: simpatica.
0: Simpatica,
1: poi
0: molto.
1: Se ti devo dire, se io me la metterei
0: ma
1: su,
0: no,
1: in macchina,
0: certo,
1: durante un viaggio di notte, insomma, magari anche no, però esatto,
0: certo,
1: c'è un momento per ogni cosa,
0: ma naturalmente sì, nella vita.
1: Lionel Messner diceva che arrivare in cima è facoltativo, ma tornare a casa è obbligatorio.
0: Bello,
1: ricordiamo,
0: molto bello.
1: Lionel Messner, primo a salire tutti e 14 gli 8000 del mondo. Ci sono 8000 cime in giro per il mondo.
0: Cioè ci sono 14 cime.
1: Scusami, 14 cime da 8000 e il primo a salirle tutte.
0: Sai cosa, Lino? Ci sono, ci sono 8000 cime da 14 metri, di quello ne sono abbastanza certo.
1: Ci sono anche delle cime di rap che...
0: Ah, quello dappertutto, non è stagione.
1: A cui
0: non
1: fare
0: credo
1: la festa molto volentieri.
0: Sì, sì.
1: Carissimi Linus e Nicola, scrive Marco, è proprio vero, la rinuncia è sintomo di responsabilità ma anche di valore. Sono un uomo che ama la montagna e arrampicava tantissimo da giovane. Una mattina ho rinunciato nelle Dolomiti di Brenta a fare una delle vie più belle e ambite per uno scalatore. Il mio compagno di cordata mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ok, va bene, andiamo a berci una birra. Grandissimo uomo anche lui, perché evidentemente il suo compagno di cordata invece ce l'avrebbe fatta.
0: Certo.
1: Ma ha capito che lui invece non se la sentiva, non era sicuro, e invece che forzarlo a fare una cosa che poteva diventare pericolosa,
0: ma certo,
1: ha rinunciato anche
0: bisogna
1: lui.
0: Dargli del voi alla montagna, non
1: ma
0: del
1: sì,
0: lei proprio,
1: eh. Ma si può rinunciare a qualunque cosa,
0: ma
1: per
0: direi
1: una birra.
0: Proprio di sì. Direi di sì, direi
1: oggi
0: di
1: faccio sì, il Jau

0: sul naviglio,
1: Davvero?
0: Sì.
1: Cosa, magari, tu vai, è la cosa più piatta del mondo.
0: Oggi vado in bici.
1: Bene, benissimo. C'è
0: oggi
1: vento,
0: è venerdì,
1: eh?
0: Però se avete bisogno mi chiamate.
2: Ah, quindi fai smart working.
1: Smart working, fantastico. Okay. Come la nostra Viola, la Viola dei libri, Viola Marconi, che oggi è in smart working. Sì, sì, certo.
0: Allora, per osmosi state viaggiando verso Lignano Sabbiadoro per il raduno nazionale dei bersaglieri. Saluti da Giorgio, perché non c'è soltanto quello degli alpini che c'è appena stato a Genova, ma c'è anche quello dei bersaglieri. Avete un nuovo ascoltatore da qualche tempo, mio padre Franco, dice Andrea, grande sportivo e giocatore

0: per la sua salute, ascolta soltanto voi che lo divertite tanto e lo sollevate un po'. Sarebbe molto bellissimo un vostro saluto, sarebbe bellissimo sapere di avere
1: come
0: Franco.
1: Si chiama?
0: Franco.
1: Ah, Franco. Franco è il papà. Ah,
0: Andrea è il figlio e Franco,
1: Franco
0: è il papà.
1: Franco è il papà, bravissimo. Allora, ciao Franco, ciao. Ciao, mi raccomando, ciao. E forza Grigi anche.
0: Alla Aigueglia in Liguria, tornando un po' indietro, feudo di anziani milanesi che da anni ci fanno l'estate intera.
1: Certo.
0: A settembre in spiaggia si congedano reciprocamente. Sì. Augurandosi buon inverno
1: a tutti, buon inverno.
0: Un buon inverno,
1: poi
0: speriamo
1: l'anno dopo
0: che ci vediamo,
1: bravissimo, esatto. E l'anno dopo puntualmente questo Antonio, Giovanni, Michele,
0: come sta il Michele?
2: Mandiamo un saluto al povero Michele,
1: salutiamo che ci guarda da lassù.

0: a parte che suona male.
1: Non è inciso benissimo. Però al buco troppo largo. Al buco troppo largo.
0: Davvero?
1: Che ne so.
0: E sai cosa devi
1: sai
0: fare?
1: Quando ci sono dei disti che non ne vogliono sapere di rimanere al loro posto quando tu metti la punti.
2: Devi mettere lo scotch.
0: Devi prendere lo scotch e metterlo nel buco, piegarlo.
1: Poi far passare il perno e rimane un po'.
0: Così le fa da spessore.
1: Perché mi ricordo sempre quando lo sto per utilizzare. Protagonista di una vicenda brutta, Pras. Ovviamente di nome non si chiama Pras, si chiama Michel Pracasrel. Non so che cavolo di cognome sia Pracasrel, però comunque questo è il suo nome all'anagrafe. Da almeno 3-4 anni è sotto inchiesta e alla fine è stato condannato. Per cui ieri si è presentato in un carcere in Arizona con la sua valigetta.
0: Tutta arancione?
1: La tuta arancione te la dà il carcere, tu lasci gli abiti che hai e loro ti danno il completino. Lasci l'orologio, lasci l'accendino, il telefonino e per i prossimi 14 anni in teoria dovrebbe stare in carcere. La vicenda è abbastanza intrigata,
0: torbida.
1: Sì, ma è una cosa che mischia la politica con la finanza o banalmente con le truffe, insomma. Pare che lui abbia in maniera illecita importato denaro da un imprenditore malese, ma si parla tipo di 120 milioni di dollari, e questo denaro in parte sia finito a finanziare la campagna elettorale di Barack Obama di tanti anni fa. Però è tutto molto incasinato. Di fatto lui è stato condannato, anche se c'è ancora un ricorso, e non è bello, perché tu pensi, quando uno va in carcere, no? Ci va dopo essere stato arrestato, quindi magari nella nostra testa stai prima in carcere in attesa del verdetto, e poi ti dicono che devi andarci, però sei già lì in qualche modo.
0: In Italia c'è la carcerazione preventiva, c'è stato anche lungo
1: qualche
0: dibattito
1: volta,
0: su questo,
1: se c'è il pericolo di fuga, magari, no?
0: O a volte viene usata per farti cantare.
1: Per farti cantare, ma se tu sei a casa.
0: Sì. Hai processi.
1: Poi alla fine ti condannano e credo che sia la situazione più ricorrente.
0: E prima dei processi tu pensi, cacchio, se va male, e c'è buona possibilità che vada male, quanto avvocato, quanto mi possono dare? È tremendo, una cosa tremenda. Drammatica proprio.
1: E finché riguarda gli altri sembra una stupidaggine, ma se provi a metterti nei panni, arancioni, di quello che ci deve andare, porca miseria.
3: Certo. Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto.
4: Okay. Non sei stato arrestato?
3: No, al momento no.
2: Questo era Pras.
0: Poi,
2: a casa.
0: Poi casa dopo, poi però. Dopo. Poi dopo dice: no, adesso devo chiudere. Truc.
1: Non è piacevole.
0: Certo, so cosa stai pensando tu che stai ascoltando. Poteva pensarci prima.
1: Chiaramente.
0: È vero,
1: però ci sono delle cose che a volte succedono perché hai agito d'istinto e fai fatica a tornare indietro. Stamattina leggevo molte polemiche sulla condanna momentanea di quella signora di Viareggio, mi pare, che dopo essere stata scippata della borsa ha inseguito il ladro, lo ha investito e poi ha fatto prima retro sul corpo del
2: e l'ha ucciso.
1: E l'ha ucciso evidentemente e poi se n'è andata. C'erano le telecamere che l'hanno ripresa, lei ha confessato di essere stata lei e ovviamente si è difesa dicendo che era in preda a un raptus, e c'è un mondo fatto di quelli giusti, perché l'hanno condannata all'ergastolo al momento. C'è un mondo fatto di giustizialisti che dice questo è giusto che paghi, e un mondo che invece dice che no, ha fatto bene. No, ha fatto bene un cazzo.
0: Magari
1: l'ergastolo è troppo, perché ci può essere un'attenuante legata al fatto che uno può aver perso i lumi della ragione. E oltretutto, comunque, se tu gli vai addosso e poi fai prima retro due o tre volte,
0: è omicidio volontario.
1: Più di così che cosa deve succedere? Però è interessante andare a leggere i commenti, perché ti danno un'idea di un mondo molto,
0: direi di sì,
1: equilibrato, civile, insomma.
0: Certo, che internet ha aiutato proprio a

0: ringraziare di cuore Fulminacci per due o tre motivi. Il primo ovviamente è quello di incidere canzoni gradevoli che ci tolgono, certo, dall'imbarazzo di dire questa canzone mi piace, questa canzone non mi piace, questa mi piace, basta.
1: Beh, certo.
0: E poi perché finalmente ha fatto provare a qualcun altro quello che proviamo noi tutti i giorni. Prego, Matteo.
2: Allora, la canzone di Fulminacci che abbiamo appena ascoltato inizia così:
3: Lungotevere Flaminio, 50 anni fanno sport.
0: Anziani vuol dire,
2: okay,
0: no?
2: Ok, lui dal suo punto di vista di giovane vede questi vecchi che fanno sport perché non s'arrendono.
0: Cosa hai da eccepire? Allora,
2: io vorrei dire che i 50 anni non sono poi così vecchi.
4: Ma
2: perché adesso
4: detto,
2: che faccio parte della categoria non mi sento da buttare.
4: Non ha detto
2: l'ha sottinteso. L'ha sottinteso, era chiaro.
4: Ma non l'ha sottinteso.
2: È proprio così.
0: Sì, sottinteso.
4: Ma non l'ha sottinteso.
2: Tipo, ma che tipo dovete fare?
0: Ma che credete?
2: Che cosa pensate di risolvere?
4: Ma no, no, è una fotografia.
2: Caso, state
4: è una,
2: a casa,
4: è una fotografia,
2: la TV.
4: È la fredda cronaca, no, è una foto. Cioè.
2: No, no, questa è.
0: No, no, no, c'hai ragione. Sei perché non direbbe mai noi giovani facciamo sport. No, no, non c'è bisogno, lo diamo per scontato.
2: Con una distanza e un disprezzo che è
4: ma
2: già
4: non è
2: evidente.
4: Un disprezzo! Ma che disprezzo! Ma non è disprezzo!
0: Fermatevi tutti.
4: Ecco.
0: Tra poco c'è Aldo Rock.
4: No!
5: DJ, DJ, drama,
0: l'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana Fiat.
6: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare.

0: Dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Have fun with...
12: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.

0: yes, le 11.37 Radio DJ. Se fate le consegne in bicicletta, però non consegnate da mangiare,
1: e siete ancora vivi?
0: E siete ancora vivi? Tra poco parliamo di voi e di come tutto questo è cominciato.

0: siamo!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Perché è quello che tu eri alla fine, all'inizio, un urban messenger.
1: Sì, beh, tu sai...
0: Lui ha fatto per un po' di tempo lo urban messenger.
1: Non l'ho fatto, però ha importato
0: in Italia questa cosa.
1: Sì.
0: Ho visto la festa di compleanno del nostro amico Colombo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Colui che ha inventato in Italia questa figura, insomma.
1: Lui ha inventato insieme a me questa bicicletta 15 anni prima della gravel, che aveva una ruota molto larga davanti, quindi come le gravel. Però del 26, quindi leggermente più piccola, e dietro aveva la ruota grossa perché dovevi dare potenza, velocità. Mm-hmm. Quindi questa bicicletta ibrida è diventata la mia bici d'allenamento a Milano, ma poi è diventata la bici ufficiale dei primi urban messenger a Milano. Mm-hmm. Tu sai che a Milano è un po' in tutta l'Europa meridionale, gli urban messenger in bicicletta sono arrivati 20 anni, 30 anni dopo che nel nord Europa, perché da noi la gente, i Pony Express andavano in moto, tutti molto abbastanza pigri, mentre invece gli urban messenger, che sono nati, guarda, a San Francisco la prima società di bike messenger è del 1945.
3: Ma lì sono in America.
1: Attenzione, però. I veri

0: gli Urban Messenger, quelli che poi sono diventati degli status symbol.
1: Quelli perché, di New York?
0: Sì, quelli di New York, ma soprattutto
1: quelli
0: di San Francisco.
1: Quelli con la borsa a tracolla.
0: Quelli no? con la borsa che mi hai regalato tu, questa borsa qui. In pratica, a San Francisco, i primi bike messenger degli anni 70 sì. giravano con lo scatto fisso. Hai presente le salite di San Francisco?
2: Mia, sì. Sono cioè, quelle, se mi permettete, sì. che fanno dire ai romani... vabbè, ma a Milano c'avete, è tutto piatto, a Roma a bici è impossibile, che non
1: andate,
2: è così.
1: Andate a San Francisco, andate a San Francisco.
0: Sono quelle di Bullitt, andate a vedere il film Bullitt, che è bellissimo, e vedrete le salite, le discese.
1: Quando esce al cinema?
0: Bullitt è uscito, credo, 40 anni, 50 anni, 50 anni fa.
1: È andato a prendere le sigarette.
0: Però comunque...
1: no, perché ne parliamo? Sì. Perché oggi è la giornata mondiale degli Urban Messenger.
0: No, c'è proprio il campionato del mondo a Milano. Sì, è una roba.
3: Cioè, il campionato del mondo di consegna lettere.
0: Beh, ci sono delle varie prove e sicuramente c'è anche quella.
3: Giochi senza frontiere.
0: Beh, sì, però.
1: No, giochi senza frontali.
0: Esatto, sì, bravo. Però attenzione, cioè i bike messenger vanno veloci, ma schivano anche le macchine. Schivano le macchine come se fossero pallottole, sono dei cowboy o sono dei surfisti che cavalcano il traffico. Certo. Pensate che a New York a un certo punto sono entrati in collisione col sindaco Rudolph Giuliani perché non gli prestava attenzione. Quindi loro si sono muniti tutti di un fischietto, quello dei vigili.
1: Ah, sì,
0: quindi
1: sì,
0: loro in pratica
1: fischiando
0: come, e quindi fermavano il traffico. E a un certo punto Rudolph Giuliani ha dovuto ammettere che doveva fare le piste ciclabili, dare spazio ai ciclisti e sopportare anche Aldo Rock.

0: tutti i fiori. Where have all the flowers gone? Cantavano The Searchers, cioè i cercatori.
1: Sì, per questa, ecco, questa musica mi ricorda gli anni 60. Gli anni 60 mi ricorda quel periodo. Io non l'ho detto all'inizio, ma io ho pensato agli Urban Messenger perché volevo fare una puntata sul tempo, cioè di come il tempo condiziona la nostra vita.
0: Il tempo meteorologico, la lancetta dei secondi.
1: Cioè quella implacabile che comunque condiziona gli Urban Messenger perché vengono pagati a consegna.
0: Certo, quindi vale loro, anche per tutti quelli che devono fare consegne adesso. Cioè,
1: e quindi loro sono perennemente in lotta contro il tempo. Però questa cosa

0: È una cosa che ci distrugge, nel senso che tutti noi siamo condizionati dal tempo e invece bisognerebbe avere un rapporto equilibrato sia col passato, col presente e anche col futuro, cosa che noi non riusciamo a avere. Cioè, molte persone sono orientate tutte al passato, com'è quel milanese che fai sempre tu.
1: Cinico Brambilla.
0: Esatto, quello, ecco. Quello è rivolto al passato, cioè il passato, l'età dei tempi d'oro, eccetera.
1: Certo.
0: Poi ci sono gli edonisti, quelli tutti concentrati sul presente, hai capito? Vivi in fretta, muori giovane, ma anche i figli dei fiori erano un po' così, il tempolista. No? Quello, cioè il qui e ora, vivi l'attimo, quello, la meditazione zen, il buddismo, quello, e poi ci sono anche quelli concentrati sul futuro, quasi trascendentalisti, cioè che dicono: ok, questo mondo è così, ma c'è il mondo ultraterreno.
2: Quale lettura unisce tutte queste categorie che hai citato?
0: Beh, cioè, il diario di un uomo parla proprio di questo. Sì, parla proprio di questo nostro
2: rapporto. Trovare gli occhiali.
0: Cioè. Gli occhiali.
3: Tu dovresti avere un paio di occhiali per trovare gli occhiali.
4: Dal diario di un uomo.
0: Sì, proprio quello. Dal diario di un uomo. Per il cosmologo Carl Sagan, il mondo è molto antico. Noi esseri umani, molto recenti. Sapete qual è la cosa più preziosa che abbiamo?
1: Qual è?
0: Il tempo. Nulla è caro e prezioso più del tempo. Nell'universo lo spazio viene misurato in anni luce, il tempo in millenni. La nostra vita è un breve lampo nell'immensità del cosmo. Pochi sono consapevoli di tutto questo. Non solo, anche se il mondo è sempre più veloce, il nostro corpo negli ultimi 150.000 anni non è cambiato un granché. Noi esseri umani, che siamo anacronismi viventi, riusciremo a liberarci dalla schiavitù psicologica del tempo? Si vive troppo attaccati al passato, troppo concentrati sul presente e ossessionati dal futuro. E le nuove tecnologie inventate per risparmiare tempo ci fanno sentire ancora più carichi di impegni. Non fatevi sottrarre sia la vita presente sia quella futura. Voi potete scegliere come ricostruire il passato, come interpretare il presente e come costruire il futuro. Potete scegliere la felicità e non la disperazione. Potete trarre il massimo dal vostro tempo. Voi, che valore date al tempo? A differenza del denaro, non potete depositarlo in banca, investirlo o accumularlo. Ricordatevi che il dono più grande che potete fare agli altri e a voi stessi è il tempo. Fate esperienze e divertitevi andando fino in fondo alle cose e sarete felici. Come mi disse Zanardi a colazione prima di un Ironman. Aldo Rock, divertiti. Sì, caro Alex, il tempo vola quando ci si diverte e si fa sempre in tempo a decidere che oggi è il primo giorno del resto della nostra vita. Non arrendetevi, pensate al passato e guardate al futuro.

0: Burning down the prayer, cioè dando fuoco alla prateria.
1: Sì, sì. Guarda, questa è una canzone che mi ha fatto venire in mente da dove sono nati gli Urban Messenger, perché avevo questa prateria. La prateria è un posto fantastico, ma la prateria di 200 anni fa, con l'erba alta due metri e mezzo, dove gli uomini a cavallo gli indiani a cavallo si nascondevano nella prateria.
2: Ma anche uno dei nostri primi ricordi da bambini, da ragazzi di periferia,
0: queste praterie
1: da degli ometti,
0: sì.
1: Cioè dovevi
0: ragazzi
1: pesare,
0: ragazzi erano quasi sempre ragazzi a cavallo,
1: sì, tenete presente che non potevi pesare più di 50 kg.
2: Perché? Per che cosa?
1: Dunque il percorso che dovevano fare è quello dove non c'era il telegrafo, parliamo del 1860, quindi prima della guerra di indipendenza americana, che è del 65. Loro dovevano partire da St. Joseph nel Missouri e arrivare a San Francisco, perché non c'era il telegrafo,
0: portando la posta,
1: e quindi si organizzavano, ognuno correva a cavallo, col proprio cavallo, 230 chilometri.
0: Il cavallo era un pony.
1: Anche il cavallo doveva essere piccolo. Era un pony ma di taglia piccola. E tutti i grandi cowboy, a cominciare da Buffalo Bill, primo mestiere che ha fatto a 15 anni, è stato il Pony Express. Quindi tu avevi una pistola, un fucile, avevi questa borsa con la posta, e poi cosa dovevi fare?
2: Prostate infiammate,
1: come avere la bicicletta.
0: Abbiamo ancora un minuto, Alex. Sì. Allora, ho scoperto dentro di me che Alex potrebbe essere, anzi che Aldo potrebbe essere il nuovo Rob Bresny.
3: Sì.
1: Chi è Rob Bresny?
0: È uno che fa gli oroscopi.
2: Un oroscopista molto
0: poetico. Ti leggo il tuo oroscopo. Sì. Tu sei dell'Ariete, giusto?
1: Sì. Molto Ariete. Di fuoco.
0: Nelle prossime settimane avere ragione non ti garantirà necessariamente il successo. Essere forte, intelligente, ricco o ben introdotto potrebbe esserti di aiuto, anche se meno del solito. Invece funzionerà un approccio diverso per aiutarti a superare gli ostacoli. Una miscela di astuzia e integrità. Ti invito ad essere scaltro senza smettere di essere onesto. Metti in pratica una strategia sottile al servizio di obiettivi più alti. Ed ecco un altro segreto. Rinuncia al bisogno di vedere pienamente riconosciuti i tuoi sforzi. Sei il nuovo Rob Bresny.
1: Sì, ma io non penso mai al futuro. Sai perché?
2: Perché
0: il futuro
1: viene
0: non
1: abbastanza
0: esiste.
1: Presto.
4: Ciao,
5: ciao.
4: DJ, DJ.
5: Chiama Italia.
4: L'ultima cosa, ci sentiamo mercoledì. Ciao. Mamma.

0: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Questa settimana alla COP il pomodoro

0: tesoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
1: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
8: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
9: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
10: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
9: Così come?
10: Pelati.
11: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
12: Siamo noi, ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Senti come nasce il risparmio.
16: Wow!
15: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
17: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
18: Il caldo ti rallenta.
19: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno, il futuro non è più quello di una volta!
2: E di nuovo il momento delle notizie. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, commenta quanto accaduto nella notte in Romania, dove uno dei droni lanciati da Mosca contro l'Ucraina ha colpito un condominio a Galati vicino al confine, ferendo due persone. La NATO, di cui Bucarest fa parte, condanna quella che definisce la sconsideratezza di Mosca. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, dice il segretario generale Rutte. Romania e Francia hanno convocato l'ambasciatore russo. Dalla Russia sia un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice il presidente americano, che aggiunge che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le parole del tycoon arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto l'intesa su un memorandum che prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà della Germania. Lo ha detto stamattina il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle sue considerazioni finali. Il conflitto nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi, ha aggiunto Panetta, che ha chiesto all'Europa di mostrare rapidità di azione e maggiore unità. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che sta bene e non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto la Premier Meloni scrive all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. Restiamo a Roma. Un blitz dei carabinieri alla Magliana ha portato all'arresto di 7 componenti di un gruppo che gestiva carichi di droga proveniente dal Sud America. I capi della banda progettavano di assassinare Ugo Di Giovanni, storico esponente del clan senese, ed Ettore Abramo, complice di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra della Lazio ucciso a Roma nel 2019. Disagi per lo sciopero generale proclamato per oggi dai sindacati di base, che coinvolge scuola, sanità e trasporti. Numerosi i ritardi e le cancellazioni di treni, soprattutto regionali. A Milano le linee 2 e 3 del metro sono aperte solo parzialmente. A Roma sono attive tutte e tre le linee della metropolitana, ma per bus e tram sono possibili riduzioni di corse o interruzioni. I disagi potrebbero essere acuiti dai cortei in diverse città. E a proposito di disagi, in vista del blocco totale del Brennero, domani, per una manifestazione ambientalista in Austria, sull'autostrada in direzione sud stamattina si sono formati più di 14 km di coda. Molti turisti ed autotrasportatori evidentemente hanno deciso di anticipare il viaggio verso l'Italia per evitare la deviazione per Salisburgo e Tarvisio.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Andrea Sessa, le notizie sportive alle 14 in Ciao Sport.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Have fun with Sprite. It's that fresh.
12: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: scrive Paolo, in realtà scrive a Walter un messaggio dicendo: Walter Popolobue, stamattina persino Shafiro è riuscito a dire convivialità in scioltezza, che è giapponese. Cioè, dai, ce l'ha fatta lui,
1: ma
0: che è giapponese.
1: Ma è un montaggio di Maurizio,
0: No. Shafiro stamattina era lì che spadellava, faceva il sushi, metteva a posto le sue cosine, faceva il tempo. No, e a un certo punto ha detto convivialità.
2: Veramente?
0: Senza problemi.
2: Risentiamo il nostro Walter.
1: Convivialità. È montato.
0: Non è così difficile. Non è così difficile.
1: L'avevo detto poi.
0: No, so. Non lo so. Stavi probabilmente facendo una domanda impertinente.
1: Ma sai che non è una parola.
0: Sì, sì, che fa parte del tuo vocabolario abitualmente.
3: È che ti è uscita male, sì, allora. Esatto.
0: Non avevi sicurezza nel pronunciarlo. Siamo partiti con Coez, che ha scritto questa canzone appositamente per la nuova serie di Zero Calcare, che si intitola Due Spicci, e Zero Calcare sarà anche il nostro protagonista e ospite nella puntata di oggi. Benvenuti a tutti, sigla!
4: Cioè, chiudo anche la finestra, va!
1: Conviavi, conviavi, conviavi, conviavi, conviavi.

0: chiuso la finestra?
1: Sì.
0: Ho chiuso la finestra con attenzione perché oggi sono traumatizzato dalle chiusure. Stamattina baby si è chiusa in camera. È successo un dramma.
1: Perché avete
0: litigato? Un dramma. No, prima no. Dopo. Praticamente stamattina Ludo è andata in camera di Nina. Uh-huh. E si vede che c'era lo zoccoletto, quello verticale delle porte.
2: Sì.
1: Fisso.
0: È già infisso quello?
2: Porta a scrigno o porta?
0: No, la porta che si apre, okay. Normalmente si apre verso l'interno.
1: Io non credo
0: nello specifico. Beh, è uguale allo, non so come si chiama.
2: Cornice.
0: La cornice della porta è
2: cornice.
0: Uguale allo zoccoletto, però è quella cornice che incornicia la porta. Ok. Quella verticale, però, perché c'è anche una parte di cornice orizzontale, certo. Tu mi sei. Quella verticale si vede che era un po'. Ci aveva gioco, si vede che era un po' lasca, era un po' ballerina. C'era molto vento questa mattina. Apri una finestra, apri un'altra, apri quell'altra.
2: Corrente
0: ha fatto sbattere la porta. Ma l'ha fatta sbattere così forte. Io ero in cucina a far colazione, ho sentito proprio un chioppo. Bam! E poi baby che urlava: Ale! Ale!
1: Ha preso dentro?
0: No. La porta ha sbattuto talmente forte e si apre all'interno.
1: Ok.
0: Quindi si è chiusa. Ha trovato questo gioco nello zoccoletto, è andata oltre, ma poi tornando indietro lo zoccoletto si è rimesso a posto e la porta non era più apribile,
1: certo.
0: Quindi è rimasta chiusa dentro. E arriviamo io, figlia piccola, i cani, tutti così in soccorso. Proviamo ad aprire la porta, si capisce qual è il problema, mentre lei urlava, apri, così. E il problema era quello che vi ho appena raccontato e inizio a cercare di allargare.

0: allargare il più possibile.
1: Con una forcina?
0: Con le dita, con le dita chiuse lì in mezzo. Quindi dicevo anche,
2: sta calma, quindi forza regolare.
0: Sta calma, non tirare perché sennò mi tranci le dita. Cercavo di capire quanto si potesse aprire prima di romperlo, no?
2: Certo.
0: Oh, lei era dall'altra parte della porta, che non è a vetri, non è satinata, è proprio spessa, è impossibile vedere quello che succede dall'altra parte. Ciò nonostante voleva dirigere i lavori dall'altro lato del corridoio. Ma porco Giuda, ma poi sono qua che sto cercando, ma mi lasci fare un audio? Ogni volta che provavo a far no, lì no.
2: Sai io cosa
0: no, non quello. No, cose? Lì di no. Ma se non stai vedendo cosa.
2: Sto fermo, mi dici tu. Adesso io sto immobile, non faccio niente, però mi dici esattamente quello che devo fare.
1: Prendi un cacciavite, però quello con la punta.
0: A un certo punto ho fatto così.
2: Sì,
0: ho detto, basta, adesso non faccio, adesso ti lascio lì.
2: Fermo.
0: Ti lascio lì finché tu non mi dai delle indicazioni precise. Ma porca miseria.
1: Hai preso il cacciavite?
0: No, non sono riuscito a farlo. Ma anche perché in tutta questa agitazione, a un certo punto le ho detto, scusami, sta calma e spostati intanto. Ma esiste lo scenario dove tu rimarrai per tutta la vita chiusa dentro la camera? No, no, chiaro. Stiamo cercando di vedere se si può fare senza rompere. Se no, alla peggio, tiri molto forte e rompi. Nel senso, non è una cosa. Finché cerchiamo di non rompere una porta, dammi 2 minuti. Oh, se poi non viene, rompiamo ed esci, no? Rompiamo alla fine, ho dovuto rompere il pezzo, così lei viene liberata tutta piangente in lacrime, così torniamo a far colazione ed era anche arrabbiata, tutta impettita, arrabbiata perché mi ero agitato. E io ho detto no, tu ti sei agitata, no, anche tu ti sei agitato, ma io non mi sono agitato per la situazione. Tu mi hai fatto agitare per la tua reazione alla situazione. E quindi è andata così. Ma perché?
1: Non so
0: perché non riuscite a non dare indicazioni?
2: Perché
0: non riuscite a non dare indicazioni?
1: Perché noi sapremmo come risolverlo se fossimo dall'altra parte.
0: Ma com'è possibile che io non ho mai dovuto chiamare lei per farmi aprire? Quindi già non mi metto in quelle situazioni lì. Ma questa poi è sfiga, poveri. Quella è sfortuna.
1: Sì, no,
0: lei, non c'entrava niente. Ma perché se non vedi quello che uno sta facendo non resisti a dargli indicazioni lo stesso?
1: E perché ci agitiamo così tanto? Perché anch'io mi sarei agitata così.
0: Ma per cosa può succedere?
1: Non lo so.
2: Io mi sarei sdraiato sul letto.
0: Ma
2: fisso.
0: Certo, ti metti lì, aspetti che uno apre. Quando apri esci. Cosa devo fare?
2: Aveva il telefono.
0: No, il telefono era fuori.
2: Allora forse mi annoiavo.
0: Ma 5 minuti. E poi siamo tornati a colazione, c'era figlia piccola in braccio e continuavamo a farci. Ma quante cose avremmo potuto fare oggi io e te da soli mentre tua mamma era bloccata lì così. E poi l'avremmo nutrita da quella feritoia passandogli solo cibo che poteva passare, quindi fette sottilette. Di prosciutto, sottilette, spaghettini uno per uno. L'avremmo nutrita così come un animale in gabbia, chissà per quanto tempo.
1: Ludo.
0: Vabbè.
1: Ciao baby.
0: Allora, oggi viene a trovarci Zero Calcare perché è uscita la sua nuova serie. Io sono arrivato più o meno a metà della visione, è molto molto bella. Anche un po', ma questo ce lo faremo raccontare da lui, diversa dal solito, per mood, per tono, per ironia. Non so, l'ho trovata un po' diversa, ma appunto ce lo faremo raccontare da lui. È una serie molto bella anche perché ha delle grandissime canzoni dentro e quindi ne abbiamo approfittato e la scaletta di oggi sarà quasi tutta a colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare. Volevi fare una domanda?
2: No, volevo dire che siccome ho letto Stipite poteva essere la cosa più giusta di
0: lo tutto. Stipite!
2: Lo sapevamo,
0: potevamo pensarci noi.
2: Stipite.
0: È proprio lo stipite. Dire era proprio lo cosa. Stipite. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Vi dicevamo, puntata tutta con le canzoni tratte da Due Spicci. La prima con la quale vogliamo esordire è Torn di Natalie Imbruglia. E quindi partiamo alla grande così. Tra poco, Zero Calcare nei nostri studi.

0: Vittorio, l'aneddoto che vi ho appena raccontato sulla mia mattinata con mia moglie dice era una tipica situazione, la situazione ideale per rivolgersi all'altare della Madonna del faccio finta di niente, magari si risolve da solo, perché arrivano già le citazioni di Due Spicci. Benvenuto a Zero Calcare.
1: Grazie, ciao.
0: Puntata 2 mi pare, io sono a metà, sono alla 4, okay. Sono alla 4, sto andando avanti, però la Madonna del faccio finta di niente mi è già apparsa e devo dire che ogni tanto mi ci rivolgo anch'io.
1: Sì, in realtà io questa roba che voi raccontate del rimanere chiuso, a me mi è successo quando avevo 2 anni, in una casa in costruzione, e con i miei genitori rimasti fuori io ero convinto che mi avessero abbandonato e non gli ho più rivolto la parola tipo per una settimana.
0: Lo lasciamo qui, lasciamo qui, sindrome dell'abbandono fin da subito. Allora, bentornato Zero. Due Spicci è uscita l'altro ieri, come testimoniano le citazioni. Gente l'ha già vista tutta, stanno arrivati anche tanti messaggi che dicono non fate troppi spoiler perché io sto aspettando il weekend che c'ho un po' di tempo libero e me la guardo tutta di fila. Tu che primi feedback hai ricevuto?
1: Allora, ho avuto dei feedback molto buoni in realtà, che non mi aspettavo, nel senso che pensavo che sarebbe stata comunque più complicata delle altre da digerire per alcune cose. Invece mi hanno scritto un sacco di persone con delle storie. Ogni volta che c'è qualcosa che li tocca mi scrivono delle storie abbastanza lacrimevoli in realtà, che poi mi mettono addosso la morte dentro, però effettivamente anche molto emotivamente molto coinvolgenti, quindi in realtà è stata carina come cosa.
0: Questa cosa che dici, che ti immaginavi fosse più difficile da digerire, un po' l'ho sentita anch'io, lo stavo dicendo prima, no? Mi sembra una serie diversa dal solito, pur tenendo tutti quei tratti tipici un po' dello storytelling, del racconto tipico tuo. Non so, ci ho visto anche un cambio di umorismo anche quasi, c'è un umorismo un po' più dark, c'è anche un po' più action forse nella serie, no? Rispetto alle precedenti.
1: Sì, allora da una parte c'ha un po' più action, nel senso che l'idea era quella di fare un noir per me all'inizio, quindi un po' ho cercato di tenere quel tono, poi io non so buono a farli, quindi alla fine è diventato un po' il solito pappone mio, però con quella un po' quel tono là. E poi a me mi sembra lentissima, cioè rispetto alle altre. In realtà era un po' una scelta anche per cercare di dargli un taglio un po' più cinematografico e non una sequenza di gag magari come era la prima, eccetera. Però effettivamente poi questa cosa un po' ha rallentato il ritmo, e quindi io pensavo che sta roba tutti l'avrebbero percepita come
0: accolta,
1: una cosa
0: accolta meno bene. No, invece no. E questo taglio cinematografico, cioè, questa serie potrebbe essere un film.
1: Beh, però un film lungo, ormai sì. I film sono lunghi.
0: Sì,
1: però...
0: no, è vero, sono lunghi, però magari tagliando alcune parti, certo. Poteva reggere come film, forse più rispetto alle prime due, no?
1: Sì, in realtà sì, è stata pure pensata.

0: Vada un po' più in quel modo.
1: Ti ha fatto fatica a scriverlo? Cioè hai dovuto fare attenzione a particolari diversi nella scrittura rispetto ad andare a ruota libera, per cui un po' alla Griffin uno dei tuoi tratti è aprire mille parentesi dentro ogni discorso, no? Qui hai ragione, c'è più linearità forse nel racconto.
0: Sì, ma ho fatto molta più fatica, nel senso che è una storia in cui succedono un sacco di cose e ci stanno almeno tre sottotrame che in qualche modo poi a un certo punto si vanno a incrociare, però bisogna trovare il modo di bilanciarle, trovare gli incastri perché poi ritornino, e io su queste robe sono una pippa di solito.
1: Hai avuto il classico studio, ufficio dove attaccavi i post-it con gli snodi delle trame, tipico dei film e delle serie che devono avere una logica, no? Cioè per riuscire a mantenere la logica di solito gli sceneggiatori, così li vedi in questi studi con tutti i bigliettini attaccati di quello che deve succedere.
0: No, però ho comprato la lavagnetta e i post-it per farlo e poi non l'ho fatto.
1: E poi non l'hai mai fatto. Esatto. Sì, vabbè, però insomma l'intenzione iniziale c'era. Allora, mettiamo un'altra canzone. Perché un sintomo del grande successo che ormai una nuova serie di Zero Calcare ha quando esce su Netflix è la quantità di canzoni famose che ci sono dentro. Perché le canzoni, questa magari è una cosa che non tutti sanno, le canzoni nelle serie costano un botto. Il fatto di averne così tante vuol dire che la serie è un successo. Ce ne sono molte più. Nella prima serie c'erano solo canzoni fatte un po' su misura da amici. C'era così,
0: qualcosina.
1: Però
0: c'era.
1: Adesso è un'infilata. Cioè, ogni momento denso c'ha sotto un piccolo capolavoro della musica. Cioè, quella roba lì
0: è
1: si paga.
0: È la cosa di cui sono più contento. Certo. Però ce ne stanno un sacco che sono rimaste fuori.
1: Però è vero che dà un'altra marcia al prodotto.
0: Porco due, sì. Ti dà proprio, intanto aggancia subito anche l'emotività delle persone, che a quella roba per loro corrisponde a un momento della loro vita, eccetera. Sì, dà un'altra marcia.
1: Anche perché poi quando vuoi esprimere, tu sei particolarmente bravo in questo, ma quando vuoi esprimere un'emozione poi devi saperlo fare con le parole giuste. Le canzoni ce le hanno già le parole giuste, e quindi è un altro che fa il lavoro. È per questo che costano tanto, perché fanno il lavoro poi un po' al posto tuo. Tra tutte queste meravigliose canzoni c'è anche la canzone d'amore di Cinghiale, del Facocero e di sua moglie, che è questa. Cioè, ragazzi, solo cose belle, solo cose belle. T'appartengo, Ambra, con Zero Calcare su Radio DJ.

0: ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: Senti qua che schitarra, ma senti qua. Non è la Rai, sì, faceva parte dei tuoi pomeriggi?
2: Beh,
1: oh,
2: no,
1: lo evitavi un po'. Eri troppo piccolo, sì.
2: Però questa canzone faceva parte
1: delle tue cassette, delle tue cassette che portavi a scuola. C'è un punto adesso veramente difficile, perché c'è grande attesa per questa serie, tanto che, come dicevamo prima, molti l'hanno già vista, altri stanno aspettando il weekend per essere tranquilli, quindi c'è sempre quella sottile linea di dar via delle informazioni, degli snodi della trama, degli spoiler, eccetera. C'è un momento in cui a Zero Calcare deve mettere una quota di soldi per un progetto, diciamo, sto cercando proprio di non calpestare le uova, per un progetto, e a un certo punto il tuo amico Secco dice: ok, mi sta bene partecipare, e tu sottolinei: sì, coi soldi miei. Ma lui dice: eh no, perché nelle tue storie tu parli di me, quindi i soldi tuoi sono anche un po' soldi miei. Capita spesso che ti facciano questo punto i tuoi amici protagonisti della serie?
2: Sì, abbastanza spesso.
1: E il tuo punto di vista qual è sulla questione?
2: Allora, tutto sommato penso che ci sia un fondamento di verità in alcune di queste cose, e forse meno esoso di quanto viene richiesto.
1: Il processo è sempre informarli tutti man mano che la storia va avanti, ormai si sono rassegnati e scopriranno insieme a noi spettatori che cosa è stato raccontato delle loro vite, chiedi o...
2: Dipende quanto vado nel drammatico delle loro esistenze. Vite. A Secco ormai non gli dico più niente proprio, tanto so che tendenzialmente sta roba manco se la guarda, non la legge, non sa niente.
1: E lui non si informa?
2: Non credo.
1: Cioè, avete lo stesso rapporto che hanno, per esempio, i figli, le mie figlie non hanno idea di che cosa io faccia, perché sì, sanno, ma sono in completo disinteresse. Con Secco hai lo stesso
2: tipo?
1: Il
2: suo completo disinteresse è a 360 gradi su tutto. Però
1: non fai eccezione tu.
2: Anche se qualcuno in realtà mi ha detto che la sua fidanzata gli avrebbe detto che lui forse se la sarebbe guardata.
1: La sua fidanzata, va bene, anche lui forse.
2: E le
1: figure che orbitano intorno ai tuoi personaggi, con quelle ci devi avere a che fare? Cioè, tu hai il tuo gruppo di amici, ok, e sul quale magari ti puoi prendere delle libertà. Ogni amico però poi... ormai nella sua orbita ha un figlio, una moglie, una fidanzata, un amante, un'amica, una madre, un padre.
2: Ogni tanto, diciamo che se entro in temi sensibili, cerco di avere il benestare di tutta la rete sociale.
1: Il nulla osta prima. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ritorniamo con Zero Calcare su Radio DJ. Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
3: Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamora.

0: trasporti in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
10: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Radio DJ consiglia
14: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Salone, hai visto cucina?
17: Ringiovanita!
16: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
17: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
18: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
19: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
20: Termini e condizioni in negozi online.
21: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Have fun with...
23: Hey dude, vi aspetta Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
24: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
25: Alessandro Cattelano, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
26: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
25: Sì. Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ, c'è qui con noi Zero Calcare, chiede un ascoltatore Davide di tutte le domande i vari che potrei fare sugli spunti autobiografici di Due Spicci. Veramente il bagno di casa di Zero Calcare è messo così male?
1: Sì, fa schifo.
0: Fa schifo?
1: Fa schifo. Cioè il bagno agli ospiti è pulitissimo,
0: sì, il tuo.
1: Ma il bagno mio fa veramente schifo.
0: Schizzi di dentifricio sullo specchio.
1: Dentifricio. Quelle... no.
0: Hai iniziato a sudare.
1: Madonna mia. No, sì, purtroppo è vero. Cioè, lo cerco di usarlo il più velocemente possibile proprio per questo.
0: Senti, abbiamo parlato prima di questa serie che ha magari un passo diverso, un ritmo diverso. Secondo te, di cosa parla questa serie al netto della parte più di trama, no? La parte che riguarda te, di che cosa parla questa serie?
1: Secondo me parla un po' dei bilanci dei personaggi che hanno che sono cresciuti con un tot di aspettative, di un'idea di traiettorie che avrebbe avuto la loro vita, e poi nell'età adulta si accorgono che in verità quella traiettoria va ricalcolata, perché tutte quelle cose un po' retoriche che ci si diceva da più giovani su il valore dell'amicizia e della collettività eccetera sono cose molto vere, ma a volte non sono sufficienti a fare un lieto fine.
0: Sì, a risolvere una situazione. Una delle tue abilità è andare a toccare dei nervi, dei punti, insomma, condivisi da molte persone. Nella serie c'è un momento in cui fai questo ragionamento sul fatto che chi ha più o meno la nostra età è cresciuto nel mito dei Goonies e adesso ti devi rendere conto che non sei più i Goonies, sei i genitori dei Goonies. No?
1: Sì.
0: Come la vivi questa cosa?
1: Terribile.
0: Terribile.
1: L'altro giorno ho fatto una domanda a una ragazzina di 19 anni e mi ha detto: no, perché tu sei un po' più grande dei miei genitori. E questa cosa mi ha distrutto.
0: Soprattutto credo che succeda. Io per esempio sono sempre stato abituato a essere il più giovane di qualunque contesto in cui abbia mai lavorato, fino tipo a 2 anni fa. Adesso sono di colpo nettamente tra i vecchi della situazione. Tu anche?
1: Sì, devo dire che tutto il mondo dei centri sociali e spazi occupati ha avuto così poco ricambio generazionale che continuo a essere uno dei più giovani.
0: Uno dei più giovani.
1: Però
0: okay.
1: Poi nel mondo vero invece... Sì, terribile.
0: È cambiata un po' quella roba. Allora, magari è difficile perché ce n'era talmente tanta che non è che si può fare una stima. Chi c'era al Circo Massimo come pubblico? E poi entriamo un attimo in quell'evento che è stato veramente una roba da rockstar.

0: c'era una roba, era strano, nel senso che c'avevi ragazzini piccolissimi, anche dei 8-9 anni, proprio piccoli piccoli, e signori dei 60-70 anni, mm-hmm. così, quindi era... Era un amalgama veramente molto strano. Figo però.
1: E che effetto ti ha fatto? Perché le immagini erano veramente, conferivano ormai a zero calcare, non voglio dire Michele, ma a zero calcare lo status di rockstar, perché c'era il circo massimo pieno per vedere l'anteprima di questa. A te che effetto ha fatto invece?
0: Faccio sempre questa specifica perché sennò la gente dice che sono un mitomane. C'erano 10.000 persone, è un botto di gente,
1: sono tanta gente,
0: è
1: tanta
0: un botto
1: gente.
0: Di gente, ma riempiva la curva del circo massimo. Springsteen ne porta 80.000. Quello è il circo massimo.
1: Comunque è
0: detto questo, sì, era fighissimo.
1: È incredibile lo sforzo che tu fai per dare queste specifiche e in qualche modo minimizzare un successo enorme in un'epoca in cui chi non ha nessun successo fa di tutto per raccontarne uno che non esiste, che è gigante, no? Chi ha 20.000 follower su Instagram racconta una vita, no, perché io, il mio pubblico, così, no?
0: Perché odio le iperboli, certo. E penso che mi si ritorceranno conti.
1: Prima o poi sì. Dal punto di vista invece della gestione delle emozioni, maneggiare un evento di quelle dimensioni, che effetto ti ha fatto?
0: Ma io stavo nel pallone, ovviamente non mi godo niente di questa roba lì, perché sto in ansia che qualcuno non si stia trovando bene, che non verrà nessuno, che quelli che vengono c'hanno card, eccetera, cioè per me è l'inferno sulla terra.
1: Sì, sì, sì, anch'io sì. Uno di quelli che si preoccupa anche del fatto che la gente trovi parcheggio,
0: sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: ma troveranno esatto. parcheggio così. E mi piacevano molto le stories che postavi nei giorni precedenti al Circo Massimo, in cui si vedeva questo sbattimento, perché dicevi, a Netflix poi gli piace organizzare questi lanci, questo marketing, questo crypto marketing, poi però la gente fa le domande a me, e quindi davi proprio tutte le spiegazioni come se fossi la produzione di questo,
0: sì,
1: di questo evento.
0: Io cercavo in qualche modo di parare tutte le cose di cui la gente si sarebbe lamentata.
1: Ma farà caldo? Farà freddo?
0: Esatto.
1: Ma i bagni?
0: Portatevi il cappello.
1: Esatto, tanta acqua, pranzo da casa. Sì, sì, sì, sì, hai gestito alla grande. Che effetto fa invece vedere questa serie, cioè la collettività che guarda questo evento è diversa da sapere che la serie esce e ti arrivano dei messaggi sui social? Cioè si respirava il fatto che foste tutti insieme a
0: sì, tantissimo,
1: a
0: tantissimo, e questa oggettivamente è la cosa figa di quando fai una roba del genere collettiva, nel senso che le persone intanto ridevano molto di più, o si emozionavano molto in più, perché la folla amplifica queste, certo, emozioni qua. E poi sembrava, hai presente le sitcom degli anni 80-90 con le risate di sottofondo,
1: sì,
0: oppure quando c'è una cosa triste fanno oh! Quella roba fatta da 10.000 persone era figa.
1: È un bel impatto, sì, è un bel impatto. Sempre nella serie c'è un bellissimo momento di un ritorno di un amico di Zero Calcare, montato egregiamente sulle note di questa canzone che gli dà tutta un'epica. Bella anche le luci blu, ma un po' fucsia, cioè tutto quell'immaginario lì. Come si intitolava il film? Non Drive.
0: Drive.
1: La canzone invece è Night Call di Kavinsky su Radio DJ.

0: facendo consigliare un po' di cose da vedere da Zero Calcare. Che periodo parte adesso? Adesso, insomma, è appena uscita la serie, quindi c'è tutto il momento un po' dove va portata in giro, promossa, presentata, eh? Poi l'estate, come quella dei cantanti, piena di festival?
1: Sì, perché sì, un sacco di tutti quelli che hanno una roba da riempire quest'estate, perché magari gli ha zompato qualcosa,
0: che, andate, sì, eccetera, sì, chiamano allora, Zero Calcare, certo, sei proprio quello dell'ultima, dell'ultimo minuto,
1: sì. È proprio così.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E quando vai in giro riesci un po', perché la grande lamentela appunto dei cantanti, anche un po' degli sportivi che girano il mondo per lavoro, è sì, vado ma non riesco mai a vedere la città. Tu quando sei in giro per festival riesci un po' a goderti...
1: No, vedo un cazzo e niente, ma adesso che c'ho il cane comunque sono costretto quantomeno a
0: farla passeggiata.
1: Esatto.
0: Ah, quello un po' di...
1: Quindi almeno vedo i giardinetti delle città.
0: Sì, i giardini delle città in giro. Andrei a vedere il film nuovo dei Master?
1: Madonna, sto in fissa frasica.
0: Aspettative?
1: Per me altissime, e vorrei solo capire se qualcuno degli ascoltatori lo sa, non lo so, se è un film meta, cioè tipo Barbie, che riflette sul ruolo dei Masters, oppure se è proprio un film dei Masters.
0: Io non ho visto recensioni perché non vedo, non ho mai l'istinto e il riflesso di andare a vedere le recensioni di un film, una serie. Tu sì?
1: Io sì, perché voglio sapere se mi devo preparare a rimanerci male.
0: E quanto poi combacia rispetto alle recensioni il tuo giudizio?
1: Ovviamente mi influenza.
0: Ah, ti influenza, sì,
1: sì, purtroppo sì.
0: È influenza o hai un gusto comune con il pubblico delle recensioni di solito?
1: Guarda, io talvolta addirittura la prima persona che dice una parola quando il film finisce alzandosi dalla sala diventa
0: la tua opinione,
1: tipo l'imprinting dei pulcini.
0: Come me quando guardo i talk di politica mi faccio sempre, cioè siccome il loro lavoro è convincere le persone, il mio cervello è molle, alla fine mi dico c'ha ragione lui, ma poi c'hai ragione anche tu. Beh, sono sempre d'accordo con l'ultimo che parla. No, io non ho visto le recensioni, ho visto tutti i trailer. Mi sembra un film sui Master, cioè okay, non sul ruolo dei Master, ma mi sembra proprio una battaglia tra il male e il bene, tra i Men e Skeletor. Sì,
1: Jared Leto, tra l'altro.
0: Jared Leto, sì. Ma scusami, tu che sei del mestiere, che senso ha prendere Jared Leto per fare un ruolo dove potresti essere tu o io?
1: Credo nessun cazzo di senso.
0: Vero? Cioè, perché comunque lui verrà pagato come Jared Leto o viene pagato come uno che si mette la mano?
1: No, non penso.
0: Verrà pagato come un doppiatore. In quanto Jared Leto?
1: Penso di sì.
0: Un po' strana come scelta, eh? Voi siete di Netflix? Perché lo fanno? converte poi dire che dietro la maschera di Skeletor voi non ve ne siete accorti, ma c'era Jared Leto? Boh, un po' come i Daft Punk.
1: Beh, d'altronde Pedro Pascal faceva il Mandaloriano senza mai levarsi il casco.
0: Ma era già famoso?
1: Dici di no?
0: Non lo forse so, no, può essere, no, probabilmente, come si chiama?
1: Nella prima stagione forse non tanto.
0: L'aveva già fatto Escobar. Sì,
1: sì,
0: sicuramente Escobar l'aveva già fatto,
1: sì.
0: Quindi sì, sicuramente. La Marisa dice che era già famoso, chi? Pedro Pascal? Sì, che è il tuo grande riferimento erotico, vero? Non è un po' un tuo sex symbol, la Marisa? Il tuo fidanzato è un po' il Pedro Pascal che ci possiamo permettere, però più

0: grosso, però più grosso, però più grosso. Va bene, va bene. Zero, grazie mille per essere passato a trovarci. In bocca al lupo. Due spicci lo trovate su Netflix, è uscito l'altro ieri, è molto molto bello e quindi godetevelo.
1: Grazie mille.
0: A me ne rimane ciao. Metà, voi godetevelo tutto o riguardatelo se l'avete già visto. Ciao Zero, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sì, anche Tom Hardy, che ha fatto Bane in Batman, si vedeva poco, però un po' lo vedevi. Un pochino lo vedevi. Tom Hardy ha fatto sempre che non si vede per niente il film, quello sulla, sullo sbarco in Normandia con Harry Styles.
1: Sì, sto pensando.
0: E lui faceva l'aviatore, e solo nell'ultima scena, mi ricordo. No, solo nell'ultima scena si leva il casco. Se no, aveva il casco da aviatore tutto il tempo e non lo vedevi mai. Nell'ultima scena si leva il casco e dice: ah, cacchio, era Tom Hardy che guidava.
2: Ma anche nelle altre.
0: È prosemica, è corpo, è intenzione.
3: Comunque io ho già comprato il costume dei Man col caschetto e tutto.
0: Io ce l'ho da una vita e non vedevo l'ora di avere un'occasione per sfoggiarlo. Ma certo, ma certo.
2: Ma
0: certo.
2: Tu fico a scherzo.
0: Oh, Mauri, mi hanno invitato alla premiere dei Master. Vuoi venirci con me?
3: Beh, certo, sì.
0: Vuoi venire? Andiamo io e te.
3: Sì, sì,
1: non tanto la Ludo. Tanto.
0: No, ma perché secondo te esci di casa questo?
1: Sì, no,
0: no, fai, la Rebi,
1: dai,
0: no,
1: dai, che c'è la manica.
0: Va bene, ciao, ciao, a domani. Ciao, no, che a domani, a lunedì. Ciao, ciao, ciao.
4: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol, ritiriamo a casa tua l'usato.

0: rinnovato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite i servizi in velocità e sicurezza.
6: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Senti come nasce il risparmio.
10: Wow!
9: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
15: Finisce sempre così quando siamo io e te.
14: Madame.
16: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
14: Night.
15: Dici che resti, allora urlalo forte.
14: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
17: Le 13, l'ora esatta per Vic e Mai.
14: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da

0: 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì! Adesso sì!
2: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Adesso voi non ci avete visti, ma siamo entrati sfilando nello studio io e la Mari.
1: Certo.
0: Sai, con quel passo molto deciso, veloce, poi abbiamo fatto lo stop spostando il peso da una gamba all'altra e poi una specie di giravolta e siamo tornati indietro. Pazzeschi, pazzeschi.
1: Se purtroppo... io seguivo il Vic, perché tra i due il più aggraziato è certamente lui. Non sa usare i tacchi,
0: no, no,
1: e quindi però per aiutarmi delle volte fa queste camminate sulle punte in modo tale che io lo segua. Oddio, Vittorio, oh. Io sono tutta qui commossa perché vabbè, c'era zero calcare e da un'idea di Stefania Saccinto, che io non ci avrei mai pensato, gli ho fatto fare un disegno per Nero, che è mio nipote, e zero calcare è l'idolo di Nero,
0: assoluto idolo.
1: Prima volevo fargli fare un messaggio, però poi dicevo
0: insomma, poi è sempre un po', diciamo, è sempre un po', non
1: nome
0: dico imbarazzato, però, certo, cioè il nome partito, abbiamo fatto tutta una considerazione che forse adesso diventa un po' complicato ripetere in onda, però poi proprio andare, sai, da una persona alla quale chiaramente tutti vanno sempre un po' lì a rompere le balle, mi fai un video, mi fai un saluto,
1: certo,
0: sempre un po' quella roba,
1: mi dispiace, magari. Invece mi ha fatto il ritratto
0: il
1: ed è stupendo, io con le foto tipo da vecchia che non sapevo ritrovare, anche col suo cappello,
0: stupendo.
1: Vabbè, che meraviglia, che meraviglia.
0: Dai, bene, sarà felice Nero. Noi siamo felici invece di iniziare la puntata di
1: E invece arriva qualcuno alla porta, chi è?
2: Amo, è al solito posto la macchina, tu ti rendi conto, guarda che ore sono. Io non sopporto più di guidare a Torino.
1: Hai ragione.
0: Sai che ho un sospetto, forse hai sbagliato il citofono.
1: Era stupendo.
0: Bellissimo. Ma pensa che Amo non saprà mai che la macchina era lì, che lui odia
1: comunque
0: stare a Torino.
1: Anch'io non ho più voglia di guidare a Milano. Oggi devo dire che arrivando, ma poi il caldo scatena degli istinti anche terribili che dormono sopiti dentro di noi e poi esplodono di colpo. Un signore voleva fare un'inversione sul lungo i Navigli, la Darsena. Un'inversione.

0: così a muzzo, senza nessun motivo, abbiamo iniziato a gridargli tutti contro, ma dai finestrini.
1: Ah, quindi anche
0: una
1: tu.
0: Cozzaglia di motorini. Oh, così. Poi comunque... ci siamo guardati e abbiamo detto boh, e ognuno lentamente con l'elettrico a 30 all'ora si è allontanato.
1: E poi esatto, Spavaldi con i vostri no, motorini inchiodati.
0: Ma perché già fai fatica a gestire così il funzionamento delle tue poche sinapsi. Se anche qualcuno esce da quest'ordine
1: è
0: la fine.
1: Io sono venuto in macchina con mia mamma, che in questo momento credo sia l'ascolto, perché l'ho lasciata da
0: Angelo
1: il negozio di ottica, perché sta facendo gli occhiali. Non ti dico il viaggio in macchina, è stato eccezionale, è molto molto molto
0: sai
1: bello.
0: Come me lo immagino, silenzioso,
1: sì, esatto. Due muti,
0: perché ci si capisce con uno sguardo, con
1: certo,
0: la mamma,
1: certo, ha guidato lei, ti voglio
0: allora,
1: solo
0: mi,
1: dire
0: mi
1: questo.
0: Sta scrivendo mia sorella, piange anche lei per il disegno di Zero Calcare.
1: Quante cose tutte insieme, quante
0: non
1: emozioni,
0: che cosa si è ficcato lui adesso.
1: Il numero di telefono non te l'ha dato,
0: verrà
1: per
0: convocato
1: cui...
0: a Natale a casa nostra.
1: Ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità veloce e poi iniziamo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Pink e Mari su DJ. Iniziamo la puntata di oggi. Appena abbiamo detto, comunque è sempre un po' imbarazzante andare a chiedere gli autografi ai personaggi famosi. C'è stato chi addirittura ci scrive che non va a dire, non è, è stata un'occasione sola, però è andata lei, credo, una ragazza, Sara, direttamente a chiedere l'autografo ai Take That. Ci ha mandato la cameriera a Barcellona che li serviva al tavolo nello stesso ristorante in cui si trovava Sara.
1: Sì, a fine cena sono andati al tavolo della Sara, perché
0: capito,
1: i Take That sono un po' in discesa, no?
0: Ah, beh,
1: no,
0: dipende quando so, è successo.
1: Magari era ai tempi d'oro.
0: Magari era tanti anni fa. Forse adesso. Adesso proprio i Take That, anzi, si fanno pagare il conto perché... No,
1: io,
0: non è vero.
1: Io mi ricordo che una volta ho comprato una rosa, l'ho data a Pino Daniele. E lui mi ha detto, ma per me è rimasto di sasso. Perché non sapevo come dirgli così.
0: Grazie.
1: La stima.
0: Allora, senti, noi partiamo con tutt'altro argomento perché... Ed è una brutta notizia questa, ve lo diciamo. E cioè le zanzare. Ok, che adesso...
1: Ma...
0: Comunque la zanzara è stata progettata per rompere i coglioni in ogni,
1: certo,
0: forma.
1: Ma io dico, ma perché ti deve venire proprio in faccia?
0: Appunto,
1: per me,
0: vicino alle orecchie.
1: Le caviglie, i piedi, ma fai quello che ti pare, ma non negli occhi. Ieri me ne è entrata una nel naso.
0: Certo.
1: Ma ragazze, cioè, no, non riesco a capire, perché poi sono attratte da che cosa? L'anidride carbonica, mi
0: sì,
1: pare.
0: Sì, come no, certo.
1: Però
0: quindi
1: solo
0: vicino
1: dalla,
0: al respiro.
1: Solo dalla faccia.
0: Dalla faccia arriva. Ma comunque anche sta cosa di dire pungimi dove vuoi. No, perché mi devi comunque pungere?
1: No, ma
0: ammesso che sei nata per questo motivo.
1: Per questo,

0: progettata
1: per rompere le, e per pungere, però almeno fallo silenziosamente, perché io sto dormendo, sento zzzz,
0: E poi cosa fai? Ti prendi poi a schiaffi?
1: No, io schiaffeggio l'aria intorno sperando con una remotissima probabilità di colpire nel buio proprio dove sta passando in quel momento.
0: No, io mi autoschiaffeggio perché sperando di schiacciarla sul mio corpo, però schiacciarla.
1: Certo. Che poi se succede, comunque dormi tutta la notte con quel rigolo di sangue.
0: E
1: tuo,
0: dici,
1: tra
0: e no, poi tra l'altro dici è mio o sarà, hai capito, di quello del quarto piano? No, perché magari ha viaggiato,
1: dipende da quanto ha lavorato quella notte
0: mio
1: lì.
0: Va bene, però se ha fatto più appartamenti da fastidio.
1: Va bene, la notizia brutta è che probabilmente potrebbero, anzi lo hanno proprio testato, quindi hanno la capacità di non solo abituarsi a un repellente, qui nello specifico il DIT, parlano di questo che è un principio attivo che c'è in quasi tutti i repellenti che compriamo,
0: che delle volte quando vai in viaggio all'estero, adesso è tantissimo che non faccio quei viaggi lunghi, ma c'è proprio una specie di bombolone,
1: sì, è vero,
0: che te lo metti nello zaino e poi dopo spruzzi tutto che sembri un Ghostbuster.
1: Beh, quel principio attivo non solo potrebbero schifarlo a un certo punto fregandosene e quindi superando anche questo ostacolo, ma addirittura potrebbero essere attratte.
0: Per questo perché? Perché sotto quell'antizanzare ovviamente cosa c'è?
1: Il tuo corpo
0: e il loro pranzo preferito o cena a seconda dell'orario, perché oppure spuntino notturno. Comunque sia, potrebbero associarlo, è come tipo, non so, la mia cosa preferita cosa sono? Le acciughe. Se sopra le acciughe mi mettessero, che ne so, l'origano, comunque io associerei l'origano alle acciughe,
1: perché sotto l'origano ci sarebbe. Esatto, hanno fatto questo test dove hanno praticamente messo l'odore del repellente, che è quello che le tiene lontane, sulla pelle umana, ok? E hanno perché è difficile.
0: Pelle umana,
1: sì.
0: Perché tipo fantozzi.
1: esatto. Cioè hanno praticamente associato quell'odore lì al fatto del sangue, quindi al loro, come dire, al loro cibo preferito. E quelle che erano state istruite, nonostante sentissero l'odore, non solo lo schifavano, ma addirittura ne venivano attratte, al contrario di quelle che invece non erano state istruite, che come sentivano l'odore del DIT, ancora memori, diciamo, di quello che era successo fino ad allora, scappavano. Quindi hanno capito che se ben istruite le zanzare arrivano.
0: Io non ho capito cosa hai detto, Vic. Non l'hai detto in maniera chiara. Io avevo capito che addirittura lo preferiscono, mano senza e la mano con.
1: Adesso addirittura preferirla. Diciamo che riescono ad associare al sapore del sangue, se ben istruite, l'odore del DIT.
0: Sapore
1: e quindi ne
0: vengono. Di sangue, sapore di... Vabbè, non si è capito. Comunque sta tutto nel titolo. Forse le zanzare stanno imparando ad amare gli antizanzare.
1: Sì, praticamente.
0: E quindi ne vengono attratte.
1: Potrebbero. Va bene, cosa facciamo? Iniziamo la puntata di oggi, poi tra poco, considerando che l'antizanzare costa tanto, parleremo di spese.
0: Giusto, ma non fa una grinza.

0: Il disco di Pink dal 2017 su Radio DJ, le 13:17 minuti. Allora, adesso ci spostiamo in un posto dove forse le zanzare comunque amano vivere.
1: Cioè... ce ne sono tanti, perché Biella, parliamo di Biella, sì. Diciamo che dove è? Vicino a Vercelli, vicino a Novara.
0: Beh, siamo
1: terra
0: nel Piemonte.
1: Terra di Saie, credo anche Biella, non lo so, famosa anche per i tessuti.
0: Beh, esatto. Diciamo che comunque, ma un po' tutte le zone alla fine sono colpite dalle zanzare. Non so se a Biella spenderanno tutti quei soldi per comprare repellenti, come dicevamo prima, perché sono costosi, dato che scopriamo che la sindrome di Paperone, cioè quella di risparmiare molto, accumulare soldi, metterli da parte e poi anche proprio comprare una grande vasca, anzi una vera e propria piscina tutta piena di quei soldi per poi tuffarci sì dentro, che bello, sì. Partendo dal primo soldo d'oro,
1: la numero uno,
0: esatto, insomma è proprio di Biella, cioè la regina tra tutte le città italiane dal punto di vista del risparmio è questa città, Piemonte.
1: Biella, lo ricorderete tutti, è la città di Quintino Sella. Io non me lo ricordavo, era fondatore della banca biellese, però è anche ricordato almeno da me perché è ministro delle finanze del Regno d'Italia, no? Quindi diciamo un'attenzione ai risparmi già dagli albori, ecco.
0: Già dall'inizio, diciamo, esattamente. Allora, hanno fatto praticamente una, come sempre, un'indagine, hanno scoperto che la provincia dove i cittadini riescono ad accantonare percentualmente maggior quantitativo di denaro, cioè il 14% delle proprie entrate, è Biella. Per farvi capire, il risparmio medio delle altre città è 18.
1: Ora qua... è 8.
0: Scusa, 8, perdona.
1: E quindi perché poi dopo di più. Mari, stai attenta che il Vic parla, tu sei nel tuo mondo, non ascolti. Invece vedi che ogni tanto ascolto.
0: No, è di 8.
1: Che se no me le dai a bere.
0: No, è di 8, quindi quasi il doppio Biella, quasi, e la cosa divertente è che le altre città sul podio, diciamo, le altre due sono Asti e Vercelli. Diciamo che forse quindi la zona
1: è quella zona dove tra l'altro si mangia benissimo,
0: certo,
1: soprattutto Asti.
0: Certo.
1: Mi piace perché presi da non lo so, una certa nostalgia, l'articolo del Corriere dice: a Biella ogni monetina è pesata e custodita con rispetto.
0: Addirittura
1: adesso
0: non
1: stiamo
0: pensa.
1: Esagerando.
0: E di chi è questa bella monetina? È tua, tienila. No, adesso non così, però evidentemente stanno molto attenti.
1: È dai tempi di Quintino Sella. Dice, risparmiate,
0: certo.
1: Ed ecco che così si sono mantenuti.
0: Bravi.
1: Forse il costo della vita a Biella non è così elevato.
0: Sì, ha anche un reddito pro capite che è salito, che quindi è anche particolarmente alto. Quindi non so, forse come dici tu, rispetto, siccome è abbastanza simile, leggo qui, a quello di Milano, immagino, mi viene da dire, la spesa media per chi vive a Biella sia un filo inferiore rispetto alla spesa media di quelli che vivono a Milano, quindi è un po' più facile risparmiare in quel caso.
1: Vabbè, bene, se c'è qualcuno di Biella che vuole farci sapere come state voi ricconi grazie alle vostre monetine messe via una per una,
0: esatto, fatecelo sapere, o in generale quelli che sono particolarmente bravi a risparmiare. Ricordiamo il numero 347 342 5220. Adesso c'è una canzone bellissima.

0: Il disco di Madame con Marra su Radio DJ. Stavo sentendo nel frattempo un po' di messaggi.
1: Anche in questo caso parla dei soldi, no? Del valore.
0: E c'era questo messaggio rispetto a quello che dicevamo prima. Spero di aver segnato quello giusto. Sentiamo.
2: Ragazzi, si dice che per fare un biellese ci vogliono 6 genovesi,
1: Dico solo questo.
0: Cavolo, 6 volte tanto. Mettili lì, 6 genovesi.
1: Sai che voglio andare questo, dove vai per il ponte del 2 giugno? Vado a Biella a controllare.
0: A chiedere se qualcuno mi presta dei soldi. Va bene, allora, se invece vuoi risparmiare durante il ponte del 2 giugno, non andare in Islanda.
1: In Islanda, perché per anni la Svizzera è stata considerata il simbolo del costo della vita alle stelle, perché ci sono alcune cose. Vabbè, poi la Svizzera te ne accorgi perché, essendo così vicino, trovandosi sul confine, non capisci perché una cosa costi il triplo, avendo fatto un passo.
0: Sì, esatto, bravissimo.
1: Ti dico sempre che io, tipo, al lago da me, sei proprio attaccato alla Svizzera, e ti dico sempre che io, non so, faccio una passeggiata e mi porto il picnic come se andassi in alta montagna, perché non voglio comprare le cose a 50 metri più in là.
0: È un peccato pagare un panino come una cena stellata.
1: Esatto. Ti rimane un po' sullo stomaco. Ora il primato invece è passato all'Islanda. Diciamo che, secondo il sindacato islandese, i prezzi dell'Islanda sono del 3% più alti rispetto a quelli della Svizzera.
0: Esatto, ed è il motivo è dovuto al boom soprattutto del turismo, perché negli ultimi anni, diciamo, è diventata una meta molto ambita, un po' perché hanno aggiunto, cosa che inizialmente non c'era, ma questo già da un po' di anni, i voli low cost, quindi più facile raggiungerla, solo che quello che risparmi con i voli low cost poi lo paghi stando lì, perché è veramente tutto
1: caro. Sì, perché con low cost non puoi portarti la valigia, portarti, non so, un marsupio, allora diventa difficile, i vestiti li devi comprare in Islanda,
0: è finita.
1: E siamo punte a capo.
0: No, è finita. Quindi ovviamente è un posto meraviglioso da visitare, però molto molto caro.
1: I social network, tra l'altro, ovviamente hanno mostrato i paesaggi naturali, i vulcani, i ghiacciai, le aurore boreali, insomma, quel trionfo incredibile della natura che ti fa venire voglia di vederla.
0: Lo vuoi?
1: Tutti nella vita abbiamo pensato, no?
0: Prima o poi andrò. Sì, sì, hai ragione. E siccome ci sono poche...
1: E tutti abbiamo detto, ma chiedi alla Giovanna, perché hai capito.
0: È com'è la situazione. Ma più che altro

0: chiedere a Giovanna se ha una casa che te la mette su Airbnb a meno, perché il problema grosso è che, non essendoci tanti abitanti e quindi non tante case, l'alternativa, che è quella degli hotel molto costosi, sono le case private, e però anche Airbnb, per dirne uno, diventa costosissimo, per cui diciamo devi metterlo a budget se vuoi andare in Islanda. Vabbè, cosa
1: allora 400.000 abitanti, ma il PIL pro capite è uno dei più alti del mondo,
0: per dire. Basta, no, finiva lì. Pensavo volessi aggiungere qualcos'altro.
1: Adesso posso fare i pipì e suono il piano al posto di John Legend, se ti va.
0: Si intitola Save the Room su Radio DJ.

0: Save Room, John Legend su Radio DJ dal 2006. Allora, se non andate in Islanda per risparmiare e volete andare al mare, dovete scegliere bene dove andare, perché anche qui altro consumo ha fatto, è tutta una roba di economia oggi, perché
1: sì, è una puntata a tema.
0: A tema, ha fatto anche qui un'indagine, cioè in forma anonima hanno telefonato a più di 200 spiagge lidi per scoprire a che punto siamo coi prezzi rispetto, diciamo, agli anni passati. Ed ecco che salta fuori
1: che i prezzi in aumento sono in media del 6% fino al 24% negli ultimi 5 anni, ma ce ne siamo accorti.
0: Caspita, sì, quella che è aumentata di più è Taormina, cioè i giardini Naxos hanno fatto registrare un aumento, però non so fino al 24, ma qua dice il 16, vabbè, comunque tra le più, quelle che costano di più, ecco. E poi c'è la più costosa e la meno costosa, che fa ridere.
1: Allora, al prezzo assoluto per una settimana in prima fila con un ombrellone e due lettini in agosto, però ovviamente, ma non lo troverai mai, cioè,
0: più che altro,
1: è un dato che lascia il tempo che trova, perché sono già tutti prenotati. Secondo me Alassio è la località più costosa, si spendono in media 368 euro a settimana
0: solo per
1: agosto.
0: I lettini,
1: ombrellone e due lettini.

0: Cavolo, e allora meglio andare a Lignano, che costa
1: 164. Ebbene, e ti piazzi lì e ciao, tranquillo.
0: Fai comunque due settimane al prezzo di una. Vabbè, ci fermiamo per la pubblicità e tra poco ritorniamo con
2: signor
0: i tiri.
2: Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari.
3: Tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. This is DJ Training Center.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center.
7: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
14: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
24: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
25: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
26: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
27: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
26: Oh, Contacta, adoro!
27: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
28: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici

0: Leggere attentamente le avvertenze.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Dracula su Radio DJ, la versione remix, però alle 13.39 minuti, Vic e Mari fino alle 2 ed è il momento di regalare il premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Ci siamo, manca pochissimo.
2: Tutti tranne i biellesi che si possono comprare.
0: Ah, no, certo, cioè, che però non li compreranno perché sono tirchi e quindi non li spendono i soldi. Vabbè, ma non è tutto a pagamento, sono due giorni di festa, per cui potete anche venire gratis durante il giorno, sono solo le serate.
2: E poi stare ad ascoltare il concerto da fuori. Io l'ho fatto tante volte.
0: Anch'io, tantissime volte. Abbiamo Maria Grazia comunque dalla provincia di Torino, per cui rimaniamo sempre in Piemonte. Buongiorno Maria Grazia.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, sei in viaggio con tuo marito da Torino verso Rimini. L'obiettivo è vedere il concerto di Vasco.
3: Sì, sì, okay. Il concerto di Vasco dedicato al fan club che c'è stasera a Rimini.
0: Ah, bello.
2: Cosa vuol dire dedicato al fan club? Che è solo per i fan club?

0: Sì. Nell'abbonamento del fan club c'è incluso il concerto, un concerto solo per i fan.
1: Ah, bello. Ma e quindi, ma a parte che ne avrà tantissimi di fan, però solo quelli del fan club quanti sarete?
0: Riempiono lo stadio di Rimini.
1: Comunque, certo.
0: Anzi, hanno dovuto chiudere prima gli accrediti perché siamo molto di più.
1: Bravo. Però voi vi siete giustamente mossi per tempo. C'era la questione che dopo il concerto mica potete tornare subito a Torino. Ci si ferma lì a dormire, giusto?
0: Certo. Okay.
1: E all'albergo ci hai pensato tu?
0: Ma sì, perché io cerco sempre il risparmio perché mi piace viaggiare.
1: Sì.
0: E poi in questa occasione ho trovato un'offerta a 40 euro in due, cioè la camera ci costa 40 euro.
1: Sì.
0: E mio marito mi ha chiesto, ma il tetto ce l'abbiamo?
2: Certo, è parecchio preoccupato lui.
0: Sì.
1: Certo.
2: Beh, meno però... di un ombrellone.
0: Sì. Ma sì, ma ho detto, male che vada ci buttiamo in spiaggia. Cioè.
1: Ma certo, vabbè, sono quasi più curioso di sapere com'è andata la notte rispetto al concerto.
2: Esatto.
1: Se ti dovessi sentire
0: anche
1: domani.
0: anche io tra che bloccati in autostrada, quindi non so se arriveremo.
1: Sì, diciamo che oggi è una giornata un po' complicata per
2: sarà lunga, ma poi sarete da re, da regina all'interno
0: questa nostra 5 stelle. Comunque mi hanno già scritto un WhatsApp chiedendomi a che ora arrivo. Comunque la gentilezza c'è, quindi qualcuno dall'altra parte c'è.
1: E ti dirò di più, anche l'hotel c'è, perché a volte succede che tu prenoti ma non c'è l'hotel, invece se ti scrivono.
0: Vabbè. Allora, non so se è una finta questa.
1: Sarebbe diabolico. Vabbè, buona serata, buon divertimento.

0: Che canzone meravigliosa, 1985, It Is For Fears su Radio DJ alle 13.46 minuti, ma siccome è venerdì noi a
1: abbassiamo
0: questo
1: subito il livello con il nostro Lorenzo Campagnari, buongiorno!
0: Ciao Lorenzo!
2: Grazie! Non mi blandirete certo con queste parole.
0: Ma certo che no!
1: Che suonano zucchero alle tue orecchie, sì.
2: Intanto fatemi fare i complimenti al Vic per i suoi 100.000 follower.
0: Sono traguardi.
2: Sì. Sono andato subito a controllare Marisa, ho visto 154.
1: Io un po' di più.
2: Ma tanto questo non serve per farvi avere un corner dedicato alla festa di Radio DJ, mi pare. No,
0: ci vogliono almeno 500.000 follower.
1: Non
0: sommari.
1: Credono in noi, ma perché Vic? Scusa.
0: Non lo so.
2: Ti spiego tranquillamente poi appena finiamo la telefonata.
1: Okay.
2: Vorrei aiutarvi, ma io sono 12.000,3, quindi sono proprio
0: l'ultimo che può parlare, tu dici.
2: L'ultimo merita compassione la vita di noi un po' chi follower ho una riabilitazione in un'altra vita, come succederà sicuramente al protagonista della nostra biografia di oggi, che è Pippo Franco. Allora intanto partiamo dal vero nome, perché era Francesco Pippo.
1: Questo è fantastico.
2: Detto così sembrava un verbo, e quindi un po' rischioso per quegli anni, no?
0: Certo, basta invertire.
1: Era anni in cui la gente molto Francesco Pippava.
2: Francesco Pippava. Non che poi sia smessa questa abitudine.
1: Però un po' meno.
2: Un po' meno, vabbè. Comunque, all'inizio lui è appassionato di pittura, e pensate che tra i suoi maestri c'è addirittura Renato Guttuso. Forma, sì. Non l'ho mai sentito nelle interviste, Renato Guttuso, parlare di Pippo Franco, però evidentemente c'era una connection. Fa anche il fumettista, ma poi con un salto triplo carpiato si trasforma in musicista, chitarrista, cantante, per scrivere canzoni come Il vagone per Frosinone e un'altra intitolata Il cesso. Le trasmettete voi?
1: No.
2: Sulla rubrica delle canzoni di un tempo, no?
0: Adesso
1: controlliamo.
2: Va bene, negli anni 70 il cinema si accorge di questo personaggio, dalla figura già comica di sua, quell'altezza sproporzionata, quel naso gigante, quei capelli un po' risicati, gli spianano la strada come maschera della commedia proprio pura. Marisa, tu sai di che cosa parlo,
1: ma
2: no?
1: Cosa stai dicendo?
2: Vabbè, scusami, mi sono sbagliato. Allora,
1: oggi poi sono particolarmente in forma, ti mando
2: ti ho visto ieri, Marisa, non vede fatto.
1: Ma ieri ero carinissima.
0: Fai tu oggi,
2: andiamo
0: Lorenzo.
2: Avanti.
1: Pensavo andiamo bene.
2: Sfondo sul grande schermo con film diretti da grandi registi, ma insomma tantissimi. Vorrei citare, ricordare quel gran pezzo dell'Ubalda in cui partecipa tutta nuda e tutta calda, di cui il Vic avrà un VHS col nastro consumato.
0: Forse non consumato.
2: E giorno una coscia lunga di cui Filippone ha un VHS consumato sicuramente.
1: Ma guarda, no, però
2: vabbè,
1: preferirei, perché darebbe di lui un contesto più normale.
2: Non ci interessa Marisa. Ma soprattutto voglio ricordare che citò in una commedia Che cosa è successo tra tuo padre e mia madre di Billy Wilder con Jack Lemmon, motivo per cui oggi mi trovo tenuto girando in a Milano solo per aver appreso questa notizia.
0: Questa è stupenda, in effetti. Vado a controllare perché non so se fidarmi.
1: Io sì.
2: Ma è la TV che si consacra al posto giusto per Pippo, con una serie di programmi anche sperimentali, Ribaltoni, Scacco Matto, Tasto Matto, in cui nel ruolo di uno scienziato tutto matto duettava al fianco di uno scimmione reale. C'era uno scimpanzé di fianco a lui e lui parlava con questo scimmione. Poco dopo questa esperienza gli servì, perché al bagaglino recitò con Valeria Marini. Ma per chiudere degnamente questa biografia bislacca, vorrei ricordare la parentesi che meglio racconta Pippo Franco, ma soprattutto gli anni Ottanta, quando il Festival di Sanremo decide per svariate edizioni 81, 82, 84 non può fare a meno di Pippo Franco, fino ad averlo in gara nell'83 e nonostante la classifica non gli renda onore piazzandolo scriteriatamente al 19° posto, lui piazza questo lavoro, chi

0: Chi si ricorda le altre 18 arrivate
1: sono
0: prima
1: queste.
0: Di appunto. Vabbè.
2: Cantate la Party Like a DJ, vedrete che corner che vi danno.
0: In faccia. Ciao Lorenzo Campagnari.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? Che non so se è una domanda.
0: Io stasera sto a casa. Non ho forse vado in triennale.
1: Quella. Va bene, amici. Ne parleremo lunedì quando torneremo insieme puntuali alle 13. Ciao. Baci.
2: È finito picchiamare. Ciao a tutti.
3: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella

0: Tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
18: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 2.
2: Amici sportivi,
3: ciao sport!
1: Siamo al nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Parigi o cara, noi lasceremo. Il Roland Garros resta stregato per Jannik Sinner, che vive un altro psicodramma dopo la finale persa un anno fa contro lo spagnolo Alcaraz. A un passo da una facile vittoria con l'argentino Cerundolo, il numero uno del tennis mondiale è stato sopraffatto da un malessere fisico. Sinner ha chiamato il fisioterapista, è uscito da campo, ma dopo la ripresa del gioco si è arreso all'avversario, che si è imposto in 5-7. Una sconfitta così è difficile da accettare, ha detto: non sono un robot,

0: devo recuperare fisicamente e mentalmente. Adriano Panatta, l'ultimo azzurro a trionfare a Parigi 50 anni fa, dovrà dunque consegnare il trofeo a qualcun altro, speriamo a un italiano. In corsa restano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, che domani affronteranno rispettivamente l'americano Tien, il belga Collignon e l'argentino Comesagna, che è eliminato ieri da Ardevi. E domani si assegna l'ultimo trofeo della stagione calcistica, la Champions League. Alle 18 a Budapest si sfidano Arsenal e Paris Saint-Germain. Con una vittoria dei Gunners, gli inglesi conquisterebbero un prestigioso tris nelle coppe europee. Stasera invece si conoscerà l'ultima squadra promossa in Serie A, che verrà decisa dalla finale di ritorno dei play-off Monza-Catanzaro, che si gioca stasera alle 20. I padroni di casa sono a un passo dal traguardo dopo il successo per 2-0 in Calabria. Passiamo alla MotoGP. Vincere il Gran Premio d'Italia è il sogno di tutti i piloti italiani. Lo coltivano Bezzecchi, leader del mondiale, Di Giannantonio, reduce dal successo di Barcellona, e Bagnaia, vincitore al Mugello per 3 volte consecutive dal 2022 al 2024, che ieri hanno mostrato tutta la determinazione per ottenere il massimo risultato. Nelle prime prove libere stamattina il più veloce è stato Di Giannantonio, davanti a Martin e Ugura. Alle 15 le prequalifiche. Ciclismo. Dopo il successo allo sprint del francese Meignet a Pleve di Soligo, oggi al Giro d'Italia è il giorno del tappone alpino, da Feltre ad Alleghe di 151 km, con 6 vette da scalare e 5.000 metri di dislivello. Occhi puntati sulla maglia rosa, il danese Vingegaard, che cerca l'impresa. Infine il basket, al via le semifinali dei playoff. Si comincia stasera alle 20 con la gara 1 tra Brescia e Milano, domani la sfida tra Virtus Bologna e Venezia, che si ritrovano di fronte per il terzo anno consecutivo. Intanto, nella gara 6 della finale ovest dell'NBA, San Antonio ha battuto Oklahoma City per 118-91, pareggiando così la serie sul 3-3. Sarà necessaria dunque la gara 7 per decidere chi affronterà New York per il titolo. È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
1: Ciao Sport.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: che coppia, ragazzi! Oh. Madonna, Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love su Radio DJ. Per iniziare, ciao belli!
1: E 07, prima della sigla, un vocale che arriva dal Giappone, certificato.
2: Ciao belli, sono io, sempre dal Giappone.
1: Certo. Bene. Vai!
0: Dai. Vai, avanti!
3: Ah, sta andando, ciao!
0: Ciao,
1: sono nel gruppo.
2: Ok, ciao.
1: Ciao.

0: Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
2: Ciao.
3: Perché ciao, Mimmo. Ciao belli, is your best friend.
4: A Ciao Talent c'è Dottor Panico con le regole della vita adulta.
5: 10 regole non scritte della vita adulta.
6: Okay.
5: Numero 1. Ti sorprenderai a pulire casa prima ancora dell'arrivo della signora delle pulizie,
0: sì?
5: Perché non vuoi che ti giudichi.
0: È vero, io lo faccio.
6: Verissimo.
5: Numero 2.
7: Dipende com'è
5: a un certo punto ti accorgerai di collezionare buste di plastica,
0: sì?
5: O di carta di tutti
0: anche
5: i tipi che possono sempre servire. Finendo per averne una collezione sterminata,
0: sì,
5: che non userai mai,
0: è
5: anche
0: vero,
5: perché ne sarai
0: vero.
5: Segretamente anche un po' geloso.
7: C'hai ragione.
5: Numero 3. Potrai rinunciare a ogni tua gioia, a ogni tua spensieratezza, ma non potrai mai privarti di far fare una piccola rotazione con la mano al cestello della lavatrice subito dopo averla svuotata. È un gesto ancestrale, un rito necessario di purificazione.
7: Rimasta la calzina,
0: sì, sì, è vero.
5: Numero 4. Se inviterai gente a cena e cucinerai qualcosa che una volta ti era venuta benissimo, stavolta ti verrà una merda.
0: Male, una merda.
5: Numero 8. La statistica dice che quando trasporterai i panni umidi nel tragitto dalla lavatrice allo stendino,
0: sì,
5: ti cadrà una
7: qualcosa
5: sola e unica cosa, casualmente nel punto più lurido della casa: le mutande. A quel punto il dilemma etico sarà sempre lo stesso.
0: Sì.
5: Le rimetto a lavare o faccio finta di niente?
7: No, io le metto sullo stendino.
0: La finta di niente.
4: E con le regole della vita adulta abbiamo aperto questo grande e lungo weekend insieme a voi. Benvenuti su Ciao Belli. Nella puntata di oggi torneremo a parlare della nuova rossa elettrica.
7: Bella,
4: e poi cercheremo
7: bellissima.
4: Di comprendere il fenomeno secondo il quale quando Yannick Sinner gioca di pomeriggio,
0: sì,
4: e il nostro Robertino segue live la partita sul suo smartphone, accade sempre qualcosa di imprevisto. E per l'attualità andremo ad approfondire la notizia arrivata dalla Sardegna: una banda di rapinatori che ruba pecore servendosi di una Fiat Uno. Avete capito bene?
8: Furto di bestiame nella notte nell'Interland casertano. Tre ragazzi di Avella sono stati fermati dagli uomini della questura di Caserta e sorpresi con quattro pecore rubate all'interno della loro autovettura. I tre si sarebbero introdotti all'interno di un allevamento privato, sottratto gli animali, caricati in macchina per poi darsi alla fuga.
0: Sì.
8: Provvidenziale è stato l'intervento di una volante della questura di Caserta che si trovava sul territorio per effettuare controlli notturni. I quattro animali sono stati trovati all'interno di una Fiat Panda che veniva utilizzata per il trasporto. Intanto, la buona notizia, le pecore sono state restituite al legittimo proprietario.
0: Bene.
4: E tu che ci ascolti da casa?

0: casa. Hai mai rubato qualcosa nella tua vita? Anche una sciocchezza, anche una cosa piccolissima. Se l'hai fatto, raccontaci la tua storia in 20 secondi al nostro numero gratuito
1: 344 037 00 50.
2: Dai, manda un vocale.
3: Yo!
0: Ma restiamo in Sardegna. Nel weekend che porta alla festa della Repubblica arriveranno sull'isola tantissimi turisti da tutta Italia. Uno di questi è la stand-up comedian Simona Rosini, che dal mercoledì scorso si trova a Porto Cervo. Sarà riuscita a trovare una spiaggia all'altezza? Lo scopriamo subito.
4: Buongiorno, sono Giorgia, come posso aiutarla?
5: Pronto, buongiorno. Senta, sono Simona Rosini, mi hanno passato a lei. Senta, io volevo un'informazione, vorrei venire a prendere il sole oggi pomeriggio.
4: Sì. Comunque la spiaggia del Grande Pepero è attrezzata,
5: Ah, quindi ecco, è una cosa che ci tenevo. Ecco, i lettini ce l'hanno, non mi devo portarlo io quello che lo compro alla bancarella. No, devo, ci
4: no,
5: sono.
4: No. Perfetto. Ci sono, sì, c'è la concessione, c'è anche il ristorante, se volete mangiare.
6: Benissimo.
4: Se qualcosa da bere. Sì, perfetto. È attrezzata la spiaggia.
5: Magari faccio uno strappo alla regola, prendo, magari hanno anche quello con la tenda.
6: Sì,
5: può essere.
4: La tenda no, che io sappia no, c'è l'ombrellone, basta, gli ombrelloni.
5: Perché non vorrei che mi fanno le foto quelli dei giornali. Io sono la moglie di un personaggio famoso che si chiama Porchera Roberto, non so se l'hanno sentito.
4: Non seguo il calcio, signora.
5: Mio marito Robby fa DJ, per quello che volevo essere un po', diciamo, privatamente, diciamo così. Però, va dai. Allora va bene. Spiaggia, mi ha detto del Pedero, giusto?
4: Grande Pedero.
5: Pedero, perfetto. Allora siamo a posto. Io la ringrazio, è stata gentilissima.
4: Ma si figuri,
5: signora. Ci saranno anche i pesci, sicuramente, perché io vengo con retino. Magari ci salta fuori la cena, chi lo sa, vabbè. Io la ringrazio.
4: Sì, di solito lì l'acqua è molto chiara.
5: Chiara, si vedono, bello, bello. D'accordo, sono contenta. La ringrazio, è stata gentilissima.

0: 94 CJ Lewis con Sweets for My Sweet su Radio DJ.
1: 14:17, qualche amico sui furtarelli.
2: No. Ciao Angelo, ciao Roby.
3: Ciao bello.
2: Io rubavo le stringhe di liquirizia all'oratorio a Meda.
3: Sì,
1: bravo, Meda in Brianza, bravo, bravo.
4: Vabbè, io da piccolo avevo rubato tipo una manciata di monete da uno comprato,
1: Ma
4: era un ragazzino che mi ha inseguito poi per ammazzarmi di botte.

0: mandare un salutone e un grazie agli amici del Gepensimi, locale Gepensimi top di Milano.
1: Sì, ciao ragazzi.
0: E apriamo un lungo weekend che ci porta fino alla festa del 2 maggio con la nostra classifica.
2: Ed eccoci giugno, qui per la grande classifica dell'ultimo weekend di maggio, che realizziamo come sempre grazie all'aiuto di voi amici da casa che ci segnalate i brani al 344-037-0050. E allora partiamo con la prima nuova entrata di oggi. Lei è Paquita L'Oriente, arriva da Barcellona e frequenta l'Erasmus a Milano.
0: Paquita L'Oriente.
2: Paquita ci racconta la sua avversione verso il genere musicale denominato reggaeton.
0: Ah,
2: e allora ascoltiamola. Lei è Paquita L'Oriente.
0: Paquita L'Oriente.

0: Ok, va benissimo.
1: Ed era Pachita l'Oriente nella grande classifica del venerdì, che va in onda rigorosamente live. E salutiamo Roberto Ferrari, che oggi è triste perché Yannick Sinner è uscito da Roland Garros. Pensate che ieri, per seguire la partita, si era incollato al cellulare e se lo portava anche in bagno. Tranquillo Roby, la grandezza dello sport sta proprio nella sua imprevedibilità. E andiamo con un'altra nuova entrata. Loro si chiamano Gulliver e hanno ripreso uno slogan del mitico Diego Abatantuono per fare un pezzo dance. Il risultato? Pessimo. Ma noi li premiamo perché ci hanno mandato due salami e una bottiglia di Barbaresco.

0: grande classifica del weekend con una conferma. Lui si chiama Il Provinciale e racconta un brano molto romantico nel quale racconta l'incontro con l'amore della sua vita, che
1: bello,
0: è avvenuto in una location imprevista, l'ippodromo di Aversa.
2: Bello lui.
3: Dietro l'ippodromo.
2: Non è un posto romantico però.
3: Dietro l'ippodromo.

0: vestiti in fretta perché siamo
1: dietro il podromo.
2: Bravissimi.
3: E salutiamo il provinciale. E prima di darvi appuntamento a più tardi, salutiamo un gruppo che è molto richiesto da voi da casa, ma che continua a non superare le rigide selezioni dei nostri content creators. Loro sono Rich e Sam e la loro canzone si intitola Se più

0: Summer Funk
1: e il dinero.
0: Esatto.
2: Sono principianti. Io ho rubato uno swatch
1: sui furti.
2: Cuba, a casa. All'aeroporto di Hong Kong con la polizia che girava per beccare i ladri.
3: Va bene, questo è un po' troppo,
4: dai. Una volta ero andato al supermercato e praticamente ho visto questo, diciamo, pacco di caramelle. E io, visto che era un po' più piccolo, sono andato lì, le ho aperte e ho mangiato, ho preso un po' di queste caramelle, alcune me le sono messe in la tasca, invece alcune sulla bocca. Poi quando sono andato
0: a bere caramelle
4: lì
0: ce la puoi fare.
4: Poi quando sono andato dalla cassiera ha detto cosa c'hai in bocca, io ho detto no, una caramella che mi ha dato la mamma.

0: best friend.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittale subito.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidanzate.

0: Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Che siamo live.
1: Qualche amico da casa.
2: Faccio un capo di brutte case maure.
1: Fa caldo. Senti, che stava imitando. Aspetta, che oggi non lo trovo.
3: Ciao Mimma.
1: Ciao, buongiorno. Ed ora parliamo del primo uomo aggredito dai pavoni.
0: Ma veramente?
1: Era nell'aria ed è accaduto. E poi andiamo a conoscere la pratica del play party.
0: Cos'è il play party?
1: Ed infine vi raccontiamo tutto sull'arresto di Jamie Tyson.
3: Concordo con lei.
1: Grazie, guarda, signorina. Concordiamo sempre.
4: Da dentro la notizia, l'uomo aggredito dai pavoni. Da bonus track, Anna Maria Bernardini De Pace e i segni che tradiscono di più. Da Uovo Educational, il play party. Da Tintoria, Luca Ravenna e l'incidente col trattore. Da Supernova, Jamie Tyson e l'arresto a Hollywood.
1: In America.
5: L'uomo aggredito dai pavoni.
6: C'è uno dei pavoni nell'entrata.
7: Erano qua i pavoni?
6: Dentro qui. Sì.
7: Cioè se li hai trovati proprio dentro casa?
6: Sì, dentro in cucina.
1: Siamo in cucina, dentro la notizia,
6: qui, no, sono entrato, io pensavo che passasse. Uno ha preso il volo, il primo, ha preso il volo e mi ha tagliato qui sul naso. Più di qui non posso muovere, mi stringo il volo con le ali, il cuore è grande,
1: ho
6: respinto, sennò...
7: E mentre questo ha preso il volo, gli altri due?
6: Gli altri due sono venuti fuori dopo. Dopo io sono andato via, non sono mica entrato più.
1: Perché... Non è un'aquila.
6: sono andato via dopo il primo.
5: Anna Maria Bernardini De Pace e sì. I segni che tradiscono di più.
3: Quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più?
1: Sentiamo.
3: I segni zodiacali che tradiscono di più sono quelli doppi, pesci e gemelli, ma davvero.
1: Grande,
3: e io ho avuto grandi amori, pesci e gemelli,
1: vero,
3: e sono stata tradita.
1: Ma
3: quando mi sono resa conto nelle inchieste che facevo io sui vari questo di che segno è, questo di che segno è, dico, sono stata proprio sfortunata. Mentre invece ci sono i segni di quelli che non tradiscono e non vogliono separarsi, e sono i cancro.
1: Cancro,
3: okay. Cancro, sia uomini che donne.
1: Non
3: tradisce, o se tradisce di una furbizia unica, perché non c'è mai stato un cancro beccato. A un certo punto nel mio studio, quando dicevano: ah, perché secondo me mio marito mi tradisce, però non sono mai riuscito. Dicevo: cancro.
5: Il play party.
8: A 22 anni sono stato il mio primo play party. Che cos'è un play party? Un play party è un evento spesso privato e riservato in cui le persone della community BDSM fetish si possono ritrovare per giocare, se lo vogliono, in un ambiente appositamente allestito per quell'evento. E quindi quando l'evento ha avuto inizio, io me ne stavo un pochino in disparte, no?
1: Certo.
8: E una ragazza, una mistress che partecipava all'evento, se ne è accorta ed era stata molto gentile. E verso la fine dell'evento ho poi anche avuto modo di giocare con una mistress tramite frustini, flogger, sculacciate. E boh, cioè in quel momento la mia mente si è completamente liberata.
5: Luca Ravenna e l'incidente col trattore.
9: Tra l'altro in Sicilia sia io sia te con la macchina. Ops,
10: siamo perché io in una svolta mi sono fermato allo stop come si deve fare.
1: Sì.
10: Nel fermarmi poi ho cambiato marcia, non so cosa ho fatto, la macchina è andata un po' indietro e dietro un gentiluomo, un signore che lavorava nei campi, con i due spunzoni del muletto, non so quello che era.
9: Sì, che servono a sollevare le balle di fieno, quindi letteralmente...
10: veramente, cioè, penetrato per quasi tutta la lunghezza di questo enorme spuntone il retro di questa 500 che ha fatto... Scendiamo terrorizzati, il tipo che scopriamo lì non poteva girare sulla strada perché era un trattore, non poteva. Ci siamo detti fra gentiluomini: no ma lei è saluti, è finito così,
1: perfetto,
10: siete assicurati, sì, e allora buon caffè.
5: Jamie Tyson e l'arresto a Hollywood.
11: Stavamo a Los Angeles a fare il disco con Mad Men Scatola Nera nel 2018, stavamo a fare e stavamo a Hollywood e abbiamo preso sta villa e io dopo tante ore che stavamo chiusi in casa a suonare sono uscito per farmi una passeggiata.
1: Sì.
11: Quando sono uscito da una di queste viette c'era una jeep della polizia che mi ha detto get on the ground mi hanno subito ammanettato mi ha detto you're under arrest, quindi ho chiesto perché e loro mi hanno detto c'è arrivata una segnalazione
1: tipo sospetto
11: che c'era una persona losca, probabilmente un messicano, che si aggirava per le viette. Prendono il mio passaporto, vedono che sono italiano e tutto quanto. Un'oretta ammanettato per terra con la faccia così. Faccio: guarda che sono venuto a fare un disco. Il tipo è, ve lo giuro, il tipo è andato

su Apple Music con il suo telefono, si è appeso Toradol, se l'è sentita e mi fa nice bro, finché è arrivata un'altra volante con questo tipo nero di 2,5 metri che viene tutto imbruttito, mi fa you can go, mi leva le manette, cioè. Sono tornato a casa, gli facevo regà, mi hanno arrestato, e Batman, il tuo fatto mi faceva ah coglione che

0: Michael Janet Jackson, When I Think of You, dal 1986 su Radio DJ.
1: Mi piaceva il lento di questo album, bellissimo.
2: E gli altri due pavoni?
1: Sì.
2: Uno da casa faceva il palo e l'altro invece mi ha svuotato i cassetti, mi ha portato via i gioielli.
0: Ah, addirittura.
3: Sì, buongiorno signor Porchera.
1: Buongiorno dittatore.
3: Cantonale di Codrerio. Sì, sì. Abbiamo visto dalle telecamere del supermercato Migrolino.
1: Ah, sì. Migrolino.
4: Sì. Oh, no. Sì, belli.
0: Vado sempre a Migrolino.
4: 00050 Posto viaggio belli.
5: Ed eccoci qui per il podio di questa ultima classifica, eccoci, per quanto riguarda il mese di maggio. E saluto il nostro DJ Angelo che ieri sera è andato a cena con i suoi colleghi.
1: Sì, certo.
5: E oggi è molto risentito per aver mangiato una scatola di biscotti alle 2 di notte. E andiamo con la posizione numero 3, dove troviamo una nuova entrata. Lui è Pippo Pillone e canta un brano dedicato a Belve, la mitica trasmissione condotta magistralmente da Francesca Fagnani.

0: cazzo.
1: Bravo.
2: Ed era Pippo Pillone, un giovane artista di Voghera che nella vita fa il gommista e come hobby si esibisce tutti i venerdì sera al Bar Principe di Castelnuovo Scrivia. E proseguiamo con un'altra nuova entrata. Loro arrivano dalla capitale. Si chiamano Skydiver e cantano un brano che si intitola Birra Piccola.

0: testa, mi guarda e dice: piccola, va bene.
1: E salutiamo gli Skydiver nella classifica del 29 maggio, che continua con un brano cantato da Mino Locaio insieme al gruppo Elite FIBA, che si sono riuniti senza il loro leader Piero Pelù. La canzone è una denuncia sociale nella quale la band racconta una storia scomoda ma attuale. Quella delle acque reflue che contengono tracce di droga, e a fare la spesa sono alcune specie di trote e salmoni. E allora ecco Mino Locaio.
2: Canta bene, è uguale a Piero Pelù.

0: bellissima.
1: E siamo arrivati al momento di conoscere la numero uno di questa settimana. Loro sono i Don Byro con Hello My Friend.
0: Don Byro.
1: Sì, pronto?
2: Mi sa che è cambiata la
1: posizione. Ok, perfetto. Scusatemi, ma ho ricevuto una chiamata della Music Room nella quale mi è stato comunicato che alla posizione numero uno di oggi non ci sono i Don Byro con Hello My Friend, ma il cantante penultimo con il brano intitolato Mi chiamo penultimo e faccio il cantante.
3: Mi chiamo penultimo, faccio il cantante.
2: Sa chi la fa, fatta penultimo.
3: Per ora percepisco poco contante.
2: Ecco perché.
3: Vorrei fare il San Siro con luci e amplificazioni. Non mi chiama nessuno, allora canto ai matrimoni.
2: Chiedi più un po' perché.
3: Ed ora suono.

0: bravissimo, bravissimo.
1: Fra Quintale aranciata su Radio DJ.
0: L'ultima amica sui furti, piace. Andiamo.
2: Vai. Ho rubato le Crocs rosa a le DJ Crocs Angelo. Rosa.
0: Grazie. Ah,

0: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio dal 28.

0: 8 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le Maggio un litro a 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
14: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
19: Senti come nasce il risparmio.
20: Wow!
19: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
21: Sabato 6 giugno è...

0: tanto fa la regola condominiale.
1: Mamma, sì, questo è vintage, eh?
0: Guarda che io sono presentissimo.
1: È vero, è vero, è vero. Beh, direi la canzone perfetta per questo weekend, perfetta, in cui tanti summercampisti e anche tanta gente che passa di qui quasi per caso, sì, è in, sì, viaggio,
2: sì,
1: no?
2: C'è chi va verso nord, chi va verso sud, chi va verso ovest e anche chi va verso est.
3: E comunque c'è traffico, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, in città sempre di meno, sì, no? La città, sì, si è svuotata. Poi devo dire, una lancia andrebbe spezzata anche per quelle vie di mezzo.
2: Non,
1: no,
2: nel senso della macchina,
1: no,
2: ovviamente, perché è in viaggio.
1: No, non spezziamo, non spezziamo le macchine. No, però sai, c'è anche chi va, che ne so, a sud-ovest.
2: Sì, certo.
1: C'è chi va a nord-est, no?
2: Sì,
1: anche
2: dici, non
1: questo...
2: è che vanno tutti dritti nel punto
1: questo
2: cardinale.
1: Questo essere proprio così schierati, beh, proprio sui quattro.
3: Poi c'è anche chi sta fermo sul posto invece.
1: Certo,
3: proprio non si
1: può.
4: Summer Camp è una canzone degli 883 in riva al mare, con i gabbiani che volano, bello, e il rumore delle onde.
5: Bello.
4: Bello, eh? Ma io che cazzo, bello, ne so, sono in bottega a impagliare sedie.
2: Ma infatti. È giusto. Questa è la stagione dell'impagliamento, sì, delle sedie.
6: Uè, Summer Campista. Qua tutti che si fanno il ponte, se ne vanno in vacanza, io sono sul furgone, disperso per le strade di Muro Lucano e sto alla grande.
1: Alla grande, sì, alla grande. Ma va detto che insomma, anche se si rimane su, anzi ti dirò, a volte i posti in cui si rimane sono diversi da come sono quando ci rimani, sì, in un giorno qualunque. Quando, sì, ci, vero, rimani durante il ponte è anche, esatto, tutto un po' più vivibile. Quindi un po' tutti contenti.
3: Ma poi di quale ponte stiamo parlando, scusate?
2: Quello, quello che ti, quello... porta fino al 3 giugno.
7: Michi, adesso come ha detto il coloriva che raccogli col coppino, ti salta il ponte?
1: Sì.
3: Basta.
1: Vabbè, ragazzi. Ancora con questa concezione anni 80 che il ponte è lunedì prima della festa del...

0: ormai il ponte inizia prima e finisce dopo.
1: Un signore che gli puzzava l'alito, gli ho detto, ma ti puzza l'alito, e te la sarà il ponte. mi sa che ci hanno cagato sotto.
2: Vai! Un grande classico.
0: Sì, è comunque un'immagine poetica, sì. Cioè, sì.
2: Molto, molto poetica.
0: Dura, sì, grezza, sì, sì. Ma comunque c'è della poesia. Sì.
3: Cioè, Linus e Nicola, ad esempio, mettono Under the Bridge come grande classico dei ponti. E noi invece abbiamo questo vocale.
0: Questo messaggio. Certo.
1: Sì.
0: Pubblicità, poi Summer Camp.
4: Summer Camp. Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggerti di più.
13: Corridoio, io uso Max Meyer.
14: Vitture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
15: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro. Da domani in edicola con Repubblica.
16: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: piovere.
1: Quando volete delle previsioni del tempo attendibili e puntuali, dovete chiedere al colonnello Panacci.
2: Ragazzi, veramente preciso.
1: Sì,
2: eh?
1: Sì, sì.
2: Io l'aspettavo, poi sembrava non stesse per succedere niente, ma a un certo punto.
1: Lungo weekend di sole sulla Toscana fino a martedì, con qualche rovescio su Fucecchio, Busciana, Marcignana, dove le temperature da una minima di 18 a una massima di 30 caleranno fino a 27. La temperatura giusta per far festa.
2: Sì, ha rinfrescato. Sì, comunque, si, dice, si sta bene anche a Milano, però ieri è stato anche spettacolare da vedere, no? Almeno io mi sono proprio piazzato. Stavo per venire lì da Nicola, ho detto, ma perché devo attraversare tutta la città?
1: Io l'ho presa tutta
2: pigliarmi?
1: Per andare
2: lo so,
1: Nicola,
2: lo so.
1: Mi è valsa la pena, è stato molto divertente Nicola che metteva i vinili in questo.
3: Quindi la data zero, diciamo, di solo vinili.
1: Esattamente, al Che pensi mi di Milano, dove io, guardando il cielo che fulminava con i fulminacci, ho fatto 185 tentativi finché non ho preso la foto istantanea del fulmine.
2: Però ti sei perso un po' il momento, cioè hai messo uno schermo tra te e la magia dell'universo,
1: tanti altri, perché ce n'era un bel po', quindi mi candiderò al Pulitzer con una foto che presto forse
4: c'era anche
1: posterò.
4: DJ Angelo
1: c'era anche Angelo, ovviamente
2: tante barbe,
1: tante barbe, sì vanno molto, anche molto lunghe,
2: molto lunghe,
1: tante barbe.
4: Tanta gente mi chiede: Fabio, ma com'è ascoltare il Summer Camp a bordo piscina? E io che cazzo ne so, mi chiamo Maurizio e sono in coda sulla Nord. Comunque Summer Camp è
1: giusto, è stato uno scambio di persone.
2: Andatelo a chiedere a Fabio lì che a bordo piscina, scusate anche voi.
5: Ciao ragazzi, anche se mi si stanno squagliando i maroni dal caldo, questo venerdì pomeriggio ha tutto un altro sapore. Oggi mi ha chiamato il mio responsabile, non me l'aspettavo, mi ha detto: Diego, lunedì puoi startene a casa. Bella lì ragazzi.
2: Bello, bella. Così ciao, ragazzi, inaspettato.
3: Invece tanta gente lavorerà tipo noi lunedì.
2: Sì, vabbè, ma per noi è un piacere accompagnare i vostri viaggi. Certo, oddio, si spera che poi lunedì siate già piazzati, no?
1: Probabilmente sì, però noi accompagneremo anche il viaggio di ritorno martedì,
3: secondo
1: volendo,
3: me
1: siamo comunque in onda.
2: Sì, se tornate mercoledì

0: qui anche mercoledì, sì, ad, no, accompagnarmi.
1: Perché la festa è martedì.
2: Martedì,
1: comunque,
2: 80 anni della Repubblica Italiana.
0: Esatto, esatto. Yeah.
2: Tu sarai ancora in coda per andare verso il mare.
1: Sì, partite lunedì tutti ora, per favore, perché io ho avuto la brillante idea di andare verso il mare, verso la Liguria, dopo la radio. Vabbè, quindi proprio nel bollino. Vabbè,
0: ma quando hai le previsioni del tempo in mano.
2: Poi non c'è neanche lo sciopero dei treni, quindi tranquillo.
1: Non è bollino nero, è bollino Vanta Black, quello, il nero più potente in natura.
0: Comunque, praticamente, questo è il disco perfetto per cominciare, perché si riallaccia molto bene alla puntata di ieri, dove per la prima ora abbiamo parlato tantissimo di parmigiana. E anche lui è un grande fan della parmigiana. Poi, come lo dice lui, devo dire, c'ha tutto.
3: Parmigiana, exactly.
0: Parmigiana, exactly.
3: Parmigiana, exactly.
0: È la voce di Paul McCartney, che oggi esce con un disco nuovo, fuori ovunque, The Boys of Dungeon Lane. E ha fatto anche una canzone col suo vecchio amico Ringo Starr di quella band, ti ricordi?
1: Com'è che si chiama? Aspetta, che io qualche nome mi ha la canzone.
0: Ma sicuramente qualcuno ce lo, poi c'è qualcuno che lo, sì, che ce lo suggerisce. Ma
2: Beagles,
0: ma...
2: Beagles.
0: Beatles.
1: Beatles sono i cani.
0: No.
1: Beatles.
0: Home to us.

0: Il nuovo album The Boys of Dungeon Lane, che da mezzanotte è fuori, con delle canzoni che roccheggiano, soprattutto nella prima parte. Un disco dove Paul McCartney suona anche la batteria praticamente in tutte le canzoni, tranne in quella che abbiamo appena ascoltato, perché l'ha fatta suonare al batterista della famosa band di cui
1: che si chiama, aspetta, perché l'abbiamo detto prima, ma c'ho la memoria un po' corta.
0: Ringo Starr, no, venerdì canta tutti, e suona anche la batteria.
2: Sì. In questo video che stiamo vedendo in TV sta facendo l'unboxing del suo vinile. Guarda, no, lo annusa addirittura.
0: Simpaticissimo, poi si è prestato anche un sacco di eventi promozionali, è andato anche nel famosissimo, insomma, talk show, non so neanche se si chiama talk show, il Saturday Night Live, no? Cos'è? Un programma proprio anche generalista,
1: sì,
0: insomma.
1: Cioè, più che talk show, sì, uno show, di sketch, insomma, show,
2: è un varietà, ragazzi.
0: Un varietà, bravo,
1: un varietà.
0: E ha suonato e hanno rifatto lo sketch famoso del campanaccio, del cosiddetto cowbell, che è uno sketch storico, no, del Saturday Night Live, forse di 30 anni fa, sì, no? Sì. Quando Will Ferrell rovina tutto, no, alla sua band, perché va lì e din, din, din,

e ha fatto la stessa cosa con Paul McCartney. Paul McCartney ride, però devo dire che Will Ferrell deve essere stato un po' in difficoltà, perché comunque c'hai lì una leggenda vivente, perché comunque vive e vegeta che sta suonando, e lui

0: ce le fa.
1: E tu fidati sempre del colonnello Panacci, che non sbaglia mai.
2: Ciao ragazzacci, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: A proposito di meteo,
3: vabbè, ma
2: signor Panacci, io ho un matrimonio lunedì in collina Empoli.
1: Signor Panacci,
2: come devo vestire? Parecchio estivo o no?
1: No, si veste estivo. Si veste estivo. Do del lei perché il colonnello Panacci comunque ha le buone maniere.
4: Ma solo
1: si veste
4: meteo estivo. In Toscana?
1: Solo Toscana. Ah, si veste estivo, farà due gocce, come dicono tutti. Quando sono due gocce, almeno rinfresca, che è la cosa che ho sentito più dire ieri.
0: Allora, quando ne fa solo due, riscalda.
3: Umidità,
0: cioè,
3: della
0: se deve farne un po', perché se
1: ne fa 2242, perché il colonnello Panacci le conta.
5: Sì. Oh, Fede, c'è già un incidente, c'è già la coda. Ma no, che cacchio vieni in Liguria col ponte?
1: No,
5: statene lì, statene lì.
1: No, vabbè.
6: Ma lavori in corso, signori. No. Sì, lavori in corso.
0: Va bene, insomma, dalle
4: infostrato,
0: dalle previsioni del colonnello Panacci,
4: tutto,
0: che ieri ha scattato tra l'altro una foto dei
1: Fulminacci.
0: E Fulminacci proprio sì. Abbiamo anche nella nostra playlist coincidenze.
4: Non credo.
0: Non credo.

0: la canzone 50 anni fanno sport, me l'hanno fatto notare all'inizio di Nicola,
1: io parlavo stamattina,
0: ma
1: sì,
0: di
1: sì,
0: sicuro
1: sì.
0: Non ero io, Filippo.
2: Bella raga, io sono diretto dalla trasferta di lavoro a Salerno fino a Milano, 800 km, c'ho il finestrino rotto e mi stai entrando tutta l'aria, un viaggio di merda. Buon vento,
3: un viaggio vintage, buon come vento, una volta,
0: sì,
3: no?
0: Sì, una volta sì, si faceva
1: quella vera, sì, sì,
0: si
1: sì.
0: Consuma di più però, no? È una del test della scuola guida, no?
3: Sì. Cioè, perché aumenta il coefficiente di penetrazione aerodinamica,
0: cioè
3: il
0: cosiddetto
3: CX,
1: no, entra l'aria che ti frena,
0: che
1: come
0: tante
1: se
0: volte dice,
1: una bella.
0: Di tutti i coefficienti di penetrazione avrei provato a tirarne su qualche invece altro, niente, invece è proprio
3: no,
0: questo, vabbè.
3: Sì, bisogna stare attenti.
4: Lunedì super ponte, non lavoro, e è il compleanno della mia piccola peste di 8 anni.
0: Bellissimo.
4: Ciao ragazzi,
0: bellissimo. Bella roba. Cade proprio, casca a fagiolo,
3: sì,
0: diciamo,
3: sì,
0: no?
3: Sì.
5: Ciao amici da Summer Camp, ho bisogno di voi. Oggi l'Orlando del Bar Sport compie ben 70 anni. Pensate che ha chiuso il

0: parole tre per non pagare da bere stasera, va che le balosse. Ma la cosa più bella è che detesta ricevere gli auguri, ed è per questo che chiedo a tutti di dire ad alta voce: auguri Orlando!
1: Auguri Orlando! Che detesta ricevere gli auguri, e quando li riceve diventa l'Orlando.
2: Bravo, bella questa, bella epica. Questa è una battuta epica.

0: Ciao Summer Camp, domani il mio bimbo Romeo compie un anno. Vi mandai un vocale un anno fa, quando nacque, per dirvi appunto che era venuto al mondo e che indirettamente avevate suggerito anche il suo nome. Cosa con cui tra l'altro ci avete fatto mezza puntata prendendomi per il culo. Perché? Vi considero un po' degli zii, per cui mi piacerebbe che anche voi faceste gli auguri al mio piccolo Romeo.
1: Ma
0: ciao.
1: Certo, ma ti abbiamo preso per il culo per il nome Romeo, ma è bellissimo, è bellissimo il nome Romeo, ma non... Mi sembra strano.
2: Comunque gli auguri, strano. Ma domani però.
1: Sì, comunque domani pensiero, perché il 30 pensiero. Maggio col pensiero non saremo in onda domani, ma auguri Romeo per domani.
3: Siamo in onda domani?
1: Domani secondo me no, perché no, sabato.
2: Col pensiero. Ah, no. Sì, sì. Puoi venire in onda anche domani.
3: No, no, beh.
2: Chiedono le previsioni per pomarance qua. Ma esiste? Oh, sì, lo pomarance.
1: C'è il sole a pomarance, ragazzi, sole.

0: A parte Like DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica, basket.

0: Tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
7: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino ha

solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Siamo quasi che la voglio rifare all'incirca così io.
1: Dai, va bene.
0: Aspettiamo ancora un po', sta maturando. Ormai la conosco quasi tutti. La nuova delle bambole si chiama Porno. Bentornati Summer Camp Radio DJ.
2: Ciao Dede DJ. Ciao. Attualmente mi trovo davanti a un PC a completare il progetto per la mia tesi. Studio architettura e questo è un messaggio per chi vuole intraprendere questa carriera universitaria. Sì. Dico di no.
3: Messaggi costruttivi. Beh, di Summer Camp.
0: Non mi scrivete,
3: fate. Arrivando alla fine del suo percorso di architettura. Per tutti quelli che vogliono fare architettura, non fatelo.
4: E questi sono i consigli appunto costruttivi di Summer Camp. Tipo quello sulla ristrutturazione delle case.
0: È strano parlare di consiglio costruttivo in quel caso, perché lui dice proprio non costruite. Tenetevi la casa vecchia.
3: Quasi decostruttivo.
0: Un consiglio decostruttivo. Vabbè, qua si parla di costruzione, si parla di carriere universitarie.
3: Ma carino, se li ascoltavamo, però.
0: Vabbè, ma ormai
3: c'è gioco, dai, che l'abbiamo.
0: Non vedi che è impegnatissimo Di Gianni, perché sta facendo
4: regia RTL in questo momento.
3: Non è che ha sette mani, adesso deve mixare, deve tirare fuori.
0: Ma vi ricordate quella volta che è finita la canzone all'incirca così e Francesco non c'era?
3: Sì, è andato a starnutire.
0: Non so dove era andato.
3: O a commuoversi, forse.
0: È bella, poi lo...

0: onda, sì.
1: Poi l'ho rivista in tele, in differita,
2: sì,
1: e ci vediamo proprio noi che guardiamo il centro messaggi. Perché in genere quando finiamo poi lui mette un messaggio, sei tipo, oh, bravi, bella questa canzone.
0: Ma, ci sta. Ma magari
1: niente,
0: non c'era,
1: ma
0: non
1: sai cos'è? Quante canzoni? Ma non c'era proprio il capo del centro messaggi.
2: Quante canzoni abbiamo fatto da quando abbiamo cominciato? 1800 forse, non è che le può gradire tutte. Se magari una vuole assentarsi perché non ci regge più, ci sta.
0: Non mi piace farmi vedere con le lacrime agli occhi.
2: È vero, è vero, perché
1: infatti
2: sei chiuso,
1: è tornato
0: macismo tossico,
1: era tutto con i cicconi.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: non ha mai pianto Francesco.
0: No,
2: mai, mai, mai.
1: Sì. Allora, siamo pronti per questo nuovo blocco sequenziale, appunto gli ultimi ritocchi sono stati l'ultima manciata di spezie è appena stata sbriciolata sopra dal DJ Aladdin.
3: L'amaretto, sbriciolato l'amaretto, oggi ci vuole di amaretto.
2: Si usa.
3: È l'amaretto con la terza gamba, voi non l'avete mai assaggiato, guarda che è buonissimo.
2: Sì, sì, no, buono, molto. Buono.
1: Perché per esempio, adesso la canzone che, con cui inizia il blocco non è una canzone nuova, ma è nuova la versione in cui la ascolterete, perché è uno dei primi successi di Bob Sinclair, giusto?
2: Ciao a tutti, sono Ale Lippi. Ecco. Bene, ora vi garba Bob Sinclair, ti calo orso, Nicky,
1: Vabbè, ma
2: forse per quella faccenda ormai
1: ancora,
2: di 2 anni e mezzo fa che ci sei cascato, che
1: nel
2: lui
1: titolo
2: sembrava
1: di questa canzone,
2: maschera, vero?
1: Nel titolo di questa canzone c'è la parola rock.
2: Ah, ecco perché
1: allora,
2: basta
1: boh.
2: Mettere la parola rock e poi e tu ci caschi.
1: Ma vediamo, dai, perché c'è anche un po' la terza gamba,
2: l'ha
1: detto Aladdin che pompa.
2: È l'esca per Nicky. Oh, vieni qui che c'è il rock.
1: Rock di Sparti, boh.

0: anche quel suono di synth che c'è, a un certo punto mi ricorda tantissimo il mio citofono, che infatti mi fa sempre mi fa sempre spaventare, sì, anche quando sto aspettando qualcuno e dico adesso suona e poi suona, mamma mia, vibra, mi piglia lo scando, mi cioè,
1: senti, più che rock disparti, il rock mi sembrava un po' in disparte qua,
0: sì,
1: in questa
0: poco
1: versione,
0: spazio per il rock, però pompava, dai, sì. Bob Sinclair, Rock Disparti, un remix fatto da, adesso mi sfugge,
2: da
0: Kefren. Bravo,
2: con tante N finali,
1: grande, sì. Kefren,
0: ottantenne,
3: ragazzi, con questo grande pezzo Kefren. Mi giuro, mi giravano tutte le ruote del camion, compresa quella distorta,
1: sì, anche quella distorta, bene.
4: Dai, summer camp, che sto per comprare casa e devo ristrutturarla tutta. Ma perché la voglio nuova? Perché in realtà è degli anni 90, mi è tenuta bene, però io la voglio ristrutturare e portarla in questo secolo. Mi sta venendo la depressione.
1: No, portarla in questo secolo è bello.
0: Allora, va detto che il summer campista, sì, che invita tutti a tenersi la casa così com'è, stava egli stesso ristrutturando, quindi
1: certo,
0: insomma, magari non era neanche proprio un professionista, quindi ha detto mi voglio cimentare, voglio risparmiare, sì, qualcosa, e poi si è un po' pentito.
1: Ti
0: ma secondo
1: un po'
0: me
1: di stress, però
0: facendolo fare a qualcuno che lo sa, certo, fare.
5: Oh, ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
0: Però,
5: sì, mamma mia.
1: Però solo 3 giorni, c'è chi passa tipo 3 mesi e ancora di più. 3 giorni, dai, si fa.

0: Sentiamo la bomba, oh, sentiamo la bomba!
1: Sentiamo la bomba!
0: Tutti in Toscana e la Ponta Assieme, ragazzi, la festa di vino! Si balla!
1: A Pontassieve c'è la festa di vino, ai!
2: È lontana da Fucecchio, Pontassieve?
1: Beh, non tanto, non insomma, non come Milano, ecco, no. Però siamo lì.
2: Mi dicono un gran bene del palio di Fucecchio, e a cui sono stati dedicati articoli anche oltreoceano.
1: Sì, ho visto che c'è un video addirittura di YouTube che si chiama Inside the Palio di Fucecchio.
2: The Fucecchio, palio, sì. Col genitivo sasso.
1: Ovviamente sono giornalisti americani che sono venuti a fare un reportage del palio di Fucecchio.
3: Oppure andiamo al carnevale estivo sull'Appennino Modenese.
4: Caldo, 40 gradi, ma che mi frega. Tanto io da stasera sono a Sant'Anna Pelago, che c'è il carnevale estivo. Musica dal vivo, stand gastronomici e tanta tanta birra al fresco a Sant'Anna Pelago, sull'Appennino Modenese.
2: Ciao da Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Bellissimo questo concetto del carnevale estivo, no?
1: Ma infatti.
2: Perché noi siamo cresciuti con le immagini del carnevale di Rio, dove sono tutti mezzi nudi, insomma, in costume, no? Però quando è carnevale da noi fa un freddo boia, no?
1: E c'è anche sull'Appennino. Anche, sì.
3: Comunque si va in costume, diciamo, no?
2: No, bravo. Bello,
1: tutti però in costume da mare. Oh. Così.
2: Mi piace.
5: Non lo faccio mai, ma volevo dedicare questo pezzo a Marco del Molise.
6: Ciao Samir Kem, sono Marco dal Molise. Potete mettere una canzone, per favore?
2: Va bene.
6: Grazie.
2: Va bene.

0: legale, diciamo.
1: Tra l'altro è tedesco, quindi probabilmente, insomma, quel detto che ogni tanto risuona al summer camp sarà a lui caro.
2: Sai che ho trovato allora il costume per il carnevale estivo? Mi vesto da Lubega. Sì, sì, sì.
0: Però devi
3: anche a Cegni, in provincia di Pavia, c'è il carnevale estivo, però si fa il 16 di agosto e c'è una festa dove si vestono tipico e suonano anche i pifferi, famosissimi.
0: I pifferi suonano, bello, tipo i flauti, così. Il casù magari viene accettato, sì.
4: Ragazzi, non dimentichiamo la grandissima Quintana di Ascoli Piceno, Forza Porta Maggiore.
0: Non la dimentichiamo mai.
1: La grandissima
2: Quintana.
0: Quella grandissima Quintana.
1: Quintana.
0: Sì. È tipo come se fosse Palio, diciamo.
1: Per un attimo sembrato dicesse un'altra cosa.
0: Sono tutte un po' rivisitazioni. C'è chi fa il Palio, chi fa il calcio storico, chi fa la Quintana.
1: Certo, bello.
5: Sono a sto blocco, mi ha gasato ed agitato talmente tanto che mi sono mangiato tutte le unghie. Aladdin, se vuoi te le mando in un bavetto.
0: Non finirà mai questa gag.

0: pancio, quando arriva la parte quella con la terza gamba,
1: troppone in gola.
0: Sì. Lose Yourself di Eminem, in una come non l'avete mai sentita. Chi ha fatto questo
1: Stickman?
2: Ma sono amici tuoi. Ma scusa,
0: Stickman è Pogger, non ce n'è uno con nome normale.
2: No, comunque Stickman Lubega, c'è sempre qualcosa di fallico qua.
3: Dai, che ci stanno ascoltando anche i ragazzi.
4: Vabbè, Summer Camp.
2: Ciao.
4: Io sono Jacopo e abbiamo appena fatto Castellanza, Sicilia, per venire al matrimonio di Martina e Vito, due nostri amici.
0: Ma che bello.
4: Noi adesso stiamo facendo un giro in barca, è stato bellissimo, qua l'acqua
0: è
4: bella, mite, temperatura, tutto. Ciao.
0: Bellissimo.
2: Mite, bello. Sì. Una parola che io alla tua età, Jacopo, non ho mai detto. Mite.
0: Bravo.
2: Sei una,
0: beh,
2: un grande
0: Castellanza,
2: grande,
0: diciamo,
2: lingua,
0: tra Milano e Como, per
3: sì,
0: dirla
3: Milano
0: male.
3: Milano e Varese.
0: Vabbè,
3: insomma,
2: comunque lontana dalla Sicilia, un
0: lontano,
2: viaggio, quello
1: come sarà
2: dire.
1: Il tempo, come sarà il tempo?
2: Il tempo secondo me
0: l'acqua è mite. L'acqua è mite, ce l'ha detto già Jacopo.
2: Vai tranquillo, Jacopo, che sarà un bel weekend.
0: Grande, buon viaggio.
3: L'ha pronunciata nel modo corretto, non ha detto barca, ma ha detto bavca, che così si pronuncia.
2: Sì, beh, sì, dipende. Se la barca è grande, dici bavca. Se la barca è una bagnarola, dici barca con la R normale.
5: Sì, ciao, Summer Cap. Vedo che siete tutti felici per il venerdì, per il ponte, per il carnevale estivo, per tutto quanto. Invece io sono tristissimo. Mi hanno mollato Summer Camp, mi hanno mollato.
2: Chi?
5: Beati voi che siete felici.
3: Mi hanno.
2: Aveva più storie, si vede. Poliamore, che però poi si è poli.
0: Sì, che è bello, perché ti. Cioè, come si dice, non hai tutte le uova nello stesso cesto, no?
2: No,
0: per usare una. Però poi se ti mollano tutti insieme.
2: Sono messi d'accordo, ho detto, sai che adesso lo prendiamo e lo molliamo tutti insieme.
0: Spiegati meglio, dai, ne vogliamo sapere di più. Intanto ci sentiamo questo remix fatto da Skrillex e di un grande classico di Avicii.
2: E voi state lì, che ne sapremo di più.

0: so che tanti hanno detto: no, il mio vicino ha ripreso il decespugliatore, sta potando l'erba proprio adesso che mi sta... Ma no, è il tipico suono di Skrillex, che lo riconosci lontano un miglio.
1: Quello di prima era il tipico suono del tuo citofono, e questo è il tipico suono del decespugliatore.
2: Quello che sentirò io domani per 8 ore in vigna, ragazzi, il decespugliatore.
0: Il mio citofono? Ah no, il decespugliatore.
3: Sono Ale Lippi, M2O. Avete aperto con Bob Sinclair e chiuso con Avicii. Ti tengo per le palle, Nicky.
4: Grandi raga, finalmente qualcuno che pensa a Skrillex. Best electronic artist ever.
2: Troppo giusto.
0: È vero, però.
3: Best electronic artist
0: non è
3: ever.
0: Senso, non è stato un fuoco di paglia, no? Quando è uscito, ormai saranno passati 10 anni, no? E abbiamo tutti notato, diciamo, questo suono che era un po' diverso da quello che c'era fino pre-Skrillex, no? Scazzo, scazzo. Ti ricordi quella bella?
1: Sì, sì,
0: che si
1: sì.
0: Chiama Scatto, ma sembra che dica scazzo, no?
1: Sì.
0: Però poi a distanza di anni è ancora inconfondibile il suo suono, è ancora molto amato lui e il suo live show.
2: A me piaceva quando all'inizio lo chiamavano Skrillex con la G.
1: Bello. Vabbè. Sì, perché viene più facile, diciamoci la verità. Sì, sì, sì.
5: Ciao ragazzi, domenica si va a fare il sentiero delle 13 chiese a Tramonti in provincia di Salerno. Tramonti ha 13 frazioni, ogni frazione ha una chiesa e il sentiero le unisce tutte. Ah. Lunedì vi mando qualche foto. Ciao.
1: È presente che si dice il giro delle 7 chiese? Lui 13, quasi il doppio.
6: No, vabbè, raga, impazzisco full.
2: Io vorrei una foto del tramonto a Tramonti poi lunedì.
0: Anch'io. Ma una volta c'era arrivata,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, certo, sì, sì.
0: Però questa, in questa stagione no, non ancora.
1: No.
0: Va bene.
2: Andiamo.
0: L'aspettiamo. Tra poco la seconda ora di Summer Camp. 1, 2, 3, 4.
7: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre. King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone

0: con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro.
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
16: Oggi non c'è sole intorno.
15: Frankie

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 4!
2: DJ! Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Insomma, la nostra prima ora iniziava con una canzone che si chiamava Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Sì,
0: quindi insomma, perché
1: sì,
0: sappiamo
1: sì.
0: che siete in viaggio e ci auguriamo che stiate mantenendo la stessa direzione, no?
1: Certo,
0: prima che poi magari uno dice no, guarda, troppo traffico, torno indietro.
2: Cosa che potrei fare tranquillamente
0: bella,
2: dopo in viaggio.
3: Ci stai ripensando?
2: No, un po' così. Perché il traffico è un po' come... Stamattina si parlava di montagna, tra l'altro, di Gigama Italia. Non so se...
3: L'Everest, certo.
2: Esatto,
3: sì, sì.
2: Che magari
0: manca montagna per antonomasia.
3: Sì, a montagna, come
0: la
3: l'Etna montagna. Per la Sicilia.
2: Però è talmente una fatica, magari manca poco alla meta, che molti magari tornano indietro per tanti motivi.
3: È fondamentale saper rinunciare.
2: Esatto, e quindi anche il traffico
0: avere il coraggio di dire anche no, basta.
2: Sei lì a tanto così dalla Ligure, dici senti basta e torni indietro, può succedere.
3: L'importante è arrivare prima del tramonto.
4: Ragazzi, ve l'ho mandata io per Francesco Quarna la foto di del tramonto a Tramonti ed era ottobre, sì, ottobre 2025. Ciao Summercampisti,
0: grazie,
4: viva il weekend.
0: Sì.
3: Grazie, grazie mille.
5: Ragazzi, io il tramonto da Tramonti ve lo manderei volentieri, solo che partiamo alle 7 di mattina per arrivare al tramonto, diciamo, ma solo perde.
0: Eh no, cioè,
2: mandaci un'alba d'alba allora.
3: Sì, oppure...
6: Ma ragazzi, se vi mando una foto del mio busto, da busto Arsizio, va bene uguale.
2: Benissimo, mi piace.
0: Oppure sì. Una foto busto non quello di gesso, quello proprio che
2: no,
0: si
2: no,
0: tiene...
2: il busto. Sì,
0: sai, correttivo.
3: E neanche il busto di quello là che qualcuno ha in casa.
0: No, non quello.
2: Ce n'è. Sì, sì.
3: Oppure mandateci una foto delle cozze da Cozze, che è un paese a Bari.
0: Esiste?
3: Certo, in provincia di Bari.
0: Che bello.
3: Sì,
0: sono mai stato a Cozze. Cioè, sono stato... Cioè, non in quel senso lì, nel senso non sono mai stato nel paese.
2: Ah, no. A Cozze, nel senso che sei andato a cercare le cozze, sì,
0: sì,
2: però.
0: Sì, da bambino, sì, sai, sì. Cercare.
7: Campredottino, salsa verde e piccante. Mamma mia.
3: Vuoi mandare una foto di una scopa da scopa, ad esempio?
0: Sì. Scopa,
3: cioè, certo, sì.
0: Beh,
3: sì.
0: Scusa, è da sesso che cosa ci mandate?
3: No, no, no, sono vietate quelle. E neanche da bastardo, se avete un amico, sai che no. C'è quel paese che
0: ah,
3: si chiama
0: sì,
3: bastardo.
0: Se beh, allora, già che ci siamo, neanche da tre palle, per
3: no,
0: favore.
3: No, no, no, no, no.
0: Va bene. Va bene così. Come se,
3: sì.
0: Come detto, diciamo.
2: Vorrei vedere. Dire mille, ma non me ne viene in mente neanche una.
3: È pieno, adesso
0: mille, mille palle. No,
3: sì, vedrai come ci aiutano i nostri ascoltatori.
2: Sì, infatti, sì, infatti sì, lo,
3: no,
2: so,
3: no, lo so. Ma infatti, un po' di pubblicità e arriva.
0: Dai, pubblicità, ci godiamo un bel bastone tra le ruote, poi ve ne suoniamo una noi. E niente, andiamo avanti, insomma,
2: sì.
0: Dai. Un'altra ora di Summer Camp, proprio per realtà.
2: Sì, l'altra classica,
0: dai, siamo
2: la
0: qui,
2: classica ma... seconda ora di Summer Camp.
8: Io da Codroipo.
0: No, no.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: lo so, scema. Scema, sfuma.
1: Non dire parolacce.
2: Lo so, scema chi io? Scema cosa?
0: Chissà, ma
2: scema cosa?
0: Sentire
2: scema
0: poi come continua, che l'ho sentita un miliardo di volte, è una canzone che amo e amo tutto l'album da cui è tratta Fly Like an Eagle, Steve Miller Band. Però poi a un certo punto, non so, per motivi di radio, ai tempi, no, magari gli hanno detto, guarda, non può essere più lunga di... Però dopo si vede benissimo che continua.
2: Sì,
0: a meno che poi... loro... Cioè proprio hanno iniziato a cantare un po' più piano.
2: Sono usciti piano piano dallo studio.

0: registrazione.
1: Studio di registrazione che era a casa sua di Steve Miller, è un disco fatto con un 8 piste, quindi
2: e tra l'altro suona ancora freschissimo,
1: sì, freschissimo, sì, perché è fatto molto bene con pochissimi ingredienti, un po' come una ricetta tradizionale dove ci sono, adesso non dico la cacio e pepe che proprio sono tre robe, no?
2: Cioè il contrario del cibo ultra processato, diciamo, non ha troppi additivi
1: assolutamente
2: dentro.
0: E quando fa
1: mamma mia,
0: è quello
2: preso da Robbie Williams. È arrivato Guido Bagata e alla maglietta della Steve Miller Band.
1: Non è vero,
0: veramente. C'è un cartello fuori così tu
1: Steve Miller Band.
3: È vero, ma non lo sapevamo, le coincidenze.
1: Lui secondo me si porta uno zaino con tante magliette.
3: Uè, Marco, stai calma intanto.
1: Vabbè, incredibile, incredibile.
3: Bella
1: roba. Ma c'è anche Margo, è un effetto. No,
3: c'è. Ciao Margo.
1: Ci sentiamo tra poco, per noi è il momento di canzone all'incirca.
3: Allora, oggi è il compleanno di due degli autori più importanti della storia dell'umanità. Uno è Dante Alighieri, perché nasceva oggi nel 1265. Potevamo fare un canto dell'inferno.
1: Guarda che nasceva
3: oggi nel 1265. 1265 è morto nel 1321.
1: Quindi avrebbe compiuto oggi?
3: Dunque.
1: Beh, 771
2: anni.
3: No, eh no, 1265.
1: Cioè, se fossero 800, vorrebbe dire 2065, no? Quindi io la calcolo così: faccio 800 e poi vado a scalare. Vabbè, insomma, dai, 700, vabbè, dai. Più di 750.
3: Sì,
2: 761.
3: 761. Non potendo essere Dante ad ascoltarci se non dall'assù, oggi invece facciamo gli auguri a Noel Gallagher,
1: che è l'altro autore.
3: L'altro, per quanto mi riguarda, della vita, ecco, e 59 anni, un po' meno di 700.
1: Allora, questa è una di quelle degli Oasis che vabbè ha fatto lui come autore, ma che canta anche lui.
3: Esatto.
1: E anche dal vivo, nell'ultimi questi nuovi concerti insieme, si creava un po' una parentesi, ne faceva 3-4 di fila, devo dire, momento toccante.
3: Una di quelle canzoni che non è inserita in nessun album, è un B-side, ma è famosa come un singolone di qualsiasi album degli Oasis.
1: Beh, questo almeno poi lasciamolo
3: per i fan degli Oasis.
1: Esatto.

0: Vabbè, Bagatta avrà anche la maglietta della Steve Miller Band per coincidenza, ma che ne dite se vi dico che stamattina in macchina la mia pennetta con 4.000 canzoni mi ha proposto proprio Half the World degli Oasis?
1: Queste sono le coincidenze belle,
2: Sì, sì, in viaggio verso il dentista, ma una splendida prima meta del weekend è lungo, ma...

0: campionato e poi messo, cioè sì, ormai sì, è veramente tipico, lo associ
1: il suo stile
0: alle sue sonorità. Qui c'è Manu Chao, ma c'è anche la Biciotta.
1: La Biciotta, che è il suo soprannome, Karol G. Questa scaletta sembra fatta da Bagatta, che
2: non è fatta da Bagatta, è fatta per Bagatta.
1: Per Taylor-made. Sì, sì, sì.
3: Summer Camp oggi in buona compagnia. Un saluto, ragazzi.
2: Ciao, un sacco di gente in viaggio.
4: Sì. Io sto andando dal commercialista. Che bello, che bello, che bello.
5: Pensa, io invece oggi dal dentista.
0: Ma che bello, io. Che invidia.
5: Sì,
0: ma.
5: sì, col conticino anche.
0: Così bisogna. È facile essere entusiasta. Dice, stiamo andando al mare. Invece l'entusiasmo si vede qui.
2: La vita è bella. Stanno già grigliando. Sì.
0: Ma si griglia tantissimo, tanto, tanto.
2: Sono
0: dire.
2: Già arrivate delle foto appunto di grigliate in giro per l'Italia.
0: Che però, cioè, sentite questa domanda, cioè, è vero che non puoi grigliare quando sta nevicando, per esempio, no. Almeno all'aperto, no? Mm. Quindi tendenzialmente si griglia quando arriva la bella stagione. Però adesso che fa un caldo pazzesco,
1: no? Adesso un po' hardcore, sì, è un po'
0: colui
1: difficile.
0: Che griglia, proprio il griglia, quel ruolo quasi
2: il maschio.
0: Quasi
2: il maschio,
0: sacro, no?
1: Deve sudare, deve puzzare. Deve sudare.
4: Affumicato.
0: E beh, perché alla fine te lo porti anche nel letto, quel, no?
6: Scusa, oi. Sono Erland Oye, the Kings of Convenience, ma anche della comitiva.
0: Domani sera niente grigliate,
6: Domani non mi rompete i coglioni, scusate la parola, però c'è la Champions League. Ma io anche oggi, Nicky, c'è il ritorno di Monza Catanzaro.
0: Ah, è vero, oggi si decide qual è la terza squadra che viene in A.
6: Chiudo proprio.

0: e mi metto davanti al divano, accendo Sky e chi si è visto si è visto.
1: Scusa, sulla primavera della Fiorentina non dici nulla.
0: Ha vinto la primavera della Fiorentina.
2: Il
0: scudetto. A me mi piace molto la primavera perché ci sono i campioni di domani.
1: Una volta gli piaceva il Primavera Festival, adesso invece...
0: No, la primavera, il campionato.
3: Ragazzi, io sto andando in Liguria, pensavo di mandarvi una foto da Chiavari, però ditemi voi.
4: La classica.
5: E che foto devo mandarvi da Paradiso, qui sul lungo lago di Lugano?
2: Wow, la foto di Tommaso,
6: scusami,
2: mandacela, no?
6: O di Maurizio. Posso mandarvi un vocale da Correggio?
2: No, grazie. Il vocale no. Grazie mille.
1: Le medie, cavolo.
2: Sì, sì. Va bene ragazzi, dai, non rubiamo tempo all'ultima mezz'ora, anticipiamo un po' la pubblicità, tra poco il premio Fedeltà, torna a trovarci anche il nostro amico Guido Bagatta, ok?
0: Ecco perché si aggirava, certo, lo aspettiamo.

0: DJ.
1: One nation, one station. This is DJ Training Center.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
1: This is DJ Training Center.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: fosse solo colpa mia.
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
2: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico.

0: Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di woofert?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
10: With Ehi Dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
11: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like a DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

Con questa canzone abbiamo imparato a conoscerla. Lei è Gracie Abrams, una canzone di un paio d'anni fa, That's So True, così si presentava al mondo. Di lì a poco avrebbe aperto i concerti di Taylor Swift. Ormai insomma è una pop star a tutti gli effetti, sì. Sarà anche in Italia in un palazzetto nuovo, molto bello, qui alle

0: porte di Milano, insomma è ancora Milano per un pelo,
1: cioè Via l'Ungheria, è la, sì, Milano, sì, è la Milano, Milano del colletto
2: Milano
1: blu,
2: 1, sì, diciamo, Milano
3: Unipol Dom, 23-24 maggio, quindi insomma,
0: fra un anno, esatto,
1: il mio compleanno, praticamente il 24 maggio dell'anno prossimo, invece di fare la festa lo facciamo sul palco con Gracie Adams.
3: Non sarebbe male, ti piacerebbe Gracie Adams, secondo me, piacerebbe,
1: diciamo un po' underage, ma va bene.
3: No, beh, anche musicalmente dico, ti piacerebbe molto. Senti, io ho una domanda per Guido Bagatta. Sì, una domanda per Guido Bagatta da ieri.
0: Ok.
3: Non so se ti ricordi che abbiamo parlato di questa pratica per tirare giù le olive dagli ulivi, che si chiama bacchiatura, cioè che scuoti,
1: non vi ho sentito ieri,
3: no, scuoti l'albero e cadono le olive, così si colgono,
0: allora,
3: le olive.
0: Allora mi hai detto che ganci abbiamo noi per chiedere, Guido, a qualcuno di tecnico,
3: perché Guido ha il suo albero di olivo nel suo balcone a Milano 2 quello. Vogliamo sapere se anche tu all'ulivo tuo fai la bacchiatura, cioè come le cogli le olive da lì?
1: Le lascio cadere, perché da quando ho scoperto che non posso mangiarle ed è così complicato spremerle, e lascio al loro destino, tanto sono piccole e poche, e invece se capitava, ieri avevo due allacci, uno in Toscana,
3: due
1: allacci per farvi raccontare come
3: certo,
1: si fa, uno in Toscana, zona Siena, e uno a Agrigento, l'interno dell'Agrigentino, dove ci sono i parenti della mia fidanzata che hanno degli ulivi e ogni anno battono per tirarli giù.
3: Fanno la bacchiatura, sì.
1: Fanno poche bottiglie, tipo 200-300
3: poche
1: bottiglie.
3: Poche ma
1: quindi,
3: buone.
1: Sì. Meno sono, di solito meglio sono.
3: Sì. Anche col vino forse.
0: Sono tre stili di olio completamente diversi, no? Quello siciliano, quello toscano e quello di Milano 2, che è unico, diciamo, nella...
1: Sì, si chiama olio San Raffaele, il mio.
4: C'è la nebbia dentro l'olio.
3: Boccettina piccolina.
1: San Raffaele, vorrei fare un
3: quella mignona,
0: boccettini, contagocce come l'olio piccante di Aladdin.
3: Bella la citazione, boccettini, boccettini è uno sport di merda. Famoso video.
2: Guido, cosa ci facevi a Roma ieri?
1: Ciclista. Ieri sono andato a fare un congresso, ho fatto la persona seria al consolato, all'ambasciata americana,
3: sì,
1: che è sempre una bella esperienza, anche perché è una città, è enorme, un quartiere l'ambasciata. Già entrare devi fare una serie di passaggi
4: in macchina.
1: No, in macchina.
0: lì secondo me non parcheggio.
1: Mi hanno lasciato davanti alla porta.
3: Neanche lui ci è riuscito.
1: Mi hanno lasciato davanti alla porta una cosa molto interessante, dove quattro aziende americane,
3: sì,
1: le più grandi del mondo per il mondo dell'entertainment, quindi una che fa le luci, una che fa l'intrattenimento durante i cosiddetti half time, l'altra che fa il sound, l'altra invece che fa il wifi piuttosto che, si presentavano in occasione di, ricordiamoci, degli europei di calcio 2032 che saranno in Italia, e direi che siamo
0: saranno in Italia?
1: Siamo leggermente indietro, perché non c'è nessuno stadio ancora,
3: forse quello della Fiorentina sarà pronto per il 2032,
0: ecco, sì. Beh, cosa mancano? Sei anni
1: devono fare Milano e Roma, attenzione.
0: Vabbè. Ma a noi piace sempre arrivare all'ultimo.
1: Comunque l'argomento era quello, c'era un po' di tutto, c'era il presidente del CONI e gli americani che presentavano, e l'onore di fare.
3: Quindi
1: un
3: almeno
1: po'
3: lì l'Italia sarà qualificata, perché sai che chi organizza.
1: Bravo, l'ho detto io
3: di
1: la battuta.
3: Vabbè,
1: ho detto io la battuta durante. Ha riso tutto. Ho detto, l'unico problema è che se siamo in ritardo con gli stadi, non riescono a buttarci fuori, perché essendo i padroni di casa. Però siccome c'è anche la Turchia, la sai che è condiviso, no? Il primo europeo diffuso, anzi non il primo, l'hanno già fatto in una volta.
3: Sì, Belgio, Olanda, però ecco, Italia-Turchia magari non proprio.
1: E i turchi sono già avantissimo.
0: Ma va?
1: Hanno, diciamo, un sistema politico interno un pochino più veloce sulle decisioni da prendere, e quindi potrebbero prendere tutto loro, pare. Se noi non siamo in tempo, quindi, al momento...
0: È una strana coppia, no? Perché in mezzo ci sono un bel po' di paesi, no?
3: Di solito, cioè, Canada,
0: geograficamente, no?
1: Però conta che ti dico un'altra cosa. Olimpiadi invernali che verranno fatte in Francia fra 4 anni,
0: sì,
1: sono le Olimpiadi delle Alpi Marittime,
0: sì,
1: quindi la sede è Nizza. Già questo, sì, invernali sul mare.
0: Bello.
1: Il pattinaggio di velocità.
0: Mare e mondi, mi piace.
3: Sono comunque vicine. Cioè,
1: no, aspetta, ascolta qua. Il pattinaggio di velocità che loro non volevano fare e si poteva fare a Torino, alla fine lo fanno in Olanda. Quindi pattinaggio di velocità delle Olimpiadi francesi viene fatto in Olanda, dove è sport nazionale, per quello,
0: certo.
3: Sì.
1: Dove il pattinaggio, quello sui canali, è lo
3: diffuse
1: sport.
3: Sono diffuse anche le Olimpiadi.
1: Mamma mia, assolutamente
3: sì. Sì. No, mentre i mondiali, sai che sono Canada, America, Canada, Stati Uniti e Messico, comunque sono attaccati.
1: Ho letto due o tre cose sui mondiali di calcio. Adesso
0: tu vai?
1: No.
0: Neanche forse una partita?
1: No, forse vado settimana prossima per i Knicks, che sono in finale. Forse,
3: lo decidi all'ultimo, quando prendi la metro. Problema,
0: dove giocano? Scusa,
1: New York giocano le prime due fuori sicuro, non c'è ancora l'altra finalista, e poi due a New York, la terza e la quarta. Però
3: bello,
1: quello che ti dicevo, allora sai cosa

0: basta. Ad oggi c'è un sito che si chiama SeatGeek,
1: sì,
0: dove tu vai e per scegliere i biglietti. Cosa costa oggi un bordo campo per quella partita?
2: Bordo campo è il top nel basket.
0: Seduto proprio.
2: Sì, certo.
1: Bordo campo è il posto quello insieme. Di Jack Nicholson.
0: Per essere
1: di
0: vicino a Dustin Hoffman.
2: Dai, per esempio, dai.
0: $250,000 due biglietti.
2: Due, vabbè, quindi uno 125.000.
1: Sì, sì,
0: ho capito.
1: Due, perché che fa? Mica va da solo.
0: Porsche. Perché è stato.
2: Ognuno paga il suo.
0: È stato eletto l'invito più must to be della storia di New York. Molto più di qualsiasi altra cosa. Ci devi essere. Mancano dalle finali dal 99 e non vincono dal 73 i Knicks. Ci devi essere per forza perché c'hai John McEnroe, c'hai il sindaco di New York. Sì. C'hai
1: Guido Bagatta. Mi sembra di capire che
2: iconic.
0: Ecco, no, il problema
1: è stai pensando se comprarlo o no?
0: No, io sto pensando se me lo danno l'accredito o meno.
2: Quello è un bel accredito, ragazzi.
1: Bellissimo accredito.
0: Mi ha spiegato ieri che
1: cioè vai su Vinted e ti compri la Porsche.
0: No, il mio accredito, se me lo danno, non è un biglietto, quindi è invendibile.
2: Ok,
0: non potrei neanche.
2: Ma però è a bordo campo l'accredito o magari ti danno un terzo anello?
0: No, la stampa non è a bordo campo, ha due livelli, uno subito dopo e l'altro è un secondo anello dove
2: può. Ma dignitosamente
1: molto bene.
0: Ma sai qual è il vero plus dell'accredito? Che prima della partita e durante l'intervallo vai dovunque, cioè giri e stai sotto canestro, guardi le scarpe dei giocatori, è quella la figata.
2: Però non sei mai sicuro che sia la partita decisiva nel basket,
0: allora,
2: no?
0: Sì, tre o quattro, la tre no di sicuro,
2: la quattro potrebbe.
0: È un po' come il tennis, tre su cinque, c'è quattro su sette.
3: Scusate, qui chiedono in tanti se nell'accredito è compreso il posto auto.
0: No, New York
2: è l'unico posto €5,000.
0: No, New York non si va mai in macchina.
1: No, è vero, lui no, cammina solo a New York, Guido, ce l'ha detto a noi, è vero. È vero, ce l'hai detto tu, io mi ricordo le cose che ci dici.
0: Certo. La bellezza di New York.
1: Tu una volta ci hai detto io a Milano.
2: Comunque,
1: no,
2: guarda che si può camminare anche a Milano. Non è,
0: io cammino
2: non
0: tanto a Milano.
2: Tutte le città si può.
0: Io cammino tanto con Margot. Arriva distrutto.
2: Ma oggi featuring Margot.
1: Ciao Margot. Aspetta, per sentirla devo darti una pacca.
2: No, però senti, molto tranquilla. Che vuol dire che ha sentito con una buona vibrazione, no? Perché i cani.
0: Sì. Poi ti racconto una cosa bella sui K9. Sai i cani poliziotto in America?
2: Come si chiamano?
0: K9, che è un gioco di parole.
2: Canino.
1: Occhio Marco,
2: occhio che c'è il caffè.
0: No, ma lo beve.
2: Lo beve, grande.
0: Hai messo lo zucchero.
2: E poi però no, niente zucchero.
4: Con due peli della tazzina, Nick.
1: Comunque noi tra poco ti regaliamo due biglietti, non per vedere a bordo campo una partita dell'NBA da €125,000.
0: Ma tanto è difficile.
1: Ma per andare al cinema a vedere Stand By Me. Non so se l'hai visto il film Stand By Me di Rob Reiner.
0: Quello storico.
1: Sì, quello lo ridanno al cinema.
0: Anche il libro è bellissimo.
1: E certo, l'ho letto anch'io, molto
2: bene. Appena realizzato che il nome del regista Rob Reiner, grandissimo, purtroppo scomparso tragicamente l'anno scorso. Rob Reiner assomiglia tantissimo a No Brainer, che è un'altra espressione che si usa molto, cioè
0: quando ti butti senza pensarci.
2: Senza pensarci. No Brainer, che secondo me anche Summer Camp è un po' un no brainer, perché
0: totally no brainer.
2: Siamo amati dai progettisti proprio perché non impegniamo il cervello.
1: È proprio No Brainer
0: dai progettisti.
2: No, da chi, dai. Sì, ci
3: c'era
2: ascoltano.
3: Qualcuno che spaccava le cellule,
2: splittava le cellule tipo al CERN e ci ascolta sempre perché insomma di sicuro non gli rubiamo.
1: Comunque Margot No Brainer ha sganciato, io ve lo dico. L'ha fatta.
3: Mettiamo la canzone.
1: Ha sganciato, ragazzi.
2: È vero,
0: Margot.
1: Non l'ha mai fatto.

0: questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
1: Esatto, poco fa la nuova canzone di Maria Antonietta e Colombre, inedita, diciamo, non nell'album che hanno presentato anche qui al Summer Camp. La canzone si chiama Senza Vestiti. Via, colleghiamoci con Ferrara, dove mi sembra di capire Elisa sia in partenza per un... Beh, chiamarlo ponte è un po' riduttivo. 12 giorni di vacanza, no?
2: Comunque un ponte. Ciao Elisa.
1: Ciao, benvenuta.
3: Ciao.
2: Beh, deve festeggiare anche il compleanno, però, dico bene?
3: Esatto.
2: Hai l'attenuante, quindi.
3: Ho l'attenuante, da qualche anno, da un po' di anni il mio compleanno cade sempre sotto ponte e quindi...
2: Sì, da un po' di anni, perché il 2 giugno non era festa fino a qualche anno fa, quindi essendo tornato rosso sul calendario hai questo privilegio di avere il giorno dopo per riprenderti dal tuo compleanno.
1: Ma
2: diciamo.
1: Bellissimo.
3: Proprio così. Ma da 2001 ho questa scusa per andarmene.
1: Certo. E questa volta, insomma, la facciamo proprio bene, bene, perché parti per 12 giorni di Marocco, giusto?
3: Marocco, esattamente.
1: Qual è l'itinerario, cosa comprende?
3: Il tour delle città imperiali, un po' di deserto e nulla, è un tour organizzato anche perché siamo un bel gruppetto, con mio marito, mia figlia e altri amici. E quindi facciamo questa cosa alla grande, quest'anno veramente alla grande.
2: Che bello!
1: Vi guidano o guidate voi?
3: No, ci guidano e ci guida un tour operator del posto, proprio del Marocco, direttamente. Siamo andati sul sicuro.
1: Ma sì, devo dire, io da recentemente provato appunto l'ebbrezza della guida in Marocco, che è bella perché insomma effettivamente ci sono dei panorami stupendi, però per esempio nelle grandi città
2: lì è un po' più
1: i primi 45 minuti, quando ti devi districare un po' nel traffico, devo dire mi è salita tanta foggia. Per fortuna i miei natali mi hanno dato una mano a sopravvivere. Sì.
2: Mi ricordo il centro di Marrakesh, quindi, sono stato anch'io di recente, bello spinto.
4: Quindi Foggia versus
1: Marrakesh.
4: Tangeri.
1: No, ma devo dire che me la sono cavata, perché poi da lì in poi insomma diventa tutto molto molto aperto,
2: e spazi anche aperti, certo,
1: grandi
2: deserto,
1: spazi aperti, e poi quando si arriva al mare insomma non è molto popolato, però lì insomma c'è una certa aggressività anche alle rotonde.
2: Quindi meglio farsi guidare, vedrai che sarà meraviglioso.
1: Vado io, vai tu.
2: C'è proprio solo vado io e chi arriva prima alloggia.
1: Vabbè, però c'è una sua scienza di base, secondo me.
3: No, già mi incasino a Milano.
1: No,
2: Elisa.
1: Va bene, senti, allora buon viaggio e quindi
2: ti regaliamo due biglietti per andare a vedere Stand By Me. Non so se l'hai mai visto.
3: L'ho visto perché River Phoenix era uno dei miei attori preferiti quando ero ragazzina.
2: Fratello di Joaquin Phoenix, ovviamente.
1: Quindi lui. Buon viaggio, al rientro, una bella serata al cinema, insomma, per recuperare. Grazie mille.
3: Grazie, ragazzi.
1: Ciao Elisa. Ciao, alla prossima.
3: Un bacione, ciao.
1: Ciao.

0: ma che capolavoro per che chiudere bella, questa settimana.
1: Mamma, quanto mi piace. Me la sono cantata in cuffia. Scusate, anzi, tra l'altro, che quando canti con le cuffie, ma stoni ancora di più.
2: Ma
1: che
2: tanto
1: senza.
2: Io con Nicky stavamo parlando d'altro.
1: Va bene, meno male.
0: Stavamo
1: meno
0: parlando
1: male.
0: Di Brenda Gallina.
2: Di Brenda Gallina.
1: Chi è che è Brenda Gallina?
2: No, Brenda Gallina è un nome che è diventato, tra virgolette, famoso a DJ Cam Italia, perché un giorno, chiacchierando siciliana, sì, di mamma sì. siciliana, prima ragazza che arrivando in America nel 78 incontro in New Jersey, e lei mi dice: vieni a mangiare a casa mia, perché sì. i miei sono di origine italiana. Io arrivo e la mamma parlava in siciliano, ma ti giuro,
0: stretto.
2: Stretto, non ho capito niente. Lei mi parlava e io come se parlassi in tedesco. Allora a un certo punto gli dico: parliamo in inglese. E la mamma si è offesa. Ha detto: tu non sei italiano, vero italiano, perché no. sei arrivato adesso all'Italia. Lei pensava che quello fosse, perché lei era cresciuta sì. in America, ma da una famiglia arrivata negli
0: certo.
2: anni 20,
0: dalla Sicilia, certo. di Ellis Island, e ha mantenuto la sua,
2: e il nome è meraviglioso, Brenda
1: Gallina. Bellissimo, Gallina. Bellissimo. Comunque
3: sì,
1: Everyday di
3: Matioli,
1: ma... colonna sonora di Stand By Me.
3: Sì, è vero, Margot l'ha mollata. Sento la puzza che esce dalla cassa del computer.
2: Ma chi è questo? Ma chi è?
0: No, non siamo ancora pronti per l'odorama.
1: La mollata ha mollato, no, perché mai... ha la testa calata da una parte un po' stanchina.
0: Molto molto tranquilla, però mi rende felice questa cosa, perché insomma vuol dire che
1: è abituata ai riflettori, ormai.
2: Sì, ormai praticamente viene e va dappertutto, in pratica.
0: Sì,
2: sta per andare in vacanza, tra l'altro, Margot.
0: Sì, ma sai che è già capitato che a Summer Camp, che tu sei venuto con Margot e lei poi andava a Venezia.
2: Sì, va a Venezia, non so per quanto, per un po' di tempo, e lì
0: a festeggiare la Serie A.
2: Esatto, con la gioia di poter correre la sera sulla spiaggia, bellissimo.
0: Lido, quindi
2: abitano a Lido i nonni.
0: Hai
2: sì.
0: capito?
1: Ma va da sola, cioè la lasci sul treno e poi lei sa dove,
2: col cartellino,
1: dove scendere. Sì.
2: Col cartellino.
1: Santa Lucia.
2: My name is Margot. Con il numero di telefono dietro.
4: Sì. Ragazzi, sì. io lavoro per un'azienda che produce gli abbacchiatori che servono appunto per tirare giù le olive quando sono pronte dagli ulivi, senza rovinare le piante, ma semplicemente passando questa specie di rastrello sì. tra le fronde degli alberi.
5: Sì, ti può servire qui.
2: Quindi è una abbacchiatrice lei.
1: Esatto, vuoi un contatto per un piccolo
2: sono
1: abbacchiatore
2: per il tuo olive. Deve essere piccolissimo l'abbacchiatore.
1: Un abbacchietto. Una bacchia.
0: Io me lo vedo grande come un aspirabriciole.
1: Sì,
0: tipo quello.
2: Comunque,
0: no?
2: Dai, chiudiamo col buonismo animale.
0: Vai.
2: Una cosa bellissima, che nelle selezioni dei cani poliziotto in America, i cosiddetti K9,
0: okay.
2: ci sono i vari livelli e vengono scartati i cani o troppo aggressivi, o quelli magari non intelligentissimi,
0: o
2: ma
0: quelli drogati,
2: quelli
0: no?
2: buoni.
0: Perché poi dopo si rubano tutta la refurtiva.
2: No, cani, quelli che dovrebbero essere che
0: ben
2: magari
0: adatti,
2: mordono la zampa, la gamba del ladro e via dicendo.

0: quelli troppo buoni vengono scartati, certo, perché invece di mordere vanno lì come Margot.
1: Sì, sono affettuosi, sì,
0: certo. E sono adottati e sono i primi a venire adottati, ma da chi? Dagli stessi poliziotti, dagli stessi che gli fanno i corsi, perché li conoscono e quindi li portano a casa dai loro bambini, perché hanno la certezza di avere un cane lupo perfetto.
1: Perché è sempre un cane, sì, lupo, no?
0: Non sempre, non però sempre, è la razza.
2: Se il bambino ruba i biscotti,
1: chiude un occhio, il cane chiude un occhio.
0: È una bella storia, perché ce n'è tanti, perché hanno tutti i livelli, come un esame, certo, con le varie sessioni. E poi il bello gioco di parole, canine, certo, in inglese, lo trovate sulle macchine, scritto, quando c'è il cane nella macchina poliziotto c'è K9.
3: Ah, che... l'ho visto su alcuni guinzagli.
0: Perfetto, quello lì è il K9, che dicendolo viene fuori canino.
2: Canino,
0: no?
2: Sì,
0: canine.
2: Sì.
0: È un gioco di parole. Cosa,
2: io non la sapevo, grazie Guido.
0: Bene, basta, finito.
4: Aspetta, no, c'è una... Scusate, oggi lo ammetto, ho cominciato a sentirvi a quest'ora. E niente, volevo sapere se lunedì fate ponte o ci siete.
2: Ci siamo.
1: Ciao,
2: in
1: ci diretta, siamo, ci siamo. In diretta lunedì, martedì e poi insomma anche mercoledì. Sì, sì, sì.
0: E infatti, questo qua va a Soria adesso, ci metterà 8 ore per tornare.
1: No, ma ha detto, capito, che forse cambia idea, fa un pezzo, poi torna indietro. Sì, vediamo un po'.
5: Vedo, se vedo la mala parata, torno a casa.
3: La cosa giusta la fa DJ Aladdin, che rimane a Milano.
6: Rimanete,
3: ragazzi,
6: a Milano, che domani con Bertalotti siamo al The Tune.
1: Dalle grande, per chi rimane in città.
0: Grande Alessio.
6: Vieni, Guido, ti invitiamo. E poi andiamo a fare slow tutti e tre insieme. Mi ricordi come vecchi tempi?
1: È vero che c'è stato quel breve periodo in cui
6: io bagate Bertallotto a fare snowboard.
1: Snowboard insieme.
0: Ciao. Bertallotto è uno forte,
1: sì,
0: forte.
1: Freeride. Ma Aladdin come va?
0: Bene.
6: Però dobbiamo andare con la Dino Rossa.
0: Esatto. Con le tavole sul tetto.
1: Mamma, che parcheggio che ha fatto Guido il giorno del suo compleanno. È arrivato col Ferrarino vintage, parcheggiato davanti. Ma incredibile.
2: Poi parliamo del Ferrarino.
0: Dai, prossimo.
2: Di quando hai detto sono qua col Dino, che pensavamo fosse una persona, c'era la lui, invece era il Ferrarino.
1: Buon weekend a tutti, ciao, lunedì.
7: Radio DJ One Nation
8: One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Muro del salone. Con quel colore nuovo vai al Max.
18: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
17: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer. Delicati, intensi, come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
19: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: La città cambia stile. Anche tu! Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
21: Il tuo 5 per 1000 per un buon...

0: un motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Vabbè.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. Non si placa la tensione attorno alla vicenda della caduta del drone russo che ha ferito due persone a Galati in Romania la scorsa notte. Bucarest decide di chiudere il consolato russo a Costanza e Mosca minaccia ritorsioni, con la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che dice la risposta non tarderà ad arrivare. E dopo le condanne unanimi di NATO e Europa, l'ex presidente russo Medvedev provoca. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. E poi l'appello ai cittadini europei: il sonno tranquillo per voi è finito, siate vigili. Ora in Medio Oriente, con il fronte più caldo al momento quello libanese, dove prosegue senza sosta l'escalation militare israeliana. Il premier Netanyahu ha celebrato i risultati davvero notevoli ottenuti dall'esercito israeliano nella guerra contro Hezbollah, sottolineando che le truppe hanno attraversato il fiume Litani nel sud del Libano e sono avanzate nel territorio. Intanto hanno preso il via al Pentagono i colloqui tra le delegazioni militari di Israele e Libano. Si tratta del primo incontro tra le forze armate dei due paesi per discutere di questioni di sicurezza. Incidente sfiorato nella notte nei cieli della Cisgiordania. Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Fortunatamente non ci sono notizie di danni o feriti. La premier Meloni ha inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere vigilanza alle frontiere, coordinazione e la massima attenzione per il virus Ebola. Risponde la Commissione e ribadisce che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta. Seguiamo da vicino l'evolversi della situazione, ha garantito Bruxelles, specificando che sta mobilitando aiuti, esperti, strumenti sanitari per aiutare i paesi colpiti a ridurre il rischio di un'ulteriore trasmissione. È di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus e un'auto.

0: Ai feriti risultano anche due docenti e il conducente dell'auto. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Lo sport e la MotoGP. Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nelle prequalifiche del GP d'Italia che si corre domenica sul circuito del Mugello. Poker di piloti italiani nelle prime quattro posizioni. Alle spalle di Di Giannantonio hanno chiuso infatti Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: eccoli, freschi. No, oggi molto meglio. Più freschi,
1: sì,
0: eh.
1: Mamma mia, sì, dopo.
0: Ah, io non ho la sciatica, dai, tutto sta volgendo. Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Oh, che bello. Ah, non era sciatica.
0: Dai, non era?
1: No. No, non era sciatica, ma comunque avevi un dolore.
2: Era un'infiammazione.
1: Povera,
2: dai.
1: Sì. Povera.
0: Perché scusa, non gli può passare la sciatica in un giorno?
1: No, che non era il punto della sciatica.
0: Era
1: chiami sciatica.
0: Allora, a mia di totale difesa,
2: sì,
0: mia suocera.
2: E allora?
0: Proprio che mi ha chiamato, mi ha detto quella è sciatica.
1: E allora?
0: E lui ha da fa un bravo. Sì.

0: Ponte, anche Ponte Lungo. Allora, un po' di cose. Diego, vuoi provare a rifischiare? Ah, vedi?
1: Ma.
0: Comunque, è il colpo secco.
1: È quello, sì, sì, è quello, è vero.
0: Vale in forma, la Vale è in forma, sta facendo dei conteggi di calorie con un procione.
2: Esatto,
0: esatto.
2: Io, mio marito, Gina è un procione.
0: È un procione digitale che lei poi mi dice: vuoi vestire il procione?
2: perché puoi vestirlo. E adesso ho accumulato un sacco di punti, per cui ha un armadio bello pieno, capito? Quindi
1: vai,
2: si può scegliere.
1: Nella boutique digitale.
2: Ha più vestiti lui di me, per dire.
1: Perché se tu fai bene, cioè se tu rispetti le calorie come premio, questa app ti fa
0: ti dà dei finti soldini con cui comprare dei finti vestitini,
2: esatto,
0: a un procione.
2: Esatto, è così.
0: Avevi qui i tuoi procioni.
1: Ma infatti come l'hai vestito da procione?
0: Oddio, che proprio che umorismo anni 80 che abbiamo.
1: Però
0: questo
1: però noi lo possiamo fare.
0: Noi sì. Noi sì. Senti, ultimo giorno di domani.
1: Ehi.
0: Oggi è il 29.
2: Dopo domani.
1: 30
2: perché
1: e
2: maggio
1: 31.
2: È 31.
0: Però
1: di 28
0: di trasmissione è l'ultimo giorno.
2: Di trasmissione è l'ultimo.
0: Noi poi ci siamo sia lunedì che martedì,
2: Sì, certo.
0: Facciamo quella cosa che quest'anno abbiamo iniziato, che è a fine mese la cosa più carina successa in questo mese. Quindi, come funziona? È il compleanno e mezzo della Marta? Ah, è il mezzo compleanno della Marta oggi.
2: Auguri,
1: auguri,
0: Marta. Auguri, perché l'abbiamo detto
2: l'altro giorno, che si usa festeggiare anche i sei mesi, cioè la metà compleanno.
0: Queste generazioni qua. Bevi, Marta, bevi, che sei sempre senza acqua. Dicevo, come si partecipa alla puntata?
1: Come funziona?
0: Si scrive un messaggio oppure si registra un vocale. Nel caso in cui si decida di mandare un vocale, si abbassa il volume della radio in modo che non ci sia rimbombo, si registra, si incide il proprio vocale e lo si manda. A quale numero? Al 347-342-5220. Nel caso abbassiate il volume della radio dopo aver registrato il messaggio, rialzatelo.
2: Perché se no non sentite più nulla.
0: Soprattutto potreste sentire che vi mettiamo in onda.
2: Sì.
0: Ok? È un esercizio che fa benissimo, solo cose carine. Si parte.

0: del 15. Allora, cominciamo con le cose carine. Arrivano tutte al 347-342-5220. Facciamo un vocale, uno scritto.
1: Ok, parto io quindi.
2: Ciao Pinocchi, sono la Ila. In questo mese, in particolare il 14 maggio, il mio bimbo ha compiuto un anno. Un bacione.
0: Oh, auguri. La Elena dice: la cosa più carina di questo mese sono state le due volte di fila in cui mio figlio ha dormito tutta la notte. Al risveglio avevo 10 anni di meno.
3: Amore, sì.
0: Un brivido.
3: Che bello.
4: Ciao Pinocchi. La cosa più bella che è successa questo mese è stato un regalo di un amico in una spa con massaggio Watsu e una bellissima, buonissima cena vegana in un ristorante di haute cuisine. È stato tutto molto bello.
1: Ci credo. Un
3: bel regalo.
1: Ci
3: credo.
0: Bene, bene. Allora, compleanno di non si firma. Però dice: sono dimenticati molti, soprattutto la persona con cui ho una relazione da 14 anni.
1: Anca.
0: Mi farebbe molto piacere se mi faceste gli auguri. Te li facciamo con piacere.
3: Cari.
0: Non ti firmi. Dopodiché, comunque, quella roba di dimenticarsi i compleanni, ti assicuro, da una che se non le sa le date.
1: Lo so, però
0: non,
1: allora
0: non
1: il
0: misura,
1: mondo
0: sì,
1: si divide
0: so.
1: In voi che, voi che dimenticate le date e noi invece che ci facciamo particolare attenzione.
3: Guarda,
0: sì, però, e dopodiché però
1: niente, facciamo
0: uno non è la prova,
3: no,
0: del capito.
3: Però
0: cioè,
3: io vorrei dire,

0: Non è che noi dimentichiamo le date.
1: Io so anche le date di, cioè, di compleanno di persone che ammazzerei, eh.
2: No. Sì, sì, no, ma certo, non è che misura l'amore.
0: No, io non dimentico le date, io proprio non le, cioè, non le memorizzo. Ah. E quindi non è che, cioè, proprio non è, c'è un, non c'è un file nella memoria.
1: No,
0: dove...
1: io poi non so mai che giorno è oggi, capito? Anno lo è. Scopro con piacere. Il 2026. Compio, mi avete detto 57 anni.
2: 56?
0: Invece... E compi 56 e
2: inizi 57. 57.

0: poi la sciatica non ti passa, siete osceni.
1: Andiamo vado avanti.
2: Ciao Pinocchi. Beh, dopo 7 anni, 2 figli e un mutuo, il mio fidanzato, il 2 di maggio 2026, mi ha chiesto di sposarlo.
0: E si chiude un cerchione. Allora Giovanni si è messo a dieta senza pesarsi, è quasi un mese che non sgarra mai, stamattina si è misurato una t-shirt tra le sue preferite e indovinate un po', gli entra.
1: Evviva!
0: Pazzo di gioia, che Giovanni bravo. Da Caserta.
3: Bravo! Bella di questo mese di maggio è stata la cresima dei miei bambini, i ragazzini che ho accompagnato con il catechismo in parrocchia, dalla seconda elementare alla seconda media.
0: Ah, lunga.
4: Catechista. Catechista.
0: Lunga. No. Cosa hanno imparato?
4: Niente. No, dai, poverina. Dici?
0: No, so. Lei ci ha messo l'anima.
4: Lei ci ha messo l'anima.
0: Lei fa quel lavoro lì, lo sa che i ragazzini poi non è che vanno a casa e ci pensano.
4: No, ci spera un po'.
0: Ci spera?
4: Sì, beh,
0: ma non credo.
4: Sì,
0: dai.
4: La catechista ci spera. Se, gira e
0: no,
4: spera.
0: La catechista lo fa bene, lo fa con passione. Ma non pensa che poi i bambini tra loro parlano delle cose di cui hanno parlato
4: sai,
0: a catechismo.
4: Le tre virtù sono fede, speranza e carità. La speranza è delle catechiste, cioè quella cosa cioè, che
0: esatto,
4: ho visto.
0: Cioè, esatto, dici, quella roba là.
4: Una briciola, un semino.
1: Vado avanti.
5: Ciao ragazzi. Sono rimasto disoccupato ormai con oggi sono 8 mesi.
0: Urca.
5: Ma oggi ho fatto un colloquio che spero davvero e mi auguro voi mi diate ancora supporto.
0: Certo.
5: Che possa essere quello decisivo per avere finalmente di nuovo un lavoro.
4: Dai.
0: Noi ti
1: amore,
0: daremo proprio
1: sì,
0: il posto.
4: Sì,
0: eh?
4: Sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai.
0: Lorenzo,
4: sì.
0: Finalmente dopo anni di contratti a tempo determinato, finalmente il primo indeterminato.
1: Oh,
0: speriamo
1: sì,
0: che l'ultimo c'è cioè quello della vita. Vai.
1: Sì.
6: Pina, Vale, Diego, ce l'ho. Allora, le ragazze mie di 9-11 anni hanno suonato e cantato una canzone al rosario qui sotto casa.
0: Ragazzi, seratona!
6: Con una preghiera presa da un libretto e, e musicata da loro con tastiera e chitarra. Un successone dalle quattro signore anziane.
1: Ha suonato per 4 signore
4: no, il rosario è sold out da oggi, sì. Quel rosario è sold out.
0: È così, è un'idea, è un rilancio.
4: Sulle di una... mani per Maria.
0: Grande, grande.
7: Ciao Finacchi, mi chiamo Gloria. E la cosa più bella di maggio è che sono andata a fare le finali a Cesenatico.
0: Bravissima. Brava. Come è andata? Facci sapere com'è andata. La Nicoletta ha fatto l'intervento per correggere la miopia. Quando

0: esercizio che a fine del mese facciamo tutti i mesi: trovare la cosa carina, la più carina, perché magari per alcuni ne sono state tante, le devi scegliere una. Per altri l'esercizio è più complicato, perché ci sono mesi più difficili. Però questo esercizio serve sia a chi lo fa, perché deve andare a cercare nelle piegoline del mese le cose carine, e anche per chi ascolta, perché in realtà è un'infilata di cose belle, di sorprese, di momenti felici, che proprio sono terapeutici, non c'è niente da fare.
1: È vero.
0: Mi piace molto quella cosa che durante il mese la gente si comincia a segnare, si segna le cose belle. Perché quelle brutte, ragazzi, sono molto più forti, cioè,
1: Si impigliano da sole nella testa, nel cuore.
0: Hai capito? Sono
1: parti
0: oltre
1: del corpo.
0: Che brutte, sono baiasse, si sbragano, prendono tutto lo spazio sul divano. E no.
1: No.
0: E no. Allora, 347-342-5220.
2: Due un veloci, paio, dai.
3: Così. La cosa più bella che mi è successa questo mese è stato il compleanno di mia sorella, che ha ricevuto tanti regali con cui posso giocarci anch'io quando lei non c'è.
4: Solo quando non c'è.
0: Stupenda, stupenda.
5: Ciao ragazzi, il giorno più bello del mese di maggio è oggi, perché ho rogitato e ho comprato la mia prima casa.
0: Viva! Stupenda. Viva! La Roberta festeggia lo scudetto dell'Inter e la Carlotta, come cosa più bella di questo mese, il passaggio di cintura karate da arancione a verde.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.
7: Pinocchio! Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
12: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare.

0: i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Have fun with...
16: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
17: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 33 minuti su Radio DJ al 347-342-5220 in maniera ordinata, con dei vocali, abbassando il volume della radio, perché sennò questa roba sotto tunz tunz tunz, capito? Cioè dopo quando lo risenti
1: è per voi, è per noi, per tutti
0: ormai, sì, a parte che ormai molti sono già esperti di mandare i vocali a Pinocchio, però ci piace ricordarlo per fare una cosa che viene confezionata bene. Allora, questa dice che la cosa più carina, non è stato un buon mese, dice, però ho regalato al mio miglior amico, un fratello di vita, per il suo 51esimo compleanno il suo primo tatuaggio. Quindi una roba fatta a qualcun altro.
2: Mamma, ma che anima bella, che carino.
3: Ciao Pinocchi, la cosa che più bella che mi è successa in questo mese è che nel mio gruppo di buddisti mi hanno proposto di diventare responsabile di gruppo, e questa è veramente una cosa stupenda.
0: Noi abbiamo avuto il Buddha vivente in trasmissione, se fai tu. Fai tu.
4: Ciao Pinocchi, per me la cosa più bella di questo mese è stata prenotare finalmente le vacanze per quest'estate. Andrò in Sicilia con il mio ragazzo e i miei amici e non vedo l'ora. Ciao.
0: Ma ciao. La Laura dice la cosa carina di maggio è la prima mezza maratona insieme a mia figlia Linda. E dice, insomma, proprio un bel momento, è contenta.
2: Che carina, Vale. Che ogni giorno.
1: Perché noi dobbiamo fare la mezza maratona a novembre. Ho tempo per arrivare a 21 chilometri.
0: Ho perso 20 kg. Intanto.
5: Una cosa di cui sono tanto contenta questo mese è il procedere della mia convivenza con il mio ragazzo.
0: Mamma, è innamorata persa.
5: Che mi rende veramente tanto felice, nonostante tutte le difficoltà che ci troviamo davanti ogni giorno.
2: Godetevi questo momento, godetevi tanto, ma che transiamo.
0: Paura, perché quando le senti con quella voce lì hai paura della botta.
2: No, dai, bello.
6: Ciao Pinocchi, domenica si è sposata mia figlia Ilaria con il suo amore Paolo. Sono riuscita, nonostante tutti mi prendessero in giro, a organizzare un flash mob sulla musica di Geronimo Stilton, che lei ascoltava per quasi tutte le elementari, era quella che mettevo per farla alzare alla mattina. E era presente anche il mio primo e unico nipotino Rafael, che ha 20 giorni. Un bacio da Federica di Cittadella.
0: Non ci dice come l'hanno presa. Lei però l'ha fatta. Lei la voleva fare.
2: Come
0: fatta,
2: l'hanno presa?
0: Cosa più bella di maggio, ho conosciuto e fatto foto col bonazzo di Vampire Diaries, Demon.
2: Stai scherzando?
0: Lo so che dice non è niente di speciale rispetto alle altre cose. Però sembrava una bambina Disney, le hanno 48 anni.
2: Ma dove l'hai beccato poi? Infatti.
7: Ciao ragazzi, sono Monica. Io e mio marito in questo mese abbiamo comprato un maso in montagna, che è il nostro sogno di una vita.
0: Oh, ciao, bello. Ragazzi, masi stupendi. Ma bravi, bravissimi.

0: che cose belle, che cose belle. Allora ve ne leggo un po', sì. Sono quelle successe a maggio. Dunque, cosa più bella successa domenica scorsa? Mio fratello, che sta svuotando casa, mi ha portato, ce lo dice la fede, i miei diari di quando ero adolescente. Pensavo fossero stati buttati via da anni, ne ho 49. Me li sono letti tutti, scoprendo che ero proprio scema. Sì. Per fortuna ho conosciuto mio marito dopo 20 anni, quando mi sono la testa a posto, ma proprio scema. Cara. Amore.
1: Sì. Ciao Pinocchi. La cosa più carina che mi viene in mente in questo mese di maggio, che è stato piuttosto tosto, è la torta di compleanno che ho fatto a mia figlia, che ha compiuto 29 anni e mi chiede tutti gli anni la cheesecake, perché come gliela fa la sua mamma non gliela fa nessuno.
2: Amore.
3: Certo,
4: sì. Sai che si capisce che la fai buona. Sì.
0: La Emma a Como questo mese, ricco di cose belle, dice: ho visto un leprotto in campagna mentre portavo fuori il mio cane Molly, perché avevo una cotta per Molella da giovane. E mi ha proprio emozionato il leprotto.
2: Rido perché sentiremo parlare di leprotti ancora.
0: Veramente?
4: Tornano.
0: Non ci posso
2: e
0: credere.
2: Tra l'altro anch'io il weekend scorso ho visto dei leprotti.
0: Beh, in zona mia... è pieno.
4: No, pieno. Là è pieno, sì. Dove abiti tu è pieno.
0: Pieno, sì. Pollanini di sì, là, sì, pieno, sì. Murato.
4: Beh, ti dicono se c'è il parcheggio. Ti fermano.
0: No, parcheggia loro, ti portano il parcheggio, maledetti.
4: Ti dicono, capo, più avanti.
5: Ciao, sono Emma. Ho avuto un mese di maggio molto carino, ma una delle cose più belle che mi sono capitate è che mentre portavo fuori il mio cane in campagna, eccola, vicino Como, una mattina presto sentivo un rumore ed è spuntato fuori un leprotto che è corso via. Ed è stato veramente emozionante. Ciao,
4: ecco,
5: un bacio.
4: Ciao.
0: Stupendo, stupendo. Vai.
6: Ciao Pinocchi. La cosa più bella di questo mese è stata quella di andare all'Acquario di Genova come regalo per la mia comunione. Ciao.
0: Sono mesi di comunioni e sì.
4: Sono mesi di sacramenti.
0: Sì. E noi qua.
7: Ciao Pinocchi. Cosa bella di maggio è che con mia moglie abbiamo adottato 2 gattini. Schrödinger e Romeo.
2: Chiamalo il primo.
4: No, perché il gatto di Schrödinger, vabbè, sì, bellissimo.

0: Allora, la cosa più bella di maggio è che io e la mia fidanzata abbiamo deciso di sposarci a luglio.
1: Bah!
0: Quindi finiamo maggio con i capelli per aria, perché stiamo organizzando tutto velocemente.
1: Sì, molto velocemente.
0: Ma felicissime.
1: Brave.
2: Evviva!
3: Andrà benissimo.
1: Chiudo con Federica che dice: dal primo gennaio scrivo tutte le cose belle che mi accadono nel durante una giornata su un post-it, lo piego in quattro, lo metto in un vaso di vetro chiuso, a fine anno rileggo tutto.
2: Bello!
3: Questa è una bellissima
1: idea. Lo fai
3: idea.
1: Tre giorni e poi
2: ti rompi i coglioni.
1: E invece lo fa. Eh no, ma è la verità, il mondo si divide in tante categorie.
3: Brava. Vale quella lì.
1: Tanto

0: 106 Radio DJ. Laura, per esempio, questo maggio ha scoperto che le mamme degli altri bambini e bambine nei corsi sportivi il pomeriggio, molto simpatiche.
1: Oh, bello.
0: Questo molto leggere, bello. Divertenti, serena. Ottimo.
2: Bello. Ciao Pinocchi, aspettavo la gloria questo giorno per dirvi la cosa più bella del mese. 15, 16 e 17 maggio, dopo 37 anni, abbiamo fatto, io e alcuni miei compagni di classe delle medie, la gita. Ci siamo organizzati un fine settimana a Catania, appartamento con varie camere, vari letti, e ci siamo buttati via dalle risate.
0: Che segrula. La Lucia dice: cosa più bella di questo mese è il campo scuola Ventotene. Che solo a dirlo,
3: mamma, che sogno,
0: un divertimento quasi più addosso dal ridere.
3: Ci credo,
0: tratti.
1: Aspettate.
4: Ciao Pinocchi, la cosa più bella di questo mese è stata andare a trovare due mie zie molto molto anziane, quasi novantenni, e parlare delle nostre radici, della famiglia, farsi spiegare tutto,

0: Hai fatto
1: veramente
0: bene.
1: Meglio di un libro di storia.
0: Sì. No, però quella bello. Cosa di andare a recuperare le origini è una cosa che un po' mi è dispiaciuto di non aver fatto. Perché guarda che in realtà aiuta. Siccome sì. Adesso tanti che fanno un certo tipo di psicanalisi sono molto spronati ad andare a farlo.
2: Un pochettino ti spiega, eh?
0: Sì, certo. Certo. A volte però anche meglio non farsi spiegare. O no? Il giorno più bello di questo mese per Clelia è stato ieri. Spettacolo fine corso di teatro. Cast tutto al femminile. Ragazze, un successone.
2: E questo è mese di sacramenti, rosari, sì. E cominciano i saggi.
0: I saggi, le recite. Mamma, che sogno.
3: Ciao Pinocchi, sono un insegnante di un istituto professionale e oggi ho finito le lezioni.
0: Ma poi che beati quelli che non hanno più lezioni.
2: Mamma, tra l'altro, che con sogno. Te. Beati quelli che non hanno più lezioni.
0: Clima, con te. Che ti alzi la mattina.
4: No, guarda.
3: Cosa più bella.
0: Non è bello, non è un atteggiamento giusto da tenere in radio.
2: Non lo sarebbe.
0: Chiedo scusa a Emi che proprio non ha piacere quando faccio così.
3: Cosa più bella di questo mese di maggio è stato andare a trovare i parenti della mia ragazza e siamo stati benissimo. A Lecce, ovviamente.
2: Molto felice di com'è andata, molto felice.
5: La cosa più bella di maggio è stata rientrare in un paio di pantaloni che erano diventati tabù.
4: Cioè, ti è successa una cosa che è un miracolo, una leggenda. Non pensavo che si realizzasse veramente.
0: Invece, ma perché ne parlava ieri di quei pantaloni di quegli anni con le stringhe.
4: Sì.
0: E mente, quelli di J-Lo.
4: Certo.
2: Certo.
0: Ma invece, vedi, c'è gente a cui entrano di nuovo.
4: Ultimo.
6: Ciao.
0: Ultimo di sto giro.
6: Elisa da Bologna. Senza ombra di dubbio la cosa più bella di maggio è che il mio topo di 18 anni ha preso la patente.
0: Se lo chiami topo in pubblico però.
2: No dai, cioè, non dai, lo aiuti, cioè,
4: topone 18 anni,
0: dai, non gli fai un buon servizio.
2: Castoro, che ne so.
0: Topo, dai.

0: Questo è Pinocchio. Restate con noi, torniamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
9: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
10: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
16: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
17: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
18: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
17: Così come?
18: Pelati.
19: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
20: La scelta giusta è il futuro.

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fineri.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Morello.

0: Biglietti su ticketone.it. E adesso sono le 18. DJ!
1: Buonasera dalla redazione di DJ. Donald Trump si trova al momento nella Situation Room della Casa Bianca per decidere definitivamente sull'Iran. All'esame del presidente la bozza di accordo tra Washington e Teheran che attenderebbe solo la sua firma. È negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. La donna si trova in quarantena allo Spallanzani. Un undicenne tenta di accoltellare un professore durante la lezione e posta il video su Telegram. È accaduto a San Vito Lo Capo. Lo sport e la MotoGP. Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nelle prequalifiche del GP d'Italia che si corre domenica sul circuito del Mugello. Infine il ciclismo. Lo statunitense Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19esima frazione da Feltre ad Alleghe. Maglia rosa sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di woofert?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 kg a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: allora noi arriviamo a un certo punto a fine mese, che se non è anche l'ultimo giorno del mese, tipo oggi il 29, però poi domani e dopodomani è weekend.
1: E non ci siamo. Certo.
0: Quindi noi celebriamo il mese chiuso, non è facile alcune volte, ma devo dire c'è un entusiasmo ormai in questa tradizione incredibile, le cose belle successe.
1: Sì, sì.
0: Fossero anche minuscole. Però per esempio Luca dice oggi arriva dalla Spagna il mio ragazzo dopo 4 mesi e mezzo che non ci vediamo.
1: Mamma che festa.
2: Questa è grossa.
0: Questa è grossa.
1: Divertitevi.
0: Sì, questa è gigante.
3: Ciao Pinocchi, la cosa più bella che ho fatto a maggio è stato andare a suonare con la fanfara di Riva del Garda alla dunata degli alpini a Genova. È stato...
0: Ma tanti hanno segnalato come momento più bello sì. il raduno degli alpini a Genova.
1: La fanfara poi.
2: Lei suonava la fanfara.
0: Sì.
4: Ciao Pinocchi, il mese di maggio mi ha regalato il concerto di Olivia Dean con il mio fidanzato, il primo appunto da fidanzati. Ciao!
2: Dillo, ragazzi, dillo ancora con il tuo fidanzato.
1: Sì.
0: Siete fuori di testa d'amore.
1: Sì.
0: La Erika dice che la cosa bella di questo mese è che la veterinaria gli ha detto che la Labrador non è grassa, anzi... Guarda, tiro in forma.
2: Oggi
0: vorrei poter dire lo stesso di Gina, che oggi... ho con piacere incontrato oggi.
2: No, oggi siamo proprio andate dalla veterinaria.
1: Ha sbombardato.
2: Che mi ha detto è grassa. Cioè, ha preso mezzetto da.
0: Mezzetto, vale.
2: No, mezzo chilo. Ah. Mezzo chilo dall'ultima volta, che era 3 settimane fa.
0: No, ma allora lei ha il pelo riccio.
2: Sì,
0: è okay.
2: Però pesa 32.
1: Peso il pelo riccio quanto può pesare, cioè nel senso
0: no, che fa volume, sembra perché è un boiler, segna il punto cioè vita. Se tu la vedi è testa piccola e corpo di boiler vale.
1: Sì.
0: Vale.
1: Forma
2: è un frigoriferino portatile.
0: È un boilerino,
1: sì,
0: è a siluro, testa piccola, culo piccolo, panzuta riccia,
2: ha la panza da birra
1: da motociclista.
2: Vado avanti.
0: Amore.
5: Ciao Pinocchi. La cosa più bella per me che è successa a maggio è stata che ho vinto la mia prima coppa di tennis.
0: Bravo! Che orgoglio! Chiara invece dice che questo mese sua cugina le ha chiesto di fare da testimone e lei dice... La cosa bella è che sono fortunata perché nonostante io sia una testa fresca... Mm. C'è ancora chi ha fiducia in me.
2: Presentati.
1: Sì. E fai il minimo indispensabile.
2: Porta i documenti, la carta d'identità. Guarda.

0: Lo dico perché è successo a me.
1: E bevi? Li hai portati?
0: Non avevo portato la carta d'identità.
2: Non è vero.
0: Come testimone quando avevo la testa fresca. Vado avanti.
1: Al matrimonio di chi?
0: Della mia amica Cecilia.
1: No.
2: No.
0: No, sono dovuta, ho fatto in tempo. Mi hanno aspettata.
2: No, vabbè.
1: Non ci sto credendo.
2: Tu pensa.
1: Ma
0: vado avanti.
3: Ciao Pinocchi, la cosa più bella di maggio è stata, a parte il compleanno di mia mamma che ne ha fatti 87,
2: auguri,
3: è stato il concerto Allievi di canto e ho cantato da sola sul palco col pubblico e mi sono anche divertita un sacco.
1: Brava! Che emozione! Che emozione!
4: Ciao Pinocchi, il 13 maggio ho compiuto 11 anni e in più ho fatto il mio primo saggio di batteria.
0: Ciao!
2: Mamma, ma che mese bellissimo!
1: Che mese straordinario!
5: La mia cosa più bella di maggio è stata la prima domenica che ho passato interamente con il mio compagno a Torino. Ci siamo fatti un brunch, siamo andati a vedere una mostra di un artista giapponese meraviglioso.
2: Certo.
5: Meravigliosa.
1: Sì, quella dove siete andati voi.
5: Quindi siamo andati a vedere uno spettacolo di un nostro amico attore Algobetti, sempre a Torino, e poi ci siamo fatti un Burger King.
1: No,
5: una giornata semplice ma piena di cose bellissime.
2: Sì.
1: Ragazzi, così è, la puntata è così, è fatta di questo. Sta roba qua.

0: 13 Radio DJ. Allora, è il venerdì che chiude il mese di maggio per quanto riguarda la settimana radiofonica. Stiamo facendo quell'esercizio di pensare alle cose carine successe questo mese. Al telefono c'è Marcella. Marcella, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Sono allora, un po' emozionata.
0: Amore. Allora,
1: sì,
0: la Marcella
1: è
0: di
1: sentirvi.
0: Ma anche per noi, ma poi tra l'altro.
1: Grazie.
0: Cioè, a
3: che
0: raccontarci,
3: Marcella. Sto leggendo adesso il tuo momento più carino del mese.
0: Allora, fatemi fare una piccola cornice.
3: Sì.
0: Lei è a Torino, ha 47 anni. Si occupa della sua famiglia, è a casa, e però a un certo punto a maggio era a Reggio Emilia. Posso chiederti perché?
1: Perché sono andata per cercare di vedere Kate Middleton.
3: Ah, sei andata apposta?
1: Sono andata apposta,
3: Ma scusa, eri in quel gruppo lì che è stato intervistato da tutti i telegiornali del mondo?
4: Di matte vestite
3: col cappituzzo in testa?
1: No, in realtà no, non ho avuto il coraggio, anche se sono stata molto tentata di andarmi alla grande. Ma alla fine non ce l'ho fatta, sono andata più sobria. Però sono partita alle 4 del mattino di qua da Torino per essere alle 7:30 nella piazza dove era previsto che lei sarebbe arrivata. E praticamente quando siamo arrivati non c'era nessuno, a parte altre tre ragazze folli come me, una che arrivava da Reggio Calabria, una che arrivava da Bologna.
0: Scusami, ti devo fermare, Marcella.
1: Vai,
0: dicendo che sei andata da sola?
1: Allora, io ero pronta ad andare da sola perché purtroppo, come probabilmente sapete, lei in realtà Kensington Palace ha dato notizia di questa cosa all'ultimo, quindi le mie amiche che avrebbero potuto venire con me non sono riuscite a prendersi permesso al lavoro e quindi io stavo
4: l'avrebbero
1: partendo
4: fatto
1: da sola.
4: Volentieri, avrebbero saltato un giorno al lavoro per
0: però
4: andare.
0: lei quello che interessa a me è la Marcella, lei era pronta ad andare da sola, cioè livello follia passa da 0 a 100
1: però poi mio marito si è preso a cuore questa situazione,
3: gli hai fatto pena,
1: è venuto con me,
0: si è preoccupato perché ha detto questa qui è fuori,
4: no, fuori controllo,
0: cioè questa qua non è a posto.
3: Com'è dal vivo?
1: È meravigliosa come la si vede, insomma, non dal vivo, ma è stupenda.
3: È più bella ancora, è alta?
1: Da ogni punto di vista, sì, è alta. Poi aveva dei tacchi a spillo che io, quando l'ho vista scendere dalla macchina, camminava sui San Pietrini, che io neanche con gli anfibi riesco a camminare così bene. Lei invece era di una grazia e un'eleganza pazzesca.
3: Capelli,
1: e poi è proprio
3: ciao.
1: Stupenda.
4: Ragazzi, si era preparata,
0: Sì, ma lasciale parlare, perché comunque lo capisci che sono due persone che non stanno bene, né la Vale né la Marcella.
3: È vero che sa perfettamente l'italiano, perché quando è venuta nel suo anno sabbatico ho imparato l'italiano e quindi parlava fluentemente l'italiano meglio di me e di te?
1: Allora, proprio perfettamente mi sembra un po' anche di esagerare, però effettivamente si è rivolta molto spesso in italiano chiedendo alle persone...
0: Ma a chi? A chi è che si è rivolta? A voi?
1: Sì, anche a noi.
3: Ha salutato tutti?
1: Tutti, anche a noi. Io sono comparsa poi con la mia chioma, io ho un sacco di capelli un po' ricci così, sono comparsa in tutte le foto dei vari giornali, perché io vicino sono i capelli che
0: guardiamoci andiamo Marta, vai subito a cercare foto di Kate Middleton a Reggio Emilia. Tutte le foto dove c'è una con tante ricci e la Marci.
1: Sul mio profilo Instagram ho messo un reel, quindi si può vedere.
3: Stupendo.
1: Però, no, cosa volevo dire? No, perché io ero vicina alla famosa mamma con quella bambina di tre mesi aveva
3: fatta la
1: bambina. E noi eravamo lì vicino, quindi quando poi lei è passata oltre, diciamo, questa mamma, e a questa mamma si è rivolta in italiano chiedendo quanto avesse la bambina.
3: Una domanda per te: avevi un maglione beige o verdognolo?
1: No, rosso. No, una maglia con le maniche corte rossa,
4: c'è un'altra
1: con le
4: riccia,
1: maniche di pizza.
0: Chi è quell'altra maledetta riccia che c'era, fa finta di essere te?
3: La Marcella si è messa comunque le maniche di pizzo.
1: Certo.
4: Da che parte da Torino alle 4 di mattina in pigiama o in tuta?
1: Io avevo una maglia

0: rossa, poi avevo il braccialetto, un bracciale verde e un altro bracciale bianco a ricordare i colori della bandiera italiana, ma rosso per insomma omaggiare i colori della bandiera inglese.
1: Vabbè,
2: io allora ragazzi, guarda, mi dovete fermare perché io con la Marcella sto al telefono fino a stasera a mezzanotte.
3: Guarda, ti dico Marcella, io che sono un antimonarchico, mi hai conquistato. Comunque,
2: no, ma infatti chi se ne frega di quella? A me piace la Marcella che parte da Torino, comunque città reale.

0: abbiamo, spero, vero?
1: In realtà no.
0: Allora, però mi piace pensare che lei possa cogliere questo invito, che non è regale, ma è assolutamente di cuore.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Oh mio Dio, ragazzi!
3: Due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa.
0: Cioè, dalla quale puoi salutare come la regina, hai capito? Sì.
3: Devi vestirti uguale, tale quale, a quel giorno lì.
0: Secondo me dai un turno a tuo marito che sta a casa volentieri, porta una di quelle squinternate delle tue amiche.
1: Sì, potrebbe essere un'idea, anche se lui se lo meriterebbe, perché anche lui è un grande fan.
0: Portalo che in tribuna si può sedere.
1: Racconto ancora una chicca relativa a mio marito, che adesso praticamente, siccome è stato appunto costretto 7 ore nella stessa posizione, si è stirato un polpaccio, che adesso è il polpaccio di Kate.
0: Molto bene. Sì. Esatto, se lo merita, sì. Hai ragione.
1: Lui lo merita
0: più di te, ma noi vogliamo te, ok? Ti aspettiamo questo weekend. Il prossimo, non questo, ovviamente.
4: In mezzo c'è la festa della Repubblica, sì.
0: Antico. Ciao Marcella.
4: Ciao.

0: DJ Gloria scrive un bel messaggio, dice: la cosa più bella di questo mese è stata festeggiare il compleanno di mio papà insieme a mia mamma, alle mie sorelle. Lui, nonostante lui non ci sia più da qualche anno, continuiamo a festeggiarlo nel giorno del suo compleanno ed è un po' averlo vicino di nuovo.
1: Bello,
0: una bellissima,
1: bravi,
0: tradizione.
2: Ciao, sì, sì. Oh, ragazzi, pagoda. La cosa più bella di questo mese? La psicoterapia che mi sta salvando la vita.
0: Bene,
2: fate psicoterapia,
0: dai,
2: a tutti.
1: Brava.
3: E se vi dicessi che oggi, dopo un anno che ho pagato il corso di violoncello, posso finalmente sentire mio figlio 12enne suonare, perché io lo posso sentire solo a saggio di fine anno?

0: Facci sapere poi come
1: si allena molto a casa, mi sembra di capire.
2: No. Ciao Pinocchi. Il giorno più bello di maggio, fortunatamente ne ho avuti un po', ma scelgo il Como in Champions per la prima volta nella storia.
1: Devo ammettere che comunque è un colpo grosso. Saluto anche Tania, che ha affrontato la sua fobia dei cammelli. Ma la fobia dei cammelli
0: l'ha voluta affrontare.
1: L'ha affrontata,
3: fatto bene. Brava,
1: fatto
3: bene.
1: Dice si è sentita felice e molto alta.
0: Sì.
4: La cosa più bella di maggio è stata senza dubbio tornare in trasferta dopo 25 anni a vedere il Lecce e sentirmi giovane praticamente.
1: Saluto anche Chiara, che avrà il primo sabato libero, siccome lavora nella ristorazione, è una cosa molto rara, e quindi si gode questa possibilità di maggio.
5: Bene. Ciao Pinocchi, io macino tutti i giorni 200 km per lavoro, da casa all'ufficio. Questo mese di maggio la cosa più bella è che i miei capi mi hanno comprato la macchina nuova.
1: Sembra che è giusto, ragazzi. Il giorno è tanto, è veramente veramente tanto.
6: Ciao Pinocchi, buonasera. La cosa meravigliosa che è successa a maggio è che dal 2023 ho una malattia autoimmune, l'alopecia universale, e ho visto i primi capelli spuntare dopo l'ennesima cura. Buona serata a tutti.
0: Amore, dai.
1: Ne abbiamo sentiti tanti, guariti nel tempo, con tantissima pazienza, tantissima fatica, però sì. La Serena, chiudo questo gruppo con questo mese, io e il mio compagno, abbiamo finalmente scelto il nome del nostro primo figlio. Si chiamerà Jacopo. Quella roba, cioè,
0: è totale.
1: Gli dai il nome. Sì.
0: Mamma mia.
1: Basta, fatta. Dai.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
8: Radio DJ. One nation, one station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita di

0: i bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
1: e Furio.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
9: E di vincere, Antonella!
10: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
14: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
15: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su

0: 8.35, Radio DJ, voglio salutare una macchina, dice, è la cosa più bella del loro mese. Quattro amiche che dopo anni sono riuscite a organizzarsi un weekend al mare.
1: Sì.
0: Direzione Senigallia, sono imbottigliate nel traffico da 5 ore e gliene mancano ancora 3.
1: No, vabbè.
2: Oh, ragazzi.
1: Vabbè, prendetela a ridere.
0: Ma ovvio.
1: Ovvio. Mi sa che un sacco di gente sta partendo.
2: C'è il
1: ed
2: ponte.
1: È partita.
2: C'è il ponte.
1: Sì. Vado con un po' di messaggi?
0: Vai.
3: La cosa più carina di questo mese di maggio è stato un pomeriggio in una chiesetta, seduti su una panchina a parlare del più e del meno.
1: Ah, bello.
2: Mamma, che poesia.
1: Sì.
2: Grazie.
0: Al telefono c'è la Rebecca. Pronto, Rebecca? Ciao, buonasera.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: 22 anni, voce fresca. È stato un maggio di partenze importanti.
4: Sì, abbastanza.
0: Lei non aveva mai lavorato, 22 anni, è studiato?
4: Sì, sto studiando adesso, sto lavorando in lingue orientali.
0: Veramente?
4: Cioè, sì, giapponese.
0: Veramente?
2: Ciao.
0: Madonna, difficile, eh? Musikashi desne?
4: Sì, molto.
0: Comunque, a parte la scuola, che si sa, non è che proprio io sia sostenitrice, mi piace l'idea che lei ha fatto il primo passo verso l'età adulta andando a lavorare.
2: Ah.
0: Cominciato a lavorare come commessa in un negozio, giusto?
4: Sì, in un negozio di abiti.
0: Ok, centro commerciale, quindi una bella rumba in giro. Hai cominciato da una decina di giorni, come sta andando?
4: Ne devo dire, mi diverto tantissimo a interagire con la gente.
0: Cioè, hai scoperto che ti piace?
4: Non pensavo mi piacesse così tanto, invece mi diverto proprio a stare in cassa.
0: Capisci? Okay. Beh, anche di responsabilità, perché sì. La cassa. No.
2: Poi, se ti piace così tanto, una che parla il giapponese in certi negozi importanti la
0: serve,
2: cercano, la pagano oro.
0: Però io la capisco che il mondo centro commerciale c'è flusso, capito?
2: Beh, sì.
0: C'è tanto da fare, non ti rompi.
4: No, c'è sempre qualcosa da fare, poi ci sono tante persone, parlo tante lingue.
0: Madonna, stupendo.
2: Mamma mia.
0: Dimmi una roba, vendi roba che ti piace oppure no, quella è chiedere troppo?
4: Vendo roba che mi piace tantissimo, proprio oggi mi sono comprata una tazza stupenda.
0: Non ci sto credendo.
1: Cioè, una tazza, quindi vendi abiti e anche oggetti?
4: Sì, ci sono anche oggetti, sì.
0: No, vabbè, ma è un sogno.
2: Rebecca, hai un entusiasmo nella voce che veramente...
0: Ti pagano bene? No.
4: Sì.
0: Pure.
1: Ma vabbè, ma cos'è? Un fake? Una telefonata finta,
2: ma
1: dai.
2: Ma che felicità, ma che bello.
0: Che bello. Ma stupendo. Ma con questi soldi adesso cosa cambierà? Perché avrai un'entrata fissa. Vai a vivere
4: quello
0: da
4: sì.
0: sola. Cioè, come li gestirai questi soldi in più?
4: Ma allora, di sicura parte sono per pagare tutte le spese. Con un'altra potrò permettermi di comprare magari dei libri.
0: Ah, ok, okay. Una brava ragazza,
4: che sarà una brava ragazza. Passione.
1: Occhio a quello

0: che compri in negozio, cioè non vorrei che lavorassi per prendere le cose che trovi in negozio.
1: Ma se anche fosse va bene uguale.
0: Sì, sì, non perdi molto noi.
2: Guarda, quando inizi a lavorare cominci anche a fare l'esperienza di sbagliare a spendere i soldi dello stipendio nel mese dopo. Sì. Si impara.
1: La gestione è quella così. Però insomma mi sembra una fortuna stupenda. Bello, lo celebriamo con te questo maggio proprio di emancipazione totale. Brava.
3: Grazie mille.
1: Ci risentiamo sotto Natale magari.
3: Va bene.
1: Dai, alla grande. In bocca al lupo, Rebecca.
3: Grazie.
1: Gambattene.
3: Hai gatto.

0: Che, cioè, vabbè, dai, che stile, mamma mia. 18:42, andiamo?
1: Vado,
0: vai.
2: Ciao a tutti. La cosa più bella di maggio è che ho prenotato corso per la patente nautica alla veneranda età di 55 anni. Un Quella. Abbraccio, ciao ciao.
0: Brava, brava.
3: Ciao DJ. Ciao Pinocchietti.
4: Ciao.
3: La cosa più bella che è successa a maggio è stata che mi hanno dato l'aumento in ufficio. Sì!
4: Sono gioie.
5: Ciao Pinocchi. La cosa più bella di questo mese è stata festeggiare i miei 30 anni a Ibiza col mio fidanzato e adesso che siamo tornati mi aspetta un weekend di festeggiamenti con amici e famiglia. Ciao.
0: Hai capito? Hai capito?
4: Però.
6: La cosa più bella che sei? Sono Andrea, ho 9 anni, vivo a Racconigi. La cosa più bella di questo mese è stata andare al mare con l'amico di mio fratello e ci siamo divertiti un

0: sacco. Ciao.
1: Ma quale?
2: Ciao.
3: La cosa più bella di maggio è che il mio marito, ma ammalato da tempo, anche questo mese è stato bene.
4: Oh, oh.
3: Ed che è bello. La cosa più bella di questo mondo.
2: Sì.
0: La cosa più bella di questo di maggio è stata che sono andato al Coccarta Cuomo con mio papà e un mio amico. Ciao Enea da Brebbia.
4: Grande
2: Ciao, Enea
4: il
2: Coccarta.
4: Che sogno. A manetta. Leva la base, Fra.
5: Ma guarda, Fabio da Seve, il giorno più bello di questo mese sarà domani, perché con la scusa di un matrimonio in Francia lasciamo i bambini da nonni, zii e quant'altro, io e mia moglie ci dedichiamo 2 giorni, c'è il matrimonio e tutto, ma siamo un po' insieme, dopo 12 anni è bello avere un po' di tempo per
4: io
5: noi.
4: Io ti chiedo
5: tanto.
4: Scusa da adesso, guarda.
5: L'amo la follia.
4: Per te un culicchi. È il più bel messaggio di maggio, Vale. Grande. Guarda, io quando ho sentito partire il messaggio ho avuto freddo.
2: Devoto, poi devoto.
4: Sì, l'amo da impazzire dopo 12 anni. Io me lo scarico e me lo uso come suoneria. Pensando che è per te.
2: Non voglio sapere per ricordarti cosa.
4: Vado avanti.
6: Oddio, sto Ciao male. Pinocchi. La cosa più bella di maggio è stata portare la mia bambina di 5 mesi alla sua prima mostra d'arte. Un bacio alla mia Clizia.
4: Non ti fa lo stesso effetto. No, di la verità. No, non ti fa lo stesso effetto.

0: 8:48 Radio DJ, avanti coi lavori qua, perché stiamo mettendo insieme solo cose belle e tutte successe a maggio. Vai.
1: Ciao Pinocchi. La cosa

0: più bella che mi è successa questo mese è essere potuta tornare in Italia perché abito all'estero e aver detto ai miei genitori e ai miei amici che sono incinta.
1: Oh,
2: congratulazioni!
3: Ciao Pinocchi, grazie da Torino. La cosa più bella che mi è successa è stata questo weekend passato, essere andata ad Amsterdam ad assistere al concerto di Harry Styles insieme a mia figlia. È stato
4: Guarda,
3: bellissimo.
4: Sì.
2: Divertita.
4: Allora, facendo un po' un punto, cresime, comunioni, saggi, tanta ginnastica artistica, tanta da dire ai ragazzi, cioè, com'è
2: Sì.
4: possibile?
1: Ah.
4: Cioè, ascoltate tutti Pinocchio.
1: Come mai?
4: No, ma una roba, cioè, Cesenatico presa d'assalto da ogni dove.
2: Nastri e
4: No, una
2: clavette.
4: roba.
2: Quella è la
4: Non si
2: ritmica.
4: cammina, a Cesenatico.
5: Pinocchi, la cosa più bella di questo mese è appena successa. Sono appena stato col mio compagno a mare, riserva naturale Capogallo, a fare un bel bagno insieme. E basta, questo
4: Ma ragazzi, tanti primi bagni a maggio,
2: che sogno,
4: eh
2: avete
4: sì,
2: fatto bene.
4: sì.
6: Ciao Pinocchi, la cosa più bella di questo mese è che il mio fratellino, di 12 anni più piccolo di me, è diventato papà di
1: Vabbè.
6: Alice e io ho un bimbo di 2 anni, si chiama Andrea.
2: Bello.
4: Perché i nostri fanno i figli, sono così.
1: Sì.
4: Mentre saluto la Rosina che dopo una brutta rottura del femore, 5 mesi di tribolare, è tornata a camminare e soprattutto a guidare la sua Panda, 86 anni. Bella Rosina, vai!
1: Molto brava, molto.
7: Ciao Pinocchi, la cosa più bella del mese di maggio è che finalmente nella casa nuova che abbiamo comprato l'anno scorso siamo riusciti a inaugurare la parte di giardino in protezione dedicata ai nostri mici che finalmente possono mettere le zampette sull'erba.
1: E
7: Ciao!
1: giardino in protezione.
2: I mici e le zampette sull'erba. E tu ciocca
4: Ma
2: niente?
4: ragazzi, ma come mici in protezione?
1: Sarà tutto recintato.
4: Perché se no?
1: Scappano i gatti
2: Sì.
1: perché non sono grati,
4: no,
1: cioè
4: no,
1: non ci sono
2: non
1: da niente.
4: È
1: così.
4: È vero.
8: No, sei. Chi è isso?

0: Ma è risalito Riccione, so cosa dirvi, cioè, è risalito da morire. Ragazzi, fate un buon weekend, vi aspettiamo lunedì. Ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Social Spare.
1: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
1: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
5: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
4: Beh, dovresti proteggerti di più.
6: Corridoio, io uso Max Meyer.
7: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le pre-

0: Visioni di fatturato? Fatto.
1: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
4: Finisce sempre così quando siamo io e te.
3: Madame.
5: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
3: Night.
6: Dici che resta, allora urlalo forte.
3: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: Manca poco alle 19. DJ!
8: Buonasera dalla redazione di DJ in apertura. La crisi in Medio Oriente, con il solito rincorrersi di notizie smentite, ha garantito che si sta prestando a prendere una decisione definitiva sull'Iran. Donald Trump, che ha riunito nella Situation Room della Casa Bianca i massimi vertici della sua amministrazione, Trump ha annunciato questo meeting in un post su Truth, nel quale ha specificato che verrà presto riaperto lo stretto di Hormuz e che il materiale nucleare iraniano verrà distrutto. Affermazioni presto smontate dal governo di Teheran, che smentisce che nella bozza compaia la riapertura dello stretto senza pedaggio e smentisce inoltre di aver accettato di distruggere il suo materiale nucleare. Veniamo all'altra situazione calda di oggi. Il presidente russo Putin ha appena dichiarato che il drone caduto sulla Romania, che ha ferito due persone la scorsa notte, potrebbe essere ucraino. Condurremo un'indagine obiettiva e valuteremo cosa è successo, ha detto il capo del Cremlino. La Russia non sta minacciando l'Europa, ha sottolineato Putin, che bolla come bugie le affermazioni che vorrebbero Mosca in preparazione di una guerra contro l'Europa. Siamo pronti a continuare i colloqui sull'Ucraina, dice lo zar. In Libano prosegue senza sosta l'escalation militare israeliana. Il premier Netanyahu ha celebrato i risultati davvero notevoli ottenuti dall'esercito israeliano nella guerra contro Hezbollah. Medici Senza Frontiere denuncia che Israele emette gli ordini di evacuazione per i civili in piena notte e coglie le persone nel sonno. E intanto sono in corso al Pentagono i colloqui tra le delegazioni militari di Israele e Libano. Si tratta del primo incontro tra le forze armate dei due paesi per discutere di questioni di sicurezza. È negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo, che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. La donna si trova in quarantena allo Spallanzani. Un undicenne tenta di accoltellare un professore durante la lezione e posta il video su Telegram. È accaduto a San Vito Lo Capo. Lo sport e la MotoGP. Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nelle prequalifiche del GP d'Italia, che si corre domenica sul circuito del Mugello. Poker di piloti italiani nelle prime quattro posizioni. Alle spalle di Giannantonio hanno infatti chiuso Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. E il ciclismo, lo statunitense Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ad Alleghe di 151 km con 5.000 metri di dislivello. Maglia rosa sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Altre news tra un'ora.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte.

0: parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi nel dubbio ha chiuso le finestre.
4: Allora
2: a tutti coloro che ieri sono rimasti col fiato sospeso per sapere
4: comunque se... c'è una finestra aperta. Allora chiudila su.
2: Per sapere se casa nostra fosse allagata o meno,
4: no,
2: è andato tutto bene, era entrata pochissima acqua.
4: Ma no,
2: nonostante le bombe d'acqua che hanno colpito tutto il nord Italia e anche la città di Milano, ma non siamo qui per parlare di quello. Oggi è venerdì 29 maggio 2026, continua la ricerca dei nostri santi strani,
4: sì,
2: sperando che ci sia qualcuno con questo nome.
4: Sì.
2: Oggi è Santa Bona.
4: Beh, però non due è caratteristiche ha questa persona.
2: E Sant'Esichio. Quindi Santa Bona e Sant'Esichio.
4: Vabbè, ma vuoi che non ci sia qualcuno che adesso ci scrive? Beh, io sono Bona.
2: Possiamo chiedere agli ascoltatori.
4: Dai, ragazzi.
2: Possiamo chiedere agli ascoltatori venuti qui per assistere alla puntata di Chiacchiericcio
4: se
2: qualcuno di loro si chiama Bona o Esichio?
5: No.
2: No,
5: di no.
6: No, no, no.
2: Nessuno.
6: No, no.
2: Perfetto. Allora
4: prendono
2: possiamo,
4: le distanze.

0: possiamo andare con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Esteri, Donald Trump annuncia di essersi chiuso nella Situation Room per prendere una decisione sull'Iran e assicura che una volta finito tirerà lo sciacquone.
0: Sembra giusto perché potrebbe fare una di quelle cose che siamo abituati a vederlo fare. Israele, l'esercito spara per errore a un aereo civile dopo averlo scambiato per un bambino volante.
1: Eccoci, eccoci qua. Un valido alleato per fermare l'immigrazione, così il generale Vannacci dando il benvenuto nel suo partito al virus Ebola. Beh, il più moderato presente nel partito, tra l'altro.
0: Spazio, parliamo di spazio. Il razzo di Blue Origin.
1: Non è Origin.
0: Grazie, lo dico in tutti e due modi, poi voi
1: Origin la... anche
0: spazio,
1: penso...
0: il razzo di Blue Origin esplode improvvisamente sulla rampa di lancio, ma Jeff Bezos resta positivo. Almeno mi è passato il singhiozzo.
2: È un
0: metodo particolare.
1: Stati Uniti intrappolati a 30 metri sulle montagne russe, non saranno aiutati per non indispettire Putin.
0: Sembra giusto. Le montagne
1: no, russe funzionavano benissimo.
0: Meteo, chicchi di grandini giganti e a forma di S cadono sul nord Italia. Per gli esperti è la dimostrazione che o il clima sta cambiando o Dio ha scoperto il Tetris.
1: Però devi sperare che arrivi quello lungo.
0: No, speriamo di no, più che altro.
1: Sicilia, scoperta nei mari una specie aliena di gambero inglese, riconoscibile perché cammina indietro ma tenendola a sinistra.
0: E a due piani probabilmente. Ancora scienza, ha ricostruito il cervello della tigre dai denti a sciabola. Era occupato in gran parte da metodi e strategie per non mordersi la lingua.
1: Oh, poverina. Rimini, comincia oggi e andrà avanti per tutto il weekend la fiera del fitness. A seguire da lunedì la fiera dello stretching. E poi la fiera del Voltaren.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220.
1: Che ridere, scusate che mettiamo questa canzone.
0: È lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Diamoci tutti la mano.
1: Esatto.
0: E benvenuti a chiacchiericcio.

0: Sarebbe molto bello che riguardasse le suore che sono tifose degli Spurs,
1: certo,
0: di NBA, ma non sarà così.
1: Bravo.
0: Comunque, NBA, sempre bello vederla adesso. Ciao.
1: Siamo d'accordo, ma no, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto I Will Follow Him di Delores and the Sisters, direttamente
2: Delores
1: dalla
2: Cartier,
1: colonna sonora del film Sister Act con Whoopi Goldberg, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. E poi, prima li abbiamo un po' presentati così al volo, tre ascoltatori che arrivano da La Valtellina in particolare. Mauro, Silvia e Tommaso, ciao, benvenuti.
3: Ciao. Ciao.
1: Allora,
3: ciao.
1: Io mi rivolgo al più piccolo, Tommaso. Quanti anni hai, Tommaso?
4: 11.
1: Che classe fai?
4: Quinta.
1: Per dirvi quanto ne so di scuola, ho detto: ah, quindi hai gli esami quest'anno? No, perché non si fanno da tipo 10 anni, tu non lo sai.
2: 20 anni
1: addirittura gli esami di quinta elementare. E venite.
2: Scusa, Paganelli, tu li hai fatti?
5: Io sono stato il primo a non farlo.
2: Considera, e Paganelli è il nostro fonico, cioè, pensate, 60 anni.
1: Hai già finito la scuola, Tommaso?
4: No, mancano 4 giorni.
1: Ok, perfetto, okay. Perfetto. E come mai sei venuto in questo programma? Se vuoi puoi anche dire perché mi hanno trascinato i miei genitori, non è?
4: No, no, il regalo della comunione.
2: Hai capito?
1: Ma allora, il follow him era perfetto.
2: Hai capito?
1: Sembrava fatta apposta.
2: Sì.
1: Bene, com'è andata la comunione? Tutto ok?
4: Sì, tutto bene.
2: Vabbè, non è che, cioè, nel senso.
1: No, beh, comunque è un momento,
2: no, è un
1: importante
2: momento
1: per un credente, no? Quindi,
2: sì, no, ma non è che può succedere una cosa.
1: Noi abbiamo,
2: oddio,
1: visto adesso in Polonia quella delle nipoti di Chiara, durata 2 ore e mezza più o meno la cerimonia.
2: Sì.
1: Poi in Polonia hanno questa,
2: sì,
1: cosa, scusate, poi parliamo della notizia, ma hanno questa cosa particolare che si inginocchiano, e fin lì a messa,
2: sì,
1: ci si.
2: Quando c'è la benedizione prima della comunione?
1: Ma ovunque, anche tipo
2: in
1: corridoio, se stai in piedi, se stai nel cortile, cioè comunque
2: si inginocchia
1: sul breccino. Ma no, ma perché? E quindi poi, siccome non puoi essere l'unico che sta in piedi, ti inginocchi pure tu.
2: Però la cosa che ha colpito Francesco Lancia, che non frequenta molto le chiese, è il
1: fatto,
2: è il fatto che ci fossero proiettati i testi delle canzoni.
6: Vabbè, ma non si fa.
2: E invece,
6: non l'hai visto fare,
1: invece io sì.
2: Nella vostra chiesa si è fatto? Durante la comunione c'erano i video, cioè le proiezioni dei testi delle canzoni?
4: No.
2: Nella chiesa vicino a casa mia, cioè dove vanno i miei.
1: Peraltro, poi mi hanno detto che anche in tante zone d'Italia si fa questa cosa.
2: Ma noi non stavamo parlando di questo.
1: No, infatti, però abbiamo usato 2 minuti per accogliere i nostri ascoltatori. Perché I Will Follow Him? Perché parliamo di follower. Anzi, facciamo una cosa: ci lanciamo in un mondo difficile. Parliamo di calcio, Chiara.
2: No, ma oggi è difficilissimo. Parliamo di calcio, in particolare di mondiali di calcio. Mm-hmm. Quindi un tema a noi italiani lontanissimo.
1: Tommaso, sei tifoso?
4: No, in realtà no.
1: Bravo, oh, ottimo lavoro.
2: Vedi che insegniamo bene alle nuove generazioni.
1: Esatto.
2: Comunque l'11 giugno iniziano i mondiali,
1: sì.
2: Lo sapevi?
1: No,
2: io l'ho guardato adesso.
1: Ti farò per il Giappone, visto che l'Italia non c'è.
2: Io probabilmente. Oppure puoi decidere di tifare per la Nuova Zelanda.
1: Ah, può darsi, sì.
2: Vabbè,
1: se voglio vedermi le prime 3 partite e basta.
2: No, allora, tu dici così, però... quindi evidentemente sei uno di quelli che pensa che i calciatori della Nuova Zelanda siano tra i meno famosi.
1: Beh,
2: tra le nazionali.
1: Sia un fatto questo.
2: Una persona, un influencer argentino che si chiama El Scarso,
1: nome,
2: vabbè, perché di cognome fa Scarsini, quindi
1: okay,
2: si chiama El Scarso, ha deciso di indagare proprio per capire chi era il calciatore che partecipa ai mondiali con meno follower in
1: quindi,
2: assoluto.
1: Il calciatore meno famoso.
2: Ed effettivamente è un difensore della Nuova Zelanda che si chiama Tim Payne.
1: Mai sentito, credo nessuno l'abbia
2: nessuno
1: sentito.
2: Nessuno l'ha mai sentito, gioca nel Wellington Phoenix.
1: Ok.
2: E... Aveva, uso il passato non a caso, pochi follow, 4.000 follow.
1: Sì, okay, che per un calciatore sono pochini, insomma.
2: Sì, vabbè, insomma. E lui dice, questo è il Scarso, impegniamoci tutti e andiamo a seguire questo calciatore che non ha nemmeno 5.000 follower e rendiamolo famosissimo.
1: Ok.
2: La gente l'ha ascoltato al punto che in 5 giorni è arrivato ad avere 1.800.000 follower.
1: 1.800.000. Che tradotto
2: quindi 5 volte i follower del capitano della Nuova Zelanda, ma soprattutto il doppio dei follower di El Scarso.
1: Ah, ho capito.
2: Cioè ha doppiato pure quello che aveva avuto l'iniziativa.
1: In soldoni,
2: sì,
1: è proprio
2: letteralmente
1: in soldoni, avere 1.500.000 di follower significa farci svariati soldini su questa cosa, perché cominciano a entrarti le sponsorizzazioni. Poi magari sono follower che in 4-5 giorni spariscono.
2: Quello è il problema.
1: Però
2: come
1: comunque
2: sono
1: per quei 4-5 giorni tu

0: dai a batte il ferro finché è caldo, Tim. Cioè, porta soldi in cassa. È come aver vinto la lotteria.
1: Sì, poi il progetto, diciamo, di questo El Scarso era: rendiamo questo calciatore un po' anche amato da tutti, cioè quello che poi alla fine tutti tifano.
0: Sì.
1: Quindi comunque significa anche avere una certa pressione, che tu passi da essere un difensore di una nazionale piccolina, diciamo così, con tutto rispetto,

Come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Secondo me è la prima volta che mettiamo questo disco durante sì. chiacchiericcio. Questa versione sì, novità sì, di sì. I Perdono, che è XX Dono di Tiziano Ferro.

0: Comunque, a proposito dei follower, cioè avete glissato sul fatto che il vostro ospite abbia chiesto come regalo per la comunione di venire a trovarvi. Mm-hmm. E io rimango sempre sconvolto allora... quando sento dei ragazzini che vi mandano i messaggi. Mm-hmm. Cioè, non pensavo aveste questo seguito, questo target.
1: Ma di che cosa?
0: Complimenti.
2: Ma
1: quanto è brutta l'infanzia.
2: Ma invece...
1: Ma scusa.
2: Invece noi siamo subito, trasversali. Subito. Andiamo dai. Ieri ci ha scritto un'ascoltatrice di 5 anni, se non ricordo male.
1: Sì. Col suo cellulare. No, no, credo di no.
2: E arriviamo fino ai 99 più, come era scritto sui puzzle di un tempo. Quindi mai dire
1: amici Age, mandateci un messaggio e fate a gara.
2: Vediamo chi è il più,
1: l'ascoltatore più anziano di questo programma.
2: Scusami, Tommaso, sei stato chiamato in causa. Quindi, a parte una certa, come dire, nonchalance al microfono. Ti trovo, ti vedo a tuo agio col microfono.
3: Sì, abbastanza.
2: Beh, dai, ma vuoi fare lo youtuber da grande? Che vuoi fare da grande?
3: In realtà è il pilota. Pilota di macchine.
2: Pilota di macchine. Già guidi? Non so, qualcosa.
3: Sulla Play, Gran Turismo.
2: Perfetto. Bello. Facciamo una sfida uno di questi giorni. Però l'ascoltatore voleva capire questo. Tu hai chiesto di venire qui come regalo per la comunione?
3: No, in realtà mi ha fatto una sorpresa al papà.
2: E ti piace questo programma?
3: Sì.
2: Vedi che non è incredibile, ascoltatore.
1: Vedi, ascoltatore.
2: Ho una domanda, poi magari te la ripeterò anche dopo. Ma ti piacciono gli amori di Dio il venerdì?
3: Così così.
2: Come?
1: No.
2: E andiamo uno di noi.
1: Comunione eliminata, va rifatta.
2: Deve confessarsi
1: questa dichiarazione.
2: Adesso.
1: Comunque un ascoltatore ci ha scritto: io ho 40 anni, sei più giovane dello speaker principale di questo programma.
2: È chiaro, anche meno.
1: Però è vero.
2: Non è che vabbè, comunque non stavamo parlando della mia età, stavamo parlando del calciatore della Nuova Zelanda che è stato reso famosissimo da un influencer argentino.
1: Sì.
2: Gli ha imposto la mano e questo si è trovato 1,5 milioni di follower. A quanto pare non è l'unico caso, perché c'è anche un calciatore haitiano della nazionale di Haiti, il cui nome è praticamente impronunciabile, però anche lui ha avuto questa, cioè c'è questo trend, diciamo, quello di prendere giocatori sconosciuti

0: del campionato mondiale, dire dai, seguiamoli tutti in massa, e questo, di questo i calciatori sono contenti. Ricorda un po' una cosa che io facevo da piccolo, che era quello di affezionarmi a calciatori o comunque di avere idoli molto di nicchia. Cioè, quando l'idolo era, che ne so, faccio un paragone, Taylor Swift, che ce l'avevano tutti, boh, vabbè, segui Taylor Swift, ok. Invece devi andare a pensare a quelli più particolari. Io, per esempio, ero grande fan, ma proprio fan sfegatato, di Sandro Tovaglieri, che era, detto Sandro il Cobra, che era un calciatore del Bari. Che se, forse vi ricorderete un Bari che segnava facendo, e festeggiava facendo il trenino.
1: Ah, certo, con i giocatori.
0: Quel Bari lì, cioè, era tenuto in piedi tra gli altri anche da Sandro Tovaglieri. E io mi ero innamorato perso di quel, giocatore. Pensa quando qualche anno dopo venne a Terni a giocare nella Ternana.
1: Quindi tu l'avevi scoperto.
0: Sì, voi non avevate idoli minori, piccoli, cioè che non erano i grandi idoli del periodo, ma che comunque vi affezionavate a loro perché vi rendono tipo Tommaso, tu hai 11 anni. Se io dovessi chiederti qual è il tuo idolo adesso,
1: uno di cui sei molto fan, di che poi uno, una un
0: grande fan
1: anche,
0: non so, Kimi Antonelli,
2: anche sì,
0: ok, Valentino Rossi,
2: no. Preferisco,
0: preferisci?
2: Preferisco le macchine più che altro,
0: e c'è un pilota che ti piace delle macchine, che proprio tu dici questo, anche se non è, guarda, mi dici una roba, io non so niente di macchine.
2: Oltre a Antonelli, anche Leclerc.
0: Beh, Leclerc, che comunque è andato da Gazzoli, quindi è famoso, possiamo dire. È conosciuto. Voi nulla?
1: Io ci sto pensando, però da quando ero piccola avevo dei gusti molto mainstream.
3: Eh sì, anch'io super pop.
1: Poi dopo forse sono diventata un po' più... però... non era con l'entusiasmo del bambino tuo, no, cioè no, dire dai, sì, mi piace questo giocatore. Io era tipo, ah, tu ascolti questa band? No, io ne ascolto questa che non conosce nessuno.
0: E quello non è passato,
1: diciamo.
0: Gli architetti
1: Renex,
0: e quello è rimasto
1: con quei
0: così
1: nomi assurdi.
0: Anche adesso Pagax.
4: Io nello sport non tanto, ma per esempio nelle serie, nei cartoni, io tifo sempre per i secondari, cioè sono i miei preferiti, cioè Krillin è meglio di Goku.
0: Vedi?
1: Hai capito.
0: Ma apriamo la fine. Tommaso, mondo Dragon Ball, siamo allineati?
1: Conosci?
0: Cartone
1: ormai
0: animato
1: roba da
0: preferito
1: vecchio.
0: Adesso?
2: SpongeBob.
1: Bello.
4: SpongeBob. Meglio Patrick.
1: Quindi, meglio
0: Patrick,
1: SpongeBob.
0: O SpongeBob?
2: SpongeBob.
1: Ah, vedi?
0: Contro tendenza. Il mio amico, il mio mito, scrive Alex, Federico Giunti, maglia 21 del Milan.
1: Federico Giunti.
0: Non mi chiedete niente, no, perché secondo me avevo già smesso di seguire il calcio. Cine.

0: Beverly Hills 90210.
1: Sì.
0: Ma quale Brenda?
1: Sì.
0: Ma quale Kelly?
1: Sì.
0: Ma quale donna? Mm-hmm. Andrea Zuckerman, il mio mito.
2: Andrea. Beh, Andrea non è che fosse proprio una top model, però è un tipo.
1: Non me la ricordo, sì. Andrea, qual era quella?
2: Era quella un po' secchiona. Sì,
1: okay.
2: Con gli occhiali, i capelli. Sì.
1: Proprio non ne ho
2: idea. No, perché non guardavi Beverly Hills.
1: Ma figurati, ma neanche Melrose Place o quelle altre robe lì, ne seguivo il tennis.
3: Io che seguivo il tennis da tempi non sospetti, avevo come idolo il tennista napoletano Potito Starace.
2: Ma chi è? A Potito?
1: Non pervenuto.
2: Potito. Potito è un santo che potremmo nominare.
1: Può darsi. E poi leggo il messaggio di Erika. Buonasera, chiacchiericci. Io, a proposito di gusti di nicchia, quando tutti ascoltano i BTS, io ascolto i Radwimps, una band giapponese che ascolto anche io.
2: Rock.
1: È J-Rock, J-Pop. E l'ho letto solo il messaggio solo perché questa è una delle mie canzoni preferite.
2: Volevi solo
1: metterla. E ci tenevo a passare qualcosa che unisse me e Erika. Ci dobbiamo fermare.
2: Perché proprio Erika?
1: No, vabbè, non essere gelosa. Ci dobbiamo fermare. Tra un po' arriva uno dei momenti più odiati dal nostro ospite Tommaso, cioè gli amori di Dio. Ma lo facciamo lo stesso.
2: Per lui, per lui.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ
4: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Fidenza Village. Un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello.

0: L'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza

0: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Have fun with...
12: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: si sono praticamente annunciate da sole, cioè Sabrina Carpenter e Madonna Bring Your Love, il nuovo. È la prima volta che lo passiamo questo disco qui su Chiacchiericcio. Vado a memoria, ma ne abbiamo parlato in separata sede, ma mi sa che è la prima volta che finisce all'interno della nostra program. Chiacchiericcio è il nome del programma che state ascoltando, DJ è il nome della radio che state ascoltando e Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi sono i due cretini che vi accompagnano fino alle 20. Non sono da soli in questa serata perché sono venuti a trovarci da Morbegno in Valtellina Mauro, Silvia e Tommaso di 11 anni che hanno portato delle cose da mangiare che noi abbiamo aperto come sentite
1: sì.
0: E abbiamo anche assaggiato
1: sì.
0: Cos'è quella cosa che avete portato che sembra bresaola ma bresaola non è?
2: Si chiama slinzega.
0: Slinzega, ci stai prendendo per il culo, cioè non,
1: no,
0: non esiste,
1: no.
0: Tipo, la
2: esiste
0: la slinzega.
2: Sì, slinzega.
0: Slinzega sì, ed sì. È una bresaola.
2: Una bresaola un po' più speziata.
0: Molto molto buona, devo dire, insieme a formaggio e birra, quindi stiamo facendo un primo maggio in ritardo, praticamente.
1: Così.
0: Però è venerdì, siamo arrivati all'ultima mezz'ora, quindi purtroppo per tutti quelli che la pensano come me è arrivato quel momento lì.
1: E che oggi è difficile perché ho bevuto un pochino di birra e ho proprio un routine pronto da fare. Ma lo tengo, non lo farò mai. Questi sono gli amori di Dio. E adesso noi parliamo degli aggiornamenti.
0: Ah, ci sono degli
1: updates,
0: aggiornamenti. Però spieghiamo
1: dalla volta scorsa, basta, la smetto.
0: Però spieghiamo cosa sono gli amori di Dio, quel momento della settimana in cui un programma che normalmente parla di attualità si rivolge invece agli appassionati, ai fan degli amici a quattro zampe e non solo degli animaletti, un po' come fanno i giornali. Il mondo è in fiamme, ma noi parliamo di
1: animaletti.
0: Così attiriamo la vostra attenzione. Vedo Tommaso che ride, quindi nonostante non sia un fan degli amori
1: ma
0: di Dio.
1: Ma lo sono tutti sotto sotto.
0: Piano piano lo stai conquistando. Qual è la prima notizia, Chiara?
1: No, la notizia è un aggiornamento dalla volta scorsa. Ti ricordi che la volta scorsa abbiamo parlato del bufalo Donald Trump?
0: Certo che
1: non
0: sì.
1: Non il presidente, il bufalo, bufalo.
0: Beh, l'avranno macellato, avevi detto che lo macellavano.
1: L'hanno salvato.
0: Come l'hanno salvato?
1: Troppa attenzione su questo bufalo, alla fine hanno detto non possiamo sacrificarlo perché era per un sacrificio, per un religioso. Hanno detto no, non lo facciamo.
0: Ricordiamo che stiamo parlando di un bufalo.
1: Un bufalo.
0: Albino.
1: Albino in Bangladesh. Che ha la criniera bionda a cui hanno fatto la riga in mezzo perché io non credo che in natura abbia una riga in mezzo e quindi c'aveva il ciuffo, assomigliava effettivamente molto a Donald Trump e visto
0: ma
1: che
0: era più intelligente così a occhio a prima vista
1: ma lui l'ha fatto l'accordo con l'Iran
0: esatto
1: no e era previsto che venisse sacrificato questa settimana invece non è successo. Perché? Troppa attenzione, gli influencer andavano a fare le foto.
0: Bene così, bene così.
1: Bene così.
0: Urra per Donald Trump bovino. Che non è stato sacrificato.
1: Trump.
0: Meno urra per il bovino che avrà preso il posto di Donald Trump.
1: Perché non credo che
0: a naso direi. Però.
1: Però abbiamo parlato del fatto che era diventato famoso sui social.
0: Sì.
1: È stato pubblicato un post dalla polizia canadese.
0: Ok.
1: Molto preoccupante.
0: Devo metterti la base indagini.
1: Sì. La polizia dell'Alberta, che è una zona del Canada.
0: Sì, non è tua zia.
1: Ha pubblicato. No. Ha pubblicato l'11 maggio, intorno all'ora di cena. La polizia ha ricevuto una segnalazione di un furto di articoli per barbecue.
0: Attenzione.
1: Gli agenti si sono recati sul posto alla ricerca del sospetto. Un individuo dai capelli rossi, di bassa statura e con una pelliccia pesante. Dopo una breve indagine, il sospetto è stato individuato mentre tentava di nascondere l'area furtiva nella vicinanza.
0: E chi era?
1: Una volpe che ha rubato 3 würstel a un barbecue.
0: Ma scusa,
1: ha rubato 3 würstel.
0: Attrezzi per il barbecue, quindi no.
1: No, no, articoli, tra gli articoli per il barbecue c'è anche la carne. E quindi la polizia dell'Alberta ha pubblicato una foto di una volpe con 3 salsicce in bocca che le ha sgraffignate a un barbecue.
0: Ah, quindi ne ha prese 3 per mangiarne 3. Questo è un po' una notizia per quanto ci riguarda perché
1: sei stupido. Sei stupido tantissimo.
0: Ha un nome questa volpe?
1: Mm.

0: Lupin.
1: Beh,
0: no, non lo so, gliel'ho dotato io adesso. Vai.
1: Paolo.
0: Perché?
2: Paolo Fox.
0: Paolo Fox. Anche io che chiedo. Poi quella stupida sono io che faccio la vocina.
1: Ti piace questo disco?
0: Ma sì, molto.
1: Chi sono?
0: Le Spice Girls
1: con
0: Spice Up Your Life.
1: Bravo.
0: Yeah.

0: Ci scrive Tiffany al 347-342-5220. Buongiorno mio figlio di 12 anni, sogna di assistere dal vivo alla trasmissione Chiacchiericcio. Potreste dirci come fare? Potete scriverci sui social o a Cicciolancia su Instagram o a Chiale Razzi, che è Chiara Galeazzi sempre su Instagram. Se volete potete anche seguirci, ma quello non è indispensabile, però scriveteci, dopodiché vi smistiamo alla nostra redazione, anche se siamo abbastanza pieni da qui alla fine dell'anno. Non sappiamo ancora quando finirà questo programma, tra poco lo sapremo e ve lo diremo, se a giugno o addirittura a luglio, fra breve lo sapremo, però intanto se volete potete scriverci, ma non voglio rubare ulteriore tempo agli amori di Dio.
1: Sì, perché è il momento di ricominciare con le grandi notizie che arrivano e sono legate al grande caldo che è arrivato, l'abbiamo sentito tutti e l'hanno sentito anche gli amori di Dio, ovviamente lo sentono tanto.
0: Sì.
1: Ci sono anche gli animali che stanno in città perché stanno dentro agli zoo, i bioparchi e tutte queste cose qui, che anche loro affrontano il caldo. E c'è una storia molto particolare.
0: Triste?
1: No, allora, non è triste. Perché in realtà è la soluzione felice di una tigre bianca.
0: Una tigre bianca.
1: Che si chiama Alex.
0: Ok. Che è stata... Dove siamo?
1: Allora, ci troviamo in Lincolnshire, okay. Quindi siamo in Regno Unito.
0: Sì.
1: E c'è appunto un posto dove vive il wildlife, no?
0: Sì.
1: Questi animali esotici.
0: Regno Unito, dove peraltro c'è stato il maggio, credo, più caldo della storia.
1: Esatto, esatto. Quindi dove gli animali, anche nonostante fossero magari animali di altri climi, comunque hanno sofferto anche loro. In particolare c'era...
0: Plurale di clima e climi?
1: I climi.
0: Sono fissato, mi sono fissato su quella cosa. Vabbè, prendiamolo per buono, ok.
1: Non so cosa...
0: Vabbè,
1: vado a cercare.
0: Fa niente,
1: Io sto lavorando, tu cerca come il plurale di clima. Praticamente c'è questa tigre che si chiama Alex e che è una tigre che è stata salvata in Ucraina.
0: Ah.
1: L'hanno trovata a Kharkiv, che vagava in giro, probabilmente stava da non si sa bene dove stesse, però stava vagando, l'hanno salvata e l'hanno portata in questo posto. Dove c'è tipo, sai, la piscina, l'ombra, dove potrebbe buttarsi, ma lei non è abituata alle piscine, quindi non sa che deve buttarsi dentro. Lei beve l'acqua lì e basta,
0: okay.
1: Non capisce che deve andarci. Quindi sta soffrendo molto il caldo. E allora che cosa fanno? Cosa si fa quando una tigre ha molto caldo?
0: Guarda, non ne ho idea.
1: Gli si offre un bel ghiacciolo al sangue.
0: No, non so, cioè, l'hai detto con un tono che ho fatto e poi in che senso?
1: Alle tigri, anche ai leoni, così negli zoo di solito danno dei ghiaccioli al sangue.

0: magari con dentro un pezzo di carne, così tipo chupa chups. Tipo chupa chups, no, quando finisce coso, ah, c'hai anche un pezzo di fegato. E, buono!
1: E lei che fa?
0: Si mette a ciucciare tutto questo.
1: E quindi si rinfresca.
0: Quindi si rinfresca.
1: Ok, ma come si fa un ghiacciolo al sangue? Amici serial killer all'ascolto. 347-342.
0: Evidentemente non si butta via niente.
1: Ho capito, ma il sangue, ragazzi, non congela a, cioè, a zero gradi, scusatemi. No.
0: Boh, si vede che lo allungano molto con l'acqua.
1: No, parlate, cioè, che nostro... faccio una ricerca.
0: Mamma mia, allora, per cercare il plurale di clima le abbiamo dovuto convincere in quattro. Per cercare
1: Siri, a che temperatura a che temperatura ghiaccia il sangue?
2: Ma che minchia vuoi? Ecco. Ma non mi rompere i coglioni che sto
0: allora,
2: guardando
0: Siri. Siri.
1: Va bene, Siri. Va bene Siri, ok.
0: Io stai calma, però, Siri.
1: Scusate, se qualcuno lo sa, 347-342.
0: Quindi questa è un'usanza di questi, degli zoo. Quando hanno a che fare con dei grossi felini e fa molto caldo, gli fanno i bei ghiaccioni di sangue.
1: Perfetto, e la tigre sta bene adesso?
0: La tigre sta bene, sì.
1: Ha
0: sì.
1: un nome questa tigre?
0: Alex.
1: Ah, Alex,
0: Alex la tigre. Okay, sì.
1: Non è anche il nome di un cartone animato, Alex la tigre?
0: No, è Alex l'ariete, un film con Alberto Tomba e Michel Unzica.
1: Bravo, mi confondo sempre.

0: Ciao chiacchiericci, ha ragione Ciccio, Alex il leone, se non ricordo male, è uno dei protagonisti di Madagascar.
1: Vero, vero, però
2: sì,
1: qui parlavamo
2: questa
1: di una
2: tigre. Questa è una tigre però.
1: Altra domanda che abbiamo fatto è se il sangue congela e soprattutto a che temperatura?
3: Eh sì che congela il sangue, se no... Se no le bistecche rimarrebbero molli, scusa.
1: Sì, ma stai calmo.
2: Scusa.
1: Comunque scusa. Congela a 0 gradi il sangue, leggermente sotto. Abbiamo così cercato su internet, poi invece tipo i globuli rossi e il plasma a meno 80.
2: Vabbè, per conservarli
1: ma
2: meglio.
1: Ma chiedimi, siete medici? Non siamo medici, quindi dobbiamo per forza...
2: Sembrava evidente dall'intervento di prima che non fossimo competenti.
1: Bravissima, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Mary G in redazione, grazie Pagax in regia, grazie cara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Grazie a Mauro, Silvia e Tommaso. Tommaso, grazie. Hai cambiato idea sugli amori di Dio?
4: Un po', mi piacciono un po' di più.
1: E dai, ce l'abbiamo fatta. Baby. Grazie per essere venuti a trovarci. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le... No, non è vero, lunedì.
2: No, lunedì
1: tra
2: lunedì.
1: Le 19 e le 20 la linea va Gianluca Gazzoli. Buon weekend a tutti, ciao.
2: Ciao. Avanti.

0: avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
24: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
25: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30

0: 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, da

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. La guerra tattica sui negoziati potrebbe presto finire. Dalla Situation Room della Casa Bianca, dove Trump è riunito, uscirà la decisione definitiva sull'Iran. I punti fermi per l'accordo vengono ribaditi dal tycoon. Teheran deve rinunciare all'arma nucleare, l'uranio sarà distrutto. Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco statunitense. Ma Teheran smentisce subito di aver accettato di distruggere il suo materiale nucleare. Veniamo all'altra situazione calda di oggi. Il presidente russo Putin ha appena dichiarato che il drone caduto sulla Romania, che ha ferito due persone la scorsa notte, potrebbe essere ucraino. Condurremo un'indagine obiettiva e valuteremo cosa è successo, ha detto il capo del Cremlino. La Russia non sta minacciando l'Europa, ha sottolineato Putin, dopo che la portavoce del Ministero degli Esteri nel pomeriggio aveva minacciato una ritorsione contro la Romania. Siamo pronti a continuare i colloqui sull'Ucraina, dice lo zar. In Libano prosegue senza sosta l'escalation militare israeliana. Il premier Netanyahu ha celebrato i risultati davvero notevoli ottenuti dall'esercito israeliano nella guerra contro Hezbollah. Medici Senza Frontiere denuncia che Israele emette gli ordini di evacuazione in piena notte e coglie i civili nel sonno. E intanto sono in corso al Pentagono i colloqui tra le delegazioni militari di Israele e Libano. Si tratta del primo incontro tra le forze armate dei due paesi per discutere di questioni di sicurezza. È negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo, che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. La donna si trova in quarantena allo Spallanzani. Un undicenne tenta di accoltellare un professore durante la lezione e posta il video su Telegram. È accaduto a San Vito Lo Capo e restiamo in Sicilia. 19 feriti in un incidente tra uno scuolabus e un'auto. Il conducente della vettura senza patente con a bordo 5 bimbi e la moglie è stato sottoposto all'alcol test. Lo sport, la MotoGP, Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nelle prequalifiche del GP d'Italia che si corre domenica sul circuito del Mugello. Alle sue spalle tre italiani, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il ciclismo, lo statunitense Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ad Alleghe di 151 km con 5.000 metri di dislivello. Maglia rosa sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina sole da nord a sud con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, sereno al centro-sud. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Ilmeteo.it torna domattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher ticket

0: Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Have fun with
4: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like DJ.

0: Let's go. Ah no, aspetta, dice dai dai Ico.
1: Dale, ale, let's go.
0: Cioè tutte le lingue, cioè tutte, quattro. Cioè, alcune lingue
1: importanti. Quelle che basta.
0: Però il titolo è in italiano. Dai, dai, dai, in realtà Shakira questo ci sta dicendo, basta queste robe, c'è Gazzologi.

0: Zoologi su Radio DJ anche questa sera, anche questo venerdì. Ah, è venerdì? Beh, e allora questo applauso, amici, è per voi che ci state ascoltando, perché siete arrivati anche questa volta, anche questa settimana, alla
1: anche
0: fine.
1: A fine mese.
0: E anche allora applauso doppio, ragazzi. Siete alla fine del mese, mamma mia. Ma posso dire che anche questo mese di maggio, più del mese di aprile, ha fatto
2: Sai che
0: è volato, è volato tantissimo.
1: Sì, è vero, hai
0: ragione. Se a voi non è volato, fatecelo sapere. 347-342-5220, che insomma, qual è positivo o negativo che è volato?
1: No,
0: secondo
1: positivo.
0: Voi? Cioè, è positivo perché vuol dire che abbiamo vissuto
1: hai
0: magari delle cose intense, eccetera. Sì. Di solito è positivo, però è anche un po' negativo perché.
1: Negativo perché siamo già a metà.
0: Sì, siamo, sì, possiamo dire che il tempo passa, il tempo va, passano le ore e finalmente ci sentiremo a Gazzologi. Questa era un po' la vera canzone, probabilmente, di Alex Britti. Però detto questo, è venerdì ed eccoci qui. Questo è il suono di Gazzologi, come tutte le sere dalle 20 alle 21, cerchiamo di farvi compagnia.

0: laggiù in regia c'è. In regia c'è lui, ormai lo sapete. No, ormai io non posso più chiamarti con altri modi. Non
1: dai,
0: posso,
1: ma
0: non, ormai. Allora, ultimamente, anzi, questa settimana possiamo dirlo, lui è.
1: Possiamo
0: chiaramente
1: dire che è la sua versione estiva. Facciamo così, dai.
2: Sì. Ah, sì, la
0: allora,
2: versione dai.
0: Allora, intanto, ciao Elisa Cyber from redazione.
1: Buonasera, buonasera.
0: E dicevamo che laggiù in regia c'è El Paca! El Paca fra paga in quel della regia. Voi lo vedete così, ma in realtà ha un cappello da cowboy.
2: Ho dei baffi.
0: Ha dei baffi, dei mustacchioni, sì, belli
1: impegnativi.
0: Belli impegnativi. E a bordo. Questa è l'immagine
2: bellissimo
0: che diamo, soprattutto di venerdì. Venerdì. A proposito, è un venerdì speciale perché chiude un po' tutto, l'abbiamo detto, questa settimana. Ieri, grazie a Dio, siamo riusciti a tornare tutti a casa dopo il nubifragio che si è tenuto. E oggi già è un altro giorno, un altro mondo, un altro pianeta. Ma non per questo vi faremo mancare le notizie della settimana. Cioè, vi aiuteremo un po' a fare il punto della situazione sulle cose di cui si è parlato nella settimana appena passata. E poi ci verrà a trovare oggi un amico veramente speciale. Sono molto contento, siamo riusciti a intercettarlo perché no, non voglio anticipare niente.
1: Dai,
0: perché
1: dai,
0: ha una secondo me è una storia pazzesca che, diciamo, io rischio sempre quando faccio così, perché a volte io conosco delle persone interessanti in giro, magari iniziamo a parlare e io dico no aspetta, devi venirci a trovare in radio a raccontarci la tua storia. E quindi io non indago poi tantissimo,
1: più
0: se
1: di
0: non
1: tanto
0: di quello che posso trovare pubblicamente, in modo da non portare qua criminali, spacciatori
1: o gente poco raccomandata.
0: Mi informo, diciamo, sulla fedina penale, poi a quel punto in realtà realmente noi ci conosciamo qui in onda, perché lui in realtà non vive in Italia, arriva proprio dal paese, come dire, da cui insomma è tratto il titolo di questa canzone. Sì, perché arriva dalla California, è italiano, è di alcune zone vicino. Arriva dalla California, dove vive ed è sposato con un'attrice incredibile.

Mattina c'è Lenny Kravitz su Radio DJ e tra poco ci verrà a trovare in onda un amico che arriva proprio dalla California, anche se è italianissimo, infatti il nome lo dice, Marco Perego, più italiano di così, un artista, regista e produttore italiano che però vive in quel di Los Angeles ed è sposato, dicevamo, con un'attrice molto molto famosa. Non voglio spoilerare altro, molto brava più che altro, ma ne parliamo dopo tra pochissimo, perché veramente la sua storia, insomma, partito da qui, è arrivato lì e a fare tante cose in giro per il mondo, secondo me può essere davvero molto interessante, però forse mai come le notizie della settimana, cioè le notizie di cui si è più parlato all'interno della

0: A Radio DJ questa settimana.
1: Non me l'aspettavo, grazie.
0: È quel momento della settimana in cui facciamo un po' il punto per capire dove vogliamo andare, ma soprattutto ricordandoci chi eravamo. Ho esagerato?
1: Un po' forse sì.
0: Cosa hai selezionato?
1: Allora,
0: cosa hai selezionato?
1: La Gen Z riceve 140 notifiche al giorno, i boomer solo 22, ma tutti si sentono sopraffatti. Gli effetti sulla mente.
0: Allora, sembrano notizie superficiali, Gen Z, notifiche. Però
1: ci riguardano abbastanza da vicino.
0: Sì.
1: Allora, si chiama in realtà notification fatigue, che è questa forma di affaticamento mentale sempre più diffusa, legata all'esposizione continua a notifiche e interruzioni digitali.
0: Sì.
1: E allora, in termini complessivi, gli utenti ricevono circa 126 notifiche al giorno, ma qui emergono le differenze significative tra le generazioni, perché la Gen Z guida la classifica con 140 notifiche quotidiane.
0: Ma ascolta, nessuno di noi è della Gen Z.
1: No.
0: Quante notifiche? Noi siamo boomer, no? Siamo in mezzo.
1: No, siamo i millennial.
0: Ho capito. Siamo millennials. E cosa vogliamo?
1: Niente. Beh, i millennials siamo subito dopo, eh.
0: No, ho capito, ma 140 notifiche, tu quante ne ricevi al giorno?
2: Meno di 100, dai. Credo,
1: non lo so, sai, non c'ho mai. Beh, dipende da quello che fai, cioè se metti un post su Instagram, anche
0: dipende
1: di più.
0: Per cosa attivi le notifiche.
1: Esatto, se magari
0: però
1: stai...
0: Però tu avverti, quando ti arriva una notifica, tu senti un po' di fastidio, cioè senti quell'impellenza, devo guardare, devo rispondere, la vivi male?
1: No, dipende da cosa sto facendo.
0: No, volevo dire tutto questo per
1: forse
0: dire
1: forse tu
0: io
1: sei il protagonista di questo articolo.
0: Vabbè, finisci, perdonami.
1: Allora, i millennials si collocano subito dietro con una media di 124 notifiche al giorno. Più distanti la Gen X, che si ferma a 59, e i baby boomers, che ricevono invece 22 notifiche
0: baby
1: al
0: boomers.
1: Giorno. Esatto. Tra i principali fonti di interruzioni spiccano WhatsApp, Instagram e Gmail. L'insieme delle notifiche e dei messaggi in sospeso contribuisce a rafforzare l'idea di una reperibilità continua e quasi obbligata. Ed è per questo che si arriva alla notification fatigue.
0: Una bella fatigue. Viva la fatigue, diceva qualcuno. Ma questa è un'altra storia. Una storia invece che ha a che fare con El Paca è quella di J-Ax, che come ben sapete ormai ha una svolta chiaramente country, che prosegue dal Festival di Sanremo e arriva Hippie Yayo. 1, 2

0: Proviamo, proviamo, record,
1: vai,
0: record,
1: vai. Allora, legandomi al fatto delle notifiche,
0: sì,
1: non possiamo non parlare dei nuovi abbonamenti Meta, che invece servono per tenerti attaccato al telefono.
0: Okay,
1: quindi Meta apre questa nuova fase per le sue piattaforme social e introduce i primi abbonamenti dedicati agli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp.
0: Ne abbiamo parlato anche ieri sera, abbiamo semplicemente accennato a questo argomento.
1: Ma adesso io ti dico cosa comprendono nello specifico.
0: Sì.
1: Allora, Instagram Plus punta sulle storie, quindi gli iscritti possono estenderne la durata oltre 24 ore, sapere quante volte una storia è stata rivista, visualizzare le anteprime senza comparire tra gli spettatori.
0: Okay.
1: Tra le novità ci sono anche liste illimitate per la condivisione e la possibilità di mettere in evidenza una storia
0: ogni settimana.
1: Sì,
0: vabbè,
1: esatto.
0: Diciamo, dimmi solo un po' i prezzi, poi le varie cose magari
1: allora,
0: uno se è curioso.
1: Instagram Plus e Facebook Plus costano $3.99 al mese, mentre WhatsApp Plus a partire
0: $2.99. Che per usare questi social adesso bisognerà pagare,
1: no,
0: se volete questi servizi in più, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Beh, ci servivano?
1: No.
0: Qualcuno lo farà?
1: Sì. Sicuramente
0: ecco,
1: sì.
0: Più o meno questo è sempre il tema.
1: Il grande
0: filone. È il tema. Sono molto curioso di vedere cosa scatenerà questa cosa.
1: Perché
0: Parlavamo ieri, cioè da una parte secondo me qualcuno si disaffezionerà
1: totalmente. Io sento questa cosa qui.
0: E qualcun altro invece ci cadrà invece ancora di più, diciamo. Non lo so, vedremo, se non è anche noi fruitori. Chiaramente Eli, della prossima era l'ultima, non abbiamo tempo, ci dici solo il titolo, vogliamo sapere cosa avresti scelto.
1: Guarda, te lo dico subito: addio ai matrimoni in grande, si risparmia soprattutto sugli invitati.
0: Basta, ci portiamo a casa questa. Ma sai che potevi fare questa prima dell'altra, mi sembra.

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival

0: festival di quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti.

0: Appicata, i talk al DJ Caffè e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

Guarda come si sposa tutto. Ci sta bene anche questa chiusura nella canzone di Bruno Mars, Whiskey Talk su Radio DJ. Ci sta bene con le cavolate che abbiamo detto, che abbiamo detto nella mezz'ora precedente. Sempre Radio DJ, ancora una buona sera. Buon venerdì 29 di maggio. Bentornati. Quello che facciamo qui è sicuramente farvi ascoltare un po' di musica e poi dire delle cose che magari possono essere interessanti per voi, strapparvi un sorriso o magari farvi scoprire anche delle storie. Allora io sono molto contento perché come dire, è una cosa che ci piace, perché a volte ci sono in giro per il mondo delle persone molto interessanti che hanno storie incredibili, e pensate un po', tra queste persone non so se dire la maggior parte, ma secondo me sì, sono italiane. Noi dal nostro paese, che sembra piccolino, invece tiriamo fuori delle cose pazzesche, delle storie molto belle. Mi capita ogni tanto di intercettarle e in quel caso lì io dico: ma ti va un giorno di passare

0: DJ nel nostro programma Gazzolo c'è a raccontarci qualcosa. Oh, e a volte mi dicono di sì, come Marco Perego. Benvenuto a Radio DJ Marco.
1: Piacere. Grazie.
0: Artista, produttore, regge, insomma, fai un sacco di cose, ma soprattutto, ragazzi, abbiamo parlato di Cannes nelle scorse settimane. Abbiamo qua un uomo che ci porta a casa una doppietta molto interessante. È record quello che è successo a Cannes, Marco.
1: Sì, è record.
0: Due premi molto importanti che ti porti a casa da, da Cannes, che sono una palma, che è quella, insomma.
1: Non dico, Grand Prix.
0: Insomma, sono due premi importanti. Cos'è successo a Cannes?
1: Non lo so neanche io.
0: ma esatto, come funziona? Tu arrivi con un
1: Io l'anno scorso ho cominciato un anno fa.
0: Sì.
1: E volevo assolutamente iniziare a, a produrre film di autore. Perché mi sono chiesto dove, cosa succederà a questi autori nei prossimi 5 anni, quando AI arriverà, e cosa succederà alla cultura. E sono stato molto fortunato e 3 di questi film che ho prodotto con altri incredibili producer e sono finiti in competizione in Cannes. Quello era stato il primo record. E il secondo record, che 2 di questi film hanno vinto i primi, i più 2 importanti premi. Che
0: sono, quindi il primo record è avere tre film lì, ok.
1: Ne avevo 4, anzi, okay. Avevo anche Butterfly Jam in Director Fortnite.
0: Ok.
1: E poi dopo ho vinto, cioè i 2 film che ho prodotto e che ho partecipato come producer con gli altri producer hanno vinto sia la Palma d'Oro che il Grand Prix.
0: Devo dire che deve essere una bella emozione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, la cosa che mi ha fatto piacere è lavorare con questi incredibili producer e con questi incredibili registi come Christian Mungiu o Andrei o James Gray, e quindi sono stato molto contento di questo.
0: Gli appassionati di cinema sanno benissimo di cosa stiamo parlando, ma insomma il valore di Cannes lo conosciamo anche un po' tutti. La cosa insomma bella è anche capire come sei arrivato a fare una cosa di questo genere. Intanto tu, insomma, si capisce anche perché parli un po' di italiano, ma l'italiano già di uno che vive da quanto tempo negli Stati Uniti?
1: Quasi 22, da quando ho 21 anni ne ho.
0: Davvero?
1: 40, sì. Sono andato via, non avevo proprio niente.
0: Sì.
1: E sono partito con questo sogno.
0: Partito, started from...
1: È un piccolo, il lago di Garda.
0: Ok, ok. Zone, guarda che conosciamo bene, lì non abita, non è vicino alle tue zone.
2: Sì, sì, okay. Sì.
1: Sono di Salò del Garda.
0: Sì, e da lì sei partito, dove sei andato?
1: Sono andato a vivere in Brasile per 2 anni. E poi dopo da lì sono andato, ho visto i film di Diego Batantuono a Porto Escondido, quindi ho fatto esattamente come sono andato, 6 mesi a Porto Escondido.
0: Sei stato ispirare da questa cosa.
1: E poi dopo sono andato a vivere a New York nel 2002.
0: Okay.
1: E ho fatto 9 anni lì e poi mi sono trasferito a Los Angeles.
0: Ma tu avevi il sogno di fare quello che stai facendo oggi?
1: No.
0: No?
1: Cioè volevo sempre fare l'artista, però... però non così, ecco, ho sempre questa visione di volevo fare l'artista a tutti i costi, sì.
0: Però un artista già con la visione cinema o con altre visioni?
1: No, il cinema è arrivato
0: successivamente,
1: da poco, sì, perché guardo un film al giorno, dal lunedì al venerdì.
0: Davvero? Sì. Pensa che ne parlavamo recentemente, perché tra i nostri amici siamo fortunati, c'è Giorgio Viaro che è un direttore di Best Movie, che è una rivista molto importante sul cinema, e adesso abbiamo fatto una chiacchierata insieme proprio a proposito di Cannes e mi faccio: quanti film hai visto a Cannes? Che è sempre una domanda che gli faccio. 41 film, eccetera. Tu te ne vedi uno al giorno?
1: Uno
0: sempre
1: al giorno, al lunedì e al venerdì.
0: Ma cioè ti prendi l'impegno?
1: No, guarda, c'ho la lista, ogni giorno c'ho una lista.
0: Ma davvero?
1: Sì, te lo giuro.
0: Ma cosa ti... cioè...
1: Io voglio imparare, quindi sono ossessionato. Quindi come, sono nato come artista contemporaneo, faccio ancora quello.
0: Sì.
1: Ho rappresentato la Biennale di Venezia 2 anni fa per il Padiglione Vaticano.
0: Sì.
1: Con Maurizio Cattelan. Lui ha fatto diversi grandissimi artisti e anche mia moglie Zoe. Poi dopodiché abbiamo fatto questo film, che era questo corto con tutte le immete del carcere della Giudecca, ed è andato una shortlist l'anno scorso agli Oscar. Dopo, adesso sto aprendo uno show abbastanza importante al Museo Pompidou Metz. Dopodiché faccio il regista.
0: C'è roba, ragazzi, c'è roba. Non basterà sicuramente questa mezz'ora per parlarne, però un po' di cose interessanti con Marco Perego, che è un nome italianissimo, Marco Perego.

0: Missing su Radio DJ, vabbè, canzone epica, iconica del 1995. Questa sera Gazzologi in studio, DJ, è venuto a trovarci Marco Pergo, artista senza etichette precise, mi verrebbe da dire, che è una cosa molto americana. Cioè, in Italia se tu sei artista lo devi essere, sei un pittore, uno scultore, un regista, un cantante, è difficile trovare qualcuno che riesce a farcela in tutti i campi, nonostante l'arte in realtà può essere tranquillamente, come dire, proiettata su ambiti diversi. Questa tua, diciamo, questo tuo modo di essere arriva dal fatto che hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti o ce l'avevi già dentro?
1: Penso che è una necessità, non riesco a fare altro, nel senso che sono obbligato, al di fuori della mia famiglia, mia moglie e miei figli è l'unica cosa che sono ossessionato e spendo completamente il tempo coinvolto in queste cose qua.
0: Tanto dicevamo prima, insomma, dopo e continuo a fare anche l'artista, come si dice, quel termine tecnico, figurativo, quello
1: concettuale.
0: L'hai proiettato anche nel mondo del cinema, parlavamo prima dei premi appena vinti a Cannes. Dove sono i premi fisicamente?
1: Vado a prendere giovedì, vado a prendere con mio figlio.
0: Ah, ok.
1: Non siamo io, siamo un gruppo
0: tutto
1: di collettivo, sì.
0: Okay.
1: Io credo proprio nel collettivo, quindi è una cosa che sono molto interessato.
0: E questa è una cosa che di solito funziona, quella che poi porta ai grandi risultati. E appunto, poi adesso le porte del cinema, che film dovrei vedere nei prossimi giorni, dato che prima ci hai detto.
1: Ne ho tanti.
0: Comunque, uno al giorno, anche quella è disciplina.
1: Dall'uno al venerdì, sono molto disciplinato.
0: Anche quella è disciplina, no? E prima stavi raccontando che hai preso da poco, comunque da quando ti sei sposato hai preso anche il cognome
1: di tua moglie,
0: perché io ti dicevo Marco Perego, nome italianissimo, però al matrimonio è una cosa che in Italia non succede molto spesso.
1: Sì, l'ho fatta come scelta per i miei figli.
0: Cioè?
1: Perché volevo fargli vedere, sai, la mia moglie è una donna incredibile, ma penso proprio che è importante a livello ideologico che i miei figli credano in questo potere delle donne. E quindi era molto importante non avere questa idea di mascolinità, proprio di questa cosa, il maschio.
0: Di imporre, tu dici, il tuo cognome su tutta la famiglia.
1: Non è una cosa che mi appartiene.
0: Ma lei lo sapeva quando tu hai preso questa
1: decisione?
0: Abbiamo scelto, perché tutto è nato
1: così velocemente, però sì, quindi ci tengo molto a questa cosa, che penso che i miei figli devono nascere con questa fluidità, capisci, di essere liberi di, come me, muovermi in tutte le cose che vogliono fare. Basta che lo fanno con...
0: Tu dici con l'esempio magari di un genitore, questa cosa.
1: Esatto, è molto importante. Penso funziona. Che per me è molto importante.
0: E nel corso della tua carriera, diciamo, artistica, quali sono stati i momenti che ti hanno poi portato ad avere questi risultati?
1: Ho fallito un sacco di volte. Ho fallito un sacco di volte, ma tantissime, e ho dovuto ripartire almeno 3-4 volte da zero, e sono sempre stato underestimate. Quindi
0: è sottovalutato?
1: Sì, è stato un vantaggio fortissimo, perché comunque ogni volta che ritornavo potevo tornare in una maniera diversa, e questo mi ha aiutato tantissimo a crescere.
0: Beh, anche questa è un po' una filosofia un po' più difficile in Italia da applicare. Come hai visto in Italia il tuo percorso, il tuo successo?
1: No, veramente ho tantissimo supporting adesso, dopo la Biennale Venezia, tutte le cose sono successe, però ovviamente io sono completamente un outsider, però amo tantissimo l'Italia, quindi quando posso io e mia moglie veniamo qua tantissimo.

0: la mia famiglia, però comunque mi considero un outsider, nel senso che però vorrei a tutti i costi creare una comunità più forte italiana, soprattutto dall'estero, perché sennò quando arrivi là sei sempre molto solo. Ed è una cosa molto importante costruire questa collezione.
1: Adesso di base stai a Los Angeles. Sì, sì. Com'è il clima in questo momento, in questo periodo?
0: È un po' un posto un po' complicato l'America in questo momento. Però ripeto, per me è stato un posto incredibile, dove ovviamente mentalmente puoi sempre pensare di crescere. È come essere in un videogioco,
1: sì,
0: no?
1: Sì. E quindi, andare a livello successivo, ci piace. Ti chiedi

0: Volevo capire, madame, insieme a Marrakesh su Radio DJ, volevo capire anche io, è il motivo per cui ho invitato Marco Perego ospite questa sera in studio, perché ha una storia pazzesca, fa delle cose fighissime. A me personalmente questo tipo di energia mi gasa tanto e spero che possa gasare anche tutti voi che ci state ascoltando. Volevo anche capire una cosa, Marco, in America che musica ascolti? Ti arriva la musica italiana nostra?
1: Sì,
0: o
1: però
0: ti condiziona?
1: Sento, mi piace molto il blues.
0: Ah, quindi proprio
1: è un'altra cosa, da quando sono piccolino, mio papà suona il blues, mi piace il blues e sono un po' ossessionato col blues.
0: Ah, vedi, vabbè, comunque lì ti vai a vedere delle cose dal vivo,
1: certo,
0: pazzesche, immagino, no? da quella parte del mondo, diciamo. E una cosa anche ero curioso, adesso fino adesso non l'ho detta perché insomma ti ho chiesto fuori onda se si poteva parlare, certo, perché so bene, però abbiamo citato il tuo secondo cognome prima. Intanto puoi ora pronunciarlo, perché l'ultima volta che ho detto in radio che ho conosciuto tua moglie a un evento qualche settimana fa, in molti mi hanno corretto perché
1: Saldagna.
0: Mi hanno detto non si dice Saldana, si dice
1: Saldagna.
0: Quindi tu sei Marco Perego
1: Saldagna,
0: Saldagna, marito, sì, appunto di Zoe Saldagna. Da quanto tempo siete sposati?
1: 13 anni.
0: 13 anni, sono già passati, ma come vuole, certo, il tempo, lo dite anche voi ogni tanto.
1: Sì,
0: sono già
1: tantissimo,
0: passati,
1: però è bellissimo.
0: Sono già passati
1: molto...
0: 13 anni, tra l'altro siete in Italia in questo,
1: sì,
0: in questo periodo. Anche lei tra l'altro parla un po' di italiano grazie,
1: no,
0: a te.
1: No, parla benissimo.
0: Parla benissimo, lei si era quasi intimidito, ho detto guarda che io ho amici italiani che parlano peggio.
1: No, uno sono io no, parlo malissimo italiano, però lei parla benissimo italiano.
0: Le piace l'Italia, no?
1: Sì, tantissimo. Siamo qua per un bel po' e siamo molto felici di essere in Italia.
0: Con la vostra famiglia come vi gestite? Perché non è facile avere due genitori anche o comunque avere delle personalità così importanti che fanno tante cose in giro per il mondo.
1: Facciamo una vita completamente privata, non usciamo quasi mai.
0: Okay.
1: Siamo proprio come dei gypsy, siamo sempre insieme.
0: Vi muovete sempre con tutta la
1: famiglia? Anche con i genitori.

0: davvero, beh, che vi danno anche una mano adesso, sì, diciamo, non importa quale lavoro tu faccia la vita, se fai cinema, però se ci sono i nonni quella cosa lì aiuta. Senza scendere troppo nei dettagli, in che momento della vita vi siete incrociati, in che momento della vita tua e in che momento della vita sua, in che luogo?
1: Siamo conosciuti in aeroporto, però ci siamo conosciuti molto tempo prima, tre anni prima e poi ci siamo rincontrati in aeroporto.
0: Quindi vi eravate già conosciuti?
1: Sì, di vista, okay. E poi dopo ci siamo, ogni posto che entravo lei usciva, e dopo tre anni ci siamo riconosciuti, ci siamo rincontrati a questo aeroporto, e poi dopo un mese dopo lei mi ha scritto, è venuta allo studio, e poi dopo da lì tutto
0: è
1: nato.
0: Anche questa storia è molto, sì, però è molto bella. No, chiaramente è la storia della vita. Poi se ci vorrai fare un film, sei tu il regista, certo, produttore, puoi farlo. Grazie. Eventualmente avete tutto in casa, sì, credo.
1: Devo chiedere i diritti.
0: Esatto, devi firmare la liberatoria. E, ti capita che, insomma, di incontrare, diciamo, ragazzi giovani che sognano di fare quello che, certo, che fai tu e che ti chiedono consigli, e tu in quel caso che consigli? Ti
1: chiedi, io ho quattro pillar per vivere.
0: Cioè, quali sono?
1: Allora, sono quattro: gratitude,
0: ok,
1: connection,
0: ok, queste riesco a tradurle,
1: vai, purpose,
0: ok,
1: e whimsy, a little bit craziness. Questi sono veramente, lo dico ai miei figli, tu, sono questi quattro.
0: Ok,
1: giuro,
0: quindi abbiamo detto gratitudine,
1: purpose,
0: come
1: tipo
0: dire,
1: avere una missione,
0: attitudine, ah, ok, ok,
1: like purpose, like I have, okay, a mission,
0: obiettivo.
1: Un obiettivo,
0: connessioni
1: e whimsy, a little bit crazy,
0: essere un po' tutti matti, ragazzi, esatto, un po' di follia.
1: Questi sono
0: in
1: i miei
0: casi
1: quattro che impongo anche ai nostri figli.
0: Davvero? In che modo, giuro, riesci a fargli arrivare questi messaggi? No, te lo chiedo come consiglio personale, proprio questo.
1: Ok, ieri sentivamo un audiobook about the power of imagination. Cioè, ci tengo molto a parlare di queste cose ai miei figli, perché la mia vita
0: quanti
1: è stata
0: anni hanno,
1: così,
0: scusami?
1: Ne hanno 9, 11, ah,
0: okay,
1: e 11.
0: Ok, sono in grado di capire.
1: E però è una cosa costante che spendo un'ora al giorno a visualizzare ogni cosa che ho, ed è una cosa molto importante nella mia vita.
0: Beh, a loro gli arriva poi questa cosa, esatto, fa parte del...
1: Ti racconto solo una storia veloce.
0: Ah, certo, volentieri.
1: Quando non avevo niente, spendevo 6 ore al giorno in Subway a New York City, non avevo veramente niente, avevo plastic bag, niente. Un giorno ho incontrato un uomo che aveva una card di Verizon, però aveva delle carte in mano.
0: Verizon è...
1: E lavorava tipo, okay, al telefono.
0: Ok, ok, compagnia telefonica.
1: Compagnia telefonica. E un giorno ha fatto questo gioco di carte, e mi ha detto, quando il trucco esce, tutto quanto diventa silenzioso, che dentro, mm-hmm. E quindi da quel giorno lì perché a New York tu dici sempre quello che tu vorresti essere, non dici mai quello che sei, quindi io pulevo i tavoli, non parlavo inglese, dicevo solo I understand more than I speak. E quel giorno
0: tu
1: lì
0: tu sei arrivato senza sapere,
1: no, io non parlavo
0: manco
1: inglese. Non avevo niente. Però il potere della manifestazione, visualizzazione, ci credo davvero tanto, e lo pratico ogni giorno.
0: E poi quelle cose lì in qualche modo accadono.
1: Ci credo tanto.
0: Come hanno visto, insomma, le varie figure che hai incontrato lungo la strada, il fatto del tuo essere italiano?
1: Una cosa, ovviamente, è una cosa super positiva, perché l'Italia è una cosa così importante. L'essere italiano è una cosa molto speciale, davvero. La cosa che per me, che vorrei tanto, è proprio adesso che sono nella posizione che sono, che sto crescendo, è proprio il fatto di creare più una collective, capito? Okay. Di aiutarci più a vicenda, perché in modo tale che quando puoi espandere più questa idea dell'italianità.
0: Un'ultima cosa, prima fuori onda mi citavi alcune delle grandi personalità con cui hai lavorato anche a questi progetti, in tutta la tua avventura negli Stati Uniti dall'inizio, chi sono quelli che ti hanno impressionato di più? Ce n'è qualcuno?
1: Certo, ho cominciato una masterclass di Scorsese a $50 e dopo 6 mesi Scorsese mi ha il film, il mio primo film, che poi l'Academy Museum ha comprato, si chiama The Absence of Eden, Martin ha prodotto, Thelma Schoonmaker, che è quella, diciamo, che taglia i film per Martin, ha vinto 3 Oscar, mi ha tagliato il mio film, quindi cerco sempre di avere dei grandi mentor dove posso imparare tante cose, quindi credo
0: senza
1: molto
0: parole, mi piace, beh, insomma, complimenti davvero, no, per tutto, Marco, in bocca al lupo, adesso
1: grazie.
0: Starai un po' ancora in Italia, poi
1: sì,
0: ritornerai da quelle
1: per
0: parti,
1: avermi.
0: Ma figurati, grazie mille a te, torna a trovarci, Marco Perego su Radio DJ, ti mancherà un po' il cibo italiano, però dai, almeno
1: no,
0: quello.
1: Tantissimo.
0: Ah, ok, chi è il coach?
2: Ma la butta la pasta,
0: e qua tra italo-americani, italiani che parlano, adesso è arrivato ovviamente anche il coach Dan Peterson a dire la sua, a dirci che abbiamo finito, sia per questo venerdì che per questo mese, che per questa settimana, che per... Ma torniamo, Eli, lunedì prossimo?
3: Torniamo.
0: Sempre dalle 20 alle 21?
3: Sempre dalle 20
0: ma
3: alle 21.
0: Sempre su Radio DJ, sei sicura?
3: Chiaro.
0: Hai guardato le mail?
3: Già lo sai.
0: Meno male. Grazie mille a Elisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Frapaga e il Paca in quel della regia.
4: Grazie a voi.
3: E grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, sì, ci siamo lunedì, anche se c'è il ponte. Ci siamo anche il 2, tra l'altro, quindi vi facciamo compagnia sempre. Non vi preoccupate. Voi fate una cosa, restate su Radio DJ e sognate con noi.

0: mio lavoro qui è finito.
1: Ma non hai fatto niente.
2: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
21: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
20: Che risparmiamo!
19: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
22: nostra! In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
24: contabilizzare le fatture? Fatto.
25: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
26: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
27: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
28: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio

0: su esselunga.it.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
2: Italia Starter Pack,
1: Dito nella piaga,
3: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
1: Pinguini Tattici Nucleari,
4: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
5: Sono le 21.
6: Va tutto alla grande.
7: DJ Radio DJ.
8: Go go go go go, inizia WAD.
9: Ciao baby, che fai stasera? Ti va un po' di Say WAD
10: on Radio DJ
11: One Gang Show.
12: Say WAD, adoro.

0: Dracula.
1: Run from the sunlight, Dracula.
0: Tame Impala.
1: Run from the sunlight, Dracula.
0: Jenny.
1: Isn't the view spectacular?
0: Blackpink in your area.
2: DJ What?
0: Yes. 21 e 3 minuti, this is Radio DJ. E cioè One Nation, One Station.
3: Say what?
0: È già puntata che sta per cominciare, che chiude la settimana, l'ultima settimana prima della settimana della grande festa del Party Like a DJ, per cui questo weekend tutti quanti seguiremo delle diete per insomma arrivare, per tentare anche un po' il six pack da esibire.
4: Sì, no, all'ultimo, così, all'ultimo, in corsa,
0: tentiamo
3: in una settimana.
4: Non ti dico cosa abbiamo mangiato io già.
0: E no, infatti parte dal weekend.
4: Una vergogna.
3: Beh, diciamo, però molto dieta.
4: Sì, no,
3: molto,
4: ma di una dieta, tristezza
3: molto
4: proprio
3: triste,
4: rara.
0: Quindi
3: è vero.
0: La notizia è che in questa stanza ci sono quattro persone. Sì. Due mangiano prima della diretta, le altre due boh quando.
4: Sì.
0: Voi siete quelle che mangiano prima della diretta.
4: Certo.
0: Sì, sì. Che questa è una curiosità che molti ascoltatori hanno, mangiare prima.
3: Ma come si fa a mangiare dopo le 22:30? È illegale.
4: Rimane tutto sullo stomaco, non, e poi vedi, ti va su, cioè, ti,
3: ma lui esce
4: addosso
3: a una vita, noi stiamo a guardare la TV.
4: Figura.
0: Voi guardate i Cesaroni. Cesaroni sono finiti.

0: No, no, non sono finiti.
1: Quindi
2: diciamolo, cioè, finiranno in anticipo. Ah. Comunque quelli il nuovo chiudono, mi sembra tipo una settimana in anticipo.
1: Non stava andando
2: perché
1: bene.
2: Perché loro erano in prima serata, ma iniziavano alle 22, quindi non guardava nessuno perché era troppo tardi.
1: Ah, non perché ci siamo noi in diretta alla radio, e poi siamo anche certo, in TV, anche. Per quello.
2: Sì,
1: comunque
2: sì.
1: Gioia. In generale, comunque
2: toda gioia,
1: gioia.
2: Toda bellezza.
1: Segui la gioia, disse il poeta che mi ha fermato l'altro giorno, il poeta di Via Massena.
2: Sì, sì,
1: cioè, ogni tanto appare. Sì. Segui la tua gioia e si apriranno porte dove prima non c'erano porte.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
3: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con €400 di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
14: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Riproduco Say What su Radio DJ.
1: Say what?
17: Say what?
1: What?
4: Radio DJ.
18: Radio DJ.
19: Radio DJ.
20: Ciao, Say What.
1: Ciao.

0: Nella di Radio DJ. Vabbè, ciao.
1: Io. Sì.
2: Vabbè, la patata.
0: Potrebbe essere il vostro nome d'arte di coppia, le patate novelle serenelle.
2: Mi piace.
3: Buon questo saluto. Spot gratuito.
0: Le vabbè, se sono dei brother, saluto anche Field Vibe, la regia video del canale 69 DJ TV e YouTube, Marco Cavarretta e Stefano
3: Cavarretta,
0: Ghisio.
3: Sono due sue le T, Non è vabbè, Ghisio l'altro?
0: L'altro?
2: Ma infatti hai sbagliato tutto.
3: Vabbè,
2: non
3: dai.
2: È Ghisio.
3: Ma
0: questo programma è un tributo all'imperfezione, all'errore.
3: Sì, cioè, sì. No, no, è sfondatori proprio.
0: Padri fondatori dell'errore. Dell'errore. Poi quella puntata di oggi l'abbiamo pensata proprio fortemente dedicata alle parole. Parole.
4: Parole, parole, parole.
5: Parole, parole, parole.
0: Esatto.
5: Parole, parole, parole.
0: Yes.
5: Parole, parole, parole.
6: Io ti giuro.
5: Parole, parole, parole.
0: E infatti parte subito l'elenco delle parole, parole, parole più sentite in questa giornata da parte nostra e poi vediamo anche gli ascoltatori.
3: Ok.
0: Parto io con una parola che è una parolaccia, che è quella del porco, che
2: ma,
0: però...
2: Ma in che senso, scusami?
3: La bella bestemmia?
0: Che, sì, una bestemmia, che però ho sentito...
3: A chi frequenti?
0: Aspetta! Perché ho cominciato a vedere la serie TV di...

0: di Zero Calcare su Netflix,
1: sì.
0: La dice in continuazione.
1: Ma veramente?
0: Utilizza il 2 al posto del santo Dio.
2: Però la bestemmia
0: è la bestemmia customizzata con il 2.
1: Non è una bestemmia, dai.
2: Mi hai fatto preoccupare.
0: Però, però richiama, insomma, cioè, non è la bestemmia, però la ricorda fortemente. E nella serie TV di Zero Calcare in continuazione lo dice. Devo dire che ho visto quasi tutto il primo episodio, molto bello, cioè ci sta anche quella parola che ho sentito di più in questa giornata. Prego, Kendrick Lamarta alla lavagna.
2: Allora, io New York, perché stamattina mi sono svegliata presto perché non sto dormendo, ho letto per 2 ore un libro ambientato a New York, e la parola che ho letto, non sentito, però di più
0: York,
2: è New
0: York.
3: Ciao, già la lavagna.
1: Io pronto. Mi ha chiamato il mondo al telefono oggi.
0: Scusa,
2: ho assistito al momento.
0: E ti chiamano e ti dicono pronto.
1: No, la parola che io ho detto di più.
0: Ah, che hai detto di più, certo. Sì. Ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto.
4: 347-342-5220.
0: Partiamo dalla parola che hai sentito dire di più oggi, tu ascoltatore o ascoltatrice.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Oh, è appena uscita. È di Karol G con Manu. Ciao.
1: Ciao, sei what?
0: Eh sì, in realtà stavo volando anche con il testo di questa canzone uscita oggi. Poi adesso non serve specificarlo, però se non volete perdervi mai musica nuova, tu

0: tutte le sere alle 21.
1: Say what?
0: Chiedo alla nostra intelligenza artificiale di tradurre un pezzo di questa canzone che parla del viaggio, no? E del viaggiare, il senso del scoprire il mondo.
2: Partenza del volo verso la felicità, viaggiando per il mondo che ho scoperto. Cose belle che non avevo mai visto prima, persone che si godono l'alba, e le cose semplici che la vita ci regala. È un dono svegliarsi, andare in giro dicendo buongiorno, e non c'è bisogno di preoccuparsi se non portiamo nulla con noi alla fine della giornata.
0: Capito, la bellezza del viaggiare, imparare con l'andare dove devo andare.
3: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito una minchia.
0: Il viaggio, che poi anche le parole di cui parlavamo prima in un certo senso sono un viaggio, no? Fanno parte della cultura dei popoli. Perché fai quella faccia?
4: No, volevo ripetere quello che ha detto l'ascoltatore di prima.
0: Ah, non hai capito? Cioè, la bellezza delle parole, le parole ci aiutano anche a comunicare, che ne so, ti faccio sentire questo audio.
4: Bravo,
0: di Marina.
4: Vai.
5: La cosa divertente è che io da un anno e mezzo vivo in Brasile ed è la prima cosa che le persone mi dicono quando mi dicono: ma sai che sono parlo in italiano? Porco grazie di Dio. Faccio ridere persone adulte rispettabilissime. È una vita differente.
0: Allora, devo dire che sono molto contrario all'utilizzo della bestemmia. Okay. Molti ce l'hanno proprio nel come intercalare. Però nel caso di Zero Calcare ha un senso. Cioè contestualizza nella sua serie, no? I personaggi che utilizzano quella parola là con il 2 che sostituisce
4: l'altissimo.
6: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
6: La mia non è una parola, è più una piccola frase che è: hai fatto bene.
0: Fatto
6: che
0: bene.
6: Direi vale più di mille parole.
4: Bella però.
6: Un abbraccio da Laura.
0: Cioè la parola che l'espressione che ha sentito di più oggi.
6: Bello.
0: È questa ascoltatrice che si chiama Laura. Dicevo della bellezza delle parole, perché poi oggi utilizziamo un dizionario che è in continua evoluzione.
4: Sì.
0: Però anche le parole storiche che sono entrate nel nostro dizionario, da qualche parte sono partite.
4: Ah beh, certo.
0: Per esempio il famoso jacuzzi. Il jacuzzi che partì da una lettera di Émile Zola del 1898. Ah, quindi lo sappiamo.
4: Abbiamo studiato tutti.
0: Che pubblicava un'ingiustizia. Cioè c'era il grande giornale così, Jacuzzi, che poi è diventata nel linguaggio comune. Quando uno deve ammettere di aver sbagliato qualcosa, fa il jacuzzi.
4: Okay? Sì.
0: Tu ne hai altre di parole che arrivano da dove arrivano?
4: Allora, come sapete, voi sapete, io ho studiato cinema all'università.
0: Sì.
4: Ci sono due parole che arrivano da Federico Fellini. Una che arriva dalla Dolce Vita, che è paparazzo.
0: C'è
4: una parola che prima non esisteva.
0: Paparazzo l'ha inventato un film di Fellini, ragazzi.
4: Ma vi dirò di più.
0: Dici
4: anche
0: di
4: a Marcord
0: più.
4: Per parlare di un sentimento di nostalgia, di un ricordo, arriva dalla sua cinematografia.
0: Marcord, certo, esatto. La cui colonna sonora fu disegnata
4: da
0: Nino Rota, grande. Giorgia?
7: Sara Toscana.
0: No, tu sei Marcord.
7: L'amore di Filippo.
0: Che comunque si giustifica questo discorso.
7: Che troviamo nei Promessi Sposi. È azzecca garbugli, che indica una persona che complica le situazioni.
0: Poi c'è anche il Don Giovanni, c'è la carrambata di Raffaella Carrà.
4: Certo.
0: Cioè la lista potrebbe essere infinita, e ancora oggi ci sono parole che acquisiamo dai film o dall'internet e poi entrano nel nostro dizionario. Yo!
8: Ciao Italia!
0: Questo è Maze.

0: Dominic Fike. Si chiama Three Nights.
1: Hey. Wad.
0: Esatto, 21 e 24 minuti. Spero sia un bel venerdì sera per voi. State ascoltando.
2: Sei Wad.
0: Anche Claudio, persino Claudio sta ascoltando. Pure? Grande Claudio.
3: Ciao Wad, la parola che ho sentito di più oggi è musica. Perché mentre lavoro ascolto sempre la musica. Ho scritto una nuova canzone che si chiama Panculo Munali. Dedicata alle elezioni comunali qui nella mia città di Fermo. E sogno la musica, scrivo musica insieme al mio producer Andrea May. Che
0: allora mandaci subito il link di Fanculo Munali, perché io la passerei, no? Anche Fanculo Munali potrebbe diventare una parola, un neologismo, come
1: certo.
0: Quelli che abbiamo citato prima. Molti ci segnalano che abbiamo fatto un po' degli errori nel descrivere, per esempio, la parola, l'espressione j'accuse.
4: Ciao ragazzi, Antonio
0: Ciao.
4: Da Bologna. Non
0: Ciao.
4: Per fare il saputello, ma
1: no.
4: Il j'accuse di Emile Zola viene ripreso, viene riutilizzato non per dire che uno si pente,

0: non per dire che uno ammette di aver sbagliato, ma per accusare qualcun altro.
1: È vero, è giusto, ha ragione il brother.
2: Sì, sì,
1: ha fatto un jacuzzi verso di noi in un certo senso.
2: Bravo.
1: Vabbè,
2: ha ragione.
3: Ma qui in Quebec, a Montreal, si dice spesso tabarnak hostie. Sarebbe
1: tabarnak.
3: Il tabernacolo e l'ostia.
1: Ok.
3: E sono due bestemmie. E anch'io come te.
1: Grazie di averle condiviso con noi.
2: Molto bello.
1: E quindi scusa, stiamo bestemmiando in canadese?
4: Io non ho sentito.
2: Ma infatti,
1: non
2: so, andiamo avanti.
1: Ma
4: non
1: so
4: di cosa
1: stiamo
4: parlando.
1: Beh, però tipo spesso si fa, soprattutto quando si è adolescenti, che arriva l'Erasmus, che ci si scambia le parole,
4: le
1: parolacce subito, no? Ma non parliamo di parolacce adesso, parliamo di parole. Stiamo parlando di parole della lingua italiana,
2: sì.
1: Perché nessuno ha costruito l'italiano, cioè è in continua evoluzione. Tu mi insegni che la cultura è il nome che diamo a ciò che gli uomini fanno crescere. Ma non possiamo governare, cioè non è che la cultura tu puoi decidere quale sarà, ok? Ognuno aggiunge un pezzettino, le lingue, per esempio i riti, le forme di vita.
5: Ciao,
1: ciao.
5: Non
4: due.
5: Ho capito un cazzo di quello che hai detto.
2: Siamo già due.
1: Per esempio, ultimamente si sta parlando della I, tantissima, un'altra parola molto utilizzata, l'AI, ok? L'intelligenza artificiale. E Papa Leone, quello
4: certo,
1: là, ha fatto tutta un'enciclica, ne parlavano anche a Chiacchiericcio qualche giorno fa. Dedicata all'AI, all'intelligenza artificiale. Non so se
6: avete sentito,
1: ma se volete ve la racconto, ma dopo questa canzone, che non parla del Papa, ma si chiama Sorry Papi. È tutto collegato.
4: Dobbiamo stare qua ad aspettare.
1: Aspettate.
4: Perfetto,
1: il racconto dell'enciclica.

lei invece aggiungiamo Sorry Papa, in questo caso Papa certo. Leone, la sua enciclica che però c'entra con le parole, una delle parole più utilizzate in questo periodo storico, cioè AI, IA, intelligenza artificiale. Magnifica Humanitas. Trasformiamoci un attimo in Radio Maria, mettimi una base tipo quelle robe là di chiesa.

0: Non è di chiesa, proprio. Questo è palesemente non di chiesa. Vabbè, facciamocela andare bene.
1: La faccio io, Osanna.
0: No, deve essere la base.
1: Osanna, Cristo.
0: Deve essere
1: Signor.
0: La base, Osanna, vi caccio, vi scomunico, ok? Cioè, l'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, il titolo è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, attraverso 5 passaggi.
1: Sì.
0: Il Papa.
2: Comunque, bella bro.
0: Ci dice: certo. Le moderne intelligenze artificiali sono più coltivate che costruite. E quindi il discorso di prima, cioè l'italiano, la lingua, per esempio, è in costante evoluzione, la cultura è in costante evoluzione, quindi il Papa dice sono coltivate, no, non costruite. Cioè c'è qualcuno che ora è lì che scrive, che ne so, la radio e spiega che cos'è, com'è, è tutto coltivato, ok? Quindi
3: mi hai perso a IA.
0: Ah, sei proprio rimasta?
3: Sì, io sono là.
1: Nel senso,
0: beh,
1: che qualsiasi cosa chiede all'intelligenza artificiale c'è un umano dietro che risponde.
0: Eh sì,
1: in
0: e quindi
1: senso.
0: Il concetto, mi sembra di capire, del brother Papa Leone.
3: Da fastidio che sono l'unica che è rimasta indietro adesso.
1: No, era un po' complicato
0: ma sono parole del Papa, gestiamola questa cosa. Dice anche tutti noi, compresi coloro che che li progettano, conosciamo poco dell'effettivo funzionamento dell'intelligenza artificiale. Non vivono un'esperienza, dice il Papa, non possiedono un corpo. Non attraversano la gioia e il dolore, non maturano nella relazione, non conoscono dall'interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità. Non l'avete capita?
1: Sì, no, io l'ho capita.
0: Cioè,
1: però...
0: state dissando.
3: Ok, vai.
0: Ma voi aspettavate questo momento. Mistero della rete.
3: In alto i cuori.
0: Esatto. E vabbè, è così.
3: Crediamo.
0: Amen. Amen.
4: Ci sta proprio bene alla DJ. Super freshness, bro. Ti voglio bene. Un abbraccione.
5: Bella la radio DJ. Gang. Gang.
6: Radio DJ. Bitch.
7: Radio. DJ.
8: One nation, one station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
16: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
17: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
18: www.sistemi.com.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
1: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
0: Ah, dove è?
20: un mercato dell'energia che va su e giù,
21: ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
22: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
24: La spesa intelligente!
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Eccolo, Exquisa!
3: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
4: Have fun with...
5: Hey Dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Say what?

0: Potential. Songbird. Molto bella questa canzone, anche molto sì. cinematografica. Potenziale. Potenziale è anche un'altra bella parola. Quella di oggi è una puntata parole, parole, parole, come quella canzone lì. Che poi è questa qua, esatto.
1: Ehi, hey baby.
0: Stoppala, perché sennò poi ti entra in testa fino a dopo domani. Parole che hanno segnato questa giornata per gli ascoltatori, o in generale parole fondamentali per la vostra vita.
2: Una delle parole inventate dal cinema, secondo me, moderne, più bella di sempre, più che una parola è un nome, è Aieie Brasorf di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: È bello come lo dice. Poi c'è la parola cruscotto, il cruscotto di Lorena, che ci manda un video mentre ci ascolta nella direzione spesa alle 10 di sera.
1: Ma
0: ci sono ancora
1: il supermercato?
0: Mi sembra strano, forse è un 24 ore.
3: Ah, quella catena dei 24 ore tecnicamente.
0: Ma tra l'altro,
3: non 24 ore va più.
0: Dal video più che altro mi sembra che ci sia anche il sole, magari ci ascolta da un altro posto del mondo, non lo so,
1: perché,
0: perché ci saluta dicendo
1: certo.
0: anche aloha, aloha.
1: Allora.
2: Ciao,
3: beh, il numero ha un più 39 davanti?
0: Il numero ha un più 39 davanti. Anche quello di Roberto ha un più 39 davanti. Nel caso di Roberto la parola è molto delicata, potrebbe essere svolta. Entriamo nella sua storia. Ciao Robè, buonasera.
4: Ciao, ciao, bella, guarda.
0: Siccome la tua storia è una storia che comunque è di vita vera, raccontacelo un attimo.
4: Allora, dopo mesi di procrastinare ho deciso di licenziarmi. E questa sera è la mia ultima notte di lavoro.
0: Fermo là, applauso, perché
1: bravo.
0: È la svolta, amico mio. Adesso non stiamo suggerendo a tutti di licenziarsi,
3: no,
0: però se è quello che pensavi di fare da tanto tempo, oggi è il giorno in cui l'hai fatto, siamo con te.
4: Esatto, sì, ce l'ho fatto due mesi fa, ho dovuto dare preavviso e oggi è l'ultimo giorno effettivo.
0: Com'è stato l'ultimo giorno, prima di una vita che mi sembra di capire cambierà?
4: Devo ancora iniziare a farlo, perché io faccio la notte da 13 anni, quindi devo ancora iniziare l'ultima notte di lavoro.
1: Wow.
0: Non so se la tua, com'è la tua emozione in questo momento? È tipo nostalgia, tristezza,
4: gioia,
0: oppure
4: nostalgia, un po' di tutto, perché vado via perché ho avuto anche un po' dei dissapori, però vabbè. Però vabbè, 13 anni non sono due giorni, quindi un po' di nostalgia c'è.
0: Ma se gli fanno la festa con lo champagne muoio lacrime.
1: Con la torta,
3: c'è qualcuno che ha avuto un po' di dissapori.
0: Ah, dici che non vedono l'ora.
3: Ti aspetti una festina?
4: L'ho fatta ieri sera.
0: L'ha fatta ieri sera.
4: Ieri sera perché c'eravamo tutti, stasera non c'è un collega, quindi l'ho anticipata di un giorno.
0: Comunque la parola è svolta, o se vuoi rinascita.
4: Esatto.
0: Perché cosa succederà nella tua vita da domani?
4: Da domani, vabbè, inizio il trasloco e a metà giugno mi trasferisco a Cannes in Costa Azzurra.
0: Applausi, wow. Ladies and gentlemen. Questa è la svolta è figlia di sbattimento. Lo sbattimento l'ha fatto, mo si va a Cannes, perfetto. Oh, siamo con te, ti seguiamo, aggiornaci sulla tua vita.
4: Grazie mille, ci
0: ciao,
4: vediamo.
0: Ciao Roberto.
4: Ciao, ciao, buona serata, ciao ciao.
0: Ma che bello essere nelle vite degli ascoltatori. A proposito di vite,

0: con Alicia Keys.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Ma stasera abbiamo preso le parole, tante parole degli ascoltatori da tutto il mondo. Lorena è alle Hawaii, è lì che ci ascolta mentre fa la spesa, sono le 9 di mattina. Per Michela la parola del giorno, anzi la sua parola preferita è zittisciti, dice non voi assolutamente, dice è proprio come suona la parola che mi piace, zittisciti.
2: Bello però.
0: Ma ecco a voi signori la Giulio Golia di Radio DJ, Kendrick Lamarta.
2: È proprio lei.
0: Che vuole questo desiderio, questa necessità di raccontarci una parola.
2: Necessità, perché stavamo parlando di parole che sono nate da cose culturali.
0: Sì.
2: L'altro giorno ero in macchina con i miei genitori e mio papà, che è la persona più colta che conosco, mi ha
0: mentre
2: raccontato.
0: Mentre tu dicevi, quando arriviamo? Tra quanto arriviamo?
2: Quanto manca? Esatto. Come i miei mi rispondevano un'ora, come sempre. No, mi ha raccontato questa storia che si dice La Palissiano, perché arriva dalla storia, adesso la racconterò malissimo, del generale La Palisse, e il racconto delle gesta di questo generale. A un certo punto dice: il generale La Palisse è morto e un quarto d'ora prima di morire era ancora vivo. Il senso del racconto era stava ancora combattendo un attimo prima di morire. Però detta così, 15 minuti prima di morire era ancora vivo, è una cosa ovvia. Quindi adesso
0: oggi usiamo La Palissiano
2: per dire un'ovvietà.
0: Un'ovvietà, per esempio, sì. Un'ovvietà è che ogni venerdì esce musica nuova.
2: Certo.
0: È La Palissiano.
2: Sì.
0: Che è uscito anche il nuovo singolo di Ariana Grande.

0: Chiaramente in questa canzone, no? Cioè, odio tutto quello che ho fatto in modo da farmi amare da te.
1: Ciao Matt, ma cosa dici?
0: È il senso della
2: odio
0: canzone.
2: Odio che ti ho portato ad amarmi.
0: Qualcosa del genere.
2: Sì, esatto.
0: Per Valentina la parola di oggi è policlinico, dice intervento di tonsillectomia. Ma Radio DJ sempre con me, vi seguo da questa suite al centro di Milano, che fortunella, dice auguro vivamente di riprendermi per il party like a DJ, non lo perdo mai, però ancora non ho i biglietti per via di questa operazione, incrocio tutte le dita, mi salutate, eccoci qua, ti abbracciamo anche, no?
2: Certo.
0: È bellissimo saperci con voi anche in questi momenti un po' delicati, però insomma mi sembra di capire che tu stia bene, e se tu stia bene
2: noi
0: stiamo bene.
3: Say what?
4: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo!
5: One Gang Show
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Sun in the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce

0: offerto a sollecitazione investire.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Party Like a DJ domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: And you know what it is.
1: Sei qua.
0: Monday to Sunday. Vai, dillo. C'è posto trasformare un dance floor, una pista da ballo, in un runway, cioè in una passerella. Parole, parole, parole, anche qui fondamentali. Ciao people, 22 e 4 minuti.
2: Say what?
0: Bitch. Lo dice Lady Gaga. Lady Gaga e Doci dicono spesso questa parola, che è la palissiano, che non è soltanto negativa.
3: Adesso
0: come però.
3: Da sempre stasera diremo la palissiano.
0: Ma comunque, un ragazzo con cui magari potreste fare un appuntamento, no? Vi dice: guarda, io ordino l'insalata e la palissiano. Cioè, quando uno usa la palissiano, mi ti invecchi di 36 anni. Salutiamo il padre di Kendrick Lamar.
3: No, vabbè, mio papà.
0: Eh no, che è lui che ci ha sbloccato il significato.
3: Ciao papà.
1: Ciao papà di Marta?
0: No, dico, cioè, non è sexy, o potrebbe essere sexy?
3: Dipende dal personaggio. Cioè, se mi si presenta. Tipo lo stile, dico, tipo un

0: rapper e mi dici la palestiana.
1: Tipo Edoardo Prati.
0: Ah vabbè, mi aspetto che dica la palestiana.
1: Ma minimo, cioè minimo la palestiana.
0: Lo
1: su.
0: Stile, certo, dipenderà che tipo, cioè dalla tua aura.
1: Guarda, dichiarerei aperto un televoto su questo. Cioè all'appuntamento, al primo appuntamento, lui o lei utilizzano la parola la palestiano mentre state parlando. Con serietà, non per scherzarci.
0: Sì.
1: Abbandonate la casa del Grande Fratello,
0: sì,
1: o restate
0: abbandoni
1: lì.
0: La chat o rimani lì.
1: Esattamente.
2: 347 342 5220.
1: Siccome ci sono avanzate anche tante altre parole, prendiamo le migliori anche degli ascoltatori e facciamo l'ultima lista definitiva di parole. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say What?
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: facciamo una festa?
1: Intanto la facciamo tutte le sere, ma il prossimo weekend, non quello che si apre domani, ma l'altro ancora, grande festa, Party Like a DJ a Milano, mille eventi, e poi concerti la sera del sabato e della domenica, poi Radio Linetti il venerdì, tutte le info su dj.it.
2: Ciao,
1: sono qui con la Riccardo Zanotti di Radio DJ, sempre con la Marta, che ha scoperto, cioè non è che hai scoperto il significato di lapalissiano, ma la bellezza che c'è dietro delle parole,
3: la
1: così,
3: storia, la esatto, storia. Da dove arriva la parola?
1: Poi, come dicevamo prima, l'italiano è insomma, nessuno l'ha costruito, si è costruito negli anni, negli ultimi tempi ovviamente entrano anche nel nostro dizionario parole inglesi, prese per esempio dal mondo, dal dizionario della generazione Z.
0: Ciao la lavagna.
1: Oggi impariamo una nuova parola.
3: Whimsy. La parola preferita della generazione Z.
1: Se dice cosa l'internet.
3: Dice l'internet. Io generazione Z onestamente la conoscevo.
1: Ok, quindi la scopriamo insieme.
3: La scopriamo. Significa romanticizzare ogni aspetto della propria vita.
1: Quindi è una nuova tendenza che però effettivamente corrisponde al vero. Cioè c'è adesso una tendenza a voler vivere come vivevano i nostri nonni, in un certo senso. Per esempio leggendo i
3: nonna
1: libri.
3: Maxing. Stessa cosa.
1: Che però adesso chi glielo spiega? Mia zia di Altamura, già le abbiamo dato due parole.
4: Tua zia di Altamura avrà immagazzinato la metà che dice nonna e direi che va bene così.
1: Ma tipo whimsy esattamente che cos'è? Nella vita proprio...
3: Significa tornare in contatto con quelle cose che magari facevi da bambino, che ti riportano a dei momenti felici, spensierati.
1: E anche però in realtà poi nel concreto a attività che facevano i nonni, tipo inviare le cartoline ai propri amici, preparare la macchinetta del caffè, addirittura anche un grande ritorno dell'utilizzo della moka.
4: Vivere come in un cartone animato, anche quella magia Disney, quella roba lì.
1: Le librerie, i vinili, quella roba lì non si dice. Quindi questo
3: sì,
1: è.
3: Sì.
1: E infatti questa
4: un
1: parola
4: po' magical, whimsical, magical.
1: Tendenzialmente non la useremo mai questa parola, whimsy, però l'abbiamo imparata.
4: Vabbè, never say never.
1: Adesso ve ne dico un'altra che arriva più dal linguaggio dei videogiochi degli ultimi anni.
4: Okay.
1: Chi ci racconta è famosa, però chi ci dice nel minor tempo possibile il significato della parola che sto per dire vince il premio fedeltà di oggi. Il numero è il 347-342-5220, si vincono due biglietti per Stand By Me, Ricordo di un'estate. La parola
3: vai
1: da spiegarci. Se volete potete anche googolare oppure no, è molto semplice.
3: Vai.
1: Ed è
5: gang.
1: Non è gang, è
3: dai,
1: triggerare.
3: Ah.
1: Chi ci dice cosa vuol dire triggerare? Anzi, chi dice a mia zia di Altamura cosa vuol dire triggerare?

0: DJ, ladies and gentlemen, che è qui con noi.
1: Non ho mai di casa, posso dire.
0: Bellissimo saperti qua ogni volta. Sai ballare il flamenco?
1: No, devo impararlo.
0: C'ho il tutorial. Facciamo un tutorial di flamenco.
1: Vai,
0: cioè, tutto preparato.
1: Tecnica di base, la postura, due punti. Tieni le spalle basse, quindi così, cosa che io sbaglio sempre perché sono sempre curvato.
0: Curvo anch'io.
1: Il movimento delle mani parte dai polsi. Ruota i polsi verso l'interno o l'esterno, chiudendo le dita, partendo dal medio. Il movimento base per battere i piedi, vediamo. Piega leggermente le ginocchia e porta il piede.
0: Aspetta. Io sembra che sto pregando in chiesa, sto dicendo il Padre Nostro.

0: Falls Down.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: No, allora purtroppo adesso devo dire una notizia su Kanye West che abbiamo appena ascoltato, che fa un po' triggerare i suoi fan. Hanno appena annullato il concerto di Kanye West e anche di Travis Scott previsto per luglio qui in Italia. Era un po' nell'aria, ok? Non è successo come in Inghilterra, che è stato vietato il visto a Kanye West, ma semplicemente l'organizzazione per ragioni di sicurezza mi puzza un po'. In realtà puzzava già un po' dall'inizio sta cosa. Insomma, ho annullato il concerto di Kanye West.
2: Sai delle cose che noi non sappiamo?
0: Sento. Tipo adesso sento che molti sono pronti a raccontare il significato della parola triggerare a mia zia di Altamura. Vediamo chi è stata la più veloce a dirlo. Let's go! Qui si aggiunge anche la zia di Mussons.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Stand by me.
4: Comunque, bella bro.
0: Vai Elisa, parla con mia zia di Altamura e anche di Mussons. Non so però Mussons se è una città, è una città Mussons.
2: Vediamo.
0: Vabbè, intanto, ciao Elisa, come stai?
5: Ciao, bene, grazie. Voi?
0: Come sei cucciolina? Cucciola.
2: Se Musson è in Belgio. Musson.
0: Allora può essere, sì.

0: Morsan al tagliamento. No, Morsan.
1: Vabbè,
0: no.
1: Comunque, vabbè, una città.
2: Comunque esiste.
1: Allora, Elisa, che ha 24 anni, sta per spiegare la parola triggerare alle zie di tutti
0: Friuli, Venezia,
1: quanti
0: Giulia.
1: Noi. Vai, Elisa.
3: Vai. Aiuto, che pressione. No, sì, la parola triggerare vuol dire. È uno slang che viene dall'inglese. Sì. E vuol dire far venire in mente una cosa passata. Quindi, per esempio, mi è successo qualcosa in passato. Mi accade qualcosa nel presente di simile e mi triggera un'emozione.
0: Ti rievoca.
3: Questo primo significato, esatto, ti rievoca. Mentre il secondo significato è tipo sono arrabbiato o mi sto per arrabbiare per un qualche motivo.
1: Che ti manda un po' in cortocircuito in un certo senso.
3: Mi triggeri questa emozione.
0: Precisa.
1: Ci dicono che la parola triggerare viene utilizzata in vari ambienti, non è soltanto quello dei videogiochi o quello della generazione Z, minchia bro frato, ma anche.
4: Ciao, sono Alessandro, per me triggerare in aviazione lo usiamo molto come termine. Mm-hmm. È un gesto, un'azione, il trigger, no?
1: Il trigger.
4: Un motivo per fare una determinata procedura, una determinata cosa.
1: Quindi ha un altro significato nel mondo dell'aviazione. Amica mia Elisa, due punti. Intanto ti voglio bene, ok?
3: Anch'io a voi.
1: Amore mio,
0: cara.
1: Hai vinto due biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me, Ricordo di un'estate, al cinema solo dall'8 al 10 giugno. Noi poi speriamo anche di vederti al Party Like a DJ, non questo weekend ma il prossimo, 5, 6 e 7. Un bacio, stai bene.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Mille. Un
1: ciao.
3: Bacio anche a voi.

0: Wow wow wow, Dua, Dua Lipa.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Ora, Dua Lipa, sappiamo per certo che non potrà essere al Party Like a DJ,
1: no,
0: perché ha anticipato il suo matrimonio che era previsto per settembre in Sicilia, lo ha anticipato proprio nei giorni del Party Like a DJ.
1: A Bagheria.
0: Dal 5 al 7 di giugno, quindi non questo weekend, il prossimo in Sicilia, a Palermo. Ora,

0: metterci nei panni di chi? Di quali panni ci mettiamo?
1: Eh beh, degli invitati.
0: Non si fa.
1: Senti, sì.
0: Cioè, tu mi anticipi un matrimonio da settembre, quindi uno stava già pensando, ok, allora mi abbronzo in estate così arrivo abbronzato per le foto.
1: Ho ordinato il vestito che mi arriva da lontano con la dogana, mi arriva a luglio.
0: Metto da parte i soldi per la busta, perché non è che arrivi che vai.
2: Allora, cioè, non credo, no, non credo che abbiano questi problemi.
1: Perché Elton John abbia problemi a mettere i soldi per la busta.
2: No.
0: Che poi magari fa l'Iban. Cioè,
1: ma
0: non
1: poi
0: è,
1: secondo
0: non è
1: te le regalano la busta.
0: E cosa fanno?
1: Ma le regaleranno un servizio di forchette che costa 47.000 euro.
0: Appartenute alla regina Elisabetta.
2: Ah, certo, esatto.
0: Okay. Altri problemi di anticipare un matrimonio così all'improvviso?
1: Eh beh, i voli. Perché comunque sì, bisogna arrivare in Sicilia. Metti che sono già tutti prenotati. Tu l'avevi prenotato per settembre. Ma gli pagherà lei gli aerei, gli invitati?
2: Credo anche
1: credo
2: io.
1: No.
0: E poi altri problemi? Perché secondo me è problematico.
1: Allora, io non mi sono mai sposata, quindi non ve lo
0: no,
1: so dire.
0: No, però invitati, cioè, allora lo spiego sempre per chi magari non ha bene presente la cosa. Dua Lipa aveva annunciato il matrimonio a settembre.
1: Dal 5 al 7 settembre.
0: L'ho anticipato dal 5 al 7 giugno.
3: Amo, ma tutto a posto.
0: È un casino.
1: Beh, le sarà entrato un lavoro.
0: Uno che c'ha
2: può essere,
0: metti che uno dal 5 al 7 giugno poi non può, cioè deve disdire, è più difficile disdire
1: ma
0: un
1: sì
0: impegno.
1: Ma sarà live su YouTube.
0: Ah, dici
1: magari c'è uno zoom per chi non può più venire.
0: Comunque possiamo dire, penso che gli ascoltatori siano d'accordo con me stesso, che questo, almeno questo, non è un problema nostro.
4: Hey you,
5: Say What Gang,
4: follow Say What on Instagram and TikTok, that's a hit.
6: One Gang Show.
5: Say What,
4: listen up
5: on Radio DJ,
4: turn the radio on.
3: King Marrakesh. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
12: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
13: Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what.
14: Say what? What?

0: 22:32 minuti, sporiamo nell'ultima mezz'ora il venerdì, c'è anche la versione extended di
1: Sei qua.
0: E un po' da rito, abbiamo i vari riti. Un rito è quello di far cucinare al signor Filippo Romagnoli, in arte Filippo, la vibrazione per il popolo italiano, per il pubblico italiano, Field Vibe per il pubblico anglosassone. Che lo vedrà anche suonare durante il Party Like a DJ il sabato sera sul Palco Grande, il sabato pomeriggio invece nella nostra festa alle 15 alla Biblioteca degli Alberi.
2: Va tutto alla grande!
0: Mi sta scrivendo, è tutto fuso. Cos'è scritto? Tra l'altro pensavo di iniziare così, dice. Così come? Ah, così come hai iniziato? Ah, quindi questo è uno spoiler del tuo DJ set.
3: Per gli abbonati.
0: Questo è per gli abbonati, ok. Quindi il tuo DJ set partirebbe con questo intro che conosce solo lui, è un meme trovato su internet, e poi una smitragliata di canzoni per ballare adesso, ok? Quindi il momento è molto funny, cioè è molto tipo ballare, ballare, ballare. Ma purtroppo o per fortuna si apre con quest'intro qua.
3: Bella!

0: ce n'è un'altra, Feel the Vibe. Let's go. È giusto. Venerdì, Friday, perfetta.
1: Ciao, lo sai.
0: È un mashup velocissimo, tra l'altro.

0: Voi siete le bottigline, quelle che portano le bottiglie ai tavoli.
1: Ah, quelle così.
0: Sì.
2: Una meglio dell'altra. No. Le selenelle, le bottigline.
0: This is the last one. Wow! New Religion, Bebe Rexha. Allora, che voto diamo al Field Mashup?
2: 11
0: su 10.
2: 11 decimi.
0: Okay. Al Party Like a DJ domenica ci sarà anche Amy Skylla.

0: piacere ritrovare ciclicamente Fred De Palma.
1: Bella brother.
0: Cioè, Fred De Palma secondo te che percezione ha nell'industria?
1: Ma sicuramente tendo negli ultimi anni, a parte qualche piccola eccezione, a fare veramente la mia roba, no? Che è molto latin.
0: Yes.
1: Cioè, quindi la gente comunque mi vede là. Però tanta altra gente comunque mi vede sempre nel mondo del freestyle. Uh-huh. Perché è una cosa che io porto avanti da anni. Io non riesco a vivere se non faccio freestyle.
2: Say what?
3: Say what?
4: Hey, what's up? You're listening to Radio DJ.
5: Ciao Italia!
6: One Gang Show.

0: indimenticabile. French Montana. Rise Remord. Unforgettable.
1: Say what? Ciao. La differenza la fate voi.
0: Grazie.
1: What? Rispetto alle altre radio. E questo è il fatto. Bella gente. Musica in.
0: Musica in.
1: E tutto il resto.
2: Musica in.
0: Musica in. Potrebbe essere il sottotitolo. Sai che sotto le radio c'è scritto il genere musicale, no? Pop miscellanea. Allora chiedo di aggiungere musica in.
3: Ciao, what?
0: 22 e 43 minuti. Quante cose in questa puntata. Adesso ascoltando questo pezzo di French Montana, ho pensato un attimo alle ville immense che hanno questi artisti in America, posti giganti. Nelle ultime ore ha girato molto la gallery fotografica della casa di Will Smith a Calabasas. No, che è talmente grande, che questa sembra tipo una battuta ma non lo è, talmente grande che c'ha due codici postali, cioè ha due cap.
2: Ah, c'è una... dice per i corrieri.
0: Eh sì, ah. Cioè, fai la consegna magari in bagno, c'è un cap, la consegna nella dépendance, c'è un altro cap.
2: Adesso, no, che corriere ti consegna la roba in bagno?
0: Ma no, ma per dire che la casa è talmente grande, scusa, che ha due cap. Ci sono però, tipo anche in Italia,
2: che fai la doccia, scusi, c'è un pacco per lei.
0: Al confine con la Svizzera ci sono delle case che hanno che ne so, una parte in Italia e una parte in Svizzera. Per esempio, credo anche al confine con la Francia.
2: Ma come fanno col gestore telefonico?
0: Deve essere un disastro.
2: Veramente?
0: Cioè, no, ma anche poi che cambi stanza e cambi anche moneta, no? Perché lì c'hai il franco.
2: Sì. Fa ridere. Boss, veramente.
0: Però fortuna, non abbiamo potuto parlare di questa notizia perché, no, insomma, abbiamo messo tante altre cose, sì, spero ancora più belle, no? Sì. Però in realtà noi abbiamo proprio una lista di notizie che sarebbe stato bello parlare anche di queste.
2: Okay. Voi fate così, ok.
0: Come?
2: Ah, dico, voi fate così, io vengo le angizie.
0: Tu dopo le 22:30 vedo che parli un'altra lingua.
2: Ah, sì.
0: Okay. A denti stretti.
2: Era per farvi capire, ragazzi. Se no, io dico bene.
0: Ah, tu c'hai una lista di
2: titoli. Io vi
0: dico
2: la lista e voi dite.
0: Sarebbe stato bello parlare anche di
2: questo. Ecco tutte le celebrity invitate al matrimonio di Taylor Swift.
0: Sarebbe stato bello parlare anche di questo.
2: L'osteopatia.
0: E non ne parliamo?
2: No,
4: il titolo. Il titolo è via.
2: Dai, me l'hai inventata tu la rubrica.
0: Però sarebbe stato bello
4: proprio
0: davvero.
4: Per quello non dobbiamo parlarne, perché sarebbe stato bello.
0: Uno, un nome invitato? Vabbè, Serena Gomez, Gigi Hadid.
2: A non guardare, ma scusa. Zoe Kravitz, ma senza Harry Styles, quindi non ce ne frega niente.
0: No. Esatto. Non sarebbe stato bello parlare anche di questo.
2: Ne volete un'altra?
0: Sì. Sì.
2: L'osteopatia funziona? O ci sembra che funzioni?
0: Sarebbe stato bello parlare anche di questo, ma non lo faremo.
2: Uno studio ha dimostrato che in un film è più probabile venga scelto come protagonista un uomo che si chiama Chris o un animale parlante piuttosto che una donna over 60.
0: Sarebbe stato bello parlare anche di questo.
2: In Toy Story 5 c'è anche Bad Bunny e si è scoperto che interpreta il personaggio di Fetta di Pizza con gli occhiali.
0: Sarebbe stato bello parlare anche di questo.

0: Questo.
1: Al tribunale di Prato sono slittate tutte le udienze perché non c'erano cancellieri.
2: Sarebbe stato bello parlare anche di questo.
3: Ciao, cosa stai facendo?
2: E per un attimo abbiamo pensato a quello che sarebbe stato bello fare, ma che per motivi di tempo non siamo riusciti.
1: Al tribunale di Prato, ma veramente rovinato.
2: Notizia incredibile. Shock.
1: Ciao Italia.
2: Hey yo, what's up, what's up? It's Radio DJ. Another

0: Radio DJ.
1: Ciao, guarda, questa radio mi fa impazzire. Amo Radio DJ, amo sei, wow.
2: Tutti gli sai, su Radio DJ, alle 9, sei, wow.
0: Sei, what?

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Steady Night, praticamente ci siamo, non questo weekend, il prossimo, domenica 7 giugno, anche Night salirà sul palco del Party Like a DJ. Nella serata celebrativa di 1212 ci sarà anche Elea, Emischilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, la NEFFA, i Sottotono e anche Night. Tutte le info su DJ.it e su Ticket One i biglietti.
1: Ehi,
0: hey, yes, anche Night sarebbe perfetto da invitare a un matrimonio. Te lo metti lì tutto bello triste all'angolo.
2: Ma no, elegante, felice.
0: Fai l'angolo tristone, ma gli voglio bene, però insomma è uno comunque molto... che
2: vabbè,
0: difficilmente,
2: sì,
0: difficilmente sorride, cioè non ce lo vedo Night a un matrimonio sventolare il fazzoletto bianco, vita mia, no?
1: No, magari
0: poi effetti, magari no. Cambia in un matrimonio ideale, perché poi questo è l'argomento ombra di questa puntata, cioè quello che avete detto soprattutto voi durante le canzoni, cioè chi inviteresti al tuo matrimonio scegliendo a random tra delle celebrity.
1: Hai tre famosi a disposizione, ok, li puoi invitare, li puoi mettere seduti dove vuoi.
0: Sì.
1: E devi, ognuno sceglie i suoi.
0: Io metto Achille Lauro.
2: Ah,
0: beh, perché comunque ci sta Achille Lauro.
1: Sì, certo. Sì, sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: Achille Lauro
1: sì.
0: Lo metti anche che sta zitto, muto, però fa scena.
1: Fa il suo.
0: No?
1: Il
0: matrimonio,
1: certo,
0: lo metti accanto
1: sì.
0: A mio zio Stefano.
1: Sì.
0: Bello. Bellissimo. Mio zio si ubriaca. Achille
1: sì.
0: Lauro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Pensa. Perché un Aldo Rock.
2: Ah.
0: Sì, chiami Aldo Rock, lo metti lì ad asciugare tutti i parenti.
2: Belle chiacchierate.
1: Così non devi pensarci tu.
2: Esatto, ti fa dei bei discorsi.
0: E poi forse sceglierei un ascoltatore o un'ascoltatrice random.
1: No, però celebrity.
0: Beh, per me gli ascoltatori e le ascoltatrici sono delle celebrity.
2: Ah, ok, non giudichiamo.
0: Kendrick Lamar, alla lavagna.
1: Allora, io ho scelto
0: siccome tutto il giorno che ci pensi, spero che siano bellissimi.
1: Certo, allora io ho la mia, una che purtroppo non c'è più, però nel mondo dei sogni è ancora qua con noi, che è Angela Lansbury, che è l'attrice della Signora in Giallo. La vorrei troppo, vestita troppo bene. Poi Greg James, ovviamente.
0: Dobbiamo mettere la canzone, pensa che...
2: No, dai,
1: no, vabbè,
2: cioè,
1: no, velocissima. Angela Lansbury, Greg James e l'altro che ho detto?
2: È Paul McCartney.
1: Paul McCartney, certamente.
0: Certo.

0: invece che sono prima partiti, hanno fatto il check. Vai. Se risenti, guarda.
1: Sei.
2: Amore.
1: Say what?
0: Yeah.
3: Say what?
0: Eh sì, ladies and gentlemen, Nina scrive: al mio matrimonio inviterei Achille Lauro, Will Smith e
2: bello,
0: Vasco Rossi.
2: Bello.
0: Possiamo dire che questa storia della questa challenge di chi inviteresti al matrimonio potrebbe essere un'apertura verso la puntata di lunedì. Cioè, teniamo
2: okay, lì. Okay. Mi piace.
0: Intanto però
1: eccomi
2: qua.
0: Vai col tuo trisom.
2: Allora, io invito Rihanna perché mi fa dubitare della mia eterosessualità.
4: Top.
2: Michael B. Jordan perché conferma la mia eterosessualità. E Ezio Masetti perché la mia vita mi fa morire.
0: Ezio Masetti dei Cesaroni.
2: Max Tortora, sì.
4: Ma bellissimo. Sai che ridere un matrimonio
2: bellissimo
4: con lui, che ha la cravatta in testa.
0: Con Rihanna, incredibile. Grazie. Oh, amiche e amici, abbiamo finito. Poi, è vero che poi il poeta disse: un quadro non è mai finito, si interrompe soltanto in un punto interessante.
4: Vabbè, ci si lunedì.
2: Esatto.
0: Ci si lunedì.
2: Meno poetico, ma così.
0: Saluto Field Vibe, anche Marco e Stefano per la regia video. Buon weekend, a lunedì. Ciao.
5: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
11: Una produzione One Podcast.
12: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
14: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 23, c'è il DJ Time.
2: DJ Time.
3: The program. The force of gravity makes you wanna move.

0: Yes, it's DJ time again. Ancora una volta è il momento del DJ time, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 su M2O, poi la domenica pomeriggio in replica e ancora in replica il venerdì sera su Radio DJ One Nation. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Come hai potuto?
1: È perché non ci vedo tanto, ma dalla voce capisco.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
1: Sì.
2: Fargetta.
0: Ma non è fantastico. Come sempre, musica del DJ time. Siamo andati nel nostro archivio, abbiamo cercato un po' di sound anni 90/2000 per gli amici della cassettina, ma da quanto vedo e quanto sento anche per molte altre generazioni che apprezzano tantissimo la musica del DJ time, tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Mega Mix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: It's DJ

0: DJ Tam.
1: Do you like?
2: Yes, yes, this is my favorite song.
1: No, this is my one of my favorite. Questa è mia, questa è mia.
2: La metti tu.
1: Ad aprire la puntata del DJ Time di sabato 23 maggio abbiamo Robin S con un super classico della musica house degli anni 90. Dal 1993 questa è Show Me Love.

di questa canzone sono state fatte mille versioni diverse, però probabilmente la più bella rimane l'originale, cioè questa. Era Show Me Love, Robin S, 1993. Andiamo indietro ancora di un paio d'anni, 1991, Crystal Waters.

0: sottotitolo
1: Lara lì, Lara là.
0: Tre punti per Fargetta. Era Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. Ma che sequenza incredibile in apertura del DJ Time di questo weekend. Dopo Robin S, dopo Crystal Waters, arriva D. Lacey. Dal 1995, Hideaway.

0: Devo dire che un inizio così, è proprio un inizio così,
1: Hai pure detto.
0: Di Lacey con Hideaway dal 1995, i suoni sono dei Deep Dish, la musica del DJ Time nella puntata di sabato 23 maggio che è appena cominciata, continua con un'altra super hit degli anni 90. Nightcrawlers con Push the Feeling On.

0: Anche questa, come molte canzoni degli anni 90, ha vissuto una seconda giovinezza recentemente, perché è stata ripresa in una chiave anche un po' ironica legata ai social. L'originale è del 1992, era Push the Feeling On dei Nightcrawlers.
1: Fermi tutti! C'è Prezioso!
0: C'è Prezioso? Lo chiamo io?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Bella Alba! A posto?
0: Tutto a posto, tu?
2: Bene, indovina dove sono?
0: Dove sei?
2: A Roma.
0: A Roma? Quindi ritorno alle origini, caro Giorgio.
2: Esatto.
0: Quindi
2: sì,
0: da Roma, dalla capitale, oggi ci arriverà il disco Prezioso di questa settimana. Che cosa sentiremo?
2: Allora, sulla base di Olivia Dien, ascoltiamo Le Cappelle di Avicii, Black Box, Benassi, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta. Basta, David Guetta.
0: Va bene, grazie Gio, bella Gio.
3: Bella secco.
0: Bella secco anche a te. Ma chi è questo?
2: È un mio amico.
0: È il tuo nuovo assistente?
2: Sì.

0: ass up. Get your hands up. I'm in Miami, bitch.
1: I'm in Miami Beach, avete sentito? È proprio così come ha detto lui. È riuscito a mettere su una base sola tutte queste canzoni. Avicii, Black Box, Benassi Bros, Bee Gees, Bruno Mars, David Guetta e gli LMFAO. Complimenti a Giorgio Prezioso. Adesso, per continuare col DJ Time, abbiamo tre novità. La prima è di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran e si intitola Repeat It.

0: Bella coppietta?
1: Sì.
0: Beh, devo dire che Martin Garrix è riuscito a produrre una canzone per gli U2, adesso addirittura per Ed Sheeran. Quindi complimenti a questo giovane ragazzo producer olandese. Era Repeat It, la prima delle tre novità del DJ Time. È tornato anche Calvin Harris con una canzone nuova, si intitola Satisfy.

0: quanto?
1: Ogni mese.
0: Ogni mese?
1: Più o meno, sì.
0: Ogni 2-3 mesi?
1: 2-3.
0: Ha un buon ritmo, diciamo.
1: Sì.
0: Era Satisfied. State ascoltando il DJ Time sabato 23 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica pomeriggio in replica, o anche un'altra replica su Radio DJ il venerdì sera. Un'altra novità, Sam Jacobs, Ezra Nuray con

0: questo fine settimana. Vuoi sapere quali erano le altre due?
1: Sì, grazie.
0: Calvin Harris e Martin Garrix e Ed Sheeran. Adesso ci fermiamo, tra poco ritorneremo con Michael Gray e la sua The Weeknd e subito dopo vi racconterò una
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. This is DJ Training Center.
4: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: This is DJ Training Center.
5: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
14: Have fun with...
15: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
16: Welcome to DJ Time.

0: no, sì, ma...
1: Che fine ha fatto Michael Gray?
0: Non ho la più pallida idea.
1: Chi può dirlo?
0: Esatto.
1: Ma il DJ Time è tornato, la seconda parte è appena cominciata, Albertino al microfono, Fargetti e regia, e adesso è arrivato il momento di raccontarvi una storia.
0: No, veramente? Cosa? Sì.
1: Chi?
0: No, no, di.
1: Dove?
0: Quale? Non
1: cosa?
0: Vedo l'ora di sentirla.
1: Che cosa?
0: La storia.
1: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
0: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di The Color Inside.
4: It's the color inside.
1: Dei Typical featuring Josh. Il progetto musicale Typical nasce in Sicilia nel 1993. Il trio prende il nome dalle iniziali dei cognomi dei membri: i DJ Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Nel 1994 i Typical si fanno conoscere al grande pubblico con il singolo Illusion, che entra sia nella DJ Parade sia nella classifica di Sorrisi e Canzoni TV. Sulla scia del successo di Illusion, il singolo successivo, Round and Round, entra direttamente alla posizione numero uno dei singoli più venduti in Italia. Intorno ai Typical si crea molta aspettativa e il terzo singolo deve essere un successo pop. È il 1995, il testo è di Daniele Tignino, la voce di Josh, la canzone The Color Inside, numero uno in Italia per ben 12 settimane. It's the color inside. Soltanto Shaggy con Boombastic è stato capace di battere uno dei dischi simbolo della dance anni 90. Presente nella DJ Parade per 3 mesi, di cui uno al primo posto, a cavallo tra luglio e agosto 1995.
5: Non è importante il colore della vostra pelle, è importante il colore che avete dentro. The Color Inside, Typical featuring Josh, numero 2 nella DJ Parade. It's the
1: color inside. Come tutte le storie di successo, anche quella di The Color Inside dei Typical ha vissuto momenti complicati. Poche ore prima della consegna del disco alla casa discografica nei tempi necessari al suo inserimento nella prestigiosa compilation del Festival Bar, il floppy disk dell'Atari su cui era stato registrato si danneggia, rendendo inutilizzabile tutto il lavoro. In una notte del 1995 Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea

The Color Inside di Sana Pianta, senza l'aiuto della tecnologia che oggi è a disposizione dei produttori musicali. Un vero e proprio miracolo, sottolinea Vincenzo Callea, che ancora oggi non sa spiegarsi come sia stato possibile riprodurre The Color Inside in maniera così fedele all'originale. Ed eccola, The Color Inside, dei Typical, nel DJ Time.

0: Ragazzi siciliani che negli anni 90 hanno avuto veramente tanto successo insieme al loro cantante americano Josh, oggi in DJ Time Story abbiamo raccontato la storia di The Color Inside.
1: Un saluto ai Combaruzzi e tu siciliani.
0: Eh?
1: Un saluto ai Combaruzzi siciliani.
0: Un saluto ai Combaruzzi siciliani, ma un saluto va anche a
2: Molella!
1: Molella!
0: Molella! Perché? Perché eccolo. In collegamento con noi, eccolo qua, Molly, ci sei?
3: Sì, sì, sì, stavo sentendo. Saluto anch'io gli amici della Sicilia.
0: I vellutati. Detti anche i vellutati. Allora, come al solito, dopo la storia che raccontiamo nel DJ Time, c'è il mega mix di Molella. E chi meglio di Molella ci può dire che cosa ha messo Molella? Bella me, è lui.
3: Solamente Molella.
0: Ovviamente.
3: E allora ve lo dico, oggi parto con una canzone mia, Love Last Forever, poi ci saranno gli Unconditional con Computer Love, Automatic Sex di Einstein Dr. DJ, Flor Filla con l'Anthem numero 3, The Drill, Sash con Ancora in Foi e per chiudere Tax House con Barbra Streisand.
0: Barbra Streisand. Allora sentiamolo, il mega mix di Molella di questa settimana.
1: Mega mix, mega.

0: Barbra Streisand.
1: Oh, Molella l'aveva detto che il suo mega mix sarebbe finito con Barbra Streisand. E infatti è finito con
2: Barbra Streisand.
1: 3 punti per farlo. Incredibile.
2: Sì.
1: Cioè, qui non è che si dicono cose che poi non siamo in grado di mantenere. Adesso, per continuare, abbiamo 4 canzoni e poi chiudiamo la puntata di questo weekend di sabato 23 maggio, M2O Radio DJ. Questi sono i Jethro Funk con Can Believe.

non per fare il nostalgico, ma negli anni 90 di musica molto bella. Per quanto riguarda la dance ce n'era veramente tanta e anche molta prodotta in Italia. Questa è un'altra produzione italiana, Can We Leave Gesto Funk 1994. Dal 1996, Boris Dlugosz, Keep Pushing On.

Ogni weekend su M2O e su Radio DJ, poi in replica c'è il DJ Time con Albertino, Fargetti, regia Preziose Monella che abbiamo già sentito e tantissima musica di quel periodo. Vi ricordo che se non vi basta, se vi siete persi qualcosa potete scaricare le nostre app

0: Planet Funk, con cui recentemente abbiamo diviso anche il palco, abbiamo fatto un capodanno insieme a Torino, abbiamo fatto un DJ Time al Forum bellissimo, e questa è una delle tante loro canzoni di successo dal 2001, era Inside All The People, Planet Funk. E con i Planet Funk e la loro Inside All The People si chiude questa puntata di sabato 23 maggio del DJ Time. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, in particolare gli amici della cassettina, ma anche tutte le altre generazioni, e soprattutto ringrazio i miei colleghi e amici di sempre, Fargetter. Ma Mario?
1: È qua davanti a te, sempre qua.
0: Non ti vedo?
1: No, come no?
0: Ah, eccolo.
1: Guardami.
0: Fargetter, regia, poi Molella e Prezioso, che abbiamo sentito come tutte le settimane. E con i loro appuntamenti Disco Prezioso e il Mega Mix. Allora io
1: vai, vai,
0: andrei,
1: io ti seguo.
0: Allora andiamo, sì. Ci sentiamo il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time.

0: tutti.
1: Arrivederci.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
6: Una produzione One Podcast. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Sabato 6 giugno è

0: Shopping Marrakech. Dopo il successo al cinema, il docufilm arriva a settembre su Disney Plus. Nel frattempo, rivivi il live a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano. Marra Stadi San Siro 2025. Da oggi disponibile in esclusiva su Disney Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

0: Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Legend con Alex Farolfi.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Sabato 6 giugno è...

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,